0: thought I didn't see you now, didn't you?
1: In un documentario uscito in America l'anno scorso, nonostante l'inevitabile celebrazione, Liza si è messa a nudo, parlando con grande onestà anche dei suoi momenti di buio.
0: You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr.
1: Stile

0: 4 matrimoni e nessun figlio, perché le 3 gravidanze non è riuscito a portarle a termine. Un'apparizione tra quelle recenti sulla sedia a rotelle alla cerimonia degli Oscar insieme a Lady Gaga.
1: Liza Minnelli.
0: Oggi, a 80 anni appena compiuti, si racconta in un'autobiografia fresca di stampa. Io, Liza, una sera a cena ho deciso, questa è la mia dannata storia. La condividerò con voi per tutto l'amore che mi avete dato. Ha spiegato Liza che nonostante i fardelli portati ha condotto una vita di straordinaria gioia. E questo grazie anche a quella capacità, e lei a dirlo, di trovare sempre un arcobaleno, se sai dove cercarlo.
2: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. E vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Noi ci vediamo la settimana prossima, mi raccomando, vi aspetto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nel
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della

0: tua misericordia. Salus populi Romani. Prega. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
2: e non
0: abbandonarci. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi Romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
0: liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santo. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli e secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prego.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.

0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre della Speranza, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, Torre della Santa Città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della Divina Presenza, arca dell'Alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano, e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo secondo le intenzioni del nostro Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Per i fedeli defunti, l'Eterno.

0: Eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

aperto le gambette adesso. È un maschietto. Questo è il budellino.

0: vediamo un pochino. Sta sempre a testa in giù, si è guadagnato l'uscita.
1: Questa stanza è l'ambulatorio di ginecologia del consultorio familiare al Quadraro. È un consultorio che si occupa di ragazze, di donne e soprattutto si occupa di donne disabili.
2: La Chiesa, per rispondere sia alle esigenze del territorio e della comunità che come braccio operativo della pastorale, ha creato questo spazio dove l'utente di riferimento è proprio la famiglia. Abbiamo l'area di psicoterapia individuale che accoglie le richieste dall'adolescenza all'età adulta e all'età matura, l'area di terapia di coppia e l'area di terapia familiare. C'è l'area sanitaria che è rivolta a accompagnare le coppie alla preparazione al parto e alla complessità di tutto ciò che riguarda la coppia. Il presidio di eccellenza è quello dell'ambulatorio ginecologico rivolto alle donne disabili.
1: Mi fanno un colpo di tosse, per favore, tossisce? La tosse?
2: Il consultorio familiare fa, diciamo, mediamente circa 4.000 ingressi l'anno, cioè ci sono 4.000 accessi e di richieste che vengono ascoltate e a cui viene data una risposta. Quello che è fondamentale per il consultorio diocesano è accogliere, ascoltare e dare una risposta, quando è possibile all'interno della struttura o qualora non fosse possibile, comunque sul territorio, in modo tale che le persone possano sentirsi accolte e non lasciate sole. Con il contributo 8 per 1000 riusciamo a mantenere i costi di gestione. La cosa più importante per noi è fornire un servizio di accoglienza dal lunedì al venerdì e i servizi professionali. Ed è importante poter mantenere questo tipo di profilo professionale e costante.
0: Le pazienti si aspettano di essere ascoltate, di poter raccontare i loro problemi e di poter vedere che qualcuno si interessa al loro caso e quindi che non cura soltanto, ma che si prende cura della persona.

0: In totale qui vivono circa 35 persone che vanno dai ragazzi italiani che hanno difficoltà e vengono accolti in comunità, a molti minori stranieri non accompagnati, arrivati nel nostro paese molto piccoli, che qui trovano una casa e un luogo per crescere, e alcune mamme con i bambini, ospiti della nostra comunità.
1: Dobbiamo capire come diminuire i tempi, in maniera di accelerare un attimo il
2: Ci
1: lavoro.
2: servirebbero altre 8 persone.
1: Se cadiamo, beh, io magari profilo di ferro e faccio tardi.
0: All'interno del cammino della nostra accoglienza abbiamo fatto sorgere una cooperativa agricola sociale con un'idea precisa, quella che fosse una palestra di lavoro per tanti dei nostri ragazzi e per alcuni di essi si potesse trasformare anche in un lavoro vero e proprio.
2: Questo appezzamento ha bisogno di manodopera quotidiana, attualmente lavorano 4 ragazzi e alcuni, oltre ad essere lavoratori, sono anche soci della cooperativa agricola. Questo è il secondo anno di produzione del luppolo, dopodiché abbiamo piantumato 2 varietà, il Cascade e il Chinook, e hanno anche prodotto e siamo riusciti a fare una cotta di birra, circa 800 bottiglie di birra.
0: Con l'intervento dell'8 per 1000 siamo riusciti a fare l'investimento iniziale per il luppoleto, è un investimento che poi dà la possibilità di lavoro per tanti anni e a stabilizzare il contratto di Alà che ci permette di poterlo tenere con noi e di poter permette a lui di avere uno stipendio equo e regolare.
3: Speriamo di non farlo più.
4: Oggi mi raccomando, dobbiamo cercare di finire completamente la scena, quella con.
5: Quale?
6: Quella scena l'ho vista vicino alla costa,
5: Ma ci riusciremo?
6: certo, ci
5: Eh?
6: riusciremo.
4: Ci troviamo a Cesinali, presso il Teatro d'Europa, che è un'opera realizzata dalla Caritas in questi anni. L'esperienza è frutto di un desiderio dell'all'epoca direttore Don Ferdinando Renzulli. Don Ferdinando era un uomo carismatico, un uomo che ha sempre tenuto al disagio giovanile, quindi alle delle azioni che favorissero soprattutto l'inclusione dei ragazzi. Tra le attività che l'8 per 1000 ha sostenuto e che grazie a loro abbiamo potuto consolidare in quest'opera, soprattutto si è cercato di sviluppare delle attività, cioè mettere a frutto delle esperienze di qualità che aiutassero soprattutto i ragazzi a credere nella sviluppare la cultura. Più sociale e meno social cerca soprattutto di dare ai ragazzi un interesse diverso.
7: C'è bisogno di nuovo del rapporto umano, creare dei ponti tra le persone. Questo laboratorio, viene frequentato da ragazzi che alcuni, avevano, direi io, perché sono cambiati tantissimo, avevano dei problemi di relazione. Il miracolo è stato proprio questo, creare questo gruppo di ragazzi che poi sono diventati amici.

La presenza del Teatro d'Europa sul territorio è stata di fondamentale importanza. Molti giovani che oggi fanno teatro non solo qui in Irpinia ma anche fuori sono cresciuti e nati attraverso il Teatro d'Europa. Siamo su un territorio in cui ancora oggi si parla di teatro come dopolavoro, come hobby e non come una vera e propria professione.

0: importante soprattutto questo esempio per gettare le basi per queste finalità.
1: Mi piace, mi piace.
2: E lei dovrebbe uscire un po' più.
3: Mi chiamo Michele, ho conosciuto Angelo e Luigi quando ero al carcere di Bellizzirpino. Erano venuti per fare un corso di teatro per uno spettacolo che poi c'è stato. Ho partecipato, mi sono avvicinato a questo mondo e da lì è nata la mia rinascita. Oggi sono qui e collaboro con il Teatro d'Europa. Mi sento bene, vivo, sono libero, mi sento a casa e il mio sogno più grande oggi è fare l'attore.

0: Mi piace stare qui perché è il luogo tranquillo. Quando vengo a lavorare qui sono felice. Io mi chiamo Matteo, lavoro alla Sala San Giuseppe.
1: Sono Simone Righini, siamo alla Sala San Giuseppe di Imola. Io sono responsabile di questo progetto. La Sala San Giuseppe nasce da un progetto in collaborazione con la Caritas di Imola e con un importante finanziamento della CEI con l'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. È un progetto che nasce per occupare e per far socializzare ragazzi disabili e svantaggiati. Attorno alla Sala San Giuseppe ruotano circa 15 ragazzi che svolgono attività di diverso tipo. Sono ragazzi e persone anche adulte che provengono tramite dei tirocini, tramite servizi sociali, alcuni tramite USL, oppure hanno difficoltà e problemi di dipendenze.
2: Tatiana, per piacere, puoi rinvasare 4 bocche di leone in una ciotola da 20?
3: Il mio compito è quello di gestire i lavori della serra, e il lavoro dei ragazzi, i rapporti tra di loro e durante tutto l'arco della settimana. È la bellezza del prendersi cura, alla fine prendersi cura della pianta è una cosa, è molto materiale se vogliamo, ma è quello che poi si riflette anche nei confronti delle altre persone che frequentano la serra e si nota questo dopo un po', un gruppo si crea e ognuno si prende cura anche dell'altro.
1: Vedere all'opera questi ragazzi genera sicuramente emozione. Spesso riescono con il lavoro a socializzare, a tirare fuori alcune delle difficoltà e un ambiente inclusivo dove figure educative, oltre a insegnare un mestiere, hanno la capacità di ascoltarti, aiuta sicuramente questi ragazzi nel quotidiano. Le persone che lavorano qui ricevono sicuramente tanto da questo progetto, ma è anche tanto quello che riceviamo noi come responsabili, come educatori, come dipendenti che lavorano in questa attività, ma ricevono tantissimo anche tutte quelle persone della città di Imola, del territorio, che vengono in questa serra a cercare di contribuire con qualche piccolo acquisto, qualche donazione, contribuire a un progetto che dà molto per il lavoro che è stato fatto.
4: Ti do un bacino, sono sempre di l'altro. Entrare qui rende felici perché ti senti veramente parte di un qualcosa.
5: Io onestamente ho trovato qui il mio essere.
4: Non è un lavoro, è una missione.
5: Qua ci sto bene.
6: Devi visualizzare.
7: Sarai tremenda, sarai.
5: Ecco il caffè, Maria. Io sono Fiammetta Fanuli, sono un'operatrice e animatrice del centro giorno di Montuliveto a Pistoia. Svolgo la mia attività qui all'interno del centro da più di 20 anni, cioè dal giorno in cui il centro è stato aperto.
4: Mi chiamo Enrico Buongiovanni, sono l'animatore OS del centro giorno Alzheimer. Lavorare qui significa conoscerli una seconda volta.

0: A Montoliveto abbiamo due centri diurni, uno è il centro Alzheimer e uno è un centro per pazienti sempre affetti da Alzheimer, ma in maniera più lieve. Le modalità sono all'incirca le stesse, però per le persone più gravi ci sono modalità di assistenza e di cura, diciamo, più approfondite e diverse da quelle del malato più lieve, con il quale ovviamente è ancora possibile intavolare un patto o una collaborazione.
1: Senti Maria, sei troppo matto, eh?
2: Grazie all'8 per 1000 riusciamo a fare delle attività extracurriculari. All'interno appunto della giornata ci sono vari momenti, c'è l'accoglienza con la colazione, poi prendiamo il menù, facciamo la lettura del giornale, dopodiché comincia l'attività vera e propria, ci sarà il gruppo che fa il gioco da tavola oppure la tombola, oppure ci sono quelli che colorano, oppure ci sono altri che fanno attività individualizzate con il fisioterapista o con altri operatori.
3: Ho sentito una soffiata e c'è la tombola, lo zitti, non lo dite, io ve l'ho detto.
1: 63!
4: Senti che odore buono, dato alla mano.
5: Si parla dell'Alzheimer come un secondo lutto, nella quale il parente deve riconoscere dall'inizio una persona. Diciamo che qua noi conosciamo quella persona e cerchiamo di interagire con lei. Ti senti di riuscire a fare la differenza e di strappare almeno un sorriso, un momento di gioia a tutte queste persone che alla fine diventano parte della tua famiglia.
1: Buon appetito, Maria.
5: Quando uno entra qui deve sempre pensare: se ci fosse mia nonna, se ci fosse mio nonno, come vorrei venissero trattati.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La luce valgo è una deformità progressiva,
3: lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

All'inizio del V secolo, Petronio, vescovo e poi santo patrono di Bologna, aveva posto quattro croci dedicate ai martiri, agli apostoli e agli evangelisti, alle vergini e ai santi, ai quattro angoli della città, in prossimità di quattro porte lungo le mura, come scudo simbolico contro le invasioni e i pericoli esterni. Altri sostengono che l'autore dell'opera fosse Ambrogio, vescovo di Milano e dottore della Chiesa. Ognuna delle croci era in un tempietto, quattro cappelle che alla fine del Settecento, ignorandone del tutto il significato religioso e il valore sacramentale, vennero distrutte perché considerate un ingombro per la viabilità e un intralcio allo sviluppo urbanistico.

Le croci, che in realtà non sono antiche come il santo, si datano tra il IX e l'XI secolo, vennero spostate in San Petronio nel 1798 e collocate nelle navate laterali della chiesa, dove sono ancora oggi. Una collocazione altrettanto simbolica per il valore affettivo e identitario che la città di Bologna riconosce al suo santo e alla chiesa che ne rappresenta il luogo di culto, la Basilica di San Petronio, la chiesa dei bolognesi. Un mastodonte gotico che però non è la cattedrale di Bologna. La cattedrale è San Pietro, che sta in cima a Via Indipendenza, a pochi metri da Piazza Maggiore. La Basilica di San Petronio è una cosa diversa. È la chiesa del santo, ed è la chiesa in cui la città dei commerci, degli affari e dell'università si riconosce.

All'inizio del XIII secolo, il comune di Bologna si sentiva abbastanza forte rispetto al Papa e all'imperatore. Così, nel rivendicare la propria autonomia, decide di trasformare una vasta area della vecchia città romana in una piazza e di costruire la chiesa del Santo Patrono. Piazza Maggiore e San Petronio nascono dunque come gesto di libertà democratica della Bologna medievale, la città del progresso e delle industrie. Piazza Maggiore prende forma in due secoli. Il Palazzo del Podestà, prima sede del comune, viene eretto all'inizio del 200 con la poderosa torre. Quello attuale è del 1484. Alle sue spalle il palazzo di Re Enzo di metà 200, che deve il nome a Enzo di Svevia, figlio di Federico II, fatto prigioniero nel 1249 alla battaglia di Fossalta e lì rinchiuso per oltre 20 anni fino alla morte. Fuori dal palazzo, la fontana di Nettuno del 1563, progettata da Tommaso Laureti, con la statua del Dio scolpita da Giambologna. Dall'altro lato, il medievale Palazzo dei Notai, corporazione fortissima nella Bologna medievale. Sulla destra, Palazzo d'Accursio, la sede del Comune di Bologna. La Basilica di San Petronio chiude sul fronte sud la sistemazione della piazza. La sua costruzione dura alcuni secoli, nel 400 sotto l'egida del comune, poi dai primi anni del 500 per impulso del Papa. I lavori iniziano nel 1390. Mentre si innalza la facciata, vengono costruite le prime due campate. L'architetto bolognese Antonio Di Vincenzo fonde la spazialità fiorentina con il gotico internazionale più maestoso. Segue i lavori per 10 anni, fino alla morte, e dà alla chiesa la sua impronta. Comincia dal basamento, dove vengono impegnate maestranze e lapicidi, tra i quali Paolo di Bonaiuto. Lo disegna secondo linee eleganti, in un intreccio di coloriture di marmi diversi. Nel 1425 lo scultore senese Jacopo della Quercia, che era in quegli anni a Ferrara, fu incaricato di decorare il portale maggiore. Vi lavorò fino al 1438, realizzando la lunetta, quella che Michelangelo definì la più bella Madonna del Rinascimento. Una Madonna col bambino tra San Petronio e Sant'Ambrogio.

Poi i lavori si fermano. La facciata era destinata a restare così, incompiuta. Una facciata austera e monumentale, con la parte superiore a rustico e le pietre a vista. L'interno della basilica ha le dimensioni delle grandi chiese gotiche, con enormi campate che si slanciano verso l'alto. È una chiesa vastissima, tra le più grandi del mondo. Ci vollero alcuni secoli per completarla, ma la decorazione delle cappelle era cominciata subito, nei primi anni del 400. Le prime pitture sono quelle di Giovanni da Modena, uno dei grandi artisti del gotico internazionale, che nel 1420 lavora nella prima cappella della navata sinistra, dedicata a Sant'Abbondio, quella in cui nel 1392, il 4 ottobre, giorno di San Petronio, venne celebrata la prima messa. Sulle pareti laterali, sopra gli stemmi delle grandi famiglie bolognesi, realizza due crocifissioni dall'iconografia inconsueta. Da una parte la redenzione dal peccato originale, con l'albero del bene e del male che diventa la croce di Cristo. Dall'altra, il trionfo della Chiesa Cattolica sulla sinagoga, con due braccia che spuntano dai lati corti della croce, una delle quali trafigge la sinagoga, mentre l'altra incorona la chiesa. Giovanni da Modena, che dipinge anche un gigantesco San Cristoforo su un pilone della navata, aveva già realizzato tra il 1410 e il 15 il suo capolavoro, gli affreschi della Cappella dei Magi, voluta dal nobile bolognese Bartolomeo Bolognini, qui sepolto.

Su un lato, una visione dell'oltretomba chiaramente mutuata dalla commedia di Dante. In alto il paradiso, in basso l'inferno. Pitture straordinariamente vivaci nella descrizione delle pene infernali.

centro del dipinto l'artista mette, proprio in faccia allo spettatore, la terribile figura di Lucifero che dilania e divora i reprobi, tra i quali, come in molte altre rappresentazioni medievali, c'è anche Maometto. Con la stessa vivacità, sulla parete opposta, il pittore racconta le storie dei magi in 8 scene, i magi che seguono la stella e che arrivano, dopo un lungo viaggio, alla culla di Betlemme. Una rappresentazione ricchissima, fatta di costumi sontuosi e colorati, un vero e proprio libro illustrato. La cappella nel suo insieme è un capolavoro dell'arte gotica emiliana, a cominciare dal grandioso polittico ligneo dorato e policromo che sta sull'altare, con 27 figure intagliate e dipinte e le storie dei re magi nella predella. È opera di Jacopo Di Paolo, autore anche dei disegni delle vetrate.

Era stato lui a chiamare Giovanni da Modena, che sulla parete di fondo, alle spalle del politico, dipinge le storie di San Petronio, raccontate seguendo una leggenda medievale scritta intorno al 1180 da un monaco benedettino, quindi molti anni dopo la morte del santo. Un vero e proprio romanzo di fantasia, divertente, irto di miracoli. In una delle scene Petronio libera un cavaliere condannato a portare una pietra in bocca. In un'altra risana un giovane operaio colpito alla testa da una colonna. La leggenda voleva che Petronio fosse il cognato dell'imperatore Teodosio II. Infatti, nella prima scena del ciclo è a Costantinopoli e viene inviato dall'imperatore a Roma presso Papa Celestino I per una disputa. Il Papa lo nomina vescovo di Bologna, dove Petronio arriva recando le spoglie di San Floriano, martire delle persecuzioni di Diocleziano. Vicende biografiche totalmente leggendarie, che sono però alla base della devozione. Anche perché la documentazione storica su Petronio è scarsa. Si sa che è vissuto nella prima metà del V secolo e che è stato vescovo di Bologna tra il 430 e il 450. Un ministero episcopale che aveva fatto breccia nel cuore dei bolognesi, perché Petronio è molto amato. Nell'iconografia si identifica con la città, che il santo tiene nelle mani. Probabilmente Petronio veniva da una famiglia d'alto rango della Gallia romana. Aveva abbandonato una sicura carriera di responsabilità civili, era stato prefetto del pretorio delle Gallie, per abbracciare il sacerdozio. Un cammino simile a quello di Ambrogio, che affianca spesso Petronio nell'iconografia. Negli stagli lignei del coro che circonda il presbiterio, per esempio, opera quattrocentesca di Agostino De Marchi, che per le figure di Petronio e Ambrogio utilizzò dei cartoni del pittore ferrarese Francesco Del Cossa. La scuola ferrarese, nata presso la corte estense con artisti come Cosmè Tura o Ercole De Roberti, arriva anche a San Petronio con una spettacolare pala d'altare di Lorenzo Costa. Una Madonna in trono fra santi. Un'interpretazione del Rinascimento che rielabora le novità del Donatello di Padova e di Mantegna in senso ultra espressivo.

ultraespressivo come Niccolò dell'Arca, che certamente conosceva la pittura ferrarese e che in San Petronio ricevette alcune commissioni, tra le quali le formelle di alcune finestre, ma che è noto soprattutto come autore dello spettacolare compianto che si trova in una piccola chiesa a pochi metri dalla Basilica, Santa Maria della Vita, un vero e proprio luogo di devozione per i bolognesi.

Un compianto in terracotta policroma, databile al 1465 circa, dove le urla disperate delle pie donne intorno al corpo straziato di Cristo sono rese con una drammaticità che non appari nella cultura italiana dell'epoca. Un'apoteosi del dolore, rappresentato con tutti gli strumenti della grande tragedia.

Il gruppo di Niccolò dell'Arca è stato un modello per i compianti che saranno realizzati in diverse chiese di Bologna. Uno di questi si trova proprio in San Petronio, in una nicchia in fondo alla navata destra. Sono sei figure in terracotta dipinta, opera di Vincenzo Onofri, scolpite nei primi anni del Cinquecento.

C'è un altro compianto nella chiesa, in una delle cappelle della navata destra, opera di Amico Aspertini, uno degli artisti più interessanti della Bologna della prima metà del Cinquecento. Pittore eccentrico, trasgressivo, che anticipa le nuove forme della pittura manierista. La Pietà di Amico Aspertini è del 1519. Lutero ha da poco formulato le sue tesi. La riforma protestante è esplosa. Il mondo sta cambiando e cambia anche Bologna. I Bentivoglio, signori della città per tutto il Quattrocento, vengono cacciati da Giulio II nel 1506. Bologna diventa la città più importante dello Stato Pontificio dopo Roma.

Il Papa, signore della città, chiama subito Michelangelo, fuggito da Firenze dopo la fine della Repubblica, e gli chiede una statua in bronzo di se stesso per la facciata di San Petronio. Un vero e proprio atto di forza, col quale Giulio II vuole dire che Bologna ormai è sua. Ma la statua non c'è più. E la sua assenza spiega bene i complicati rapporti di forza in un momento in cui non è ancora chiaro chi comanda davvero. Collocata sulla facciata nel 1508, la statua viene abbattuta solo 3 anni dopo. Giulio II è seriamente impegnato nei conflitti territoriali che devastano la penisola, soggetto all'andamento delle guerre, costretto a districarsi nelle trame della politica internazionale. Ma i suoi successori si trovano davanti difficoltà ben maggiori. Leone X deve affrontare la questione luterana. Clemente VII deve subire il sacco di Roma. I Lanzichenecchi, al soldo di Carlo III di Borbone, ma dietro i quali è chiara l'ombra di Carlo V, entrano a Roma nella primavera del 1527. La città viene messa a ferro e fuoco. Di fronte agli eccessi delle truppe, l'imperatore è costretto a intervenire. Il Papa si rifugia a Castel Sant'Angelo e riesce a scappare solo dopo alcuni mesi. Con lui fuggono anche gli artisti, tra cui Parmigianino, che arriva a Bologna nel 1528. Per San Petronio dipinge una pala che raffigura un vigoroso San Rocco, quasi un eroe della Roma antica, il protettore degli appestati. Bologna era stata infatti colpita da una devastante epidemia di peste, portata proprio dai Lanzichenecchi di ritorno da Roma. La pala di Parmigianino era dunque un'invocazione di salvezza per la città. Nel 1530 San Petronio è teatro di un avvenimento storico eccezionale, l'incoronazione di Carlo V. In realtà Carlo V era già stato incoronato ad Aquisgrana 10 anni prima, ma questa era la consacrazione papale. Era anche una riconciliazione dopo il sacco di Roma, ma è chiaro che l'uomo forte a quel punto è l'imperatore. Incoronato nella cappella di Sant'Abbondio, quella affrescata da Giovanni da Modena,

il 24 febbraio 1530. Clemente VII pone sulla testa di Carlo la corona ferrea di re d'Italia. L'evento è epocale. Da qualche anno intanto erano ripresi i progetti per il completamento della facciata, in cui erano stati coinvolti alcuni dei più grandi architetti italiani, da Giulio Romano a Baldassarre Peruzzi, dal Vignola ad Andrea Palladio. Era destino però che la facciata rimanesse com'era. Ripresero anche i progetti di ampliamento della chiesa. Si decise di completare la parte meridionale della fabbrica con la costruzione di un enorme transetto. Nel 1514 Arduino degli Arriguzzi realizzò persino un modellino in legno. Se il progetto fosse stato eseguito, San Petronio sarebbe diventata più grande della Basilica di San Pietro a Roma. Ma non se ne fece nulla, e quando Pio IV, anni dopo, fece costruire l'archiginnasio a soli 12 metri di distanza dalle mura della basilica, mise un punto definitivo sulle ambizioni della chiesa bolognese. L'archiginnasio, con il portico del Pavaglione, prese forma tra il 1565 e il 68 lungo il fianco sinistro della basilica per ospitare l'università. Nella chiesa restava da sistemare la zona absidale. Il compito fu affidato al Vignola, Jacopo Barozzi, un grande architetto emiliano, che alla metà del Cinquecento progettò la tribuna che circonda l'altare, col ciborio, da cui pende un crocifisso ligneo quattrocentesco.

Ai lati del coro, in alto, furono sistemati i due straordinari organi, uno rinascimentale, l'altro addirittura quattrocentesco, opera di Lorenzo di Giacomo da

Fin dal 1436, in San Petronio, era attiva un'importante cappella musicale, una scuola, nata per volere di Eugenio IV, che ha avuto una storia lunga e gloriosa, facendo della chiesa uno dei centri della musica sacra più importanti d'Europa. Mozart stesso, quando fu a Bologna, volle assistere, in basilica, ai vespri concertati.

Nel 1657 venne completata la Meridiana, lunga 67 metri, che è ancora oggi la meridiana più lunga del mondo. L'autore, Gian Domenico Cassini, era un grande astronomo. Finirà per dirigere l'Osservatorio di Parigi, al servizio di Luigi XIV. La sua meridiana ne sostituiva una più antica di Ignazio Danti, che i lavori in chiesa avevano reso obsoleta. A metà Seicento si compiono gli ultimi decisivi interventi. Viene coperta, su progetto di Girolamo Rainaldi, la volta della navata centrale. Nel 1656 fu completata la zona absidale con la realizzazione della scalinata. I lavori si concludono nel 1663, in piena epoca barocca.

un barocco che ha rispettato le linee gotiche della basilica, così come rispettosi sono stati gli interventi dei secoli successivi. Settecentesca, ricchissima di intagli, marmi e bronzi, è la cappella dedicata al titolare della chiesa, Petronio, nella navata sinistra. Nell'Ottocento, nella cappella di San Giacomo, vennero sistemati i monumenti funebri di Felice Baciocchi e della moglie Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone. Opera di un allievo di Canova, Cincinnato Baruzzi. Novecentesca, di Giacomo Manzù, è invece la statua dedicata al cardinale Lercaro, uno dei grandi religiosi della Bologna del XX secolo. E fu proprio Giacomo Lercaro a consacrare la basilica, perché San Petronio, che era rimasta di proprietà del comune di Bologna fino al 1937, venne consacrata solo nel 1954. Il 3 ottobre di quell'anno, in una domenica che precedeva la festa del santo, 564 anni dopo la posa della prima pietra, il cardinal Lercaro, nel consacrare la basilica, ricordò a tutti che in San Petronio, chiesa della comunità di Bologna, vita civica e vita religiosa erano e sono armonizzate e unite a creare una realtà meravigliosa che sta perciò opportunamente al centro, nel cuore della città di Bologna.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
2: Effettivamente piace.
0: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapata, va?
3: La telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
12: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

0: Lei conosceva padre Colbe? Ci ha parlato?
1: Non ho mai avuto l'occasione per parlarci, ma quel giorno ho notato il suo coraggio. Nessun prigioniero aveva mai osato fare un simile gesto.
2: La prego di permettermi di morire al posto di uno dei condannati.
3: Sei impazzito?
2: No, la prego.
3: Lei chi è?
2: Un prete cattolico.
3: Al posto di chi vuole andare?
2: Al posto di quello là.
3: Perché?
2: Io sono vecchio e solo, lui invece è giovane, ha famiglia.
3: Molto bene, vai.
4: Massimiliano Colbe è un santo per me, personalmente, però credo che per molti molto scomodo. È scomodo perché ha fatto un atto che sembra completamente impossibile. Sacrificare la sua propria vita

0: di un altro sconosciuto, non importante, e farlo così solamente per un motivo che uno si prende per un cristiano, allora è obbligato di amare un altro più che se stesso.
1: La prego, mi permetta di prendere il suo posto.
2: Chi sei tu?
1: Sono un prete cattolico. Mi chiamo Padre Kolbe.
3: Il dialogo tra Padre Massimiliano Kolbe e l'ufficiale nazista che abbiamo appena ascoltato ci è stato raccontato dal prigioniero salvato dall'intervento di Massimiliano. E quello che sorprende in questo dialogo è innanzitutto il fatto che si nota che l'ufficiale viene preso da un senso di quasi di rispetto, il passaggio dal tu a lei. E poi una cosa ancora più importante, quello che io chiamerei proprio il primo miracolo di Kolbe, il fatto che l'offerta sia stata accolta. Il campo del concentramento era tutto strutturato proprio per dimostrare che l'umanità è soltanto come la scorza di un frutto, può essere elevata a piacimento, e che c'è gente che non ha vera dignità umana, è una sottospecie di umanità. Ecco, che proprio in quel luogo, quasi teorizzato e costruito a questo scopo, venisse accettato il gesto che dava significato al morire, che dava significato, che mostrava dignità, solidarietà tra uomo e uomo. Ecco, tutto questo era proprio negare quello che stava accadendo. E il fatto che l'ufficiale nazista l'abbia accettato, ecco, ripeto, è il primo grande miracolo di Kolbe.

0: Questo atto eroico, conclusivo, glorioso, con cui Massimiliano Kolbe ha compiuto la sua esistenza, non è, diciamo, qualcosa che accade improvvisamente e che quindi desta meraviglia soltanto per la sua eccezionalità. È il gesto conclusivo di tutta un'esistenza che Massimiliano ha offerto, ha saputo offrire un'esistenza vissuta prima nel costruire il bene, realizzarlo proprio quasi con le proprie mani, con la propria coscienza, col proprio cuore, e poi alla fine, ecco, donare, diciamo, donare se stessi.
1: Padre Massimiliano Kolbe nasce nel 1894 in un paesino polacco, Zunska Wola, e viene battezzato col nome di Raimondo. Ha un fratello maggiore, Francesco, e dopo di lui nascerà il minore, Giuseppe. I loro genitori gestiscono un piccolo laboratorio di tessitura, quattro telai sistemati nell'unica grande stanza in cui vive la famiglia. Per cercare una sistemazione migliore, il padre aprirà poi un piccolo negozio e la madre inizierà a lavorare come levatrice.
0: Padre Massimiliano, o meglio Raimondo Kolbe, così si chiamava il ragazzo, prima di diventare religioso, prima di diventare frate, è vissuto dal finire dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento, un periodo in cui la Polonia era soggiogata dai russi, che impedivano ogni educazione, ogni formazione dei bambini, ed erano le famiglie che dovevano farsi carico di insegnare ai piccoli a leggere, a scrivere, a far di conto, e poi erano i preti che continuavano l'educazione proprio nel tentativo di difendere, di salvaguardare, di trasmettere l'identità cristiana della nazione.
2: Ai Kolbe mancano però i mezzi per far proseguire negli studi i tre ragazzi. Così soltanto il maggiore, Francesco, viene mandato alla scuola secondaria. Raimondo, il futuro padre Massimiliano, viene destinato al negozio perché è il migliore nel fare i conti. Ma c'è il farmacista della città.

0: cittadina che appartiene a quella nobiltà polacca decaduta che reagisce all'oppressione russa, preoccupandosi della formazione di giovani per il futuro della nazione. Colpito dalle doti del ragazzo, decide di istruirlo a casa sua, così da permettergli di accedere alle scuole superiori.
1: Nella vita del piccolo Kolbe c'è in particolare un episodio pieno di dolcezza e anche di profezia del suo futuro. Un giorno il bambino è nel cosiddetto angolo della preghiera, là dove c'è un crocifisso, un'icona della Madonna, un lumino che arde. Il bambino sta pregando, poi la mamma vede che si mette a piangere, insiste un po' per sapere che cosa è accaduto, e il bambino dice: ho visto la Madonna, mi ha offerto due corone, una bianca, una rossa, e mi ha detto: quella bianca significa purezza, quella rossa significa martirio, e sono destinate a te tutte e due, le vuoi? E il bambino ha detto: sì, le voglio tutte e due.
2: Raimondo ha 13 anni nel 1907, quando entra, insieme al fratello maggiore, nel seminario dei francescani conventuali. A 16 è novizio e l'anno dopo riceve l'abito e diventa Fra Massimiliano. Poi è a Roma, dove studia all'Università Gregoriana filosofia e teologia, senza però abbandonare la passione per la matematica e la fisica. Nel 1914, a 20 anni, emette i voti perpetui e aggiunge al suo nome quello di Maria. Scoppia la Prima Guerra Mondiale e i frati che provengono da territori nell'area austriaca vengono rimandati in patria. Fra Massimiliano preferisce riparare a San Marino, da dove tornerà poi a Roma per finire gli studi. Finisce la guerra nel 1918 e sempre a Roma viene ordinato sacerdote nella chiesa di Sant'Andrea della Valle, dove celebra anche la sua prima messa. L'anno seguente, dopo 8 anni, torna finalmente nella sua Polonia, che ha intanto riconquistato l'indipendenza.
1: Massimiliano ha avuto la fortuna di potersi preparare al sacerdozio e di studiare a Roma. E proprio a Roma accadde un episodio che sarà determinante per la sua missione. Un giorno incontra per strada una processione di anticlericali e di massoni che vanno a celebrare Giordano Bruno. Portano uno stendardo, sullo stendardo c'è il demonio che schiaccia San Michele Arcangelo, invertendo la tradizionale raffigurazione che c'è nelle nostre chiese. E poi gli slogan sono terribili, gli slogan dicono: faremo diventare il Papa servo di Satana. Ecco, proprio una visione squallida, tristissima. Massimiliano capisce che allora, se questo è un progetto, il progetto della distruzione del cristianesimo, lui deve dedicarsi alla costruzione della società cristiana, della città cristiana, e lo deve fare proprio in nome di quella Vergine che, secondo la scrittura, è destinata a schiacciare la testa del serpente, la testa del demonio.
0: Bisogna seminare questa verità nel cuore di tutti gli uomini che vivono e che vivranno fino alla fine dei tempi e curarne l'incremento e i frutti di santificazione. Bisogna introdurre l'Immacolata nei cuori degli uomini affinché ella innanzi in essi il trono del Figlio suo e li trascini alla conoscenza di Lui e li infiammi d'amore verso il Sacratissimo Cuore di Gesù.
1: Inventerà così, sognerà prima, la milizia dell'Immacolata, cioè un esercito buono di gente semplice però forte che si mette al servizio di questa, della Vergine Santa, per costruire a lei una città. E quasi riesumando così il vecchio ideale cavalleresco, parlerà di milizia dell'Immacolata da un lato e dei cavalieri dell'Immacolata, coloro che sceglieranno la Vergine Santa.

0: vista come la creatura più amata della terra per la quale conquistare un regno, come facevano gli antichi cavalieri.
1: Cercare la conversione dei peccatori, degli eretici, degli scismatici, dei giudei e in modo particolare dei massoni, e soprattutto la santificazione di tutti sotto il patrocinio e con la mediazione della Beata Vergine.
0: Ma in questa visione di offrire un regno alla propria dama, alla Vergine Immacolata, e Kolbe non era soltanto così un poeta che si accontentava di qualche, non so, di inventare qualcosa, di piccole realizzazioni. Lui proprio voleva offrire tutto, con una sorta di integrismo che in realtà si direbbe oggi, ma in realtà era l'integralità della fede. Lui voleva che la fede entrasse in tutto ciò che è costruzione dell'umano. Quindi pensava, non so, alla stampa, pensava ai mezzi di comunicazione, pensava alle costruzioni, pensava alle scuole, pensava agli ospedali, pensava alle tipografie, tutto quello che era necessario perché la verità e l'amore potessero affermarsi e affermarsi anche nella loro materialità, proprio nella costruzione della città terrena. Questa città, che si sarebbe tentati di dire utopica, ma che fu una realtà, perché fu realmente costruita e realmente possedeva tutto ciò che era necessario per vivere, ed era una sorta di prototipo, una sorta di progetto, ebbe il nome di Niepokalanov, che vuol dire città dell'Immacolata. Ecco, una città dove, diciamo, gli uomini e Dio possano veramente convivere non solo in amicizia, ma con amore.
2: Dopo pochi anni, a Niepokalanov esisteva già un complesso editoriale che comprendeva la redazione, la biblioteca, la tipografia, il laboratorio dei linotipisti, la zincografia, la legatoria e il reparto spedizioni. Vi si stampavano 8 riviste, la più importante delle quali, quella che aveva dato il via a tutto, Il Cavaliere dell'Immacolata, arrivava a toccare in quegli anni il milione di copie. Il primo numero era stato scritto e stampato in 5.000 copie da padre Kolbe nel 1922, grazie a un prestito e a poche offerte.
0: Un autore che, diciamo, ondeggia tra l'ammirazione per padre Massimiliano Kolbe e la critica per il suo cosiddetto integrismo, ha scritto queste parole che dicono bene qual è stato, diciamo, il suo modo di vivere e di agire. Dicono: padre Kolbe mirava né più né meno che a conquistare il mondo. Per questo ampliava incessantemente le sue case editrici, fondava monasteri, sognava piani per estendere dappertutto la cavalleria dell'Immacolata, e tutte queste opere le creò quasi dal nulla, senza un soldo in tasca, questuando incessantemente col suo proverbiale saio rappezzato, e intraprendeva ogni iniziativa letteralmente con le proprie mani, mescolava la calce, portava i mattoni nel cantiere, lavorava alla cassa di composizione in tipografia. Ecco, e fu così che costruì la città dell'Immacolata.
2: Niepokalanov, dove dopo alcuni anni fu fondato il maggior seminario francescano polacco, ospitava anche una cappella, l'abitazione dei religiosi, il noviziato, la direzione generale, l'infermeria. Non mancavano la centrale elettrica, le officine dei fabbri e dei meccanici, i laboratori di falegnami, sarti e calzolai, le rimesse per i muratori e perfino un corpo di pompieri. C'era anche il parco macchine e una piccola stazione ferroviaria con il binario di raccordo con la linea pubblica per il trasporto e la spedizione delle riviste.
1: Bisogna inondare la terra con un diluvio di stampa cristiana e mariana, in ogni lingua, in ogni luogo, per affogare nei gorghi della verità ogni manifestazione di errore che ha trovato nella stampa la più potente alleata. Fasciare il mondo di carta scritta con parole di vita, per ridare al mondo la gioia di vivere.
0: Se vogliamo capire quale fu l'entusiasmo che padre Massimiliano seppe suscitare, basta dire che la sua provincia religiosa,

0: cioè l'istituto, così, l'ordine dei francescani a cui apparteneva la provincia polacca. All'inizio aveva circa un centinaio di religiosi, prima che Padre Massimiliano compia la sua opera, i religiosi saranno quasi 800, quindi un numero di vocazioni e diciamo, di scelte così incredibili.
1: Nel 1930, a 36 anni, padre Massimiliano lascia Niepo Kalanov nelle mani di suo fratello, padre Alfonso, e decide di partire per il Giappone, dove vuole fondare un'altra città dell'Immacolata. Con lui, che conosce un po' le lingue, ma non quelle orientali, quattro confratelli che parlano solo il polacco. Ad ogni ragionevole obiezione sulla follia di quell'avventura, il padre risponde: L'Immacolata può tutto.
2: Mi rendo conto personalmente che trascuro molte cose buone. Quelle buone le compio malamente. E non sono esente dal male, ma la speranza è nell'Immacolata, che è in grado di riparare ogni cosa e trasformarla in un bene maggiore.
1: A un mese dall'arrivo a Nagasaki viene pubblicato il primo numero del Mugenzai no Seibon no Kishi, edizione giapponese del Cavaliere dell'Immacolata. Arriverà a 60.000 copie, ma soprattutto raccoglierà attorno ai cinque missionari molti giovani colpiti dal loro stile di vita, tanti dei quali chiederanno di essere battezzati. E poco più di un anno dopo, padre Kolbe e i suoi cominciano la costruzione della Niepo Kalanov giapponese, il cui nome è Mugenzai no Sono, che letteralmente significa giardino dell'Immacolata.
0: Era un religioso abituato alla povertà, abituato al sacrificio. E tuttavia, lui stesso, quando inviava qualche lettera dal Giappone ai suoi amici in Polonia, diceva: Non avete idea di fino a che punto arriva la nostra sofferenza, fino a che punto arriva la nostra, povertà.
2: Lo sviluppo di Niepo Kalanov consiste forse nell'allargare e ingrandire le sue mura? No. Nella costruzione di nuove case? No. Nelle macchine nuovissime e perfette? Nello sviluppo editoriale? Nemmeno questo sarà progresso in senso autentico. E allora in che cosa consiste lo sviluppo di Niepo Kalanov? Da che cosa dipenderà? Niepo Kalanov non è soltanto lavoro esterno, fuori o dentro il convento, ma prima di tutto nelle nostre anime. Nella santificazione delle nostre anime sta il vero progresso di Niepo Kalanov. Ogni volta che faremo la volontà dell'Immacolata, sarà un passo avanti nello sviluppo di Niepo Kalanov. Perciò, se accadesse che ogni attività dovesse cessare, se noi fossimo dispersi come foglie in autunno, ma nelle nostre anime restasse radicato l'ideale della milizia dell'Immacolata, allora quello sarà il momento dello sviluppo maggiore di Niepo Kalanov.
0: La Polonia venne aggredita, invasa dalle truppe naziste. L'opera, la città di Padre Massimiliano fu praticamente distrutta dai suoi scopi originari e venne utilizzata come ospedale, per l'accoglienza di prigionieri e di emarginati. E Padre Massimiliano accettò, meglio, si mostrò capace lui stesso di riformulare l'impianto della sua città perché potesse servire davvero a chi in quella particolare situazione ne aveva bisogno. Però la sua personalità era troppo significativa, troppo forte, e così fu avviato il campo di concentramento di Auschwitz.
1: Il nuovo campo di lavoro è quello di Auschwitz. Diventa il numero 16.670. E viene particolarmente preso di mira perché appartiene al gruppo dei preti, quello che per odio e maltrattamento

trattamenti è accomunato agli ebrei. Il suo lavoro è tirare carri di ghiaia e sassi per costruire i muri del crematorio o trasportare cadaveri e accatastarli per l'incenerimento. Se rallenta, viene colpito, bastonato, gettato a terra. Nelle baracche, a chi di notte striscia fino a lui per essere consolato, parla dell'Immacolata. Lei è la vera consolatrice degli afflitti. Ascolta tutti.

0: prigionieri erano minacciati e se qualcuno fuggiva 10 o 20 o 10 dovevano pagare con la vita per la fuga di uno solo. Un prigioniero fugge, vengono scelti 10 condannati a morire di fame e Massimiliano offre se stesso. L'aspetto forse più importante, più bello, è quello raccontato da un prigioniero che dice quando vennero richiusi nel bunker della fame e la minaccia, così lo scherno degli aguzzini era questo, dicevano lì dentro appassirete come tulipani. Ecco, sentivamo che dal bunker però venivano il suono delle preghiere, dei canti dei prigionieri che padre Massimiliano confortava e guidava. E allora era come se tutti avessimo coscienza che nel campo veniva celebrata una messa. Veniva celebrata una messa e man mano che le voci si spegnevano capivamo che il sacrificio, ecco, andava, si compiva. Ultimo a morire fu padre Massimiliano.
1: Nel bunker della morte i condannati vennero gettati nudi al buio in attesa di morire per fame. Non ebbero più nulla, nemmeno una goccia d'acqua. Per 2 settimane dalle celle vicine gli altri condannati li sentirono pregare e recitare con padre Massimiliano le parole degli inni sacri. Alla fine erano rimasti vivi solo 4 di loro, fra cui lui, uscito da poco dall'ospedale del campo. Da 25 anni ammalato di tubercolosi, da tempo con un solo polmone. Per costringerli a morire ai sopravvissuti venne fatta un'iniezione di acido fenico. Era il 14 agosto, vigilia della festa dell'Assunta, di quell'Immacolata di cui padre Colbe si era eletto cavaliere. Aveva solo 47 anni. Il suo corpo fu bruciato nel forno crematorio e le sue ceneri disperse nel vento.
2: So com'è difficile dare anche un organo per trapianto, com'è difficile dare un po' del nostro tempo libero a un altro, di dare i nostri soldi a un altro. Tutto è difficile, però dare la sua propria vita è un atto eroico. E il santo è scomodo anche perché come persona non era facile. Io avendo fatto un film basato sulla sua biografia, ho visto che era un uomo difficile a accettare, un uomo violente, un uomo con le fissazioni. Sono sicuro che nella vita non l'avrei mai, non mi avrebbe mai piaciuto. Però mi ha insegnato qualcosa che devo accettare. Il cristianesimo capito nel modo estremo, nel modo assoluto.
3: Santo, santo,
0: Che ne è delle due corone promesse dalla Vergine Santa? C'è un particolare che fa tenerezza. Paolo VI beatificò Colbe, ma siccome la sua morte era una morte più per la carità che per motivo di fede, non volle all'inizio riconoscere la qualità del martirio. E allora tutta la liturgia della beatificazione, i paramenti liturgici, il colore dominante, ecco, per i testimoni così, i confessori della fede, era il colore bianco. Poi Giovanni Paolo II, quando lo canonizzò, con una riflessione un po' più approfondita, disse sì, è vero, ha dato la sua vita per la carità. Ma attraverso il suo gesto in quel mondo fu la fede a vincere, fu un testimone, fu un martire della fede. E così riconobbe a Colbe la qualità di martire. La celebrazione liturgica per un martire è il colore rosso, e così tutti i vescovi, i sacerdoti che celebravano erano tutti vestiti con questo colore fiammante che ricordava il sangue, ricordava la carità, ricordava l'amore.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare e come sempre saluto il nostro chef Fabio Cinelli, buongiorno.
1: Ciao Beatrice, buongiorno e buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Buongiorno Beatrice e Fabio e anche alle nostre amiche a casa.
0: Allora, amiche e amici a casa, siete pronti a scoprire insieme a me qual è la prima ricetta che ci preparerà oggi il nostro chef? Glielo chiedo subito. Fabio, che cosa stai facendo?
1: Oggi faremo un primo piatto della pasta della chitarrina. Ho scelto un formato un pochino più particolare. E andiamo a fare con asparagi, baccalà al profumo di limone. E poi a chiudere, quello che è veramente la cosa, la chicca assurda, è una crema di bufala. Ho detto assolutamente.
0: Una cosa pazzesca, la crema di bufala che sarà...
1: Mozzarella di bufala.
0: Certo, vado subito a leggere la lista degli ingredienti per realizzare questo piatto così particolare che il nostro chef farà per noi oggi. Chitarrina al limone con baccalà e asparagi su crema di bufala. Occorrono un limone non trattato, 400 g di chitarrine, 300 g di baccalà dissalato, 150 g di mozzarella di bufala, 250 g di asparagi, uno scalogno, latte, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Quindi un primo piatto ricco e variopinto con il verde degli asparagi,
1: il bianco del baccalà e poi ci andiamo a mettere il giallo,
0: il limone,
1: a chiudere del limone,
0: meraviglia.
1: Esatto, con quel tono di
0: come
1: acidità.
0: Come si comincia, chef?
1: Olio, padella calda, olio, abbiamo messo il nostro scalogno tagliato in maniera un po' grossolana. Poi andremo ad aggiungere gli asparagi.
0: Ecco, gli asparagi, come si puliscono, chef? Spieghiamolo un attimo, che non è mai troppo.
1: Allora, ci aiuta madre natura.
0: Sì.
1: In che senso? Asparago. Dove si spezza è il punto in cui bisogna tagliare, rompere, questo è tutto mangiabile. Questo potrebbe essere comunque riutilizzato, lo puliamo, con una pela patate potremmo sfibrarlo e poi lo lettiamo,
0: lo puliamo. Togliere la parte esterna più coriacea, come per il gambo del carciofo.
1: Stessa cosa. E poi possiamo lessarli, frullarli, farne una crema.
0: E bisogna avere l'accortezza di cucinare prima le punte che sono
1: difatti,
0: le più
1: morbide. Noi abbiamo separato il corpo dell'asparago dalle punte.
0: Le cime.
1: Perché, esatto, loro cuociono in meno della metà del tempo, quindi li andremo ad aggiungere in padella in un secondo tempo.
0: E questa cosa io la faccio anche con la bieta, che ha le coste, quella a coste, metto prima le foglie e poi... No, prima le coste e poi le foglie nella padella.
1: Però avresti anche la possibilità di aprire le coste,
0: sì,
1: quindi farle molto più sottili, o c'è addirittura chi le batte per sfibrarle e dargli, quindi ci sono vari modi,
0: ma
1: vedrete che
0: seguendoci vi sveleremo anche tanti accorgimenti, tanti suggerimenti, tanti segreti del nostro chef che è molto generoso. Gli asparagi sono una ghiottoneria che si può anche trovare spontanea. Luigi, Sonia, voi raccogliete gli asparagi selvatici, vero?
4: Sì.
0: Sì.
3: Sonia è un'esperta.
0: Vero che è un'esperta, mi parlava anche della pianta, della... come la riconosci una asparagina?
2: La asparagina ha questa consistenza, è una pianta verde chiara, leggermente spinosa, che in genere si trova in campagna, neanche in montagna. Sono un'esperta perché ho insegnato a Luigi a cercarli, perché da bambina, proprio da quando avevo meno di 8-9 anni, andavo con mia madre e mio padre nelle campagne di Carini. Dove
0: e individuata l'asparagina ti insegnavano a raccogliere gli asparagi.
2: Sì.
0: E Luigi, ma che differenza c'è tra asparago selvatico?
3: L'asparago officinale, che è quello che compriamo dal fruttivendolo, è più dolce. Quello selvatico è un po' più amarognolo. Però a Brescia si fanno delle sagre bellissime sull'Oertis.
0: Oertis?
3: L'Oertis con la L, che sono i germogli del luppolo selvatico, che sono un po' più dolci, assomigliano all'asparago selvatico.
0: Non l'ho mai mangiato, dovrai portarcene un po', chef, poi li cuciniamo insieme.
1: Certo.
0: Invece adesso tu hai soffritto lo scalogno, hai messo dentro i nostri asparagi tagliati a rondelle, diciamo, pezzettini,
1: sì,
0: e stai procedendo col baccalà.
1: Esatto, lo stiamo spellando. abbiamo qualche piccola difficoltà perché è un pochettino asciutto, però va benissimo. Le più attente delle nostre amiche, come dei nostri amici, noteranno che non sto usando un coltello per sfilettare. Per chi non ha una particolare pratica, io lo consiglio, non perché non abbia pratica, però è un modo per suggerirvi un uso diverso del coltello.
0: Bene, gli asparagi stanno soffriggendo, cominciano già a far sentire il loro profumo. Hai messo del sale, chef, mi è sfuggito?
1: No, perché stiamo usando il baccalà, che per quanto sia stato dissalato, ancora non sappiamo quanto sia dissalato. E quindi lo lasciamo.
0: Quindi lo hai sfilettato,
1: sì.
0: Controlli bene che non ci siano delle spine.
1: Vado a cercare la zona in cui...
0: E adesso lo tagli.
1: Tolgo questa parte, che è quella che contiene...
0: Le spinette.
1: Esatto. Potremmo essere qui a toglierla una per una, però diventa un pochino troppo lungo. Noi siamo in televisione, facciamo così.
0: E questa volta la pelle non la utilizzerai?
1: Non
0: chi può
1: so.
0: Dirlo?
1: Chi può dirlo?
0: Magari potrà servire per un possibile riciclo. Comunque non si butta, come vedete l'ha tenuta da parte.
1: E comunque è il momento di aggiungere.
0: Ecco, come abbiamo detto, siccome ci sono diversi tempi di cottura, cotto il gambo fatto a pezzetti, possiamo introdurre anche le cime del nostro asparago in padella. E vuoi che giri un po'?
1: Grazie.
0: Ah, questa cosa
1: non
0: me la
1: speravo
0: puoi fare.
1: Intanto.
0: E poi questo baccalà a cubetti. Quindi quando metti le cime metti anche il baccalà.
1: Sì, diciamo che possono coincidere tranquillamente
0: i tempi di cottura.
1: Sì.
0: Mamma mia, che profumo, proprio il profumo di asparago.
1: Sì. E poi il baccalà anche ha quell'odore così intenso.
0: Poi questo accostamento, Sonia, che cosa ti fa venire in mente? Vabbè, il baccalà, un po' anche come il pesce spada, sta bene con l'asparago. Che
2: con l'asparago sta benissimo. Io ultimamente, proprio è diventato quasi un must nella nostra cucina, vongole e asparagi selvatici.
0: Ah, vedi, guarda. Allora una volta ce li cucinerai. Vai, chef. Bisogna preparare la crema di bufala. Io sono curiosa di capire come si fa questa crema di bufala. Non, neanche quella l'ho mangiata.
1: Molto, molto semplice. Passi l'acqua, aggiungiamo un goccino d'acqua, così loro cominciano a stufare. Loro.
0: Un po' di acqua quando hanno un po' sfrigolato in padella, perché servirà appunto per non farli attaccare, per cuocerli dolcemente.
1: Esatto.
0: Stufandosi.
1: Sì, ma...
0: Il sale non l'abbiamo messo perché c'è il baccalà.
1: Allora,
0: e poi quando sarà pronto la pasta finirà in padella con loro. Ma prima la crema di bufala.
1: Molto molto molto semplice, perché non è altro che la nostra
0: mozzarella di bufala.
1: Bufala
0: campana, spero.
1: Spero.
0: Perché noi siamo intenditori, io sono
1: sì.
0: proprio, potrei fare la tester di mozzarella di bufala.
1: Sicuramente stiamo parlando di eccellenze, però stiamo cucinando per tutti.
0: E perché?
1: Mozzarella di bufala va benissimo.
0: Perché la bufala e non per esempio il fior di latte?
1: Il gusto è particolare, un pochino più intenso, contiene una maggior percentuale di grassi che, come hai visto, in questa preparazione non ce n'è moltissima, quindi ce la trasmetterà un pochino anche
0: la mozzarella di bufala.
1: Esatto, un goccino di latte.
0: E si sceglie il fior di latte quando invece serve qualcosa di meno acquoso, vero?
1: Allora, come dicevamo, sul fatto della scelta delle mozzarelle dipende fortemente non solo dal gusto, ma anche dal tipo di preparazione che vogliamo fare. A volte possiamo avere bisogno di qualcosa che sia un pochettino più asciutto o meno sapido, e quindi diciamo che l'offerta è estremamente ampia.
0: Bene, anche su quello possiamo dire un sacco di cose. Sì,
1: la nostra
0: crema di bufala è pronta.
1: La possiamo tenere da parte.
0: Mentre tu continui a far cuocere il baccalà con gli asparagi, allora io farei entrare la nostra ospite di oggi, una persona a me molto cara, si chiama Elena Fazzi, è mia cugina. Elena, eccoti, benvenuta.
4: Ciao tesoro, ciao.
0: Mia cugina Elena da Calderara di Reno.
4: Sì.
0: Ti presento, c'è sempre qui ad aspettare il nostro chef che sta facendo una buonissima pasta pasta, le chitarrine con baccalà e asparagi e crema di bufala.
4: Buona.
0: Ci sono i nostri assaggiatori, infatti lì piacere. Che Sonia e Luigi che aspettano.
3: Ciao,
0: e
3: benvenuta.
2: Ciao Elsa.
3: Grazie.
0: Aspettano anche di sapere quello che tu preparerai oggi, ma prima io voglio mandare un saluto da qui, dalla cucina di Quel che bolle in pentola, a Giulio, Edoardo ed Enrico.
5: Ciao.
0: Tuo marito,
5: ciao,
0: ciao Giulio, e i tuoi figli bellissimi, guardali quanto sono cresciuti, mamma mia.
5: Bellissimi. Siamo al matrimonio di una delle cugine dall'altro lato, da mamma.
0: Elegantissimi. Prendo subito gli ingredienti. Cominciamo subito a impastare farina e uova.
5: Proporzioni perfettamente identiche, quindi 400 grammi di farina e 4 uova.
0: Ah, brava.
5: Ah, va bene.
0: 400 grammi di farina e 4 uova. E questo già potrebbe essere un indizio per capire che stiamo facendo un impasto salato, non dolce, non è una pasta frolla.
5: No.
0: Ed è qualcosa che Elena, la prima delle cugine Fazzi, ha imparato da una delle nonne.
5: Sì, dalla nonna paterna.
0: Nonna Elena, della quale porti il nome.
5: È certo.
0: Il papà di Elena, zio Ugo, generale dell'esercito, fratello maggiore del mio papà, Rosario, con altre due sorelle, Paola e Maria Geltrude.
5: Esatto.
0: E così abbiamo fatto tutto l'albero genealogico.
5: Sì, l'albero genealogico l'abbiamo fatto. Diciamo che questa passione per la cucina, cioè il gusto, il saper cucinare, nasce proprio dall'aver visto nei tempi, negli anni, la nonna, nonna Elena.
0: Nonna Elena.
5: Cucinare.
0: Ma poi anche la tua mamma cucinava benissimo, zia Lina,
5: sì.
0: Che è di Salerno. Intanto guarda che bella foto che c'è.
5: Era, amore mio, purtroppo era.
0: Sì, guarda che bella foto che c'è di Giulio con i ragazzi, sempre al matrimonio lì.
5: Questo è il matrimonio di mia sorella.
0: Sì, di Milena, c'ero anch'io. Con Maria, con Maddalena.
5: Con Maddalena, nata da poco.
0: Nata da poco, mi ricordo quella sera, che divertimento.
5: Sì.
0: Ballammo tantissimo, eh.
5: Sì, è vero. Milena anche ha una grande passione per la cucina ed è molto brava.
0: Molto brava.
5: Sì.
0: Allora, vi svegliamo che cosa sta facendo mia cugina Elena tra qualche minuto. Subito dopo la pubblicità ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola.
5: A dopo.
6: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
7: La marmellata è solo a base di agrumi. Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
9: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
10: Effettivamente piace.
0: No. Alla fine non è difficile. No? Con sta pasta, va?
10: Ok, la telecamera va bene qua.
0: Idee a profusione.
9: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
11: Buongiorno!
12: Ecco, Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
13: Siamo nel cuore di Cascia.
14: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
15: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
16: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
17: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi sono qui con mia cugina Elena, che è venuta a cucinare con me, mentre il nostro chef è lì alle prese con la sua buonissima pasta con baccalà, asparagi, crema di bufala. I nostri assaggiatori sono curiosissimi di sapere qual è il piatto che farai oggi per me.
5: Allora, sono gli stricchetti con un sugo di piselli e pomodoro.
0: Bene, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare gli stricchetti occorrono, gli stricchetti ai piselli, occorrono per la pasta 400 g di farina, 4 uova intere, per il sugo una cipolla, 200 g di piselli, 300 g di passata di pomodoro, sale, olio extravergine d'oliva. Allora, gli stricchetti è un piatto particolare, in realtà potrebbe essere quasi una cucina del riciclo?
5: È un piatto di riciclo, perché in pratica gli stricchetti venivano fatti al termine della lavorazione delle paste farcite, paste ripiene, in modo particolare i tortellini. In pratica le donne, quando era finito il ripieno, avanzava la pasta, chiaramente non buttavano assolutamente nulla e a questo punto provvedevano a fare gli stricchetti.
0: Che il nome particolare, stricchetto,
5: stricchetti,
0: perché in dialetto che cosa significa?
5: Fiocco.
0: Quasi fiocchetto.
5: Esatto, è un fiocco. Tu alla fine vai a creare un fiocchetto.
0: Come una farfallina, infatti sì. Tu hai portato anche l'attrezzo poi per tagliare
5: la rivella. È l'attrezzo che serve, continua pure per favore, grazie, e è l'attrezzo che occorre per fare il tortellino, ecco. La base del tortellino.
0: Ancora. Ecco, voi assaggiatori conoscete formati particolari di pasta che hanno un nome particolare, non so, che vengono anche fuori da una lavorazione del genere?
2: Beh sì, da noi, cioè non proprio da noi a Palermo, però nella zona del Trapanese si fanno le busiate, che si chiamano così perché vengono fatte con uno stelo di un'erba, con il buso.
0: Quindi bucate,
2: proprio.
0: Diciamo.
2: Sì.
0: Ecco, e non sono una pasta all'uovo, però.
2: No, l'impasto è acqua e farina.
0: E invece, Luigi?
3: Allora, io vi dirò una curiosità, che con la pasta fresca avanzata, oltre che a fare la pasta condita con i sughi salati, si può tagliare a tagliatelle e mescolata alla frutta secca si può fare un dolce al forno.
0: Ah, addirittura. Sì. Comunque a me fanno venire in mente anche un po' i maltagliati, quando avanza la pasta, se non hai un attrezzo così per farli carini, puoi tagliarli un po' così. Chef, vero? I maltagliati tu...
1: Il maltagliato sì, è un classico.
0: Che si sposa proprio. Benissimo con i ceci.
1: Con le minestre.
0: Con le minestre.
1: In genere.
0: Bene, bene. Questa pasta all'uovo, questa tradizione, ecco, gli stricchetti diventano come delle farfalline.
5: Sì.
0: Come dei... perché poi stringi con la mano...
5: Assolutamente sì.
0: Io non te l'avevo mai visti fare, ma
5: no,
0: so che li faceva zia Lina, che era la tua mamma,
5: sì.
0: Che era di Salerno e che faceva sì. Soprattutto per Enrico delle cose, come li chiamava lei,
5: i mangerini.
0: Che erano i piatti per invogliare a mangiare Enrico.
5: Sì, erano le prelibatezze, cioè il nipote amava, ecco brava, continua.
0: Ti
5: tu.
0: Aiuto, eh?
5: Sì, grazie. E, in pratica il nipote, essendo amante della cucina, della buona cucina, lei si sfiziava a creare delle specialità proprio per lui, studiava che cosa fargli da mangiare e fargli ritrovare alla domenica.
0: Sempre un po' viziatelli questi nipoti, anche dalla suocera tua, la signora
5: Isora,
0: che salutiamo. Sì. Tu invece hai imparato Isora. A cucinare molto da nonna Elena, ci hai portato una foto bellissima di nonna, eccola lì, mamma mia.
5: È quella, guarda il sorriso e l'orgoglio che ha, perché tiene in braccio il suo primo pronipote, mio figlio Enrico.
0: Capito, la nonna Elena ha avuto soprattutto la gioia di vedere i pronipoti, perché Elena si è fidanzata con Giulio giovanissima, si sono sposati e infatti noi cugine piccole

0: al suo matrimonio eravamo tutte belle, tutte quante eleganti, a fare le prove di ore ed ore, delle letture, dei canti, mi ricordo, mi ricordo.
1: Sì, perché fu una messa dal momento che io ho conosciuto Giulio all'interno della parrocchia.
0: Sì.
1: E poi abbiamo continuato a vivere, a lavorare per la parrocchia. Abbiamo sempre, la messa fu molto partecipata, sì, e quindi letture.
0: Una bellissima comunità quella di Calderara, sì, che ancora quando vado a Natale da Elena ritrovo con molto piacere, perché noi festeggiamo quasi sempre il Natale o la Pasqua insieme, e devo dire che la sua parrocchia di Calderara è una bellissima parrocchia. Salutiamo tutti gli amici, anche Don Paolo.
1: Sì, l'attuale parroco.
0: Allora, io direi che questi strichetti che abbiamo fatto bastano.
1: Sì,
0: sono stata brava?
1: Assolutamente, sì.
0: Andiamo subito a calarli perché l'acqua bolle in pentola, vero chef?
2: L'acqua bolle.
0: Tu invece come stai procedendo con il tuo...
2: Ma più o meno siamo...
0: Dobbiamo calare tutte e due le paste.
2: Esatto.
0: Allora che facciamo? Caliamo?
2: Prego.
0: È già salata?
2: Già salata.
0: Hai anche preparato il sugo con
2: Pronto
0: i piselli?
2: Il sugo.
0: Perfetto.
1: La seconda, perfetto.
0: Vado. Si possono condire col sugo con i piselli, ma anche con altri tipi di sughi,
1: ogni
0: anche col pesto.
1: Sì, le puoi fare con qualunque cosa, è una pasta all'uovo, quindi puoi dedicare
0: Benissimo.
1: Qualunque tipo di condimento.
0: Bene, mentre la nostra pasta cuoce, anche quella del nostro chef, le chitarrine, sempre una pasta all'uovo?
2: Sempre una pasta all'uovo.
0: Perfetto, il baccalà con gli asparagi è pronto, andiamo a vedere chi ti pensa, guarda un po'.
3: Allora, qua stiamo facendo la salsiccia per fare poi dopo la gramigna, quindi gramigna con panna e salsiccia, il miglior piatto emiliano che ci possa essere. Qua abbiamo già preparato una crema di parmigiano reggiano e qui invece c'è il pomodoro con la scamorza già pronta per dopo da dover riavvivare un pochino, per un ragazzo vegetariano. Noi invece procediamo con la gramigna alla panna e la salsiccia. Abbiamo fatto anche i crostini per la decorazione del ragazzo. Ciao mamma, pulisco tutto, tranquilla.
0: Tutti così, sempre molto molto spiritoso. Edoardo, questo è il tuo secondogenito,
1: sì,
0: bellissimo. E secondo me lo stava aiutando la sua fidanzata a fare il
1: Assolutamente
0: video.
1: Assolutamente sì.
0: Lo so, lo so. Allora, io volevo farti qualche domanda invece sul tuo lavoro, perché tu sei un insegnante. Che cosa insegna la primaria?
1: Allora, l'area antropologica vuol dire italiano, storia, geografia, arte, immagine, tutto ciò che è legato alla sfera dell'italiano.
0: Ed è difficile insegnare ai bambini di prima a scrivere. Che metodo usi tu?
1: Allora, il metodo che adotto io è fonetico e fonematico, cioè insegno, parto dalle vocali, dopodiché si introducono le varie consonanti, si parte da quelle che hanno un suono più simile, quindi la M con la N, la B con la P, e mano a mano le leghi alla vocale.
0: Senti, ma invece col registro elettronico, quando sono un po' più grandi, che devi dare i compiti, che rapporto hai? Glieli detti ancora? Sei una di quelle maestre?
1: Allora sì, io sono, ahimè, una insegnante di vecchio stampo, quindi io uso il registro elettronico perché comunque è uno strumento valido. Però credo anche molto nella dettatura del compito, nel responsabilizzare il bambino. Il bambino deve assumere responsabilità, deve essere l'artefice principale di tutto quello che è l'apprendimento.
0: Anche perché è importante riuscire a elaborare quello che ascolti, tradurlo e scriverlo, serve proprio al cervello per svilupparsi
1: bene. Ma tu devi pensare al cervello come ad una spugna.
0: Una spugna.
1: Considerando il fatto che noi comunque in età adulta non utilizziamo
2: tutto
1: la parte cerebrale, bisogna che nei bambini tu sviluppi questa acquisizione, questa capacità di pensare,
0: di
1: memorizzare
0: e coordinare.
1: Assolutamente sì.
0: Bene, mentre noi parliamo di queste cose molto importanti, qualcosa di molto importante avviene nella padella del nostro chef.
2: Noi ci siamo quasi.
0: La pasta, che dite, questi sono pronti?
1: Sì.
0: Che cosa si fa? Si prendono e si calano direttamente nella padella.
1: Assolutamente sì.
0: Con questa forse è meglio?
1: Sì.
0: Allora, siete tutti pronti, assaggiatori? Volete vedere come finiscono gli strichetti?
1: Strichetti.
0: Gli strichetti in italiano. Però il dialetto è bello. Come si

0: Quindi
1: Io purtroppo non so stricchette, perché io non ho proprio
0: perché
1: il
0: tu
1: dialetto.
0: Sei una sintesi perfetta, sei mamma salernitana, papà di origini salernitane,
1: laziale.
0: Scusa, io ti prendo questo, prego. Andiamo al bancone, vieni
1: sì,
0: con me.
1: Assolutamente.
0: Poi hai il marito bolognese.
1: Nasco a Bologna.
0: Nasci a Bologna, vivi a Calderara,
1: sì.
0: Origini campane, c'è un po' di tutto e sì. Sai fare ricette campane, laziali.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Bolognese. Romagnole, mamma mia che belle.
1: Emiliane.
0: Scusa, perché c'è questa cosa, la differenza tra Emilia e Romagna.
1: Sì.
0: Bene. Salutiamo gli amici dell'Emilia e quelli della Romagna.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco,
1: assolutamente
0: allora
1: sì.
0: Aspetta, io devo prendere un piatto, prenderò questo, ti piace?
1: Sì,
0: per impiattare
1: bello.
0: I nostri stricchetti, mentre il nostro chef è alle prese con le sue chitarrine.
1: Sì.
0: Un concerto oggi. Fiocchetti, stricchetti, come li mettiamo? Con questa? Facciamo così.
1: No, secondo me esatto.
0: Faccio così. Faccio io,
1: Sì, dai,
0: cugina,
1: dai, dai.
0: Sorveglia.
1: Mi fido.
0: Allora, da noi, davvero, nella nostra famiglia, le mamme, le zie sanno cucinare tutte benissimo. Anche zia Paola
1: sì.
0: Era bravissima. Forse zia Gertrude non era proprio bravissima, però era anche lei...
1: Zia Gertrude aveva solo alcuni tipi di piatti, però mm-hmm. anche lei, se si applicava, diciamo che non aveva... la possibilità e il tempo. Adesso qui sopra ci va una bella spolverata di
0: parmigiano. Invece Fabio, tu che cosa fai? Facci vedere.
2: Noi adesso scoliamo le chitarrine, le giriamo un attimino in padella, poi anche noi saremo pronti per impiattare.
0: Bene, bene, noi ti guardiamo, anche i nostri assaggiatori sono attentissimi, hanno già l'acquolina in bocca. Faccio questo impiattamento un po' rustico,
2: anche perché
0: familiare.
2: Oggi abbiamo un bis di primi.
0: Guarda Luigi com'è attento.
2: Certo.
0: Secondo te cosa preferisce, i fiocchetti o le chitarrine?
2: Ma lui nel dubbio prima assaggia tutto, poi se al limite decide, non è fondamentale decidere subito.
0: Esatto.
2: Io sto attento per imparare, soprattutto.
0: È vero, perché vabbè, gli fiocchetti devo dire che non era difficile farli. Se non dovessimo avere questo attrezzo potremmo fare...
1: un coltello, qualunque cosa. Sì. Diciamo che io questo me lo ritrovo perché... faccio la sfoglia e preparo, questa è la base del tortellino che dopo devi riempire e chiudere per il tortellino.
0: Bene, bene. Allora, gli stricchetti sono nel piatto con i piselli, una bella spolverata di parmigiano, le nostre chitarrine sono lì nella padella a sposarsi con baccalà e asparagi. È il momento di annunciarvi la prossima ricetta che cucinerà mia cugina Elena. Cosa ci fai?
1: La tenerina, un tipico dolce emiliano.
0: Bene, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la tenerina occorrono 200 g di zucchero, 3 uova intere, 150 g di burro, 50 g di cacao amaro, 50 g di cacao dolce, 2 cucchiai rasi di farina, zucchero a velo per guarnire. Sì. Ed ecco gli ingredienti magicamente sul nostro bancone già allineati, mentre i nostri assaggiatori assaggiano gli stricchetti. Come sono?
3: Squisiti. Adesso però non voglio mangiarli tutti perché voglio assaggiare anche il piatto.
0: Esatto, il nostro chef è pronto ad impiattare, ha fatto un letto, hai messo un letto di crema di bufala sul tuo piatto e ci hai adagiato su le chitarrine. Guarnisce poi col baccalà e gli asparagi e poi su grattugerà, mi ha spiegato, della scorza di limone. Intanto Elena, che si sente perfettamente a suo agio, mia cugina, nella nostra cucina ha rotto le uova e comincia a sbatterle con una frusta. Ecco che Fabio grattugia, guarda Elena, fai attenzione come piovono zeste di limone su questo piatto, è bellissimo, profumatissimo. Luigi ha l'acquolina in bocca, quel letto di crema di bufala accoglie queste chitarrine un po' verdi, un po' gialle, mamma mia, è una poesia, vero Luigi, questo piatto?
2: Sono pienamente d'accordo, molto raffinato il nostro chef.
0: Bene, grazie, intanto mangia gli stricchetti, noi stiamo sbattendo le uova, aggiungiamo lo zucchero
1: lentamente
0: e
1: sì.
0: cominciamo a fare la tenerina che termineremo qui subito dopo la pubblicità. Tra qualche minuto ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola con mia cugina Elena.
1: Ciao.
4: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
5: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
6: La luce valgo è una deformità progressiva,
7: lentamente in questa posizione.
8: Stiamo mandando diversi suoni.
9: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
10: Ti rilassi completamente.
11: Cadono 100 capelli al giorno.
12: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
13: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
5: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
14: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Stiamo con Elena, mia cugina, a preparare la torta tenerina e i nostri assaggiatori provano le chicarrine con baccalà, asparagi e crema di bufala. Avete assaggiato? Come sono?
3: Allora, eccezionali, perché c'è il giusto equilibrio tra la delicatezza del letto di bufala, la freschezza del limone, la sapidità del baccalà. Direi perfetto.
0: Bene, anche il vostro giudizio sì. Sta diventando da veri intenditori. Luigi, che mi dici?
2: Veramente armonico, perché poi il baccalà non era salato, quindi
0: bene.
2: Fantastico.
0: Allora, chef, complimenti. Intanto vedo che stai alle prese con qualcosa, misteriosamente armeggiando per fare forse la tua ricetta del riciclo. Non svelare nulla.
2: No.
0: Io volevo chiedere al nostro esperto Luigi qualche cosa di questa torta tenerina che ci fa mia cugina Elena.
2: Allora, la torta tenerina è una torta romantica, perché parte dalle origini francesi delle torte al cioccolato ed approda a Ferrara e in onore alla regina Elena e moglie di Emanuele III.
0: Vedi?
2: È stata dedicata a questa torta che è appunto croccante fuori e morbida all'interno.
0: Ed Elena, vedi Elena, a Elena io invece voglio dedicare una frase che ho appuntato qui sul mio quaderno delle ricette, ma anche delle frasi da dedicare ai miei ospiti. Maria Montessori diceva: l'educazione è un processo naturale che si svolge spontaneamente nell'individuo e si acquisisce non ascoltando le parole degli altri, ma mediante l'esperienza del mondo circostante. Sei d'accordo, Elena, tu che sei un'insegnante?
1: Assolutamente sì.
0: È importante che i bambini sperimentino, facciano la loro esperienza nel mondo e che noi li accompagniamo a rendere armonica questa crescita.
1: Assolutamente sì, infatti non bisogna mai sostituirsi a loro, ma accompagnarli.
0: Ecco, c'è una frase con cui tu accompagni anche i tuoi ragazzi, oltre che i tuoi figli, o che sia da condimento nella tua vita?
1: Beh, non fate agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi.
0: Ecco.
1: Senz'altro questo è un po' il rispetto, insegnare a bambini che devono condividere uno spazio, dei tempi, 8 ore al giorno, con gli altri, è la cosa migliore che tu puoi insegnare loro, a rispettarsi e a... sì, proprio a condividere.
0: Senti Elena, ma quando smetterai di insegnare, quando andrai in pensione, hai un sogno nella tua vita?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, quello di vivere al mare.
0: Aspetta che te la tengo io
1: sì,
0: questa, intanto stiamo mettendo nella teglia che abbiamo infarinato e imburrato sui bordi, una teglia a cerniera. Vuoi vivere al mare, ma per esempio a Palinuro, dove andavamo sempre da piccole?
1: Eh sì, quello è un luogo che è nel cuore, il luogo della famiglia, dei ricordi più belli.
0: Che poi ti ricordi che prima di andare a Palinuro andavamo al paese nel Cilento, sì, dove è nata mia madre, Abate Marco.
1: Sì.
0: E noi eravamo tanti cugini, ci facevano dormire tutti insieme nel lettone, sì, anche testa e piedi. Questa cosa che noi aspettavamo.

0: aspettiamo con tanto, tanto desiderio.
1: Ti ricordi che andavamo poi a dormire a casa della nonna,
0: sì,
1: della nostra amica di Roberta?
0: Di Roberta.
1: Lei era la piccola che doveva venire con noi.
0: Io sempre con loro.
1: Sempre.
0: Ma quanto è importante avere dei cugini? Voi che esperienza avete dei vostri cugini?
2: Io li amo, le amo, li amo tutti perché siamo più o meno coetanei. Non c'era il cuginetto piccolo, salvo, vabbè, qualcuno. Per cui siamo cresciuti insieme, anche noi al mare, le estati a Carini, per cui abbiamo lo stesso sogno.
0: Dopo andare a vivere al mare.
3: Sì, anch'io ho un bellissimo ricordo, in campagna, sembra che sia un secolo fa, sul carro trainato dai buoi, tutti noi che ci divertivamo, andavamo con i nostri zii.
0: Ecco. Ma tu andavi sul carro trainato dai buoi, io mi facevo portare sulla petta dal contadino.
1: Bene. Abbiamo diversi ricordi.
0: Allora, mentre metto questa torta tenerina nel forno, andiamo a vedere dov'è oggi Francesca. Chef, guardiamola lì sul monitor, dove è andata a scovare nuove ricette.
4: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Mi vedete felice questa mattina? Eh sì, perché sto al mare, sono ad Ostia, sono al ristorante Mami Roof e con me c'è lo chef Mattia Evangelista.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno chef, grazie per averci aperto le porte della vostra cucina.
5: Sempre un piacere, siamo sempre a disposizione.
4: Allora, raccontami che cosa stai preparando.
5: Allora, oggi vogliamo esporvi un'alternativa alla classica insalata di polpo, il classico polpo e patate.
4: Buonissimo, peraltro, quindi vediamo un
5: sempre
4: po'
5: sempre di moda, è sempre un evergreen, diciamo.
4: È vero.
5: In questo caso la siamo andati a rivisitare un pochino, l'abbiamo fatto in chiave un pochino più moderna ed esotica. Mm. Quindi andiamo a tagliare il polpo sbollentato.
4: Sì.
5: Abbiamo le patate che ci stanno.
4: Mi fanno una curiosità, sbollentato per quanto tempo il polpo? Che c'è sempre
5: dipende comunque dalla grandezza, comunque in base alla grandezza, da acqua che sobbolle per l'esattezza, non bolle.
4: Sì.
5: Un paio d'orette comunque ci sta bene.
4: Il trucco,
5: perché,
4: quindi, per non farlo diventare...
5: Non mai bollire troppo, bene, perché sennò si sfalda.
4: Esatto.
5: Poi andiamo ad aggiungere le nostre patate, in questo caso le patate le abbiamo fatto una doppia cottura, quindi vengono prima sbollentate 5 minuti e poi in seguito fritte, che danno quel tocco di grasso che ci piace tanto. Aggiungiamo come per un pochino di freschezza del cetriolo.
4: Benissimo.
5: Aggiungiamo questo, per la sapidità un pochino di salicornia, che sarebbe l'asparago di mare. Poi
4: perfetto,
5: ci aggiungiamo un goccino di olio adesso e dopo.
4: Sì. Olio.
5: Quest'olio è un olio alla gallega, quindi è una ricetta spagnola. Io ho delle origini spagnole, quindi mi piace ogni tanto.
4: Ah, bello idea. Questo mix romanità.
5: Sì, c'ho nonna che era di Madrid.
4: Ah, bene.
5: Che è un olio fatto con paprika, peperoncino, aglio e tanto amore.
4: E tanto amore, soprattutto, sempre quello che ci vuole in
5: serve.
4: Cucina e non solo in cucina, vero?
5: Sì. Sempre comodo. Lo andiamo poi a guarnire con un gel al mango.
4: Ah, che bello! Questo ci dà una freschezza.
5: Freschezza
4: proprio.
5: È un pochino di dolce. Un coulis di datterino, quindi abbiamo una riduzione di pomodoro datterino.
4: Sì. Che belli colori, bellissimi.
5: E al posto del prezzemolo utilizziamo una clorofilla di prezzemolo. Quindi qui abbiamo un estratto di prezzemolo a freddo, che ha un bel verde.
4: Sì.
5: E poi lo guidiamo per favore con un altro pochino di olio. Che dà.
4: Vado io, chef.
5: Vai.
4: Un pochino di.
5: Non
4: olio.
5: Esageriamo, non esagerare, perché
4: dimmi
5: il piccante troppo. Vai. Un altro pochino
4: così.
5: E vai.
4: E via. Poi siamo.
5: La spolverata di basilico ce la metti tu?
4: Vado io?
5: Vai.
4: Sempre sopra?
5: Vai.
4: Non voglio rovinare il piatto dello chef.
5: Ci mancherebbe.
4: Mattia, grazie.
5: Buon
4: allora, buon appetito a tutti e io vado ad assaggiare. Beatrice e Fabio, poi vi racconto.
0: Ma che meraviglia, variopinto, esotico, particolare questo piatto, vero chef?
5: Molto
0: bravo questo chef, così giovane.
5: Sì, giovane.
0: E poi che bello, Francesca trova sempre qualcuno che come te anche un po' fa sintesi tra varie tradizioni, varie culture. È molto
5: bravo.
0: Interessante, bravo. Bene,
1: eccoci.
0: La nostra tenerina si sta cuocendo nel forno, ma noi ne avevamo già preparata un'altra. E andiamo a finirla con una bella spolverata di zucchero a velo, perché la tenerina dal cuore tenero, dedicata quindi alla regina Elena, anche
3: all'amore tra i due, tra la regina e il re.
0: Tra la regina e il re, croccante fuori e tenera dentro.
1: Sì, il cuore deve rimanere morbido.
0: Ecco, ma il tuo cuore com'è, morbido?
1: Il mio?
0: Sì.
1: Sempre.
0: Sempre. Sempre. Io me la ricordo.
1: Morbido.
0: È sempre stata un po' severa perché la cugina più grande aveva un po' la responsabilità.
1: Beh, investita.

0: del ruolo da parte dei nonni,
1: soprattutto
0: dei genitori.
1: Le appioppavano le cugine piccole. mia madre era tranquilla perché diceva tanto stai con Elena, ma Elena, poverina, doveva badare a me perché io ero un po', come ero da piccola? Dai, di qualcosa di carino.
0: Certo, deliziosa. Una bambina che dove lasciavi li trovavi, non si muoveva mai, non aveva niente da dire, non parlava mai.
1: Mai, mai. Guarda come ride lo chef, mi riconoscete per caso in questo ritratto?
2: Sì,
0: ma certo, esatto.
1: Allora, mentre noi ridiamo, vi lasciamo con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare la chitarrina al limone con baccalà e asparagi su crema di bufala, abbiamo cotto gli asparagi in padella con olio e scalogno tritato. Nel frattempo abbiamo spellato il baccalà e l'abbiamo tagliato a quadrotti. Lo abbiamo aggiunto in padella insieme alle punte degli asparagi e abbiamo lasciato cuocere ancora per qualche minuto. Abbiamo messo in un contenitore alto la bufala a pezzi con un po' di latte e l'abbiamo frullata. Poi abbiamo lessato la pasta alla chitarra in acqua bollente e salata. L'abbiamo scolata e ripassata in padella con gli asparagi e il baccalà. Abbiamo impiattato su un fondo di crema di bufala, chiudendo il piatto con scorza grattugiata di limone e qualche goccia di olio a crudo. Per preparare gli stricchetti ai piselli abbiamo per prima cosa impastato le uova con la farina, abbiamo lasciato riposare un po' l'impasto e poi lo abbiamo steso con la macchina tirapasta. Abbiamo tagliato dei quadratini dai bordi merlati con l'apposito attrezzo, poi li abbiamo stretti al centro a forma di fiocchetti. In padella abbiamo fatto imbiondire la cipolla e aggiunto i piselli e la passata. Abbiamo fatto cuocere fino a quando il pomodoro non si è ristretto. Abbiamo lessato gli stricchetti, li abbiamo scolati e conditi con il sugo. Abbiamo completato con una foglia di basilico e abbondante parmigiano grattugiato. Per preparare la torta tenerina abbiamo sbattuto le uova con lo zucchero, abbiamo unito il burro sciolto e il cacao, abbiamo chiuso l'impasto con 2 cucchiai di farina. Poi abbiamo versato in una teglia imburrata e infarinata e cotta in forno a 180 gradi per 29-30 minuti. Abbiamo spolverato con zucchero a velo prima di servire. Ed ecco qua le nostre ricette realizzate e impiattate. Abbiamo gli stricchetti con i piselli che ha fatto Elena. Con gli avanzi si fanno della pasta, ma sono bellissimi e buonissimi. La pasta all'uovo per fare i tortellini e poi la torta tenerina con la sua spolverata di zucchero a velo, dal cuore tenero un po' croccante fuori col cioccolato, buonissima. Per arrivare poi alla sublimità del piatto, le chitarrine fatte dal nostro chef con il baccalà e gli asparagi su questo letto di crema di bufala. Mamma mia, le zeste di limone che colorano e vedo che i nostri assaggiatori stanno provando. La tenerina, ma come avete fatto ad averla?
3: Perché? Perché io sono tenerina e allora ho corrotto qualcuno.
1: Sì, perché i nostri ospiti portano sempre un po' più di quello che andremo a cucinare in modo da poter far assaggiare proprio a tutti. Ti piace, Luigi?
4: Fantastica, veramente entra nel cuore, prova tutto dagli innamorati.
3: È proprio tenerina.
1: Bene, bene, che fortuna per me avere oggi qua mia cugina, mi fa veramente felice questa cosa. E non è finita ancora la puntata perché adesso il nostro chef riutilizza quello che ha avanzato per poterci regalare a sorpresa una ricetta del riciclo. Usa tutta la sua fantasia e la sua esperienza. Andiamo a vedere che cosa fa?
0: Assolutamente sì.
1: Chef, hai visto che bello oggi con mia cugina?
5: No, bravissima.
1: Ma tu?
5: Dei piatti. Io
1: di
5: no,
1: cugini?
5: Bravo, no. Cugini tanti? Tanti, con cui ho un buon rapporto. Un buon rapporto, non ci frequentiamo moltissimo, però abbiamo passato un'infanzia molto molto carina. Il vostro raccontare del dormire tutti insieme mi appartiene e questa cosa mi ha scaldato veramente il cuore, gran belle cose.
1: E noi scaldiamo.
5: Abbiamo scaldato bene anche l'olio.
1: Le papille gustative. Cosa
5: esatto,
1: fai?
5: Abbiamo utilizzato la pelle del baccalà, tu eri stata profeta su questo. E praticamente la stiamo friggendo, alziamo un po', e nel frattempo andiamo a preparare una crema di accompagno.
1: Con che cosa?
5: Perché non è

0: una crema.
1: È un dressing?
0: Un dressing.
1: Ti piace questa parola, dressing? Anche a me piace molto. È, vabbè,
0: quindi,
1: anglofona.
0: 180 grammi di olio di semi.
1: Un vestito, dai, diciamolo in italiano. Un vestitino.
0: Sì, sempre 180 grammi di olio di semi sono.
1: Olio di semi 180 grammi. Vedo che hai un frullatore a immersione.
0: Frullatore a immersione.
1: Pronto qui, quindi lo useremo. Hai messo un uovo, 180 grammi di olio, del limone. Luigi, secondo te che cosa sta facendo il nostro chef?
2: Per non svelare il segreto ve lo dirò in dialetto bresciano. Pel de Bertagnicola maionese.
0: Beh, oddio, non è che...
1: Vabbè, ma noi volevo sapere solo la crema.
0: Non è che si sia camuffato così tanto sta cosa, eh?
1: Maionese l'abbiamo capito, ed era quello che volevo sapere.
2: Visto gli ingredienti...
1: Però è una maionese particolare, attenzione, attenzione.
0: È lì.
1: Ma che hai messo? Aspetta. Profumo di salvia. Per caso è salvia?
0: No, profumo di salvia, ma non è salvia, è salvia.
1: Ma
0: allora, mentre controlliamo sempre...
1: Il baccalà, le chips, cos'è? Un baccalà. Non è impazzita, ma ci farà impazzire questa maionese.
0: Sì,
1: con
0: una maionese sì, molto particolare, veloce, dedicata a una carissima persona che ancora fa la maionese col metodo tradizionale, sostenendo che sia la migliore maionese.
1: Una mia amica che si chiama Marina, la conosco anch'io.
0: No, adesso non volevo svelare questa cosa, però.
1: Marina, ma è buonissima. Si fa quindi 180 grammi di olio di semi, un uovo.
0: Un uovo, le proporzioni sono 3 grammi di aceto, 3 grammi di limone, pizzico di sale e quando andiamo a frullare dobbiamo fare in maniera tale che il tuorlo cada esattamente nella coppa del frullatore.
1: Mamma mia, che spettacolo, è buonissimo.
0: Poi si porta dall'alto verso il basso per far incamerare più aria possibile.
1: E sei stato bravissimo, l'hai fatto in 2 minuti, veramente semplice questa cosa. Sonia?
3: Spettacolare come sempre.
1: Io ho visto fare la maionese a Elena per fare il vitel tonné, ti ricordi?
4: Sì, assolutamente.
1: Sempre.
4: Sì.
0: Dimmi che la fai con l'olio a filo.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, è un altro piacere.
1: Sì, anche perché così gliel'ha insegnata nonna Elena.
0: Quella è la vera tradizione, sì. Questo
1: la
0: è un metodo rapido, però al tempo stesso ci permette di ottenere delle maionesi aromatizzate a ciò che vogliamo.
1: Come ci pare.
0: Ce lo metti dentro, frulli, perfetto.
1: Sane, gustose, costo... Ottimo. Praticamente nullo, perché usiamo quello che... A casa c'è sempre l'olio, c'è sempre...
0: E comunque i prodotti sono quelli che decidiamo noi e quindi siamo certi anche della freschezza delle uova, la qualità
1: freschezza
0: dell'olio.
1: Questo piatto piacerebbe, secondo me, a Giulio, tuo marito.
4: Assolutamente sì, è amante del baccalà in tutte le sue specie.
1: Però secondo me lui la buccia del baccalà, la pelle del baccalà non l'ha mai provata. E secondo me questa salvia... come rinfresca questa maionese.
0: Esatto, da quel tono di freschezza.
1: E
0: ma ci vorrebbe star bene del finocchietto anche.
1: Anche.
0: L'aneto no, perché l'aneto si utilizza sul pesce a crudo.
1: Però non mi hai ancora fatto la salvia fritta. Quella me la devi fare un giorno, eh?
0: Noi creiamo un catering, ci sposiamo.
1: Come chiamiamo?
0: Distrarre, poi
1: come
0: ecco
1: chiamiamo
0: quello che
1: questo piatto? Sonia?
3: Per me chips. Con maionese di salvia, con maionese alla salvia.
1: Bene, tu Luigi sei d'accordo?
2: Sono d'accordissimo.
1: Allora strica il campanello e salutiamo tutti i nostri amici.
4: Ciao.
1: Salutiamo Elena, mia cugina.
4: Ciao,
1: gli assaggiatori, il nostro chef e tutti voi a casa, dandovi appuntamento a domani su TV 2000 alla stessa ora nella cucina di quel che bolle in pentola. Vi aspettiamo domani, ciao!

0: Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per il Medio Oriente, per l'Ucraina, per tutti quei paesi ancora dove la guerra crea tanta sofferenza e morte, perché presto possa tornare la pace in tutti questi paesi. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai a

la luce e lo chiamerai Gesù. L'angelo, entrando da lei, non la chiama con il nome terreno Maria, ma col suo nome divino, così come Dio da sempre la vede e la qualifica, piena di grazia, grazia plena, piena di grazia, e la grazia è nient'altro che l'amore di Dio. Padre, no.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. La Chiesa è per sua natura missionaria, è chiamata ad annunciare il Vangelo dappertutto e sempre, a trasmettere la fede ad ogni uomo e donna e in ogni cultura. La carità di Maria però non si ferma all'aiuto concreto, ma raggiunge il suo vertice nel donare Gesù stesso, nel farlo incontrare.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto

0: è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. L'angelo disse ai pastori, questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Il segno di Dio è la semplicità. Il segno di Dio è il bambino. Il segno di Dio è che Egli si fa piccolo per noi. È questo il suo modo di regnare. Il Figlio stesso è la parola, il Logos. La parola eterna si è fatta piccola, così piccola da entrare in una mangiatoia. Si è fatta bambino affinché la parola diventi per noi afferrabile.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. 40 giorni dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Portando il figlio a Gerusalemme, la Vergine Madre lo offre a Dio come vero agnello che toglie i peccati del mondo. E lo porge a Simeone e ad Anna, quale annuncio di redenzione. Lo presenta a tutti come luce per un cammino sicuro sulla via della verità e dell'amore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Gesù disse loro: «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Giuseppe, all'unisono con Maria, custodisce la parola di Dio, conosciuta attraverso le Sacre Scritture, confrontandola continuamente con gli avvenimenti della vita di Gesù. Un silenzio intessuto di preghiera costante, preghiera di benedizione del Signore, di adorazione della Sua Santa Volontà e di affidamento senza riserve alla Sua provvidenza.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla terra del cuore, ma liberaci dalla macerie.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.

A te levo i miei occhi, Santa Madre di Dio. Vorrei fare della mia casa una casa nella quale Gesù sia presente, come ha promesso a quelli che si riuniscono nel suo nome. Tu hai accolto il messaggio dell'angelo come un messaggio che viene da Dio e hai ricevuto, per la tua fede, la grazia incomparabile di accogliere in te Dio stesso. Tu hai aperto ai pastori e ai magi la porta della tua casa, in modo che nessuno si stupisse della sua povertà o della sua ricchezza. Sii tu nella mia casa colei che accoglie, perché quanti hanno bisogno di conforto siano confortati, quanti desiderano rendere grazie possano farlo, quanti cercano la pace possano trovarla e possa ognuno ritornare nella sua casa con la gioia di aver incontrato Gesù, via, verità e vita. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadetta, il Signore sia con voi e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Buonasera e bentrovati, un altro appuntamento di In Cammino in diretta. Questa sera torniamo a parlare di cammino sinodale e ci proiettiamo verso il 2028, anno dell'assemblea ecclesiale, e proveremo a capire tutte le tappe dell'attuazione di quanto vissuto in questi anni di cammino sinodale. Dopo la sigla.

0: fare memoria, interpretare, orientare e celebrare. Parole e tappe che guideranno la Chiesa verso l'Assemblea Ecclesiale del 2028, ma la Chiesa italiana come continuerà a camminare? Proveremo a capirlo anche qui stasera. Ringrazio per essere di nuovo ospite qui con noi Padre Giacomo Costa. Ben trovato, bentornato.
1: Ecco, buonasera a tutti e a tutti. È una gioia veramente essere insieme.
0: Grazie, grazie mille. Consultore della Segreteria Generale del Sinodo, e apriamo subito una finestra sull'Italia. Andiamo ad Arezzo, dove troviamo il Vescovo di Arezzo Cortona Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca. Bentornato anche a lei.
2: Grazie e buonasera a lei e a tutti voi, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie, grazie Eccellenza. Allora, proviamo a capire, a fare un po' il quadro della situazione. Quando guardiamo al cammino compiuto negli ultimi anni, Padre Giacomo, quali segni concreti ci fanno ricordare che la nostra, diciamo così, il nostro essere comunità, il nostro essere chiesa si sta trasformando?
1: Sono tanti segni, avendo anche sotto lo sguardo le chiese in diverse parti del mondo. Io penso che un primo aspetto sia quello della qualità di quello del nostro modo di stare insieme. Questo ascolto, io mi ricordo quando abbiamo iniziato la prima reazione nelle chiese, ascoltare noi, come facciamo ad ascoltare? Invece adesso è entrato proprio nella vita più ordinaria questa attenzione ad ascoltare, ma non solo, anche a quello a dialogare, incontrarsi. Abbiamo visto crescere in una maniera sorprendente questo stile, metodo sinodale della conversazione nello spirito, che richiede proprio di approfondire il modo in cui stiamo insieme, parliamo, vuol dire in cui insieme cerchiamo di ascoltare il Signore attraverso i nostri compagni e le nostre compagne di cammino, e insieme creiamo un tessuto che ci permette non di rimanere lì in maniera autoreferenziale, chiusa, eccetera, ma sempre orientato verso una missione, verso un rinnovato dinamismo proprio per annunciare il Vangelo nel mondo di oggi, per renderlo presente, renderlo tangibile. Penso che di fronte a tante violenze, guerre, separazioni, odio, linguaggi armati gli uni contro gli altri, proprio mostrare che è possibile anche nelle diversità, in quello che siamo, mostrare che è possibile, certo, andare avanti insieme, proprio uno degli elementi di trasformazione profonda che è richiesto anche da quello che viviamo in questo momento.
0: Monsignor Migliavacca ha fatto parte di una commissione di 6 vescovi in questi mesi per provare a stendere, insomma, un documento per la fase di attuazione del documento di sintesi, quindi fase attuativa del cammino sinodale. Che mesi sono stati questi di lavoro per voi, diciamo, vescovi, ma che poi, insomma, questo poi tornerà alle diocesi e si proverà a capire veramente che strada prendere?
2: Questi sono stati i mesi in cui siamo passati dall'esperienza, dall'evento del cammino sinodale delle chiese in Italia, siamo passati alla recezione di ciò che è nato dal cammino sinodale. E appunto, dopo la terza assemblea sinodale è maturato ed è stato dato il documento Lievito di pace e di speranza, che è il frutto di quasi 5 anni di cammino sinodale ed è il documento che è stato votato da un'assemblea, quindi che ha l'autorevolezza di tutti coloro che vi hanno partecipato. Allora questo gruppetto di vescovi che era stato incaricato dalla presidenza della CEI ha avuto come punto di riferimento anzitutto questo, cioè il documento del cammino sinodale, perché è il frutto della partecipazione delle nostre chiese e delle varie componenti delle nostre chiese, quindi è il riferimento essenziale e doveroso per prospettare il cammino futuro. E dall'altra parte abbiamo raccolto anche le indicazioni che sono venute dall'Assemblea della CEI ad Assisi nello scorso mese di novembre. Ecco, su questo si è lavorato per cercare di costruire un documento che indicasse i grandi orientamenti di priorità che sono maturati dal cammino sinodale e che come vescovi ci sembra di poter raccogliere senza nulla perdere dalla partecipazione di tutte le chiese, ma raccogliere come vescovi per darlo come indirizzo di priorità alle nostre chiese per il cammino futuro. E di questo documento si è parlato, discusso, ci si è confrontati nell'ultima assemblea di della settimana scorsa a Roma, con la partecipazione di tutti i vescovi italiani. Dunque, questo è il frutto finale del lavoro anche del gruppetto dei vescovi, ma che confluisce nella partecipazione di tutta l'assemblea della CEI.
0: Monsignor Migliavacca ha citato l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, l'82esima, proprio dalle parole del Cardinal Zuppi, presidente della CEIPOR. Nella prolusione abbiamo estratto dei passaggi, ascoltiamo il primo perché ritorna sul percorso sinodale e poi lo commentiamo insieme.
3: Il percorso sinodale ha dato conferma a un'intuizione antica della nostra conferenza episcopale, cui peraltro venne dedicato il primo convegno ecclesiale nazionale di cui ricordiamo i 50 anni, Roma, 30 ottobre, 4 novembre 1976. Ovvero che l'annuncio del Vangelo e la promozione umana non sono due binari paralleli, sono invece un unico respiro. Quando la Chiesa annuncia Cristo non si disinteressa dell'uomo, quando serve l'uomo non mette tra parentesi Cristo. Il Vangelo non è un'idea religiosa da custodire in un recinto, ma come ricorda Papa Leone sulle orme di Giovanni XXIII, una vita che entra nelle vene dell'umanità, le raggiunge, le risana, le rende più umane. Non siamo una Chiesa stanca, conosciamo le fatiche, le diminuzioni, le fragilità, le distanze crescenti, ma stiamo vivendo un'estroversione missionaria e una rinnovata capacità di dialogo, una Chiesa che si orienta tutta nella missione, nella trasmissione della fede e della bellezza di essere discepoli missionari. Nessun luogo diventa un recinto, nessuna identità una tana.
0: Padre Giacomo ha sottolineato due passaggi. Non siamo una Chiesa stanca, e stiamo vivendo un'estroversione missionaria ed una rinnovata capacità di dialogo.
1: Sono elementi fondamentali, voglio dire, certo ci sono delle radici anche molto belle nella Chiesa italiana, nel Concilio Vaticano, che sono proprio alla base di tutto, però non siamo una Chiesa stanca, è proprio questa creatività che è il frutto della qualità di uno stare insieme missionario. Questa capacità, vuol dire, mettendosi anche in ascolto di persone, di volti, di situazioni che non sono quelle, vuol dire, del se sempre fatto così, di questo ripetere un pochino e anche restringersi progressivo delle nostre comunità. È proprio fare entrare una linfa vitale. E in questo momento, in questa occasione di ascolto, incontro, che è caratteristico di uno stile sinodale, scoprire profondamente anche, sentire la presenza di Cristo che all'opera, il Signore che lavora nelle situazioni e le trasforma, e questo riapre proprio un modo di rimmaginare anche il volto della Chiesa. Non vuol dire essere una Chiesa di nuovo come era prima, di maggioranza e che si impone nel suo modo di essere, ma questa capacità di entrare e di rendersi presenti nelle situazioni più diverse che mettono in movimento.
0: Torniamo subito da Monsignor Migliavacca, ma prima qualche istante di pubblicità e poi torneremo a capire quali sono i prossimi passi. A tra poco.

0: notizie, padre!
1: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più!
0: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia! Andiamo tutti a bere!
2: Tu ordini?
1: Sì.
2: A chi ordini? A me?
1: Sì, come sindaco da Città Libera di Santa Vittoria!
3: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendere Salvino.
4: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
5: Il segreto di Santa Vittoria, domani in prima serata.
6: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
5: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8. Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 9.45.
7: Bentornati in diretta con padre Giacomo Costa e con monsignor Andrea Migliavacca. Stiamo raccontando le tappe per passare all'attuazione del percorso sinodale che tanto abbiamo raccontato anche qui a In Cammino. Tornerei da monsignor Andrea Migliavacca proprio per capire adesso che cosa accade concretamente. Dalle indicazioni, dalle priorità raccolte, quali saranno i temi proposti che sono stati dati, insomma, alle diocesi, i prossimi passi, che cosa ci dobbiamo aspettare e soprattutto le diocesi sono pronte a partire con la fase di attuazione?
8: Il documento Radicati e costruiti in Cristo, questo è il titolo di questo documento approvato a larghissima maggioranza dall'Assemblea della CEI, è appunto il documento che raccoglie l'eredità del cammino sinodale che prima ricordavamo e che indica appunto quelle priorità sulle quali vogliamo incamminarci alla luce di tutti i temi che sono maturati e soprattutto con il cuore di tutto il discorso che prima ancora che parlare di tematiche vuole richiamare uno stile, un metodo, sì. Cioè è la dimensione sinodale che prosegue nelle varie indicazioni, nelle varie scelte, ciò che vogliamo mantenere e far promuovere, far crescere nelle nostre chiese è la dinamica, la partecipazione sinodale che aiuta appunto le nostre comunità a camminare. Ci sono alcuni temi fondamentali in questo documento. Il primo orizzonte è il tema dell'annuncio, dunque l'iniziazione cristiana, ma intesa in una cornice ampia che non è solo quella dei sacramenti, dell'iniziazione cristiana, ma è tutto il tema dell'annuncio e dunque come ripensarci chiesa capace di annunciare, vivere e celebrare anche la fede, quindi portarla agli altri. Ecco, su questo si muoveranno tanti cammini di rinnovamento, di accoglienza, di impegno e anche di sperimentazione. Un'altra realtà che viene indicata in questo documento tocca il tema della chiesa nel territorio. Oggi abbiamo situazioni le più varie in Italia, poi l'Italia è lunga e quindi è ben differente la situazione nelle varie regioni e quindi è difficile dare indicazioni uguali per tutti, ma certo l'interrogativo su come ripensarci nel territorio e di quali comunità vitali abbiamo bisogno, questo è un tema che ci accomuna e che accompagna l'orizzonte del documento. E ancora una terza tematica fondamentale tocca il tema della partecipazione e qui sta anche il cuore della sinodalità e dunque come promuovere i vari ministeri nella Chiesa, non solo quelli istituiti, ma le varie forme di partecipazione dei credenti perché tutti possano camminare, portare il loro contributo e ancor prima perché tutti possano essere ascoltati. E queste sono solo alcune delle priorità. E ora tutto questo è consegnato alle nostre chiese, cioè alle diocesi, perché poi è nella vita della diocesi che questo deve tradursi in concretezza e nella vita della diocesi abbiamo sia il documento sinodale che ci chiede in alcune mozioni alcuni passaggi che sono nella responsabilità delle diocesi e poi questo documento con le priorità che tutta la conferenza episcopale offre alle nostre chiese che pure offre, indica i grandi orizzonti, non dimenticando il sinodo della Chiesa universale e il documento finale del sinodo che pure intercetta, si integra e condivide l'orizzonte di cammino che abbiamo iniziato.
7: un orizzonte, padre Giacomo, legando appunto le parole a Monsignor Migliavacca, che ci porta con delle tappe nei prossimi 2 anni all'Assemblea Ecclesiale del 2028. Abbiamo anche un cartello che riassume queste 4 tappe, fare memoria, interpretare, orientare e celebrare.
9: Però dobbiamo collegarci a quello che diceva Monsignor Migliavacca, che o si parte dalla chiesa locale o non si va da nessuna parte. Il sinodo si vive a partire da delle relazioni concrete che si vivono nelle nostre chiese, nelle nostre situazioni. Allora, questo percorso non è un percorso che arriva a una celebrazione mondiale, a un evento così da celebrare tra alcuni anni, ma proprio nasce da questo processo che abbiamo ascoltato, si radica in questo processo, in questo tempo che è anche un tempo di sperimentazione, anche di come crescere nella corresponsabilità, lasciare posto e invitare ogni battezzato a prendersi la responsabilità, ricapire come esercitare l'autorità, vuol dire non si tratta di abolire le figure e di appiattire tutto, ma vuol dire, di rivivere queste cose. Allora, in questo cammino la prima tappa è proprio che questo invito alle chiese locali di raccontare come non soltanto da adesso, ma dalla fine del sinodo, hanno effettivamente sperimentato. Allora, e hanno scoperto nella vita ordinaria delle loro chiese la bellezza di essere una chiesa sinodale missionaria. Certo. E da lì poi il cammino rimane sempre collegato alle chiese, non si allontana dalle chiese locali, ma le invita a essere in relazione con le altre e quindi dire le chiese locali di una nazione, benissimo, insieme facciano questo lavoro di interpretare, cioè di rileggere le narrazioni di tutte le chiese per identificare proprio dei punti chiave che ci fanno anche riconfigurare il nostro modo di stare insieme come chiesa e ricapire, riformarsi una cultura diversa, più adatta al mondo in cui viviamo. Questo poi viene portato in un a livello delle chiese locali che appartengono a un continente, le nostre chiese locali nell'Europa. E qua, vuol dire, insieme, dopo aver raccontato e analizzato, riidentificheremo delle cose imparate e scoperte in questo cammino, perché sono delle assemblee di valutazione, non nel senso di dire siamo stati bravi o cattivi, certo, ma proprio di imparare dall'esperienza e fare un esercizio concreto in cui ci abituiamo a scoprire il Signore presente e agisce nelle nostre cose. E questo poi porterà a una celebrazione di tutta questa ricchezza affidata poi nelle mani del Santo Padre. Ma l'importante è non vivere questo solo in funzione del Vaticano, anche una novità che è stata introdotta, che sarà il frutto di queste assemblee che preparano, sono delle lettere che ogni chiesa dovrà scrivere alle altre lettere, alle altre chiese del mondo. Quindi la comunicazione non è con il vertice soltanto, ma di crescere come un tessuto di comunità che possono dialogare e insieme si allenano e riconoscono il Signore vivo e in questo senso dicevamo dinamico che fa ridà energia anche a delle situazioni che sembrerebbero stanche. Questo certo, veramente il senso di abituarsi insieme a camminare anche come
7: anche
9: chiese,
7: per aiutarsi,
9: per aiutarsi, imparare gli uni dagli
7: andare
9: altri,
7: andare al ritmo magari di chi è più lento,
9: ma
7: no?
9: Certo, no, no, e stimolarsi in questo modo, anche perché vuol dire sappiamo che tutto è connesso, viviamo in un mondo di connessioni per cui nessuno può più andare per conto suo. Certo. C'è la differenza di culture molto forte, figuriamoci, per l'Italia è difficile, pensiamo di dire qualcosa che valga per le tutti, chiese di tutto il mondo, però ogni chiesa ha qualcosa di prezioso da dire, e insieme possiamo cogliere come un unico corpo che cammina come annunciare oggi il Signore.
7: Ascoltiamo allora un altro passaggio del Cardinal Zuppi, sempre dalla produzione dell'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale, e poi torniamo a commentare con Monsignor Migliavacca.
10: Oggi la nostra Chiesa ha uno stile, un metodo per essere testimone, si chiama sinodalità, è una forma della Chiesa. Significa, come ci è stato ricordato dal cammino sinodale, camminare insieme con Cristo e verso il Regno di Dio, in unione con tutta l'umanità. Non riguarda solo alcune procedure, riguarda il modo in cui ascoltiamo, decidiamo, esercitiamo l'autorità, accogliamo i conflitti, riconosciamo i carismi, assumiamo le responsabilità. Lo stile diventa sostanza. Una Chiesa che ascolta, discerne, condivide passi e scelte comuni, annuncia il Vangelo in modo credibile. Da qui discende una conseguenza che dobbiamo nominare con franchezza e serenità: la riforma dei nostri processi decisionali. È una responsabilità ecclesiale. Si tratta di rendere più conforme le nostre strutture al cammino che abbiamo intrapreso. Una conferenza episcopale è un luogo di confronto, di discernimento, di sintesi del pensiero dei vescovi sulle questioni rilevanti per la vita della Chiesa e per il bene comune. Diventa però segno credibile soltanto se nei suoi processi interni pratica davvero la collegialità che desidera promuovere.
7: Monsignor Migliavacca, insomma, la riforma dei nostri processi decisionali diventa decisiva, insomma, questa, scusate il gioco di parole, questo approccio anche metodologico, se vogliamo.
8: Sì, vi sono direi due livelli riguardo a questo tema. Il primo livello ancora tocca la Chiesa particolare, le nostre diocesi, e tocca anche le parrocchie, perché gli organismi di partecipazione, come sono i consigli pastorali, come il Consiglio Affari Economici, o a livello diocesano il Consiglio Pastorale Diocesano, il Consiglio Presbiterale, il Collegio dei Consultori, cioè tutti i vari organismi dei quali fanno parte anche i laici, devono essere sempre più valorizzati. È uno dei temi discussi all'Assemblea è stato proprio quello del riconsiderare le condizioni di attuazione perché siano davvero efficaci, partecipativi, con uno spirito sinodale a livello della comunità di base, dalla parrocchia alla diocesi. Quindi questo è un primo livello di rinnovamento dei processi partecipativi. C'è poi un livello delle chiese che sono in Italia, in modo particolare della Conferenza Episcopale Italiana. E allora questo, ed è un altro dei punti, degli orizzonti del documento che è stato offerto al nostro cammino, è l'invito a ripensare le dinamiche di vita della Conferenza Episcopale Italiana, cioè del camminare insieme come vescovi nel nostro paese, con un ripensamento anche dello statuto e del regolamento della Conferenza Episcopale Italiana, perché nella concretezza, anche nelle indicazioni normative, si arrivi a rinnovare questi processi e a renderli realmente partecipati dai vescovi, ma non solo, moltiplicando anche per i vescovi le forme e le possibilità di ascolto, ma anche con nuove occasioni, modalità di partecipazione anche
7: che speriamo
8: laici
7: di poter tornare a raccontare, perché dico questo perché salutando e ringraziando padre Giacomo Costa e monsignor Andrea Migliavacca, questa era la nostra ultima puntata per questa stagione. È stata una bella cavalcata anche quest'anno, 150 puntate per accompagnare questo percorso sinodale ormai da 5 anni. Insomma, è stato veramente un piacere vivere dal di dentro questo cambiamento che veramente sia a livello italiano che a livello universale abbiamo vissuto. E insomma, rubo 20 secondi proprio per ringraziare chi ci ha accompagnato a livello di redazione, il gruppo di lavoro di In Cammino: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, Ezio Deusanio, Francesco Esposito, Barbara Liverzani, in produzione Giulia Martinelli, Roberta Formisano, poi è stata con noi la prima parte dell'anno Maria Elena Rosati, i direttori Vincenzo Morgante, Massimo Porfiri per la fiducia, per averci dato tanto spazio e poter raccontare la Chiesa che viviamo ogni giorno. Noi torneremo durante l'estate con una selezione delle migliori puntate, così per continuare a raccontare quello che è stato. Grazie per essere stati con noi, buona estate e a presto ai nostri ospiti. Grazie.

0: storia della quale andiamo tutti noi molto fieri. In redazione, quando lei ha detto di sì, siamo stati veramente molto, molto contenti. Il sole fa un giro molto lungo, parte dall'Eritrea, ma c'è anche altro ovviamente, provate a immaginare un grande mappamondo, passa per Milano, passa per Firenze e finalmente arriva nel nostro studio a Roma. L'ho incontrata anni fa e rimasi impressionata per la sua sconvolgente bellezza, che è esattamente pari alla bellezza interiore. La sua è una storia da film, la sua è una storia da vera letteratura, la sua è una storia autenticamente vera, come è vera lei, modella, bellissima, imprenditrice, bellissima, la sto tirando lunga, Elsa Michael! Erano un po' di anni,
1: grazie,
0: che volevo,
1: Paola.
0: Volevo ripetermi. Prego Elsa, applausi a non finire per questa donna di eccezionale valore. Eccezionale valore che poco fa mi ha detto: non amo raccontarmi.
1: È vero.
0: È vero. Però Elsa, da una parte sei nel posto giusto, dall'altro proviamo a farlo questo racconto. Un racconto
1: volentieri,
0: che passa per la tua, io la definisco bellezza sconvolgente, perché la tua è una bellezza interiore ed esteriore che cammina di pari passo, no? E come fai a essere così?
1: Non lo so. Cioè, questo me lo dicono gli altri, io non mi vedo. Io mi vedo come una persona che ha avuto una grande opportunità.
0: Sì.
1: E questa opportunità la vorrei ridare indietro. Fortuna, con fatica.
0: Sì.
1: Però mi piace, secondo me, chi ha avuto la fortuna di avere dalla vita ha l'obbligo di donare.
0: È un dovere, vero?
1: Secondo me sì. Perché non si può sempre avere tutto e non donare niente.
0: No. Lo vedete il titolo sulla nostra testa? La povertà, le suore orsoline, le passerelle di moda. Arriviamo, facciamo tutto quanto con ordine. Tu sei, vieni dalla nobilissima terra di Eritrea.
1: Eritrea, sì.
0: Hai vissuto in Etiopia, una famiglia splendida, un papà meraviglioso. Il nome del tuo papà era...
1: Michael,
0: sì. Quindi Michael, avrei dovuto presentarti come Michael.
1: Sì, sì, perché da noi non si usa il cognome, ma si prende il nome del
0: padre.
1: Il
0: nome del papà. Ok, quindi Elsa Michael, perdonatemi, ho sbagliato io. Questa, la splendida fotografia, e il tuo papà, giovane, viene a mancare.
1: Sì.
0: Che cosa è cambiato nella tua vita da quel momento?
1: Da quel momento, da avere una vita benestante, e viene a mancare perché mio padre viene assassinato durante una rapina.
0: Dio.
1: Quindi io avevo, non so, 3 anni, penso, 2 anni, 3 anni, e la mia mamma si ritrova con 4 figli da sola, e la mia nonna paterna, per aiutare la mia nonna e la mia mamma, lascia la sorella più grande e il più piccolo per essere d'aiuto, diciamo, la mamma. E a noi ci prende e ci riporta indietro in Eritrea.
0: Okay.
1: E lì lei, poverina, cioè, cerca di mantenerci, però non ce la fa. E di religione siamo sempre stati cattolici, la famiglia. Conosceva dei preti, quindi riesce a metterci in 2 orfanotrofi, e a me e alla mia sorella, io dalle orsoline dai frati francescani e la mia sorella dai colombiani. E con Boniani, anzi, e per paura di che ci rimandassero indietro, non ci viene più a trovare. Quindi io cresco lì, e senza vedere più la mia famiglia, quindi a 3 anni, insomma, non è che tu hai la concessione del...
0: No, aspetta un attimo, ti fermo. Tu non hai ovviamente un'idea, sei un po' spostato come un pacchetto, no?
1: Sì.
0: Ecco, eccoti qua, guardate un po'. Questo è il giorno della tua
1: prima comunione.
0: Comunione,
1: sì.
0: Qui ancora con la tua famiglia, però tu racconti di esserti dovuta far forza comunque da sola, andando avanti.
1: Diciamo che a 3 anni non hai il senso
0: però
1: del...
0: 4, 5, 6, 7, 8.
1: Sì, questo cresci nell'orfanotrofio insieme ad altri bambini, e quindi io se una cosa non ce l'hai non ti manca, no? Cioè, nel senso, se non hai la famiglia non ti può mancare. Quindi tu vivi gioiendo di quello che ricevi giornalmente. sei una bambina, quindi con l'ambizione di crescere, di andare avanti. E a un certo punto arrivo a 13 anni, o divento suora, o i missionari non mi tengono. Quindi non avevo la vocazione, quindi loro mi trovano con un'altra mia collega, un lavoro, una casa, e quindi io a 13 anni comincio a lavorare in una fabbrica, grazie anche al mio italiano, perché era, parlavo italiano.
0: Tu avevi imparato a parlare bene l'italiano?
1: Sì.
0: Lo parli splendidamente,
1: sì, sì. E quindi trovo in una fabbrica italiana, di un famoso barattolo allora, e quindi faccio l'assistente della segretaria, insomma il lavoro che potevo fare a 13 anni.
0: Da qui, e quindi da una imprenditorialità di se stessa, perché ho 13 anni, poi ne avrò 14, poi 15, inizia a lavorare, c'è un destino che la porta verso Milano. Ed è un destino, credetemi, che ha portato tanta fortuna, non soltanto a Elsa, ma a tantissime altre persone, a tantissimi altri anche e soprattutto bambini. È una storia lunga, ma ci arriviamo. Trasferirti a Milano, arrivare a Milano, che passo è stato della tua vita? Allora,

0: io quando ero dalle suore avevo una mia amica che era stata adottata, aveva la mamma ho un parente a Milano, quindi era venuta a prenderla ed era andata a Milano. Quindi io Milano, io non conoscevo l'Italia, ma sapevo il nome Milano. Quindi il mio sogno era andare a Milano. E uscendo, comunque, sai, quando si dice c'è l'angelo dei bambini e degli ubriachi, si dice. Io ho sempre pensato di avere un angelo, non, perché poi c'è l'incoscienza da giovane, no? Quindi te vedi solo avanti, non vedi indietro. Io ho fatto di tutto per arrivare a Milano. Il mio primo volo, il mio primo aereo, grazie al mio italiano, insomma, potevo chiedere informazioni, quindi a ogni passo chiedevo qualsiasi tipo di informazione. E che ti devo dire? Era ottobre freddo, quindi avevo una
1: Tu
0: giacchina
1: sei arrivata,
0: stremizzita,
1: certo.
0: non sapevo neanche cos'era il calorifero, capite? Perché da noi in Africa, insomma, non
1: Hai fatto un
0: esiste.
1: salto.
0: Sì, un salto, salto, però grazie alla mia educazione anche delle suore, sempre con timore. E questo mi ha sempre salvato.
1: Ci fermiamo per un attimo. Guardatela bene. Lei diventa regina delle più importanti passerelle della moda negli anni più importanti per una moda che esplodeva ancor di più, in quella città di Milano. La sua è una storia che se Frank Capra l'avesse scoperta, beh, non dubito, ne avrebbe fatto un film dei suoi. Noi faremo del nostro. Allora, Solare, ci vediamo tra un attimo. Elsa Michael, non sbaglio più. A tra poco.

0: quanti raggi.
1: No, ma tira giù le mani.
2: Arriva da questa suora. Invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
5: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
4: Certo, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
6: Sarei felice di darti una mano.
5: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
5: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
8: Dio ha detto, non mangiate questo frutto e non osate toccarlo.
9: Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Abramo, esci dalla tua città e vieni nella terra che io ti mostrerò.
7: La Bibbia, questa sera in prima serata.
10: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
7: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
0: Di successo nel mondo della moda, splendida, si può definire imprenditrice della bontà e della solidarietà. Arriviamo qui tra poco. Arriva a Milano questo splendore, con la sua educazione delle Orsoline, col suo italiano perfetto. Ti sei sempre sentita guidata da un angelo buono? Perché a un certo punto
11: io penso di sì, non ho mai avuto, diciamo, la paura, il timore, quando vedevo una situazione che non mi piaceva, insomma, facevo un passo indietro. Però non ho mai pensato che mi potesse succedere qualcosa.
0: E infatti non ti sono successe solo cose belle, ma perché tu le hai attirate. Provate ad immaginare, è proprio una storia da film. Tu vieni notata perché stai mangiando, questo mi correggi tu se sbaglio, al bar. Perché tesoro, tu hai iniziato arrivando a mangiare...
11: Io sono arrivata, avevo il biglietto d'aereo andata e ritorno, perché comunque ingenuamente dico, se non dovessi trovare niente torna indietro. Certo. Sempre la sicurezza, no, di avere le spalle coperte. E quindi chiedo dove potevo andare a mangiare, mi mandano nel ristorante più caro di Milano, si chiama Prospero, quindi mi travel

0: feedback diminuivano, diminuivano, via
1: Certo.
0: via, mi rendo conto e incomincio ad andare a mangiare in un bar vicino, cioè pane, cappuccino e banane. Questo era il mio
1: Pane,
0: pranzo,
1: cappuccino, stella.
0: pranzo. Però diciamo che io questi ricordi mi piacciono, cioè nel senso non li vedo come una sofferenza, no? Comunque avevo trovato una soluzione a un problema.
1: Tu trovi soluzione ai problemi, sì, è un po' la
0: Ma
1: tua.
0: non è tanto

0: Cosa vuol dire? Non ho nulla da fare. Va bene, mi faccio guidare.
1: Allora, viene fotografata da Fabrizio Ferri, dovrei alzarmi in piedi in questo momento, ma non lo faccio. Ma Fabrizio Ferri merita applausi. Fendi, Biagiotti, le più importanti passerelle di moda, le più importanti, sono tutte tue. Ti vediamo in questa fotografia perché la bellezza, la falcata, il passo, il tuo modo di essere conquista.
0: Sì, molti mi dicono, ma come ti sentivi? Ti sentivi bella, no? Mentre invece io vivevo questa cosa con migliorarmi, rubare con gli occhi, imparare cosa posso fare di meglio. Cioè, io non vivevo la mia cosa, non avevo la prospettiva di cos'ero io.
1: Sì.
0: La mia era la fame di andare avanti, la fame di rubare, la fame di imparare e di integrarmi anche e di migliorarmi. Cioè, quindi io sempre, delle volte a me, molte storie del mio passato non me le ricordo, perché proprio io penso al futuro, non mi guardo indietro.
1: Quando ci siamo conosciute a Milano e niente, questa donna è capace di attrarre, sei una calamita, le persone ti incontrano, hanno voglia di rivederti, conoscono nei tuoi occhi quella purezza, quella forza, quel coraggio che ti portano a diventare con ordine. Mamma di Michael o Michael, perché tu ovviamente hai dato il nome del tuo papà
0: Sì.
1: a tuo figlio. Inizi a lavorare nella distribuzione di un grande, importantissimo marchio, nello sviluppo di questo marchio, di questo brand in tutta Europa. Ti porterà tutto questo anche a Firenze e lì ricominci anche un'attività. In ogni punto dove tu sei stata, hai creato il bello. Con grande lavoro, Elsa, con
0: Grande lavoro.
1: grande
0: Grande
1: impegno.
0: lavoro, sai, mancanza delle volte di istruzioni. Ci vuole la pratica, il lavoro, no? Quindi l'esperienza. Se hai la fortuna di avere un'istruzione ti facilita la vita, no? Se
1: Sì. Tu
0: però ti manca è duro lavoro.
1: non hai mai detto sono bellissima, quindi mi siedo e
0: No,
1: faccio quello che la mia bellezza porterà.
0: non mi sono mai vista sotto quel profilo. Infatti tutti mi chiedono questa cosa che io non capisco, perché comunque la mia era avere un tetto sulle spalle, arrivare, dare un futuro a mio figlio. Cioè, io ero focalizzata su questo, non ero focalizzata. E poi chiaramente con i miei silenzi, con le mie osservazioni, come ti ho detto, io ho rubato tanto con gli occhi per imparare, anche per integrarmi, anche per.
1: Sentite, ha talmente imparato bene, si è talmente integrata che già fin qui la storia potrebbe essere perfetta, no? Una storia, questa bambina che stava dalle Orsoline, che aveva chiuso gioco forza i ponti con la propria famiglia perché la propria famiglia aveva altre cose da realizzare, ad un certo punto, quando è così famosa, così grande, così splendida, rientra in contatto con la famiglia, con la propria terra. Come avviene questo?
0: Diciamo che tutto questo cammino non è mai una casa, sei sempre una straniera ovunque vai, un po' per spostarti da un paese all'altro, visti e permessi e quello, cioè non sei a casa tua, quindi ti senti sempre una straniera comunque. Quindi ero un po' alla ricerca anche della mia identità, della mia casa, quindi cresco, faccio famiglia, sento la guerra, 30 anni di guerra in Eritrea. E lì incomincio a dire, ma io ho dei fratelli. Forse, cioè,
1: È
0: proprio
1: il caso di.
0: la voglia di
1: Sì.
0: trovare comunque una. Non parlavo, mi ero dimenticata la mia lingua, quindi volevo.
1: Non del tutto.
0: Non del
1: Non del
0: tutto,
1: tutto.
0: perché comunque quando impari qualcosa da bambino ti viene fuori, no? E questo mi ha portato a. Dicevo, ma quando andrò in pensione cosa farò? Perché poi si avvicinava l'età della pensione.
1: Non voglio indagare, signore, si avvicinava all'età della pensione, mi imbarazza un po' come affermazione,
0: Però,
1: ma ci
0: no,
1: siamo.
0: prima di
1: Andiamo
0: questo
1: avanti.
0: comunque era la ricerca della
1: La
0: mia
1: ricerca.
0: identità, la mia famiglia, il mio paese, di dove sono, da dove vengo, ho una famiglia, ho dei fratelli. Incontro un'amica che ha una grande famiglia eritrea tradizionalista, e chiedo aiuto e suo padre che abitava lì in Eritrea. Mi mi aiuta. E dopo

0: un mese mi trova tutta la mia famiglia.
1: Che effetto ti ha fatto, Alf?
0: Io lì mi sono dalla voglia di trovarli e poi lo spavento. E adesso cosa faccio? Cioè, perché poi alla fine è la famiglia quella con cui cresci. E comunque la curiosità era più forte. Trovo la mia famiglia, riesco a incontrarli dopo un anno di andirivieni e vedo che c'è un grande bisogno. Quindi era proprio appena terminata la guerra, quindi anche loro avevano dei disagi. Decido di aiutarli. E nel fare avanti e indietro vedo tante cose. Nel frattempo, appunto, io ero alla ricerca di dire quando smetto di lavorare cosa farò? No? Anche perché vedevo tante persone vanno in pensione, vanno in depressione. Cioè, cercavo di capire perché, perché era una motivazione comunque di
1: Certo.
0: trovare un interesse, che sia quello di viaggiare, che sia quello di fare qualsiasi essa sia. E nel fare questo, che ero alla ricerca, vado lì, vedo i disagi che ci sono e veramente qui con poco, no? Hai visto, noi ci lamentiamo, fai la dieta, fai quello, quell'altro, quando vedi dei bambini che non hanno da mangiare.
1: Sì.
0: E questo mi fa tornare indietro da dove sono partita, che io mi ero completamente dimenticata, però ho fatto quel trascorso. E lì decido. Vado a visitare un orfanotrofio da dove sono partita, quindi mi piace partire da lì. E vedo dei disagi, non c'era acqua potabile, non c'era luce elettrica, era subito dopo la guerra, insomma c'erano diversi problemi. Esco da lì e dico, devo fare qualcosa, prometto, proprio così con l'entusiasmo,
1: Con slancio.
0: con slancio, arrivo in Italia e dico, e ora da dove parto? Cioè, perché tradire il fare esce di mezzo il mare, si
1: E che
0: dice.
1: risposta ti sei data? Da dove
0: Io
1: parti?
0: racconto questa storia allora mio capo della GES, lui stacca un assegno e il primo mio progetto era già fatto. E questo mi dà coraggio.
1: Io penso che la risposta, ora arriviamo, a raccontarvi tutto il resto. La risposta di quel gesto, al quale ne sono seguiti tanti altri, sia la tua credibilità. Tu hai raccolto in quel momento la somma di una lunghissima addizione partita da lontano, partita da non posso più mangiare nel ristorante più importante, mangerò pane e cappuccino, starò zitta, ruberò con gli occhi, sarò corretta. La tua correttezza alla fine ha prodotto questo rubinetto aperto. Che, attenzione, non è facile comunque da ottenere, per te comporta lavoro, però di risposta alla tua credibilità.
0: Poi,
1: Le persone
0: attenzione,
1: ci
0: io
1: credono
0: poi
1: quando
0: non
1: tu.
0: ho raccontato la mia storia fino a un anno fa o 2 anni fa, nessuno la conosceva, neanche mio figlio sapeva da dove venivo
1: Neanche
0: esattamente.
1: tuo figlio?
0: No, perché comunque sono cose non facili da raccontare e poi comunque io sono sempre positiva, vado avanti, non vado mai indietro. E poi era un punto d'orgoglio mio, insomma, cioè non. Quindi anche nel raccontarlo al mio capo. Io gli ho semplicemente raccontato quello che ho visto. Cioè, avevo sì un rapporto d'amicizia, però lui si è fidato di quello che gli ho raccontato, non perché gli ho fatto pena o
1: No,
0: gli ho
1: no,
0: fatto
1: io ho detto fiducia. Fiducia.
0: fiducia, sì.
1: La fiducia ha portato a questo, signori. Si chiama Smile Onlus, è nata nel 2014 e noi ve la presentiamo così.

0: tutta la vita nel campo della moda, tutta l'agitazione che vedevamo, tutte quelle macchine da cucito che vedevamo, tutto quello è diventato lavoro, è diventato vi insegno a lavorare, vi do autonomia.
1: Sì, opportunità di lavoro, opportunità di studio, di scuola. Sì. Io lavoro col Ministero del Welfare, quindi la parte più debole. Dopo l'orfanotrofio io incomincio a aiutare una scuola per bambini non vedenti, che all'epoca stava per chiudere ed era la più importante dell'Eritrea, mm-hmm. e, anzi l'unica scuola, e non avevano materiale didattico, non avevano tutto. Quindi inizio da lì, oltre che fornire tutto il materiale didattico, cioè stamparlo in Italia, spedirlo col container e ristrutturare tutta la scuola, sì. dal 2016 che erano 30 bambini, oggi ne abbiamo 134.
0: 134.
1: Che frequentano, vivono, studiano e poi anche il continuo supportarli, che vuol dire evolverli, no? Quindi iniziano col punzone a imparare la lingua del Braille, poi usano il typer, la macchina da scrivere, poi passano al computer e quindi l'intenzione è quelli poi di aiutarli a evolversi sempre di più. Da lì, come avete visto, passo alla scuola, perché poi una volta autonomi vanno da soli, la scuola ha bisogno di manutenzione naturalmente. La scuola di ragazzi sordomuti, invece sì. apriamo una scuola di cucito grazie anche al supporto di Polimoda Firenze, che ci danno il materiale. Comunque certo. con la raccolta fondi che facciamo qui acquistiamo tutto il materiale che serve, come le macchine da cucire, come vedete, tutto, e noi spediamo e apriamo la scuola perché loro chiedono i mezzi. Hanno il know-how, hanno le maestranze, ma non hanno i mezzi. Quindi io sono un tramite. Tutto quello che loro hanno bisogno cerchiamo di fornirli. Questa scuola, per esempio, dal 2019 sono diplomati 150 ragazzi che hanno autonomi, lavorano, hanno aperto la loro bottega, c'è una fabbrica italiana che produce abbigliamento e che loro vanno a lavorare lì. Più con l'aiuto di Publiacqua, che ci ha donato sì. dei tablet che ormai non si usano più, sai, i lettori dell'acqua di una volta.
0: Sì.
1: Invece lì noi li abbiamo utilizzati, loro con quello insegnano alle famiglie dei ragazzi la lingua dei segni e più fanno design. Diciamo che io una volta finito un progetto vanno avanti da soli, quindi passo al prossimo. E l'altro progetto importantissimo è quello delle donne, che ci tengo tantissimo, un po' perché sono donna, sono mamma. E
0: sì,
1: abbiamo questo centro di formazione, quindi noi finanziamo i 9 mesi di corso pagando vitto, trasporto e babysitteraggio, perché poi quando diciamo donne sono ragazzine di 17, 15 anni, 18 anni, bellissime, e lì facciamo taglio, cucito, ricamo a macchina, teleria, modelleria, scuola alberghiera. Mm-hmm. Tutto questo chiaramente è in collaborazione con il Ministero del Welfare, che loro hanno i loro programmi e io appoggio certo. e sostengo. E poi tante altre cose che insomma via via, vedi, queste sono le sciarpe che fanno teleria a mano.
0: C'è questa morbidezza nella voce di Elsa, no? Tutto quello di cui lei parla, questa enorme goccia d'oro che cade su un luogo, lo trasforma, migliora la vita delle persone, continua a seguire, però passi avanti. Cioè, è tutta restituzione di bene questa.
1: Ma senti, io dico delle volte, non so se sono loro che aiutano me o io aiuto loro. Perché la felicità che mi danno, o anche l'interesse, entro in cose che non conosco, quindi imparo anch'io delle cose nuove, mm-hmm. e soprattutto, guarda, il ringraziamento nei loro occhi, cioè quello ti ripaga di ogni cosa. Cioè io, vedendo quello che veramente con poco puoi fare, ti mette anche i piedi per terra, insomma. Ringrazi di essere dove sei e sinceramente ti dico, è la mia più grande soddisfazione.
0: Come se non bastasse, anche professione zia, lo dico sempre con una punta, essendo io una zia. Allora, se non vado errata, Eh,

0: Le tue sorelle ha 12 figlioli.
1: 12.
0: 12. Tu li hai fatti studiare tutti.
1: Diciamo che io gli ho dato in mezzo. Poi è stata brava mia sorella. Perché...
0: Quanto sei bella, sei proprio una zia, guarda. Ma proprio, si vede, subito. Però è stata brava mia sorella.
1: sì,
0: Certo, non dubito.
1: capito? Quindi, allora, tra vivere in campagna con 12 figli, in cui questi ragazzi prima di andare a scuola la mattina presto dovevano andare al pozzo a prendere l'acqua e portarla a casa, farsi 3 chilometri per andare a scuola, ritornare. E in quel periodo la cosa più importante era la ricostruzione del paese. Quindi io gli ho dato un mezzo che era un camion usato, vecchio, italiano,
0: Sì,
1: non mi ricordo, sì, sai proprio,
0: vecchi camion di una
1: perché
0: volta,
1: poi
0: indistruttibili
1: l'Eritrea è
0: peraltro.
1: italiana, c'era la
0: Certo,
1: Fiat, quindi
0: certo,
1: suo marito
0: certo.
1: faceva il meccanico, e gli ho dato questo mezzo, con questo mezzo loro lavorando sono riusciti a mandare all'università tutti i figli, oggi la maggior parte sono tutti all'estero, quindi lei, la signora del paese, viaggia 6 mesi lì e 6 mesi a trovare i suoi figli per l'Europa. Quindi alla fine è riuscita. Quello che mi piace degli eritrei è se gli dai una possibilità, la voglia di crescere e di
0: Certo.
1: riuscire a evolversi.
0: Senti, quanti minuti ho ancora? Ancora 3 minuti, che bello. E allora, Smile Project innanzitutto, basta cercarlo, basta dare una mano, basta sostenere. Dovendoti dare un voto, Elsa, per voto intendo, non voglio, guardate questa foto stupenda, che cos'è?
1: Allora, questo è dove noi, è il nostro mezzo di raccolta fondi. Praticamente
0: Sì.
1: io ho aziende d'abbigliamento che mi danno tutto l'abbigliamento, che campionari, insomma, quello
0: Quello
1: che
0: in più,
1: mi
0: diciamo così,
1: donano,
0: sì.
1: e io organizzo questi 3 giorni di market, found market lo chiamiamo, in cui tutto quello che vendiamo è il nostro raccolta fondi e io che finanzio tutti i miei progetti.
0: E quindi, sì, gira un po' la testa, però adesso arriviamo. Quando parlo di un voto, non è la facilità con la quale uno in pagella si autoproclama, sì, sono stato bravo, oppure un po' meno. Ma tu, partendo da quei 3 anni, da quel grande dolore di aver perso il tuo papà, da tua nonna che cercava e ha cercato di darvi una mano, di aiutarvi, tu oggi, con tutto il tuo grande avvenire davanti, che voto ti dai?
1: Ma io non mi do nessun voto. L'unica dispiacere che ho è la mia nonna, perché
0: Perché?
1: lei non ha visto dove sono arrivata. Cioè, è morta senza averla vista. Questa è l'unica cosa che mi dispiace. Il voto non me lo do perché tutto questo da sola non lo farei. Ho tanti amici volontari, e perché le cose, se le condividi, riesci a raggiungerle, perché da sola non vai da nessuna parte.
0: Quanti anni avevi quando tua nonna è mancata?
1: E non lo so, perché io l'ho saputo dopo, non l'ho più vista, da quando mi ha messo a 3 anni in collegio non l'ho più vista.
0: Non hai mai pensato che dietro tutte le scelte giuste, gli incontri giusti, già che credi che tutti noi abbiamo un angelo alle spalle, ci fosse lei?
1: Sicuramente c'era lei.
0: Allora t'ha visto, Elsa
1: Sicuramente
0: Michael,
1: c'era lei, sì.
0: t'ha visto tua nonna. Stai più tranquilla, ha visto tutto, continua a vederlo. Allora, noi ve la volevamo presentare così, la ringraziamo immensamente, questo è lo squadrone che Tremare in Mondo fa, tremare in buono. Guardate, come amiamo dire, questo è il senso dell'ora solare. C'è un mondo atroce, terribile, che riempie i titoli perché bisogna raccontare il bene come il male, e poi c'è il bene, il bello e la grazia, e una nonna, angelo custode, di Elsa Michael. Smile Project. Grazie di essere stata con noi. Grazie infinitamente. Ci portiamo tra poco sul lago di Como, dove c'è chi suona sull'acqua, quel ramo del lago di Como. Resterete anche lì a bocca aperta. Andiamo in pubblicità e io mi strapazzo di coccole questa signora. Andiamo, se no pare brutto, visto in TV non è carino.

0: notizie, padre!
1: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più!
0: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia!
2: Andiamo tutti a bere!
3: Tu ordini?
1: Sì.
3: A chi ordini? A me?
2: Sì, come sindaco da Città Libera di Santa Vittoria!
1: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
4: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
5: Il segreto di Santa Vittoria, domani in prima serata.
6: No, ma tira giù le mani.
7: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
8: Dai ragazzi, forza!
9: Quello lì è nato per creare problemi.
7: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
9: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
10: Sarei felice di darti una mano.
7: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
11: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
7: Buon lavoro!
5: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
12: Non mangiate questo frutto e non osate toccarlo.
13: Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Abramo, esci dalla tua città e vieni nella terra che io ti mostrerò.
5: La Bibbia, questa sera in prima serata.

Eccoci tornati qui all'ora solare. Allora, provate ad immaginare papà e mamma che, adorabili perché hanno fatto un grandissimo lavoro, però non esattamente musicisti, cioè la musica non era nella loro vita. Invece questo bambino, a un certo punto, da ragazzino ino, si innamora del pianoforte. Ora però, tra innamorarsi del pianoforte, diventare un grandissimo musicista ed esagerarla su dove suonare questo pianoforte, è un attimo. Io ve lo presento solo dopo che avrete visto queste immagini insieme a me.

0: Maestro, ti posso chiamare maestro, vero? Sì,
1: ecco. Anche Alessandro va benissimo.
0: Anche Alessandro va benissimo. Partiamo da quello che abbiamo visto. Non soltanto questo concerto sul lago di Como, il tuo luogo, la tua terra, con un pianoforte intanto stranissimo. Perché
1: Waves.
0: Waves, è un'onda proprio.
1: Un'onda musicale.
0: Progettato da te.
1: Sì, è stato creato da me proprio per creare quello che è un po' la mia musica, che è un viaggio, quindi l'onda richiama il viaggio, ma anche l'elemento della natura, l'acqua. E quindi ho voluto proprio rappresentare visivamente la mia musica, essendo strumentale.
0: Perfetto, per rappresentare visivamente la mia musica. Poi lei è un po' esagerata, Alessandro. No, meno male che lei è esagerata, perché guardate, il lago di Como non è l'unica meta. Perché hai pensato, e sei stato seguito in questo da gente eccezionale, di portare quest'onda, questo pianoforte, su una piattaforma specchiata che camminasse sull'acqua del lago di Como.
1: Sì, esatto, è proprio l'idea di creare proprio un viaggio musicale.

0: verticale sul flottante, cioè che galleggi sull'acqua. L'effetto specchio è sempre una volontà artistica perché mi piaceva in qualche modo creare una connessione tra l'acqua e le nuvole.
1: Certo.
0: Infatti, comunque questo anche, diciamo, dialogo tra cielo e
1: Non
0: acqua.
1: essere un oggetto in più, cioè
0: Esatto.
1: essere tutto, che tutto fosse amalgamato
0: Esatto.
1: perfettamente.
0: È questo.
1: E Ghirlino lui perché è questo, è così semplice, scusate, semplicissimo. Il tutto, guardate, e poi arriviamo alla sua vita, alla sua storia bellissima, il tutto in tempo di Covid, diciamo che quel tempo di drammatica, obbligata chiusura, per te è stato invece
0: Una
1: una scintilla.
0: scintilla che è partita dall'animo e poi mi ha permesso di in qualche modo dare voce a questa idea. Io viaggio tantissimo, soprattutto prima del Covid, viaggiavo tantissimo per via chiaramente della musica, portare i concerti in tutto il mondo, la mia musica in tutto il mondo. Essere rinchiuso improvvisamente
1: Certo,
0: è stato
1: certo.
0: complesso.
1: Ecco perché ci sono anche qui credo siamo sul Duomo di
0: Sì,
1: Milano, no?
0: sulle Guglie.
1: Sì, sulle guglie del Duomo di Milano e di nuovo questo pianoforte, perché sapete, le onde sono anche le onde del vento. La tua musica, che è così bella, è così carezzevole per l'anima, no? Fa bene la tua musica. E tu hai pensato giustamente perché già se fossimo qui a raccontarvi soltanto quel lago di Como. La musica sul lago di Como, oppure portare questo pianoforte non è esattamente la cosa più semplice, quanto pesa? Ecco,
0: Sui 600 kg.
1: appunto sulle guglie del Duomo. Qui invece dove siamo?
0: Botanic Gardens a Singapore.
1: A Singapore,
0: Un teatro
1: Botanic, ma
0: proprio
1: per
0: nei
1: carità.
0: giardini botanici.
1: E allora uno dice: ma sentite, ma vogliamo farci mancare un po' di deserto australiano? Quando mai? Alessandro Martire, guardate questa immagine, sono un regalo oggi, un vero regalo, guardate.

0: Questo brano è nel tuo quinto, per ora ultimo album, ma sicuramente stai già lavorando, Places of Music, Postcards from Soul, cartoline dall'anima. Il deserto dei pinnacoli, tu mi dicevi, ogni pinnacolo doveva rappresentare per te come un...
1: Un elemento di orchestra, nel senso che ho scritto questa composizione ispirata a quel luogo che si chiama Desert Reflections,
0: sì.
1: E l'idea era che ciascun elemento della natura, in questo caso i pinnacoli, fossero un elemento di orchestra diverso.
0: La tua musica parla di amore e rispetto, e ormai siamo arrivati in questo nostro povero pianeta martoriato agli sgoccioli, ma rispetto per ciò che abbiamo intorno. La tua musica fa pensare, no? Non è soltanto bella, carezzevole, fa pensare.
1: È riflessiva sicuramente, e poi a me piace tantissimo dare voce ai luoghi. È proprio una cosa che rappresenta proprio quella che è la mia idea artistica. Ciascun luogo per me ha una voce
0: e
1: regalarlo con la musica è, secondo me, proprio...
0: Ogni cosa ha un suono, ogni cosa ha un suono, anche il rumore che sentiamo è un rumore... non forte, di sottofondo quando viaggiamo in aereo. C'è chi in aereo fa questo, giustamente. Cioè, ti pare che io stia qui a perdere tempo a vedere un film? No! Alessandro Martini in aereo si porta la sua brava tastiera e suona.
1: Una volta l'ho fatto.
0: L'hai fatto una volta?
1: Una volta.
0: Pensa, io mai. Così, per esempio, no? Io l'ho fatto una volta. Io mai. Come mai... vi

sarà capitato di andare a suonare o sentir suonare tra i ghiacci, i ghiacciai, quelli che si sciolgono, perché il cambiamento climatico c'è, perché i ghiacciai si sciolgono, perché siamo nelle peste più nere, ma lui, Alessandro Martire, fa questo, guardate.

0: Alessandro Caro, dove eri qua? Dove eri?
1: Lago ghiacciato di St. Moritz.
0: Lago ghiacciato di St. Moritz. Senti, sì. come scegli i tuoi luoghi? Come organizzi? Come organizzi? E complimenti anche a chi ti fa la regia di tutto questo.
1: Sì, esatto, proprio...
0: Che macchina è la tua? Una macchina che si muove intorno alla tua musica?
1: Sì, allora, diciamo che la scelta del luogo non ha un percorso preciso, nel senso che dipende da mille fattori. Può essere un luogo in cui ho vissuto precedentemente, quindi ho voglia di riportare la musica, un luogo che ho in mente prima senza neanche averlo visitato, però che mi ispira in qualche modo. In questo caso St. Moritz è un luogo che io ogni tanto andavo a sciare e quindi mi è proprio così, mi è venuta proprio la volontà,
0: cuore.
1: Sì, di portare la musica in questo luogo meraviglioso.
0: Senti, è come chiedere, no? Vuoi bene più a mamma o a papà? Arriviamo anche alla mamma e al papà, molti complimenti ovviamente. Qual è il luogo più bello dove tu abbia suonato finora?
1: Io penso che è difficile dire un luogo preciso perché sono tutti molto diversi.
0: Sì, sì.
1: Ovviamente sono legato al lago di Como perché è la mia regione natale, però nel mondo mi ha colpito per esempio il Cherin Canyon in Kazakistan, che è un canyon molto molto affascinante a livello proprio di paesaggistica.
0: Sì.
1: Poi ci sono luoghi anche un po' più culturali. Io sono stato a novembre per esempio all'isola di Pasqua.
0: Oh, che meraviglia!
1: Questa con i Moai,
0: certo,
1: quindi è stato
0: certo.
1: Anche un percorso di incontro con gli studenti, quindi è stato più un approccio culturale che mi ha colpito, creare questa sinergia anche con le persone del luogo.
0: Imparare, no? E diffondere cultura. Tu hai suonato in cima al Monte Bianco?
1: Anche sul Monte Bianco, sì.
0: Anche sul Monte Bianco. Eccoli qua, guardate che meraviglia, qui siamo. Non siamo in cima sul Monte Bianco, ma siamo ovviamente, questa che è sempre l'Isola di Pasqua?
1: Questa no, io credo che qui siamo... Ah sì, sì, l'Isola di Pasqua, esatto.
0: Isola di Pasqua. In cima sul Monte Bianco. Allora, Beethoven traslocò Dio solo sa quante volte, e se lo ricordano molto bene, ancora oggi chissà, saranno con lui, e i trasportatori del pianoforte, perché trasportare un pianoforte... diciamo che all'epoca si trasportava proprio tutto in collo, però non è che ci sia una macchina
1: certo.
0: Per trasportarlo. Quindi i tuoi viaggi col tuo pianoforte sono anche viaggi impegnativi dal punto di vista di trasporto di questi 600 kg.
1: È complesso, dipende ovviamente dove suono. Allora, diciamo che anche la logistica, io ho un team di persone che si occupa di questo perché richiede chiaramente degli sforzi particolari. Allora, la difficoltà
0: è Monte Bianco?
1: Sì, esatto, qui siamo sullo Skyway, sul Monte Bianco. Ecco, qui in questo caso il pianoforte è arrivato direttamente con la funivia, quindi in questo caso la funivia del Monte Bianco era grande, quindi non
0: ha
1: è stato...
0: A portare...
1: Poi ci sono luoghi che è stato complesso, quindi abbiamo dovuto usare o l'elicottero... O per esempio sul Duomo l'abbiamo portato col montacarichi che c'è a fianco.
0: Senti, ma tu da ragazzino, prima di incontrare un pianoforte o incontrare la musica, ora ci racconti come sia avvenuto, che facevi?
1: Ma quello che fanno tutti i ragazzi.

0: Ragazzini, sport,
1: Sport. Papà e mamma
0: musica.
1: sapevano che tu facessi sport, ma
0: Sì,
1: poi
0: sì, sì.
1: quando è che hai detto io vorrei fare pianoforte?
0: Ma io in realtà ho studiato pianoforte classico come tutti fino a 15 anni. Poi a 15 anni ho iniziato a comporre musica. È da lì che è cambiata un po'
1: Ci credo.
0: la musica. Perché comporre musica è diverso
1: E
0: rispetto a
1: non
0: interpretarla o
1: esisteva,
0: suonarla.
1: è
0: Esatto.
1: qualcosa che prima sul pentagramma non c'era e
0: Esatto.
1: tu l'hai
0: E
1: creata.
0: quindi nel momento in cui tu crei musica, inizi a creare anche altre cose. Quindi l'idea di portare la musica nei luoghi nasce comunque da un processo di composizione, come scrivere musica, come scrivere una composizione. Fa parte di tutto il processo
1: Nessuno lui
0: creativo.
1: somiglia a Sinner in Bruno sulla tastiera, ma il
0: Vabbè,
1: risultato è lo stesso, proprio identico. Allora, a 22 anni, giustamente non sapendo cosa fare, oltre, ha fondato l'associazione Infinity Sound e un festival, Lake Endless Joy, per condividere amore per la musica, amore per la natura. Per fare anche solidarietà, perché anche tu appartieni alla categoria del sì, ottengo tanto, faccio tanto, ma diamo anche qualcosa.
0: certo.
1: In che maniera?
0: Diciamo che la musica è un linguaggio per me universale, quindi ho capito che attraverso questo dono che qualcuno mi ha dato di scrivere musica, penso che condividerlo con i giovani, con i ragazzi comunque meno fortunati, penso che sia giusto nella figura di artista fare anche queste cose.
1: Che cos'è questa
0: E
1: immagine?
0: questo il progetto si chiama Altea. Io vivo in un luogo in mezzo alla natura, che è la Val d'Intelbi, che è un luogo tra il lago di Como e il lago di Lugano. Questa valle è meravigliosa, io ogni estate mi piace portare le associazioni del territorio, ma non soltanto della provincia di Como, anche della Lombardia e altre regioni d'Italia, a fare attività nella natura, come la smielatura, la caseificazione del formaggio, quindi attività
1: Sì.
0: che sono,
1: Cos'è la
0: diciamo,
1: smielatura, maestro?
0: smielatura è come fare il miele, cioè come
1: Ah,
0: si
1: quindi
0: fa il
1: quando io dico
0: miele.
1: sei smielata, mi dicono a volte, no? È smielata, perché è
0: Può essere anche un
1: dolcezza.
0: complimento, cioè un
1: È un
0: complimento.
1: complimento, ti è, e me lo prendo così, è la smielatura.
0: Non, è un
1: E
0: nome
1: quindi
0: forte, ma è un complimento.
1: rende bene. Quindi tu, ancora questa storia della natura. La natura è quella cosa meravigliosa su cui tu tiri quelle cinque righe di pentagramma e poi ci metti sopra le note.
0: Esatto.
1: Questa è la tua connotazione.
0: Sì, esatto, è una creazione, il fatto di rendere la vita un'armonia ogni volta, cioè anche ogni esperienza per me è associata alla musica. Ecco, questi sono i ragazzi invece che abbiamo coinvolto per una partita di basket inclusiva, quindi ci sono ragazzi normodotati e ragazzi anche con delle fragilità e li abbiamo coinvolti in questa partita, in questo campetto outdoor in montagna.
1: Ma quando tu facevi, ti chiudo, chiudo, giuro che chiudo. Ma quando tu facevi le scale, perché si inizia con le scale al pianoforte, no? Se avete i vicini di casa, poverini, alla fine sentiranno solo quello per tutto il giorno. E tu immaginavi mai che saresti arrivato fin qua?
0: No, perché ogni anno, ogni momento impari delle cose nuove, poi io mi ricordo la scintilla dello scrivere musica è stata la prima, poi è nata l'idea di rendere visione la musica, quindi è nato quest'altro
1: Se n'è
0: percorso.
1: accorta anche questa signora che
0: Sì.
1: si chiama Sharon Stone. Non è soltanto stupenda, è una donna che ha un cervello grosso così e una grande sensibilità.
0: Sì.
1: Questa tua fotografia ti avrà fatto tanti amici, non nel senso tutta,
0: Sì.
1: tu puoi dire non era intelligenza artificiale, era proprio lei.
0: Sì, è
1: Quando
0: stato
1: vi siete incontrati?
0: emozionante. Era dopo il concerto di Los Angeles di l'anno scorso e ero andato a casa di un produttore americano, Lawrence Bender, che è il produttore dei film di Tarantino. C'era lei e ricordo che avevo iniziato a suonare il piano appunto di casa di Lawrence e ricordo la sua emozione proprio viva. Nell'ascoltare la mia musica, si era proprio emozionata e questo mi ha toccato molto perché lei arrivava anche da un momento non
1: Certo.
0: semplice
1: È una donna che ha saputo
0: sì,
1: rinascere,
0: sì.
1: ritornare a vivere.
0: È stato un bel momento umano, per quanto siano insomma, un'attrice unica, famosissima, però quel momento era veramente un
1: Era
0: momento
1: una persona,
0: semplice, una
1: era una
0: persona. Esatto.
1: persona. Non c'entrava la diva.
0: Esatto.
1: Era una persona. Allora, noi Alessandro Alessandro Marti, scusate la voce, è tutta quella che ho.

0: Alessandro Martin, ci tenevamo tantissimo ad averlo. Capirete che sia stato un po' difficile trovarlo, anche se il suo luogo è quel ramo del lago di Como o poco più su. Chissà dove suonerà la prossima volta. Se la luna è così vicina, perché no? Alessandro Martin.
1: Grazie.
0: Grazie. Questo è l'ora solare, signori, con la luna inclusa. Grazie a tutti. Grazie. Bravi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Offriamo questo Santo Rosario per invocare la pace nel mondo. Il mondo sta diventando un grande campo di battaglia e i morti particolarmente sono civili, 90%. Questo è un fatto scandaloso, preoccupante. Il Papa Leone XIV più volte ha detto basta con le guerre, basta con le armi. Preghiamo perché l'invito accorato del Papa venga accolto. La misericordia di Dio e l'intercessione di Maria ottengano questo miracolo. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. È la sua risposta, pronta, umile e senza rimpianti. Nella vita ogni persona ha un punto di appoggio, ha un amore predominante, ha un sogno attorno al quale organizza tutta la sua vita. Per molte persone il sogno è il denaro, o il successo, o il potere, o l'esaudimento egoista di ogni capriccio. Per questo il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, infatti, non reggono a lungo. Prima o poi cedono e allora le persone affondano nella delusione, nella solitudine, nell'infelicità. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria ha detto il suo sì a Dio, con decisione, con convinzione, senza rimpianti. Maria si è fidata di Dio e si è appoggiata totalmente a Lui. E con il sì dell'Annunciazione inizia una storia nuova, la storia di coloro che aprono il cuore all'inondazione di bontà e di felicità che parte dalla piccola e povera casa di Nazareth. Il cristianesimo inizia così, con questo sì, con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo grembo. Ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con chiunque. Chi l'avrebbe creduto? La situazione poteva apparire drammatica. Poteva essere causa o di esaltazione o causa di depressione. Maria invece resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Questa certezza le dà una grande pace interiore. Decide di andare ad Elisabetta. Va per vivere la dedizione, il servizio, la gioia di spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore. E mentre vive la carità, Maria sente il primo commento umano del grande mistero che aveva preso dimora in lei. Maria è felice e canta il Magnificat, spingendo lo sguardo fino a prevedere la caduta di tutti gli orgogliosi e di tutti gli egoisti di ogni epoca. Maria è un capolavoro di fede e la storia le sta dando ragione ogni giorno. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche oggi, accanto a noi, c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà oggi, subito. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria,

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo depone in una mangiatoia. Uno scrittore contemporaneo, riformulando in modo blasfemo le parole di San Paolo, è arrivato a dichiarare: anche se parlassi tutte le lingue del mondo, se non ho denaro, sono un bronzo risonante o un cembalo che tintinna. Se non ho denaro, io non sono niente. Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, è una precisa scelta di Dio, non è un incidente. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio, la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. Ma a Betlemme, sfiduciando il valore della ricchezza, Dio ha esaltato il valore della vita umana, di ogni vita umana. Dio infatti ha voluto che suo figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma. È il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così, purtroppo. Tante mamme sono diventate tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è stato intonato a Betlemme. Preghiamo per tutte le mamme, perché siano veramente mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza. Ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio. È un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva e lo difenda. Oggi, riconosciamolo con tanta tristezza, è in atto una vera guerra nei confronti della famiglia. L'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio da arrivare a pensare progetti alternativi a quello di Dio. Ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, nel non senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta confezionando con le proprie mani. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli.
1: Sì,

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Possiamo chiederci perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme? Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande

0: richiamo per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede rassomigli a una poltrona nella quale ci si siede una volta per sempre, ma non è così. La fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino con salite e discese, con curve rettilinee, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio e consuma i suoi piedi per avvicinarsi alla meta, per ritrovare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A Te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Amore che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudente, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Perfezione, Sede della Sapienza, Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza Inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, Madonna della fiducia, ricorriamo a Te, perché i tempi che viviamo ci spingono alla sfiducia e allo scoraggiamento. Tu non avesti paura quando lasciasti la piccola ma sicura casa di Nazareth, affrontando un lungo e pericoloso viaggio per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Il tuo cuore era aggrappato a Dio e con Dio è possibile cantare il Magnificat in ogni situazione, in ogni disagio. Aiutaci a prendere la nota del tuo canto, che infonde anche oggi.

0: oggi tanta sicura fiducia. Tu non avessi paura quando vedessi Gesù, processato ingiustamente, caricato della croce e avviato verso il Calvario con due malfattori. La tua fiducia non ha vacillato un istante, perché tu hai creduto che Dio vince così, seminando amore in mezzo all'odio, seminando bontà in mezzo alla cattiveria. Per questo Gesù è risorto. E la tua fiducia non è stata smentita ma rafforzata. Aiutaci a credere che ogni sabato santo precede la risurrezione, precede la vittoria di Gesù. Madonna della fiducia, prega per noi, prega e guarisce ogni nostra paura. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: E con sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Affida alla Madonna questa benedizione perché la porti come carezza a tutte le persone che soffrono, nelle case, negli ospedali, nelle persone abbandonate, persone ammalate. Questa benedizione arrivi a loro come una carezza di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini il cammino Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Sono le 7:31 del lunedì 8 giugno. Allora un saluto e buongiorno a voi che ci seguite, al nostro pubblico in studio. Grazie, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buongiorno Don Gianfranco. Come ogni mattina, anche questo lunedì mattina iniziamo con la parola del Vangelo. Allora Don Gianfranco, prego, poi ce lo racconti.
4: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, perseguitarono i profeti che furono prima di voi».
3: Grazie Don Gianfranco Corbino, che ricordiamo parroco di Nostra Signora di Guadalupe a Monte Mario, qui a Roma.
4: Sì.
3: Abbiamo ascoltato il Vangelo di Matteo, quinto capitolo, versetti dall'1 al 12. E iniziamo subito con la prima frase che dice: «Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli».
4: Ma ho scelto questa frase che un po' fa da cappello a tutte le beatitudini. Sapete che nel Vangelo noi abbiamo due versioni delle beatitudini, questa di Matteo e quella di Luca. Quella di Luca è diretta. È bello che Luca dice: stava in un luogo pianeggiante. Chi ha visitato la Terra Santa, io sono guida in Terra Santa, sono stato tante volte, quando porto i gruppi faccio vedere una cosa molto bella, perché sulle rive del lago questo grande luogo pianeggiante, che è dove Luca ambienta le beatitudini. Gesù invece, nel Vangelo di Matteo, ci viene raccontato questo, che Gesù porta i suoi discepoli sul monte. Cosa vuol dire? Che Gesù li porta con sé e guarda le folle. Noi abbiamo sempre l'impressione che Gesù racconti le beatitudini alle folle, però il Vangelo sembra quasi di capire nel Vangelo di Matteo che Gesù sta parlando ai suoi discepoli. È il suo programma di evangelizzazione. È come se ai discepoli insegnasse a guardare coloro a cui saranno mandati e a leggere

0: con gli occhi di Dio. Pensate, no, i nostri leader, quando un leader politico fa un discorso, parla alle folle, molto spesso parla alla pancia delle folle. Perché? Perché vuole conquistarle. In realtà Gesù cerca di conquistare il cuore dei discepoli e facendo capire come Dio guarda le folle. Tanto che dice loro, beati i poveri in spirito, li guarda. E questa è una cosa molto bella, guardando le folle, parla ai discepoli, proprio perché vuole che loro guardino il popolo di Dio con occhi completamente diversi. Questo è bello, perché
1: Tra
0: ci fa pensare tante
1: queste
0: cose.
1: varie beatitudini, hai scelto proprio fra beati voi che, beati voi che, ne hai scelta una in particolar modo, che è quella che dice: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male. Come mai proprio questa?
0: Perché le prime abbiamo visto che Gesù descrive la gente che sta ascoltando la sua parola parlando ai discepoli. Ai discepoli mostra le persone. Questa volta parla direttamente a loro. Beati voi. È un'immagine molto bella. Sappiamo che i Vangeli sono scritti quando già era cominciata l'evangelizzazione, dopo diversi anni. Quindi potremmo dire che i discepoli avevano già fatto l'esperienza concreta di come si fa ad annunciare il Vangelo e anche di tutti i problemi legati all'annuncio del Vangelo, le persecuzioni, il non essere accettati. Guardate, io penso sempre quando leggo le Beatitudini, quando medito le Beatitudini e quando penso ai discorsi dei nostri leader, ai nostri programmi in cui ognuno di noi deve essere pensato come il migliore di tutti, e penso invece al discorso con cui Gesù cerca di preparare i suoi discepoli all'evangelizzazione, che differenza enorme che c'è. Gesù non nega il fatto che un discepolo possa essere perseguitato. Beati voi quando vi insulteranno, cioè vi prenderanno in giro, vi perseguiteranno. Qual è il motivo per cui un cristiano può essere perseguitato? Il cristiano non viene perseguitato quando commette qualcosa di male, perché quando un cristiano scandalizza, un prete scandalizza, è chiaro, ma non è quello per cui viene perseguitato. Il cristiano viene perseguitato quando opera il bene, e questo ce ne rendiamo conto. Proprio questi giorni sappiamo che in Africa è stato ucciso un vescovo perché testimoniava il cristianesimo. La persecuzione c'è quando tu non fai il male, ma quando fai il bene. Paradossalmente, tante volte quando si fa il male si viene anche esaltati dall'opinione pubblica e questa è una cosa che stride con l'annuncio del Vangelo. Ecco perché Gesù mette davvero luce su questo aspetto. Le prime beatitudini, le 8 beatitudini, poi quella finale, quella lì che parla direttamente ai discepoli, mette l'accento sul popolo. Voi annunciate il Vangelo a queste persone e guardateli con questi occhi. Guardate tutte queste persone con gli occhi stessi con cui li guardo io. E poi l'ultima, per fare questo naturalmente sarete perseguitati. Non è un leader che vuole attirare a sé i suoi discepoli promettendo chissà che cosa. Promette soprattutto le persecuzioni e dice guardate che vi insulteranno per questo. Bene, l'hanno fatto con me, lo faranno anche con voi. Gesù è chiaro.
2: Don Gianfranco, riusciamo in 30 secondi a dare un esercizio per oggi, i nostri compiti per casa, per tradurre in pratico quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi?
0: Immaginiamo che Gesù ci porti su un monte e ci chieda di vedere le persone che incontreremo durante il giorno con i suoi occhi. Se noi vediamo ogni persona nel mondo del lavoro, quando andiamo a fare la spesa, quando siamo in famiglia, se noi li guardiamo con gli occhi di Dio, cambia il nostro modo di rapportarci a loro.
1: È un esercizio importante quello che ci hai dato, ma noi lo trasmettiamo anche a chi ci sta seguendo, cercando anche di attuarlo in prima persona. Grazie Gian Gianfranco per essere stato con
0: Grazie.
1: noi.
0: Buona
1: Grazie.
0: giornata.
1: E noi oggi ci spostiamo e presentiamo la nostra ospite con grandissimo piacere e diamo il buongiorno a Claudia Canali.
3: Buongiorno,
2: benvenuta.
1: Buongiorno, benvenuta. Perché con gran
3: Buongiorno a
1: piacere?
3: tutti, buongiorno.
1: Perché Claudia ci ha scritto un bel ci segue, ci conosce e ci ha scritto un bel giorno per raccontarci un po' della sua vita. E quindi, visto che la storia ci ha colpito, tu oggi sei qui proprio per raccontarci una tua storia, la tua storia personale, che è una storia di conversione, che naturalmente affonda le radici in quello che sì. eri prima di questa conversione. Quindi, esatto. chi eri?

0: Beh, intanto ringrazio tutti, buongiorno a tutti e ringrazio voi per avermi accolta. Allora, la mia storia inizia con la mia nascita, nel senso che parte da quando sono nata. I miei genitori, meravigliosi, ma fanno una scelta del tutto consapevole, la scelta di farmi fare cioè che il cammino cristiano diventi una cosa mia. E quindi decidono di non farmi prendere i sacramenti da piccolina perché lasciano che questo dipenderà poi dalla mia volontà in un futuro. Quindi, diciamo, io cresco, vado avanti in questo mio viaggio della vita, ovviamente senza aver ricevuto i tre sacramenti. Naturalmente ho avuto anche dei momenti, soprattutto da piccolina, insomma, soprattutto quando ricordo l'ora di religione, che per me era sempre un pochino un imbarazzo, però forse ancora non ne conoscevo veramente il significato e quindi, però probabilmente già in quei momenti questo seme che io dico sempre avevo
1: È vero.
0: dentro cresceva, germogliava.
2: C'è un momento in cui senti che ti manca qualcosa, senti l'esigenza di una
0: Sì.
2: spiritualità. Quando avviene?
0: Avviene intorno ai 20 anni. Lì sento proprio che ho questa chiamata di cercare, di iniziare a cercare proprio questo discorso di fede, questo discorso che io sentivo. Dentro di me che c'era questa ricerca e quindi diciamo a parte una piccola parentesi dove mi ero così avevo avuto un piccolo cammino con la religione buddista, ma un cammino molto breve che comunque mi ha lasciato degli insegnamenti. Io però dopo c'è stato un momento in cui ho capito veramente che il mio cammino era con Dio, nel momento in cui proprio già lì a 20 anni, non conoscendo nulla della Chiesa, perché appunto non la frequentavo, quindi, però ricordo che ogni sera prima di addormentarmi, cioè proprio la cosa che facevo era recitare dentro di me le uniche due preghiere che conoscevo, il Padre Nostro e l'Ave Maria. E lo facevo tutte le sere, cioè proprio per me non mi addormentavo senza prima avere appunto recitato queste due preghiere. E da lì capisco che questo era il mio cammino.
1: Con tutti questi, poi conoscere te è un po' conoscere un giardino, perché tu parli di questi
0: Sì,
1: semi, di questi fiori che
0: esatto.
1: nascono man mano. A proposito di nascite, nasce anche tua
0: Sì.
1: figlia Giulia, per la quale però scegli di. Tu non avevi un rifiuto nei confronti della religione cattolica, tant'è che poi per Giulia decidi di farle fare
0: Assolutamente.
1: l'iter canonico, diciamo, dei
0: Sì,
1: sacramenti.
0: sì. Io con Giulia, infatti lì diciamo, è l'altra svolta, dove il seme che ho dentro, dico, ha sbocciato, appunto con mia figlia, e lì proprio io decido, ma non per, diciamo così, fare una scelta contraria a quella che hanno fatto i miei genitori, anzi io li ringrazio ogni giorno per la scelta che hanno fatto loro. Era un dono che io volevo fare io a mia figlia, cioè consegnarla nelle mani del Signore e poi lei con il Signore avrebbe fatto a sua volta il suo cammino. Quindi è una
2: Claudia, hai
0: decisione.
2: detto tu ringrazi ogni giorno i tuoi genitori per la scelta che hanno fatto. Perché hai detto questo? Cioè, perché senti di ringraziarli?
0: Perché io è un seme che io ho sempre avuto dentro. Ma consapevolmente io l'ho coltivato giorno dopo giorno, cioè fin da quando ero piccolina, fino ad arrivare appunto ai 20 anni, cioè io ho saporato e ho fatto crescere questo seme dentro di me, l'ho fatto crescere io, l'ho annaffiato io ogni giorno. E quindi per me anche quello è stato un dono. Perché ho avuto io la possibilità di sperimentare, di conoscere il Signore giorno per giorno con le mie forze e forse, cioè non forse, e anche con il suo aiuto sicuramente, perché lui probabilmente mi ha sempre tenuto per mano.
1: In questo viaggio, per rimanere nell'ambito del giardino, ci sono stati diversi fertilizzanti.
0: Sì.
1: Una di queste prende il nome di Casa della Carità, è un altro un viaggio a Medjugorje, ma ci racconti tutto,
0: esatto,
1: dopo la pubblicità.

0: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 9.45.
1: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
2: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
0: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
3: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
4: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
5: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
6: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
5: Pronta?
6: Lines Specialist, protezione e discrezione.
7: Vedi anche tu.
8: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
9: Eh sì, ma questa è speciale.
10: È la granita siciliana a senso freddo.
8: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
9: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
8: Freddo, eh?
9: Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
11: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
12: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
13: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
14: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
16: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
17: Ma il colesterolo?
18: Dai, la parmigiana è verdura.
19: Con il colesterolo non si scherza.
20: Prova Danacol.
21: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
20: Basta scuse, prova Danacol.
21: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

Casali è una nostra telespettatrice, ci ha scritto, ci ha raccontato alla redazione la sua storia e ce la sta raccontando a noi e a voi che siete a casa. Tu sei di Novellara?

0: questo non l'abbiamo detto, in provincia di Reggio Emilia, una vita passata inizialmente lontano dalla Chiesa, nel senso non vieni battezzata dai tuoi genitori per scelta, ma per scelta di libertà, e poi pian piano però nella vita ci sono degli appuntamenti, degli episodi,
1: Sì,
0: dei semini che si piantano e che poi pian piano crescono. Attraverso il percorso di fede che invece fai fare a tua figlia Giulia, ti avvicini forse un pochino di più alla Chiesa, conosci la sua catechista e capisci che la fede gliela raccontano, gliela spiegano in maniera molto concreta, conoscendo poi la Casa della Carità, che inizi poi a frequentare. Allora, raccontaci di che si tratta.
1: Allora, lì è stata la mia svolta, perché ho cominciato, diciamo, il 2009, perché è stato un momento di svolta per me, di dolore, ma anche di grosso cambiamento, quando c'è quel momento in cui si perde un po' la propria identità, c'è cioè una sorta di sbandamento. E lì, casualmente incontro una persona e parlando di questo mio momento, lui mi indica proprio questo posto e lui mi dice perché non vai in questa casa, in questo posto, che comunque lì c'è sempre bisogno di aiuto, una realtà che io assolutamente non conoscevo, poi a maggior ragione essendo anche una persona atea. E quindi niente, decido, gli chiedo se poteva accompagnarmi, lui giustamente mi dice no, tu vai semplicemente da solo e vedrai che qualcuno ti apre, così è stato. Io un giorno, durante una pausa pranzo di lavoro, vado in questa casa della Carità di Novellara, mi apre una suora, era la mia pausa pranzo, mi apre una suora e io le chiedo cosa potevo fare. Faccio una premessa, dentro di me, diciamo, questo è sempre stato un segno che mi ha dato il Signore, cioè nel senso che io ho sempre cercato di così attraversare questi miei momenti anche di dolore attraverso l'aiuto, donando il mio aiuto agli altri, a chi ha bisogno, non concentrandomi su me stessa, ma cercando di dare aiuto agli altri. E questa era l'occasione giusta. Infatti mi apre questa suora, io le chiedo se avevano bisogno di aiuto e lei appunto mi dice sì, vieni quando vuoi, qua la casa è aperta, puoi fare qualsiasi cosa e c'erano tutti gli ospiti, tutte persone bisognose all'interno di questa casa, vieni quando vuoi, quando te la senti. E quindi io decido durante la pausa pranzo di andare là a lavare i piatti. Ovviamente la prima cosa che le dico, guardi suora, io però non ho i sacramenti, non ho preso i sacramenti, quindi posso. Lei mi dice, non importa, tu entra, vieni qua con noi, ci aiuti, dai amore a questi ospiti, a queste persone, vedrai che pian piano tutto il resto arriva. E così è stato. Claudia, a un certo punto tu decidi di prendere i sacramenti. Una figura fondamentale, importante nel tuo cammino è stata quella del tuo padre spirituale, che noi vogliamo aggiungere alla chiacchierata di questa mattina. Allora diamo subito il buongiorno a Don Nino Ghisi, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Don Nino. Ecco,
2: Ciao, ciao, ciao.
1: ciao. Don Nino, ci puoi raccontare il momento in cui hai conosciuto Claudia? Che persona era?
2: Ma io l'ho conosciuta appunto in un momento di ricerca, in cui lei è venuta da me per una persona che voleva capire, voleva sapere qual era la chiamata che quel seme che il Signore
0: È
2: ha
0: arrivata la
2: messo
0: chiamata,
2: nel
0: Don Nino.
2: suo cuore.
0: Prego, prego, prego.
2: E allora ha iniziato così il nostro incontro, per cui l'ho indirizzata dopo a fare il cammino di preparazione ai sacramenti, e con lei l'ho accompagnata fino alla vigilia della Pasqua, in cui ha ricevuto il

0: voi sapete.
1: Don Nino, come è stato accompagnare Claudia in questo percorso? Come l'hai vista fiorire, visto che stiamo parlando di qualcosa che pian piano, di un aspetto spirituale che pian piano cresce sempre di più?
0: Sì. Desiderosa di capire, desiderosa di sapere, desiderosa di approfondire quello che, quel seme che il Signore le aveva messo nel cuore, e che volevo portare a piena maturazione. Nel frattempo ho conosciuto anche i suoi genitori, delle persone straordinarie, però che mi hanno detto che ha lasciato lei la libertà, appunto, di, come ha raccontato, la libertà di crescere in quel cammino di fede che fosse proprio il suo.
2: Don Nino, ti senti di dire qualcosa alle persone che ci stanno seguendo in questo momento? Se ci fosse qualcuno nella stessa condizione iniziale di Claudia, cosa ti sentiresti di consigliargli?
0: Ma io sentirei di consigliargli di non fermarsi, di essere curiosi, di cercare, di capire, di porsi dei perché, e a questi dare delle risposte.
1: Don Nino, noi ti ringraziamo per la tua presenza, che è stata utile per capire l'evoluzione del percorso di Claudia. Grazie, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata. Ciao, Claudia.
2: Ciao.
1: È bello vedere l'affetto che lega con quelle persone della propria vita che sono così cruciali in alcuni momenti.
3: Beh,
1: è ovvio che
3: è
1: uno se ne porta
3: unico,
1: sempre con sé.
3: Per me, assolutamente.
1: Allora, abbiamo anticipato prima, Claudia, un altro momento culmine per te, che è stato un viaggio a Medjugorje. Ci racconti?
3: Sì, diciamo che sono arrivata al cammino che prima ha illustrato Don Nino, cioè appunto al giorno in cui ho preso i sacramenti, attraverso due passi fondamentali. Uno, proprio come dicevo prima, all'interno della Casa della Carità, attraverso una persona, il secondo fiore, dico io, la seconda mia rosa, che si chiama Nora, che era una ragazza che è una ragazza disabile, perché dopo il mio primo impegno avuto nella casa, lavare i piatti, dopo, per puro caso, mi è stato chiesto di dare da mangiare, quindi di imboccare questa ragazza di nome Nora, e lì io proprio ho avuto la svolta. Adesso mi emoziono anche perché io imboccavo questa ragazza, le davo davo il cibo, tenendola una mano sulla fronte, mettendo la musica, e io mi nutrivo del suo sguardo, mi nutrivo dell'affetto che lei mi dava incondizionatamente, cioè proprio era una cosa che mi arrivava nel cuore. E lì è stato un passo per me molto decisivo. E poi la chiamata a Medjugorje, io proprio non sapevo né di cosa si trattasse Medjugorje, non sapevo nulla, ma ho proprio sentito questa chiamata e io lì sono partita senza sapere nulla. Mi sono prenotata da sola il mio viaggio, e ho detto bene, vado. E lì ho avuto veramente la svolta. Ringrazio. Tornata da Medjugorje la domenica sera, e il lunedì mattina mi sono recata subito da Don Nino e gli ho detto: Don Nino, io devo prendere i sacramenti, quindi aiutami in questo cammino di catechismo, perché io devo camminare con, io voglio, il mio cuore desidera camminare con il Signore. Per un adulto il percorso, prendere i sacramenti per un adulto è un percorso lungo di 2 anni di catechismo. E io naturalmente, già andando alla Casa della Carità, ho accelerato un attimino un po' i tempi. Comunque nel 2013, la notte di Pasqua, in Duomo prendi i sacramenti, e lì è stato per me nascere proprio, come si dice, a vita nuova.
2: Tu hai detto una cosa, è stato un momento, correggimi se sbaglio, un momento talmente bello solo come quando è nata mia figlia,
3: sì,
2: Giulia.
3: Sì.
2: E allora vogliamo farla entrare perché c'è una sedia che aspetta proprio lei. Diamo il buongiorno a Giulia. Giulia Righini, la figlia di Claudia. Giulia, buongiorno, benvenuta.
4: Grazie.
2: Noi vogliamo sentire anche te oggi, Giulia, perché tu sei stata anche tu fondamentale nel cammino di tua mamma, hai condiviso con tua mamma tanti momenti importanti in questo suo cammino di vocazione.
4: Sì.
2: Com'è stato? Come hai affrontato tu questo percorso insieme a mamma?
4: Intanto buongiorno a tutti. Inizialmente io ero molto piccola, quindi mi rendevo poco conto di quello che magari lei stava facendo per me. Comunque mi ha sempre affiancato col catechismo e non c'è mai stata una volta che infatti non mi abbia chiesto qualcosa, quindi sicuramente si è sempre interessata al mio percorso di catechismo. Quando ha iniziato ad andare alla Casa della Carità di Novellara mi ha portato anche con me qualche volta, ci sono andate anche le mie amiche e mi ricordo dei momenti molto belli, siamo andati anche al mare con la Casa della Carità e quindi ha cercato di portarmi con lei, lasciandomi tutta la libertà,
2: sì,
4: solo di farmi conoscere, ma soprattutto di farmi conoscere quello che lei stava facendo. E questo per me è stata la cosa più bella, nel senso che non mi ha mai portato costretta, ma semplicemente per farmi vedere la bellezza e conoscere quello che lei stava facendo, frequentando e facendo per le altre persone. Sono stata molto contenta del suo percorso, anche quando poi ha deciso di prendere i sacramenti, perché comunque è stata una cosa che ho visto che è cresciuta in lei consapevolmente, quindi penso sia una cosa molto molto bella e che poi ha proseguito, per cui io sono molto fiera del percorso che ha fatto, perché comunque per quanto mi riguarda significa anche molto mettersi in gioco, mettersi anche in discussione e non è sempre facile, quindi sono molto fiera.
1: Noi non possiamo far altro che ringraziarvi per essere venute qua. Grazie per averci iscritto. A volte mettere in gioco se stessi non è facile, e tu è tutta la vita che l'hai fatto che ti ha portato ad avere le tue vittorie, perché si vince quando si sta bene, quando si lotta per stare bene e si trova la propria dimensione. Quindi noi vi ringraziamo.
4: Grazie,
1: ancora una volta. Come no?
3: Io solo no. Dire un'ultima cosa, che penso che sia la più importante, a parte questo dono che non c'è età per ricevere i sacramenti o incontrarsi con Dio. La cosa più importante è che l'anno scorso per me è stato un anno decisivo perché, come dico sempre, anche se noi siamo figli di Dio, le nostre croci, i nostri dolori comunque li portiamo. E io l'anno scorso sono stata toccata da una malattia molto importante, ho avuto un intervento molto lungo, molto grosso, e ho avuto anche dei momenti di sconforto, chiedendo anche perché al Signore, perché mi è successa questa cosa del tutto improvvisa, tra l'altro. Ecco, però quello è stato il momento decisivo in cui veramente ho capito la presenza di Dio, la presenza del Signore, perché comunque ho capito che, come giusto che sia, le nostre croci dobbiamo portare, piccole o grandi che sia, però non siamo mai lasciati soli e questa è la cosa più bella, cioè Lui comunque ci accompagna e soprattutto in questi momenti qua io ho capito che ci dona sempre le persone che possono stare al nostro fianco aiutandoci.
2: A volte, Claudia, nei momenti di sofferenza si sperimenta l'amore più grande.
3: In un momento di sofferenza si sperimenta l'amore più grande, la fede più grande, e ancora una volta ringrazio la Casa della Carità, ringrazio gli ospiti, perché pur essendo persone, diciamo così, bisognose, loro hanno invece, attraverso anche solo semplicemente un loro sguardo, un loro sorriso, un loro ti voglio bene, che un loro ti voglio bene vale come un ti voglio bene di mia figlia, sono riusciti a rialzarmi, sono riusciti ad essere qua di nuovo con voi.
2: Grazie, grazie Claudia, grazie Giulia, grazie. Resta comoda Claudia, noi ci spostiamo noi, Giacomo.
1: Esatto.
2: Ci incamminiamo perché andiamo ad aprire la nostra cucina. Dove troviamo?
1: Troviamo Marco Quintili, che ritorna da noi, il nostro pizza chef.
2: Buongiorno, bentornato.
5: Mi siete mancati.
2: Guarda, noi siamo felicissimi.
1: Non sappiamo se ci sei mancato, più tu o quello che ci prepari. Però facciamo un ex aequo, pari e patta.
5: Oggi vi faccio un qualcosa di fuori dagli schemi. Qualcosa di romano, ma siamo usciti fuori dagli schemi. Facciamo un supplicace e pepe, ma abbiamo comunque modificato sia l'impanatura...

0: Sia all'interno gli mettiamo una crema di pepe, usiamo un pepe cuvée che è un pepe della Tasmania. Riso, io uso acquarello, uno dei migliori in Europa. Incominciamo, eh? Allora,
1: Allora, facciamo una cosa,
0: dimmi.
1: Marco. A casa, carta, penna, Giacomo,
0: Sì.
1: gli ingredienti.
2: Allora, per i supplì cacio e pepe firmati Marco Quintilli, vi occorrono 1 chilo di riso, 1 litro di panna da cucina, 500 g.

0: Mettiamo qualche secondo e mettiamo subito.
1: Noi con le dosi che Giacomo ha letto possiamo preparare quanti supplì?
0: Allora, tu con un chilo di riso riesci a fare dai 25 ai 27 supplì.
1: Ce li facciamo bastare,
0: facciamo,
1: Giacomo.
0: Bene, facciamo uno, tutta due, la famiglia.
2: Diciamo che oggi ci siamo.
0: Il tempo che mettiamo a tostare il pepe, mettiamo il riso. Qui c'è una crema di pecorino che abbiamo messo in un sacco a poche. Molto semplice, facciamo un litro di panna, la portiamo a 80 gradi. La mettiamo fuori dal fornello, gli mettiamo del pecorino grattato, mezzo chilo di pecorino, e così abbiamo una crema cacio e pepe che va riposata in frigo, mi raccomando.
1: Per quanto? Comunque,
0: ma anche per 2-3 ore. Perché deve
1: possiamo
0: essere comunque
1: anche prepararla prima e lasciarla in frigo?
0: Bravissima, la prepari prima. Deve essere molto consistente, cioè deve avere questa consistenza, perché mo comunque ora mettiamo il riso all'interno, abbiamo tostato il pepe, mettiamo il riso, vabbè, mettiamo una piccola parte.
1: Qual è il passaggio più delicato nel fare questi supplì a cui dobbiamo stare proprio attenti?
0: Sì.
1: Che se sbagliamo quello non esce il supplì.
0: Vai via, ti spiego subito. Quando metti a risottare il riso, intanto fai il classico risotto, deve essere già bello tirato, dopodiché lo facciamo raffreddare, gli mettiamo una piccola parte di cacio e pepe che è molto importante, e poi gli mettiamo del fior di latte alla julienne, come questo, guarda. Dopodiché la parte più importante è una, metterlo in frigo. Facciamo prima di posare sul banco, perché è molto importante che si raffredda un po' sul banco, dopodiché, o sul marmo, se avete il marmo a casa è ottimo, perché comunque raffredde molto più velocemente e assorbe anche un po' di liquido. In questo caso lo mettete in frigo, che è importantissimo. Mettiamo il brodo, Allora, triplichiamo, raddoppiamo la quantità di brodo all'interno del riso. Mi raccomando, dovete farlo ritirare all'interno sia della padella, ma anche in frigo, così diventa più, c'ha una consistenza molto più importante, e ti faccio vedere come deve essere.
2: Prego.
1: Voilà.
2: Questo è il riso già fatto.
0: Questo è il riso già fatto, perché comunque dobbiamo anticipare un po' i tempi. Deve essere così.
1: Facciamolo vedere, Marco, che non si è visto.
0: Deve essere così, che altrimenti comunque quando lo mettiamo in friggitrice si apre. Cioè, noi dobbiamo stare attenti, perché abbiamo fatto delle patatine, che queste sono ho comprato delle patatine che si chiamano patatine chips, l'ho grattate, l'ho fatte finissime, e poi l'ho fritte a 170 gradi per 30 secondi. Escono queste, mettiamo ad asciugare, mi raccomando, devono asciugarsi, e lo usiamo come impanatura.
2: Che cosa conferirà l'impanatura?
0: La caratteristica di questo supplì è che è friabile, non dà fastidio sotto al palato, ed è bello da vedere, guarda, sembra un riccio.
2: È vero, è carinissimo.
0: Sì, poi ha un sapore molto particolare, con quella friabilità che c'è fuori e all'interno, perché ora vi faccio vedere anche come si fa il supplì. Noi mettiamo la crema di pecorino all'interno, perciò diventa morbidissimo, perciò tra la friabilità e il riso che c'è all'interno è un sapore unico.
1: Andiamo allora avanti.
0: Questo è quasi pronto.
1: Allora, li lasciamo cuocere.
0: Sì,
1: intanto lo vogliamo iniziare proprio? Diamo vita al nostro supplì.
0: Io inizio a friggerlo.
1: Vuoi già iniziare a friggere?
0: Sì, perché ci vuole un po' di tempo.
1: Iniziamo, sì.
0: Così gli diamo il suo tempo.
1: Ne friggiamo uno adesso e uno dopo.
0: Guarda che ti faccio vedere.
1: Allora, facciamo ordine.
0: 165 gradi, mi raccomando, 165 gradi. Come facciamo a casa? È difficile, perché non tutti hanno il termometro. Io faccio con un po' di pastella. Se in pochi secondi si alza la pastella è pronto. Cioè siamo intorno ai 165-170 gradi. Ed è perfetto. Io metto già all'interno un supplì.
2: Fa anche molto così. Scena a casa se fate così. Non vi fate male, mi
0: raccomando.
2: Più piano, ma imparate il trucco, che è bello da vedere.
1: Allora, a questo punto noi dobbiamo fare una cosa, Marco.
0: Okay.
1: Ti lasciamo qualche istante, perché quando torniamo io lo voglio assaggiare il supplì.
0: Lo mangiamo insieme,
1: certo.
0: Okay. Venite, vi faccio vedere come si finisce di fare il supplì.
1: Quanto tempo ci vuole?
0: Di cottura intorno ai 5 ai 6 minuti.
1: Perfetto, allora ti lasciamo 5-6 minuti. Giacomo, noi ci spostiamo.
2: Nel frattempo ci spostiamo, ce ne andiamo al nostro tavolo con questa musica in sottofondo, con questa canzone che forse molti di voi ricorderanno. È Elton John che ricordava Norma Jean al secolo Marilyn Monroe quando venne a mancare, e nonostante questo è stata immortalata ed è rimasta, il suo mito è rimasto eterno, non solo grazie a Elton John, ma grazie a tutto quello che lei ha portato con sé. Ne parliamo oggi perché il 2026 è un anno importante, perché proprio 100 anni fa, era il 1° giugno del 1926, nasceva al secolo Norma Jean Mortenson. Ne parliamo quest'oggi con Stefania Ulivi. Buongiorno Stefania.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno, bentrovati.
2: Stefania ci accompagnerà all'interno della disamina di questa icona.

0: Possiamo veramente dire, parlando di Marilyn Monroe, un'icona, anche grazie a un podcast che hai realizzato in 4 puntate dal titolo Goodbye Norma Jean, appunto come la canzone che stiamo ascoltando. Un lavoro, il tuo, in cui hai cercato anche di restituire una tridimensionalità, forse, di una donna, una artista, un'attrice, che è stata forse sminuita in tutte le sue sfaccettature, così?
1: Ma l'intenzione è un podcast realizzato per un ciclo di Radio 3 che si chiama Pantheon, che si prende proprio il tempo di approfondire i personaggi con grande attenzione. Allora, studiando Marilyn Monroe, di cui in realtà è uno di quei personaggi di cui pensiamo di sapere tutto, e come sempre accade, per fortuna c'è sempre qualche cosa in più da scoprire. Nel caso suo c'è stato sicuramente un appiattimento, il suo talento d'attrice, della sua carriera, purtroppo breve perché è morta, come sappiamo tutti, a 36 anni, ma con un'attenzione morbosa molto più sulla morte, su tutti i risvolti, anche con molta ossessione morbosa, un'attenzione pettegola su alcuni aspetti della vita che erano in realtà secondari rispetto al suo lavoro d'attrice. Ed è interessante, per esempio, che pur essendo vissuta in anni in cui già la televisione e la radio erano molto presenti, interviste sue ce ne siano pochissime. È molto difficile trovare, sentire la voce di Marilyn che parla nelle interviste. C'è quella famosissima, l'ultima intervista, che è diventata importante perché era l'ultima, perché è stata venduta come qualcosa di unico, però perché proprio si sapeva era un'intervista con l'intenzione di ascoltare la sua voce pensando già alla sua morte. E invece poi lei ha lasciato tanto con la scrittura, è una donna che ha scritto tanto.
2: Stefania, ci fermiamo, scusami se ti interrompo, ci fermiamo qualche istante perché dopo vogliamo approfondire anche questo aspetto proprio di tutti i testi, gli scritti che ci ha lasciato, ne parliamo tra pochissimo, tra qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più.
2: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia.
3: Andiamo tutti a bere.
4: Tu ordini?
1: Sì.
4: A chi ordini? A me?
1: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria.
5: Arrivano martedì pomeriggio un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
6: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
7: Il segreto di Santa Vittoria. Domani in prima serata.
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
9: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
12: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.

0: Il primo giugno del 1926 nasceva Marilyn Monroe, la vedete bellissima, un'icona davvero immortale. Noi ne stiamo parlando e ringraziamo nuovamente in collegamento con noi la giornalista Stefania Olivi, che ha dedicato recentemente un podcast in 4 puntate proprio a questa grande icona dal titolo Goodbye Norma Jean. Ci siamo lasciati prima della pubblicità dicendo che lei ha lasciato tanti iscritti, però facciamo un passo indietro. Marilyn ha avuto un'infanzia difficile con un papà assente, genitori separati, la mamma era una montatrice cinematografica e tu ci racconti proprio che è stata la mamma a trasmetterle l'amore per il cinema.
1: Sì, ha avuto un'infanzia complicata sicuramente, anche con molte famiglie affidatarie, e il legame con la madre era proprio legato al cinema, perché diceva che lei ha questi ricordi, queste cose sono cose che lei ha scritto, che andava con la madre al cinema e dentro la sala loro era come la promessa, era come veramente un rito che condividevano, e sicuramente queste prime visioni, questi primi film visti insieme alla madre hanno fatto scattare in lei la voglia di diventare attrice, di intraprendere un percorso in cui è stato assolutamente autodidatta. Non ha avuto, anche perché Marilyn ha avuto un'infanzia povera di fatto, non era una persona che aveva delle possibilità, e ha cominciato come tante ragazze facendo la modella, lavorando con dei fotografi. Le sue foto ci ha lasciato una montagna, un tesoro di immagini fotografiche, alcune veramente iconiche e leggendarie. E però ogni volta c'era la voglia di migliorarsi, ha studiato tantissimo, appena ha potuto si è iscritta anche all'università, leggeva tantissimo, ha scritto appunto tantissimo, ha fatto tantissimi corsi di recitazione. E allora forse adesso che festeggiamo i 100 anni è anche arrivato il momento di riconoscere quanto sia stata brava come attrice, quanto sia stata brava nel suo lavoro. Una cosa che in pochi sanno è che lei nel 1955 ha fondato la sua casa di produzione per fare dei film, lei per produrre dei film non solo suoi, per esempio Il principe e la ballerina, che è il film con Laurence Olivier, è un film memorabile, lo ha prodotto lei. Oggi celebriamo tantissimo le attrici che si...
2: Adesso, Stefania, forse siamo più abituati, più consuetudine che ad esempio un'attrice possa fare una cosa del genere, ma ricordiamolo, ricordavi proprio tu, che tutto questo accadeva nel 55. A proposito del suo talento, allora vogliamo celebrarla grazie a una clip che ci arriva proprio dal famosissimo A qualcuno piace caldo. Guardiamo.

0: pretendente ti fa segno. Andate tutti e due a buttarvi a mare.
1: Ma cieni con lui stasera, sorridigli. Coraggio, un bel sorriso, mostrali tutta la dentiera.
2: Perché mi sacrifico sempre per te? Perché?
0: Perché siamo soci, amici. Amici per la pelle.
1: Finché non ce la farà qualcuno, come faccio a trattenerlo a terra?
0: Digli che soffri il mal di mare. Portalo al cinema, non
1: no,
0: so.
1: No, io al buio con uno con tutte quelle mani non ci rimango.
3: Stefania, cosa vediamo in questa scena e come vediamo Marilyn?
4: Vabbè, ma questo c'è, allora, con Puro Piace Caldo di Billy Wilder è veramente la commedia perfetta, è stato detto tante volte un film. Nel podcast, uno degli ospiti del podcast è stato Paolo Mereghetti e lui ha detto, cioè, io cerco di vederlo almeno una volta al mese, ogni due mesi, un film che veramente non si consuma e si moltiplica. E l'incontro, e questo era una sceneggiatura perfetta, che quando Billy Wilder la mandò a Jack Lemmon ha raccontato che era sdraiato sul divano, l'ha letta tutto d'un fiato, continuamente cadendo dal divano dalle risate. E l'incontro, i tre personaggi sono dipinti in una maniera meravigliosa e qui poi entra in scena già il famoso, quello che permetterà nella scena finale di dire una delle frasi più celebri della storia del cinema: nessuno è perfetto. E però qui Marilyn dimostra veramente un grande talento comico.
5: Stefania, in 30 secondi, nel portare avanti questo lavoro, queste quattro puntate del tuo podcast alla scoperta di un mito, anche degli aspetti forse meno conosciuti, qual è l'aspetto che più ha colpito anche a te proprio nel fare questo lavoro?
4: No, a me veramente le sue parole sono state raccolte in un libro che si intitola Fragments, è stato pubblicato anche in Italia da Feltrinelli, e scriveva tantissimo e scriveva cose molto profonde, dimostrando una grande intelligenza e una grande anche autoironia rispetto a se stessa, anche la capacità di analizzare le sue debolezze, ed è qualcosa che non le è stato veramente riconosciuto, per cui c'è un po' il rimpianto di pensare cosa avrebbe potuto, che tipo di attrice sarebbe diventata con gli anni Marilyn. E però quello che resta è la voglia di rivedere tutto, per cui io consiglio proprio, al di là dell'icona, di prendersi tempo e rivederli questi film di cui lei è protagonista, perché è veramente un piccolo grande tesoro che ci racconta tanto e forse ci racconta anche come noi giudichiamo, tendiamo a giudicare i personaggi, per cui ci aiuta anche a rimetterci un po' in discussione rispetto al nostro lavoro di spettatori.
3: Grazie, grazie. Stefania Olivi per essere stata con noi, ricordiamo ancora Goodbye.
4: Grazie a voi.
3: Grazie mille, buona giornata.
5: Grazie.
3: E secondo me, grazie.
5: Seguiamo il profumo.
3: Il Suppli Cacio e Pepe sarebbe perfetto forse per una icona come Marilyn Monroe, che ricorda un po' i colori, se vogliamo, quel biondo, ma anche quel carattere che aveva. Che ne dici?
5: Io dico di sì, che è perfetto. E allora ritorniamo nella nostra cucina dove c'è Marco Quintini. Allora, a che punto siamo?
6: Vado avanti. Allora, già l'ho fritto perché comunque ci vuole un po' di tempo. Però facciamo il procedimento.
5: Sì.
6: Questo è il riso che comunque abbiamo messo in frigo, l'abbiamo fatto un po' raffreddare e anche indurire. Dopodiché si fa una pallina, 100-110 grammi massimo, poi l'allunghiamo come il supplì. Ci sono due modi di fare il supplì cacio e pepe. Allora, qui c'è il fior di latte e qui c'è il sacco a poche di cacio e pepe. Io faccio una forma con il dito, in questo caso, guardate, metto un po' di fior di latte. Due modi possiamo fare: o facciamo dei ristelli, guarda, così, e li abbattiamo e li mettiamo in abbattitore o un congelatore, così facciamo congelati e li mettiamo in questo modo, così è molto più facile da casa, o altrimenti noi facciamo così, mettiamo dentro, chiudiamo, molto facile. Nel frattempo prepariamo la pastella, acqua e farina, 100 grammi di acqua, 100 grammi di farina, pronti, mischiamo, puliamo, mettiamo vicino al supplì. Con calma, piano.
3: Comunque vedo che la tattica di Marco è sempre quella di così mettere le dita, sì, un po', poi ci impana, vabbè, ci passa, sente se è caldo l'olio.
6: Allora, questo
3: è il prestigiatore.
6: È l'impanatura. Un po' di carta, un attimo solo, ci puliamo le mani, un po' sotto e mettiamo sopra.
5: Noi non ci smentiamo mai, in silenzio.
3: Noi qua, guardiamo. Religioso proprio, silenzio.
6: Guarda,
5: quando stiamo zitti in queste fasi vuol dire che ci piace quello che stiamo vedendo.
6: Passate più di una volta le patatine sopra il supplì, così si attacca.
5: Così diventa bello croccante.
6: E friabile. Comunque.
5: Friabile.
6: Sì.
5: Friabile.
6: Che così non dà fastidio al palato. E andiamo in friggitrice. Guarda,
5: E
6: con
5: voilà.
6: Calma, piano.
3: Tu ne hai preparati un paio?
6: Sì, allora.
3: Oltre ce li.
6: Già uno è pronto, lo finiamo di condire. Eccolo qui, pecorino. E pepe qui, che sono delle spezie.
3: Ma guardate che spettacolo di supplì.
5: E alle 8.25 è la colazione perfetta.
3: Con questo.
6: Apro.
3: Vai, apri, apri.
5: Vediamo, vediamo.
3: Vediamo. Con questo andate dritti fino a pranzo senza problemi.
6: Guardate.
5: Guardate.
3: Guardate. Ah, che meraviglia.
6: Guardate che crema.
5: Guardate. Lo stiamo già assaporando con gli occhi.
6: Eccolo qui, il nostro supplì.
3: Marco Quintili, grazie per essere stato con
5: grazie.
3: Noi.
6: Grazie a voi.
3: Andate dai Quintili, andate da fine a fine, andate dove volete, assaggiate le sue prelibatezze.
6: Vi
3: grazie,
6: aspetto.
3: Chef.
6: Ciao, grazie.
5: E io vedo qualcuno.
3: Io vedo qualcuno che... Ma dici che sei arrivato per il supplì? Secondo me no, è arrivato per la seconda parte. E vi portiamo Don Rocco Malatacca, che
5: buongiorno,
3: è tornato a trovarci.
5: Don
3: ciao Don Rocco.
7: Ciao Giacomo, ciao,
5: buongiorno.
7: Grazie.
5: Buongiorno.
3: Non per il supplì, ma per il Corpus Domini. Naturalmente è stato un momento che ha riguardato la Chiesa tutta. E quest'oggi vi portiamo all'interno non solo delle celebrazioni, del senso della storicità, ma anche all'interno di quelle infiorate che rendono più belle le nostre città. La nostra Melania Giacomo quest'oggi andrà, sai dove?
5: A Gentano
3: per scoprirla, quindi noi vi aspettiamo. Dici qualche cosa, Don Rocco, per affinché i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici tornino qui.
7: Niente, che saltiamo dal supplì al cuore della Chiesa Cattolica, perché con la festività del Corpus Domini noi andiamo al cuore, il corpo e il sangue del Signore, che sono la sua presenza. Presenza non come qualcosa che io possa percepire, ma che mi dà la garanzia della realtà, di una presenza reale che mi permette di avere il Signore con me nello stesso luogo, nello stesso momento e di poterci avere a che fare.
5: E allora, appuntamento subito dopo la Santa Messa con Giacomo, con me, con Don Rocco Malatacca. Vi aspettiamo, a dopo.
8: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 9.45.
9: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
10: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
11: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, certo!

Lunedì, pressione non così salda. Dopo una mattinata soleggiata e asciutta dappertutto, al pomeriggio potranno scoppiare dei rovesci sull'arco alpino. Sole invece altrove. Lunedì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Temperature in ulteriore lieve aumento dappertutto. Lunedì, ulteriore rinforzo della pressione. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni, annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne siciliane. Vediamo ora la tendenza per martedì.

Buongiorno dalla TG2000, subito i fatti più importanti di oggi. Università ed economia al servizio della persona. No a un'arte per pochi. Ieri nell'incontro Tessere Reti con il mondo della cultura, arte, economia e sport di Madrid, alla chiusura del secondo giorno del suo viaggio apostolico in Spagna, Leone XIV ha esortato a non rigettare il valore dell'eternità. L'esercito di Israele è in stato di allerta e pronto a continuare le operazioni in tutti i settori contro chiunque minacci lo Stato, ha dichiarato il generale israeliano Eyal Zami. E nella notte massicci attacchi hanno interrotto la già fragile tregua dell'8 aprile. Il presidente americano aveva invitato il premier Netanyahu ad astenersi da rappresaglie. Manca poco all'accordo, non fate saltare tutto, aveva ammonito Trump. Dal governo iraniano, voli sospesi all'aeroporto internazionale di Teheran. In Ucraina l'attacco con drone che domenica ha colpito il deposito centrale di combustibile nucleare esaurito situato nei pressi del sito di Chernobyl ha causato danni strutturali significativi, lo ha denunciato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il presidente ucraino Zelensky con i volenterosi, l'Europa vuol pesare di più. Il vertice a Londra con i leader Starmer, Merz e Macron ribadisce e rilancia il sostegno a Kiev. Un sisma di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali e allerta tsunami. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Il bilancio delle vittime è salito a 8 persone morte. La polizia ha segnalato anche il crollo di numerosi edifici. Comunali e ballottaggi, affluenza in calo alle ore 23, è stato del 39,79%, il dato dell'affluenza ai seggi per i ballottaggi per le elezioni comunali. Il dato è in calo di circa 7 punti percentuali. Economia, Banco BPM propone a MPS un'operazione di aggregazione per il secondo polo in Italia, contromossa di Intesa San Paolo. BPR, che ha in Unipol il suo azionista di riferimento, potrebbe rilevare le attività bancarie del Monte dei Paschi. E su Iran e sicurezza nucleare, oggi a New York, al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, è stata convocata una riunione del Consiglio di sicurezza sulle sanzioni al programma nucleare iraniano. Un impianto da 9.000 metri quadri per la produzione clandestina di sigarette, uno dei più grandi mai allestiti in Italia. A scoprirlo e sequestrarlo nel comune di Spilimbergo sono stati finanzieri del comando provinciale di Udine, in collaborazione con i colleghi di Pordenone. All'interno 78 tonnellate di tabacco trinciato e 25 milioni di pacchetti di sigarette con marchi contraffatti. 7 le persone arrestate, 6 ucraini e un moldavo. Naufragio nel Mediterraneo centrale, in acque maltesi, sono stati 48 i migranti tratti in salvo da un peschereccio e 10 i cadaveri recuperati dalla Guardia Costiera italiana. Il bilancio delle vittime lungo questa rotta migratoria per quest'anno è di almeno 830. L'imbarcazione che si è ribaltata era partita dalle coste libiche. Il carosello storico dell'Arma dei Carabinieri chiude le celebrazioni per il 212° anno di fondazione dell'Arma. Ieri sera, nella Villa Borghese di Roma, l'evento equestre è culminato con la rievocazione storica della carica di Pastrengo. Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Principato di Monaco, la quinta vittoria consecutiva che fa allungare nella classifica della Formula 1 il pilota bolognese della Mercedes. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton è terzo a Jarre su Red Bull. Ed è tutto, vi ricordo anche che oggi continuerà il viaggio di Papa Leone in Spagna, TV 2000 e Play 2000 trasmetteranno in diretta tutti i momenti salienti e gli incontri del Santo Padre a partire dalle 9.45 di oggi con il programma Chiesa Viva. Grazie al vostro tempo, torneremo più tardi. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Apriamo il nostro cuore con fiducia alla grazia di Dio, accogliendo oggi quell'invito a vivere secondo lo spirito delle beatitudini, per poter fare in modo che la nostra vita sia un'esperienza di amore per quanto riguarda quello che il Signore vorrà donare a ciascuno di noi, ma sia anche un'esperienza di condivisione tra di noi. E la preghiera è il momento più bello per poter condividere quello che il Signore nella sua bontà continua a seminare nei nostri cuori. Fidiamoci alla misericordia di Dio, invocando il suo perdono. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. A lui fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Berrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi al canto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Parola di Dio.
1: Vediamo.

0: Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.
1: Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.
0: Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.
1: Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.
0: Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele.
1: Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.
0: Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
1: Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.
0: Il Signore ti custodirà da ogni male, ti custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
1: Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi». Parola del Signore. Tante volte abbiamo ascoltato le beatitudini, però ogni volta che la liturgia ci fa meditare questo stupendo testo, veramente riscopriamo di quanto abbiamo bisogno di Dio nella nostra vita. Abbiamo ascoltato nella testimonianza di Elia, questo profeta, che si accorge che non può fare a meno della presenza di Dio nella sua vita. Lo abbiamo ascoltato nel Vangelo, Gesù chiama i discepoli, insegna, si mostra Messia, colui che è stato inviato da Dio, si mostra Maestro perché insegna, insegna la via del cielo, la via della salvezza. Da parte di chi ascolta questo invito è necessario quell'atteggiamento che è racchiuso in una maniera veramente efficace nella prima beatitudine. Beati i poveri in spirito. La povertà del cuore, che significa aprirsi all'opera di Dio. La povertà del cuore significa accogliere quella grazia che il Signore ci dà. La povertà dello spirito, che significa veramente che la nostra vita non ha senso senza Dio. Ieri nella solennità del Corpus Domini abbiamo meditato proprio questa presenza umile, povera, di Dio, di Cristo nella nostra vita. È necessario veramente chiedere questa grazia al Signore, che possiamo nella semplicità, sull'esempio di Francesco di Assisi, avere quel cuore povero, semplice, umile, perché soltanto nella povertà del cuore si trova e si vive l'accoglienza. Le beatitudini sono sempre state definite la carta d'identità del cristiano. E allora lasciamo che questa carta d'identità che il Signore rilascia a ciascuno di noi trovi accoglienza, disponibilità, impegno a tradurla in pratica, nella preghiera e nelle opere buone. Che il Signore sostenga sempre il nostro cammino di fede, il nostro cammino umano, e che possiamo sempre accorgerci di questo Dio che cammina accanto a noi per incoraggiarci, sostenerci, per donarci sempre la sua grazia e la sua benevolenza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore ci ha dato questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva, proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente.

0: Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo regno, tua potenza.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di essere chiamato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, la Tua forza risanatrice, operante in questo sacramento, ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ecco, in comunione con tutti coloro che ci seguono dalla televisione, soprattutto gli ammalati, le persone sole, vogliamo affidare la nostra storia, la nostra vita al Cristo crocifisso, povero e crocifisso, come usava dire Francesco di Assisi, e affidiamo le preghiere racchiuse nei nostri cuori e coloro che si affidano alle nostre preghiere. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del seratico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta

vita in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni. Ferito

0: e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La gioia del Signore incontrato sia la vostra forza. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: la Chiesa ha festeggiato il Corpus Domini. Ne ha parlato anche Papa Leone in occasione del suo viaggio apostolico in Spagna. E quest'oggi, che è lunedì, ne parliamo anche noi in studio.
1: E allora, Giacomo, diamo subito il buongiorno a Don Rocco Malatacca, che ritorna a trovarci.
0: Ben ritrovato.
1: Don Rocco, oggi sarai la nostra guida per conoscere a fondo la festa del Corpus Domini, che ha origini antiche, nasce in Belgio nel 1246, ma viene estesa poi a tutta la Chiesa nel 1264, proprio sotto il pontificato di Papa Urbano IV. Ci spieghi allora tutto, qual è il significato della festa del Corpus Domini?
2: È una festa molto particolare perché origina da un fatto, da un fatto di cronaca, che improvvisamente irrompe nella vita tranquilla della Chiesa che va a messa. Sull'altare vengono messi il pane e il vino, il prete stende le mani sul pane e sul vino, invoca lo Spirito Santo, chiede che diventino il corpo e il sangue del Cristo. E normalmente poi tutti facciamo la comunione. Ma accade qualcosa, qualcosa che irrompe in questa normalità. Il pane e il vino, le specie del pane e del vino, quindi l'aspetto del pane e del vino, non restano più pane e vino, ma diventano visibilmente corpo, carne, visibilmente diventa il vino sangue. Questo non è normale, cioè non è nella norma questo non accade. E quando questo non accade, in quel momento la presenza diventa talmente reale che tu non la riesci a negare. È come se per un istante mi capovolge il cervello. Noi tutti diciamo di credere, però quando improvvisamente quel pane e quel vino mi diventano carne e sangue, posso dire che ci credo come prima. Da un certo punto di vista mi capovolge l'approccio. Perché io posso pensare che la fede, il contenuto di fede, quello che io credo, sia vero perché ci credo. Invece in quel momento in cui, a prescindere da me, che io sono solo lì presente, il pane e il vino diventano corpo e sangue, capovolge questo approccio. Non diventa vero perché io ci credo, ma ci credo perché mi accorgo che è reale, mi accorgo che è vero. E in quel momento sento che la presenza non è qualcosa che io percepisco, ma è qualcosa che io riconosco. Lui è realmente presente. Noi lo chiamiamo miracolo eucaristico, perché non è normale, non è nella norma.
0: Tra poco espandiamo questo argomento proprio del miracolo eucaristico, ma quell'evidenza si fa presente anche all'interno delle nostre città, che si riempiono tradizionalmente di...

0: fiori, le tradizionali infiorate che si fanno. Allora noi quest'oggi vogliamo andare in un luogo non lontano da Roma, a Genzano, dove è presente la nostra Melania Giacob per raccontarci tutto. Buongiorno Melania.
1: Ciao Melania. Buongiorno, buongiorno a voi, Giacomo, e grazie, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, mi trovo a Genzano di Roma, una di quelle città che dicevi giusto, Giacomo, si riempiono di fiori in questo periodo. All'indomani della festa del Corpus Domini, questa città, in particolar modo questa strada che vedete alle mie spalle, quella che i genzanesi conoscono come Via Livia, ma che si chiama Via Italo Belardi, si riempirà di fiori. Un bel tappeto, un monumentale tappeto floreale, pensate, di 1890 metri quadrati. La tradizionale infiorata quest'anno si tiene il prossimo fine settimana, tra il 13 e il 15 giugno, è giunta la 248esima edizione, una tradizione che si rinnova di anno in anno, ma soprattutto di generazione in generazione. Il tema scelto per quest'anno sono gli 80 anni della Repubblica Italiana, si chiama proprio così, Fiorita nella pace, gli 80 anni della Repubblica Italiana. Ve la raccontiamo nei prossimi collegamenti in diretta nei luoghi tradizionali di questa infiorata. Questa è la strada, la ex Via Livia e poi soprattutto la chiesa della Santissima Trinità. A dopo.
0: A fra poco Melania, grazie. Fra poco torneremo a Genzano per saperne di più. Miracolo eucaristico. Cosa diciamo, Don Rocco, quando parliamo di miracolo eucaristico?
2: Lo introducevamo prima, no? Il pane e il vino che noi mettiamo sull'altare sono messi lì e presentati come offerte per l'offertorio. Sono presentati perché il sacerdote imponga le mani, diventino il corpo e il sangue del Cristo e noi facciamo la comunione. Ma è con la parola miracolo eucaristico, diciamo, quel momento, quell'evento in cui questa quotidianità, questa routine rituale si rompe e il pane e il vino diventano realmente corpo e sangue. È accaduto storicamente e noi ci siamo semplicemente adeguati. Come per dire, adesso che facciamo con tutto questo che sta accadendo?
3: Quando si verificano questi eventi? C'è un momento in cui il miracolo si manifesta?
2: A saperlo. A saperlo. Il problema è proprio questo. È l'imprevedibilità. E io credo che sia qualcosa da dover mettere in conto. Cioè che questo tipo di fenomeni non siano né prevedibili né organizzati e accadono lungo il corso della storia, con una sequenza cronologica, come se ogni anno avesse bisogno della sua manifestazione della presenza, e poi in ogni luogo. Cioè, in Europa, Sud America, Asia, Africa, come se anche ogni luogo avesse bisogno di questa manifestazione della presenza, è come se tutti in realtà ne avessimo un po' bisogno, per capire che la nostra fede non è un po' reale, ma è che è talmente tanto reale che ci chiede di riconoscere che sempre e in ogni luogo è giusto riconoscere la presenza del Signore, come diciamo noi a Messa. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, riconoscere sempre e in ogni luogo che il Signore è il nostro Dio. Ed è un po' quello che diceva nell'omelia Papa Leone per il Corpus Domini. Lo facciamo per non dimenticare e per ricordare sempre chi è il Signore della nostra fede. Quindi l'imprevedibilità, secondo me, è necessaria a capire questo, perché risponde alla libertà del Signore.
0: Quello che viene considerato il miracolo eucaristico più antico è quello di Lanciano. Allora noi vogliamo andare a Lanciano con Simone Nestori, guardiamo.
4: La chiesa di San Francesco, è detta chiesa del miracolo eucaristico perché qui conserviamo appunto questo miracolo avvenuto intorno al 730-750 d.C. Noi francescani siamo arrivati qui nel 1252 e dal 1258 questa reliquia si conserva qui in questa chiesa dedicata a San Francesco. Si parla di un monaco basiliano che pare che avesse dei dubbi sulla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. E appunto durante una santa messa, al momento della consacrazione, l'ostia si trasformò in un pezzo di carne e il vino si trasformò in sangue. E qui nel reliquiario abbiamo appunto questo pezzo di carne ancora, che è una parte del cuore, e cinque grumi di sangue, che è il sangue appunto raggrumato del miracolo stesso. Sono state fatte anche delle analisi scientifiche su questo. Nel

0: 1971 questo dottore Odoardo Linoli disse in modo incontrovertibile che si trattava di carne e sangue umani. La carne appartiene al miocardio, appartiene praticamente al cuore e tutti e due sono dello stesso gruppo sanguigno, hanno il gruppo sanguigno AB. Il professor Linoli scrisse ai frati questa frase telegrammatica in qualche modo dicendo verbum caro factum est, il verbo si è fatto carne. L'aspetto importante è che chiaramente i miracoli vengono fatti per la fede della persona, o la fede genera il miracolo, o il miracolo può rafforzare anche la fede stessa. Questo miracolo ci fa capire davvero che nell'Eucarestia, nella Santa Messa, avviene qualcosa di grandioso, qualcosa di inimmaginabile. Davvero Gesù è presente con il suo corpo e il suo sangue in mezzo a noi. Mi sono accorto di quanta fede i pellegrini hanno venendo qui. Questi pellegrini che arrivano ci questionano e ci sfidano anche a vivere la nostra fede in modo più forte e a trasmettere questa fede anche agli altri.
1: Dalle parole che abbiamo sentito, Don Rocco, sembra che sia proprio la scienza e le analisi scientifiche che sono state fatte ad avvalorare ciò che riguarda la fede.
2: Ed è l'approccio secondo me migliore, perché la scienza è come un paio di occhiali che io indosso per vedere meglio. La scienza mi dà la capacità di leggere quello che sta succedendo, perché altrimenti io potrei non saperlo fare. Quello che è accaduto nelle immagini che abbiamo visto è dell'ottavo secolo. Pane e vino diventano corpo e sangue, le metto l'uno e l'altro sotto l'analisi scientifica, la scienza mi aiuta a leggere che cosa? Sezione trasversale del ventricolo sinistro, miocardio, endocardio, nervo vago presenti nella carne, sangue AB positivo. Ma quelle immagini che abbiamo visto mi fanno porre talmente tante domande. Ottavo secolo. Com'è possibile che quel pane e quel vino siano diventate sezione trasversale del ventricolo sinistro, miocardio, endocardio, nervo vago, ma soprattutto perché quella carne non si decompone? Perché quel sangue non si decompone? Perché non marcisce? Io mi sto guardando, ogni anno io invecchio, perché quella carne non invecchia? Se io mi faccio le analisi del sangue, oggi e tra 2 anni, non garantisco che escano uguali. Certo, il gruppo sanguigno rimane lo stesso, ma non è la stessa cosa, no? Io sono in evoluzione. Perché quella carne e quel sangue dall'ottavo secolo, 1200 anni, non marcisce, non si decompone, è ancora lì, è eterno? Questo è incredibile. È come le ostie di Siena. Perché non marciscono? Sono lì da 300 anni. Anche quelle non marciscono. Che cos'è una cosa che non marcisce? Quando io sono davanti al miracolo eucaristico di Lanciano, potrei pensare che sia un oggetto e penso che cosa è quello che vedo. Però posso anche farmi un'altra domanda. Quando guardo quella carne e quel sangue, che cosa sta avvenendo adesso che li sto guardando, mentre sono lì presente? Cosa sta avvenendo in quella carne, in quel sangue, perché questi non marciscano? Cos'è che rende la vita immortale in queste due cose? Ma poi c'è un altro aspetto che secondo me è affascinante, è che questo è soltanto il primo dei miracoli eucaristici di cui noi abbiamo memoria storica e conservazione. Forse anche soltanto che per tanto tempo è stato messo in un pacchetto, messo in una cassapanca e lasciato lì per qualche secolo. Agli agenti esterni, che avrebbero dovuto accelerare la decomposizione, non privarne della composizione. Ma adesso che noi abbiamo gli strumenti scientifici, l'approccio con le lenti della scienza mi aiuta a capire sempre meglio la cosa. Buenos Aires, 1996, le ostie Arcivescovo era Bergoglio. Le ostie diventano carne e sangue,
3: Don Rocco,
2: vengono analizzate.
3: Ti blocco un attimo,
2: vai,
3: perché vogliamo approfondirlo questo aspetto, vogliamo dire appunto che ci sono dei miracoli eucaristici molto recenti come quelli che stavi citando tu, ma ne vogliamo parlare con calma, perché prima ritorniamo a Genzano dove ci aspetta la nostra Melania. Melania, a te!
4: Sì, grazie. Io nel frattempo ho raggiunto la chiesa della Santissima Trinità, do il buongiorno al parroco Don Pietro Massari. Buongiorno Don Pietro.
5: Buongiorno a voi.
4: Che saluto e ringrazio soprattutto perché ricordiamo l'infiorata parte da qui, parte proprio dall'altare di questa chiesa, è così Don Pietro?
5: Sì, parte dall'altare e normalmente è il vescovo che presiede questa Eucaristia, perché tutta la diocesi di Albano che è coinvolta. Parte da qui perché l'infiorata è nata per il Corpus Domini. Precisiamo, nel 1625 l'infiorata, la prima infiorata è stata fatta in Piazza San Pietro, attraverso, colorando i San Pietrini, facevano dei capolavori anche artistici. Poi successivamente il grande Bernini ha pensato, sempre per celebrare gli apostoli Pietro e Paolo, di fare l'infiorata, dando anche, facendo i disegni. Genzano ha il privilegio di essere la prima infiorata in onore del Corpus Domini.
4: Don Pietro, questa mi diceva prima, è una tradizione antichissima, appunto perché è la prima dedicata al Corpus Domini.
5: 1778.
4: Da allora tantissime sono le generazioni che si sono avvicendate, perché lei mi raccontava, questo messaggio è una tradizione che si tramanda di padre in figlio. Alle nostre spalle stanno infatti lavorando alacremente proprio una squadra di tecnici dell'infiorata, facciamo già una distinzione di ruoli perché poi andremo a conoscere i maestri infioratori, alle nostre spalle ci sono i tecnici che stanno stendendo i teli, perché questi saranno teli poi ricoperti dai fiori, dai petali, dai bambini.
5: Sì, perché quest'anno il tema l'abbiamo preso dalle parole del Santo Padre Leone, è pace disarmata e disarmante, e subito il nostro pensiero è andato alla preghiera semplice attribuita a San Francesco. Abbiamo chiesto a delle suore di clausura di Sant'Agata Feltria, provincia di Rimini, di fare i disegni. Loro, dopo una settimana di preghiera, ci hanno inviato, naturalmente, le suore che sono bravissime, questi disegni, consegnati ai bambini della catechesi, con i catechisti, eccetera, e un maestro infioratore, Giuseppe, li ha istruiti, ha fatto degli incontri con loro, con i genitori, quindi tutta la catechesi è stata coinvolta per questo, dare questo messaggio di pace.
4: Chi meglio dei bambini può parlare di pace, ma anzi può tradurre in arte pura il messaggio della pace. Allora, io vi ridò la linea, non prima però di avervi lasciato con la meraviglia che vedete alle nostre spalle. C'è un rosone lì alle spalle che è stato realizzato proprio ieri in occasione del Corpus Domini. La nostra Luciana Celeste è venuta qui a curiosare nella preparazione. Vi lascio con queste immagini, ci vediamo dopo. A dopo, Don Pietro.
0: Infiorata è realizzare attraverso fiori e semi dei quadri che si realizzano totalmente a terra. Ogni maestro infioratore ha una sua tecnica e una sua fase di colori. I colori dell'infiorata, quelli fondamentali dei garofani, sono ben sette. Sono il bianco, il giallo, l'arancio, il rosa, il rosso, il fucsia e il viola. Poi abbiamo anche il garofano verde. E poi abbiamo anche tutte quelle che sono le infiorescenze, che sono la mortella, come la chiamiamo noi, che è una siepe, o comunque abbiamo i piselli di corticaria, abbiamo la finocchiella, la sausa, cioè sono vari materiali che ci possono permettere di giocare un po' con i colori. La cosa fondamentale è la parte del cantiere, dove vengono preparati tutti i materiali che noi poi maestri infioratori andremo ad utilizzare durante l'infiorata. L'infiorata dura, noi la realizziamo il venerdì notte e deve resistere dalla domenica e lunedì, e questo comporta una resistenza maggiore dei fiori, e quindi il garofano è l'unico fiore che sembra resistere a quello che è il calore. Poi ognuno ha dei compiti, diciamo che ognuno, per esempio nel nostro gruppo c'è chi per esempio è molto più portato per la parte tecnica, quindi si impegna di più nella parte del disegno a terra al venerdì.
6: gruppo, c'è una parte del gruppo che è molto bravo nel fare le sfumature insieme a me e quindi si concentra nel fare le sfumature, un altro gruppo che si occupa della cornice perché è più bravo nel fare la tinta piatta molto precisa con tutte le righe ben fatte, quindi la squadra si divide, è fatta di tanti componenti e ogni componente poi ha il suo ruolo.
7: Abbiamo spelacchiato i fiori.

0: abbiamo messo i semi per raccoglierli tutti insieme per formare appunto questo grande quadro e anche rosoni. E mi è piaciuto il fatto che non l'ho fatto da sola, l'abbiamo fatto tutti insieme. È un ricordo che tutte noi poi abbiamo.
1: Il tocco di un maestro infioratore, di un capopezzo, comunque di qualsiasi persona che si approccia all'infiorato è la delicatezza. Mi sento parte di una cosa più grande tendenzialmente e soprattutto vedere anni dopo una ragazza di ormai 20 anni che viene là: ciao maestra, ti ricordi di me? Facevo le elementari e tu mi hai insegnato a fare l'infiorata. Ammetto che è stata una grandissima soddisfazione.
2: È emozionante vedere sempre una propria opera realizzata. Sei contento perché hai lavorato in quei giorni per una cosa che riguarda l'intera comunità di Genzano e hai così omaggiato a modo tuo il Corpus Domini.
3: E questi sono i preparativi per l'infiorata. Noi ritorneremo nel corso della mattinata a Genzano. Ci fermiamo qualche istante e poi ritorneremo in studio con Don Rocco Malatacca, perché Don Rocco ci siamo lasciati sui miracoli eucaristici più recenti. Allora ne parliamo subito dopo la pubblicità. A tra pochissimo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Dio ha detto: non mangiate questo frutto e non osate toccarlo.
1: Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Abramo, esci dalla tua città e vieni nella terra che io ti mostrerò.
2: La Bibbia, questa sera in prima serata.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
4: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
5: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
6: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo

0: avanti,
1: anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
0: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiede un sensore gratuito.
2: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
3: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
4: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: Eccoci, ritorniamo insieme a Don Rocco Malatacca e tra un pochino vi riporteremo a Genzano per scoprire l'infierata dove è presente oggi la nostra Melania Giacò. Don Rocco, ci siamo lasciati prima, siamo partiti dal miracolo eucaristico più antico forse che conosciamo, che è quello di Lanciano, però stavamo dicendo che esistono tanti miracoli eucaristici anche in tempi recenti. Forse rispetto al passato noi oggi possiamo analizzare subito, quindi nell'immediatezza, il miracolo eucaristico, la scienza subito ci può dare delle risposte. Partiamo da qui, Don Rocco.
1: Io direi la scienza ci può dare delle letture, perché da allora, da Lanciano in poi, noi abbiamo centinaia di miracoli eucaristici spalmati anno per anno. I più recenti sono più interessanti solo perché li sentiamo magari più vicino a noi. A livello cronologico, pensare a qualcosa che sia accaduto nel 1200, tipo il miracolo di Offida, non mi dice niente. Sentire che accade ai giorni miei mi fa sentire parte di qualcosa che sta accadendo ora. La scienza mi dà la lettura in modo che io possa essere coinvolto. E penso Buenos Aires, 1996, dicevamo, il pane e il vino diventano carne e sangue, all'analisi fetta di ventricolo sinistro, miocardio, endocardio, nervo vago, e un dettaglio, globuli bianchi infiltrati all'interno del miocardio, gruppo sanguigno AB positivo. 2003, Tixla, Messico. Fetta di ventricolo sinistro, miocardio, gruppo sanguigno AB positivo. 2008, Sokolka, fetta di ventricolo sinistro, miocardio, AB positivo. 2013, Legnica, Polonia, fetta di sezione trasversale di ventricolo sinistro, miocardio, AB positivo. Sempre la stessa cosa, nello stesso modo, identica in tutti gli anni in cui si ripete il fenomeno. È come se stessimo parlando della fotografia della stessa persona, dalla stessa angolatura, nella stessa prospettiva, nello stesso momento. A me questa osservazione, che la scienza mi aiuta a leggere, mi fa chiedere: ma come è possibile? Come è possibile che quel momento sia la fotografia della stessa persona che da secoli è sempre la stessa persona ovunque, in ogni luogo? Ma come è possibile? Mi viene in mente la frase che citavo prima di Leone XIV, no? Ricordare per non dimenticare chi è. Chi è questo qui? Di chi è questa carne che ovunque è sempre la stessa? Gruppo sanguigno è sempre lo stesso, ed è la stessa del sangue del lenzuolo di Oviedo e della Sindone. Chi è questo che sembra vivere in eterno? Ma poi c'è un dettaglio, che è un dettaglio incredibile, e che è l'infiltrazione dei globuli bianchi nel tessuto striato del miocardio. È come se quel cuore fosse anzitutto vivo, cioè tu lo osservi vivo fuori da un essere vivente vivo, è come se osservassi il mio cuore vivo fuori di me. Incredibile. Ma poi con quel dettaglio vuol dire che il tessuto dell'organo era sottoposto a un forte stress, a un politrauma, come se fosse all'interno di un soggetto sofferente. Nel momento in cui manca il respiro, il crollo è sistemico, ed è molto verisimile che accada nel momento in cui sulla croce hai la perdita di sangue, la rilassatezza, la crisi sistemica e la perdita della possibilità di respirare, la crisi del cuore infranto. È impossibile pensare che questa condizione, fotografata dal mistero eucaristico, possa essere al di fuori di un soggetto che sta soffrendo in questo momento. E pensare che tutto questo è sull'altare, mentre noi celebriamo quotidianamente, fa del miracolo eucaristico una scuola di realtà. Mi dice: la realtà ti insegna che cosa credere. La
2: è
1: realtà...
2: un qualche cosa di continuo che vivete anche voi sacerdoti,
1: esatto.
2: Voi per primi forse.
1: Ma noi per ultimi direi, perché sai cos'è? Che noi siamo quelli più svantaggiati rispetto a questo che ho appena descritto. Perché un laico va a messa, entra nel rito, celebra, sta al gioco, che creda o non creda sta al gioco. Ma quando io metto il pane e il vino sull'altare, mi ricordo gli immediati giorni all'indomani dell'ordinazione, quando ora tocca a me. Stendo le mani sul pane e sul vino, subito dopo io mi chiedo, e mo? È successo veramente? Sono stato io? E che cosa ho fatto? Mentre quando diventa pane e vino, carne e sangue, io mi posso guardare le mani e dico, ma l'ho fatto io questo? In parte sì, perché ho celebrato io, ma in parte no, perché io non so precisamente come si produca questo fenomeno. Parlando a livello di fenomeno da produrre e da riprodurre, perché la riproducibilità è all'ordine del giorno per il rito. Ma io so cosa devo fare, so come lo devo fare, ma il che cosa sta accadendo non spetta a me. Io non so cosa sta accadendo e come è possibile che accada. E questo genere di miracolo non normale, questa specie di finestra aperta che svela il reale, che mi dice ecco cosa sta accadendo. Lo fai tu, ma non lo fai veramente tu. E quindi noi siamo più svantaggiati, ma è bello per questo.
0: Che ci sta tirando la linea la nostra Melania. Melania, a te.
3: Sì, grazie, eccomi, grazie. Allora, io mi sono spostata con Don Pietro, che continuo a ringraziare, in uno dei locali della chiesa che è tradizionalmente deputato alla realizzazione dell'infiorata nelle settimane che precedono questa festa. E così, Don Pietro, che cosa significa per l'intera comunità parrocchiale?
4: Ma diciamo che la maggior parte del tempo, almeno da marzo in poi, è tutta impegnata per questa realizzazione. Qui ci sono poi decine di ragazzi, di bambini, che si sono agitati, preparano, vengono istruiti proprio per questo, cercando noi però di curare molto la dimensione spirituale. L'infiorata è per la festa del Corpus Domini e questo è fondamentale.
3: Don Pietro, questo lo stiamo ripetendo da stamattina, è una questione di arte, cultura, artigianato, ma soprattutto fede. Don Pietro, fa bene a ricordarlo. Io saluto e ringrazio anche il signor Francesco. Buongiorno Francesco.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
3: Francesco, un tecnico dell'infiorata, perché scopriremo in questi collegamenti che tante sono le figure e ruoli coinvolti. Uno di questi è il tecnico, che si aggira per questi locali con un foglietto, carta e penna rigorosamente, con una serie di numeri. È vero, signor Francesco?
5: Non è l'otto, questo.

0: Per numeri sicuri, eh? Allora, questi sono tutti i garofani. Cominciamo dal bianco, il giallo, arancio, rosa, fucsia, viola, rosso, verde e crisantemo. E vengono, visto, ogni metro quadrato sviluppa 250 garofani. Per cui il bianco sono 1600, il giallo 6250. L'arancione 2005.
1: Allora, signor Francesco, è chiaro, ma io adesso non vorrei spoilerare tutti i numeri, sennò magari c'è qualcuno che comincia a prendere 6250 garofani gialli e si improvvisa, maestro infioratore, non è così.
0: Il tecnico
1: è un lavoro matematico, cioè vuol dire che voi per riempire i 40 metri della navata e tutta via Livia fate dei calcoli a monte sulla quantità di fiori che servono.
0: Di fiori che servono, esattamente. Soltanto questi sono quelli che vanno in parrocchia. Poi, per quanto riguarda l'infiorata grande, si lavorano 3.600.000 garofani, più un'altra quantità di crisantemi, perché i crisantemi sono celeste e blu.
1: I garofani, abbiamo sentito nel servizio, invece hanno questi 7 colori tradizionali.
0: Tradizionali. I garofani sono questi qua. Poi ci sono anche i garofani sfumati che non li vogliono, perché danno soltanto l'immagine del giallo, del rosso, le sfumate non vanno.
1: Allora, il signor Francesco, che mi ha detto essere il tecnico dell'infiorato, una sorta di ingegnere, no, all'opera, dico bene?
0: Sì, poi c'è un altro, sempre per l'infiorata grande, è un'altra cosa. Anche per quella piccola c'è un altro conteggio per quanto riguarda i semi, che poi le ragazze vi spiegheranno come si...
1: Allora, il signor Francesco non parla altro che di numeri oggi, signor Francesco, è vero, Don Pietro, ma invece queste mani che vedete all'opera sono quelle delle maestre infioratrici. Questo è uno dei quadri che sarà, diciamo, più o meno a metà di via Livia, mi spiegavano, e proprio rappresenta la Costituzione. Ricordiamo, sono gli 80 anni della Costituzione della Repubblica Italiana, il tema di quest'anno. Che perché questo tema? Perché, Don Pietro?
2: Sì, la città ha unito un po' la proposta della comunità cristiana, la frase di Papa Leone, e naturalmente la società civile ha detto che la Costituzione italiana è proprio nata da questo. La Costituzione italiana è un Vangelo per la nazione.
1: È bellissimo, su queste belle parole, su questa immagine della Costituzione vi saluto, ci vediamo fra poco per scoprire qualche altro segreto.
3: Grazie, grazie Melania, grazie Don Pietro, grazie Francesco, grazie a tutti i maestri e per le meravigliose immagini che ci arrivano da Genzano. Don Rocco, abbiamo pochissimo tempo, allora abbiamo fatto un viaggio questa mattina nei miracoli eucaristici, siamo partiti dalla ricorrenza di ieri, la celebrazione della festa del Corpus Domini, allora ti lascio a te questo minuto e mezzo per trarre un po' le conclusioni di tutta questa mattinata che abbiamo vissuto insieme.
4: Quali possono essere le conclusioni? Che quello che abbiamo descritto è l'eccezionalità che secondo me aiuta a leggere l'ordinarietà. E l'ordinarietà è di noi credenti che celebriamo, che ci ritroviamo intorno all'altare per la celebrazione eucaristica. Il Papa, tutti i papi sottolineano sempre, dicono quello è il cuore. In particolare Leone XIV diceva questo... Ci sfama la vita, ci sfama della vita di Dio. Ed effettivamente se io penso che da quando mi alzerò tornerò a celebrare oggi pomeriggio in parrocchia, sarò di nuovo all'altare, imporrò di nuovo le mani, chiederò di nuovo il corpo e il sangue e poi mangerò di nuovo, mi chiederò che se quella vita che io vedo nei secoli continua a essere sempre lì, Lui, sempre Lui, nel momento in cui io... farò la comunione a Lui, vedrò la mia vita che invecchia, la mia vita debole, ogni tanto forte, ogni tanto in salute, ogni tanto no, che fa la comunione con Lui. Sentirò che la mia vita si sta sfamando della sua vita.
5: E noi siamo contenti perché poi, quando oggi pomeriggio celebrerai messa, ci sembrerà un po' di essere stati noi nella parte prima. Noi ti ringraziamo te, ringraziamo Melania, abbiamo ancora il tempo.
4: Grazie.
5: Di un saluto, Melania.
1: Grazie, grazie. Allora sì, per un breve saluto conclusivo vi diamo appuntamento, se volete godere anche voi di questa meraviglia, per il prossimo fine settimana qui all'Infiorata di Genzano. Ringrazio Ivano che è un tecnico dell'Infiorata. Buongiorno Ivano.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Un saluto a tutti e vi aspettiamo la settimana prossima per l'Infiorata.
1: Per l'Infiorata da venerdì, ma soprattutto un saluto anche dal signor Nando, prima Infiorata 1900.

0: 159. Nando, che emozione prova quest'anno?
1: Un'emozione normale, perché ormai sono arrivato a conclusione, quindi spero solo di fare un ottimo lavoro quest'anno.
0: E tanti altri ancora qua, nessuno vuole che se ne vada, vero Don Pietro? Assolutamente, appuntamento per tante altre infiorate con il signor Nando e con tutta la squadra dell'infiorata di Genzano. Arrivederci!
2: Ciao Melania, grazie, ringrazio i tuoi ospiti, tutti quanti a Genzano, ancora grazie, adoro come la tazza.
3: Grazie a voi.
2: Grazie.
4: Vi salutiamo Giacomo, vi diamo appuntamento a domani, però adesso vi lasciamo con lo speciale di Chiesa Viva con Gennaro Ferrara per seguire il viaggio di Papa Leone. A domani.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Prova Prondi Amico Super TV.
2: Un telefono?
1: Per sentire la televisione.
3: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
1: Prondi, chi parla?
4: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerca è chiaro, il tiamido è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
12: Vedi anche tu.
13: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
14: Eh sì,
13: ma questa è speciale.
14: È la granita siciliana senso freddo.
13: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
14: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
13: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
15: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
16: Un talento molto lento, voltati.
15: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
17: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
18: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Prova Prondi Amico Super TV.
2: Un telefono?
1: Per sentire la televisione.
3: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
1: Prondi, chi parla?
17: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
18: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, il vecchio

0: Testamento raccontato da John Huston, la Bibbia. Martedì, Anna Magnani e Anthony Quinn nel film Il segreto di Santa Vittoria. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, Dustin Hoffman in una commedia tra verità e coraggio, Eroe per caso. Venerdì, un cast stellare diretto da Robert Redford, Leoni per agnelli. Sabato, un'avventura unica, Le cronache di Narnia, Il viaggio del veliero. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Sabrina, buona visione.
1: No, ma tira giù le mani.
2: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
4: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
5: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
0: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
6: Dio ha detto, non mangiate questo frutto e non osate toccarlo.
7: Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Abramo, esci dalla tua città e vieni nella terra che io ti mostrerò.
0: La Bibbia, questa sera in prima serata.
8: Padre.
9: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più.
8: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia. Andiamo tutti a bere.
6: Tu ordini?
9: Sì.
6: A chi ordini? A me?
9: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria.
8: Arrivano martedì pomeriggio. Un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
9: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
0: Il segreto di Santa Vittoria. Domani in prima serata.
10: Aspettare, aspettare che nascano, che crescano, che guariscano quando sono malati. Sperare che ottengano buoni risultati a scuola e che diventino brave persone. Aspettare che ritornino a casa.
11: L'unica cosa a cui aspiri è andare in giro a far niente. Beh, adesso basta, signorina.
10: Ma questa non è soltanto un'avventura, vero? Non vuoi più essere mio marito?
12: Non ti amo più.
11: E mi ha detto che nella mia vita ci sarà un altro uomo. Chi è che vi adora?
13: No, bravo.
0: La madre, da lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16:00.

Buongiorno e benvenuti a Chiesa Viva, insieme questa mattina per raccontarvi la terza giornata di Papa Leone in Spagna. Due gli appuntamenti a cui assisteremo tra poco: prima l'incontro con i parlamentari spagnoli e poi quello con i vescovi. Tutto questo lo seguiremo insieme a Don Sergio Massironi, teologo, insegna all'Università Cattolica del Sacro Cuore, e al rettore della Pontificia Università Urbaniana, Vincenzo Bonomo. E poi collegato con noi da Madrid c'è Don Alvaro Serrano della diocesi di Toledo. Benvenuti. Tra poco le immagini in diretta, ma dobbiamo recuperare anche un po' il racconto della bellissima giornata di ieri, cominciata con la processione e la messa nel giorno della solennità del Corpus Domini e l'incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Abbiamo da proporvi un riassunto fatto di immagini e parole curato da Francesco Esposito.

Questa memoria del Signore presente nel pane eucaristico è al cuore della vostra fede e della storia del vostro popolo, qui a Madrid, ma anche in tantissimi altri luoghi della Spagna. Il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, ma un ritornare alle radici della fede per rinnovare l'amore e la fedeltà a Dio. Così, se nella celebrazione eucaristica Cristo si dona come alimento, la processione dice che Egli non rimane chiuso nel Tempio mai, anzi esce incontro a noi. Il Cristo che passa per le strade nello stensorio è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli. Ecco, pertanto, una consegna per la Spagna di oggi e di domani. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi.

0: Io oggi sto qui, Santo Padre,
1: le confesso, sono stato vittima dell'incantesimo di Dio.
0: Dell'ecito di Dio. Muchas gracias.
2: In questo contesto la Chiesa, consapevole dei propri successi che dei propri errori nel corso della storia, desidera rimanere in dialogo con il mondo contemporaneo. E quindi essa non può disinteressarsi della cultura, perché attraverso di essa l'uomo, in quanto uomo, è di più. È proprio perché il termine cultura evoca il concetto di coltivazione, come suggerisce la radice etimologica comune a entrambi i termini, siamo chiamati a chiederci cosa stiamo seminando oggi. Per rispondere a queste domande c'è bisogno di un dialogo sociale che potremmo paragonare all'arte di tessere reti, che implica incontro, ascolto, dialogo e rispetto.

0: Don Alvaro, comincio da te perché ciò che colpisce, prima ancora che le parole, gli appuntamenti, è questa testimonianza di una fede gioiosa, di una chiesa viva, mi verrebbe da dire allegra, felice di incontrare Papa Leone. Sono immagini contagiose. Tu te l'aspettavi un'accoglienza del genere?
1: Prima di tutto, buongiorno a tutti gli spettatori, anche a lei, grazie per fare questa copertura dalla Spagna in questo viaggio internazionale, questo viaggio totalmente trascendente perché di là è il primo paese così, un viaggio lunghissimo internazionale che sicuramente marcherà tutti gli altri viaggi che il Papa farà nel futuro. Allora, tutto è grande qua. Tutto è molto molto emotivo, molto curato. Io e il Papa sta facendo tanti rincontri con diversi settori. Ieri sera, come abbiamo visto sulle immagini, con il mondo della cultura, del lavoro, anche dell'arte, del sport, cosa è bella, no? Perché si apre a tutti, no? Anche a cattolici, evidentemente, no? Perché questa cosa è un viaggio pastorale, ma si apre a tutte le realtà che camminano sulla Spagna. Oggi, adesso, tra un po', a mezz'oretta, arriverà ai parlamentari, parlerà, questo anche un hito storico, perché è la prima volta che un Papa parlerà ai parlamentari. Queste cose molto, molto significativo per un paese come la Spagna. Vediamo. Io sono molto colpito. Ieri è stato anche nella messa di Corpus Domini, anche nella processione. Impressionante. Uno con 6 milioni di persone erano nella strada de Madrid. Molto, molto incredibile. Io non ho visto ancora nessuna notizia perché sono sul lavorando per questo evento 24/7, non ho visto televisione, TV, niente, ma ho avuto in prima persona questi sentimenti, queste cose che stanno vivendo gli spagnoli totali, perché non solo c'è Madrid, sino tutta Spagna
0: Quindi
1: sono venuto o
0: sei
1: sono
0: sorpreso
1: venuto.
0: anche tu?
1: Sì, sono molto sorpreso perché quando c'è una GMG forse è più possibilità di tante persone, capito? Ma adesso non è GMG, adesso è una visita pastorale a un paese, a una diocesi, e invece sono più persone che la GMG precedente del 2011 nella Spagna.
0: Della
1: Questo è
0: GMG
1: molto
0: di
1: molto interessante.
0: Madrid, quella la ricordiamo tutti, come
1: Certo.
0: benedetto. Sedicesimo. Andiamo invece adesso alle parole del Papa e cominciamo da quelle che abbiamo sentito nella messa, nella solennità del Corpus Domini, la fede e la tradizione non come qualcosa da mettere in un museo, ma come una scuola, come qualcosa di vivo e poi soprattutto questo riconoscere la presenza di Cristo tanto nell'Eucaristia quanto nei poveri, in maniera inscindibile, un messaggio chiaro.
2: Sì, sono due saldature, credo, fondamentali che ci aiutano anche a interpretare un pontificato che in fondo è ancora all'inizio, ma sempre più chiaramente iniziato. La saldatura tra passato e futuro, non sviluppata al modo dei tradizionalismi o delle spinte, dei rigurgiti identitari che caratterizzano l'Europa, ma è un'offerta di quello che viene dalla tradizione alla contemporaneità perché sia alimentata, nutrita da ciò che altrimenti appunto viene musealizzato e così in qualche modo muore. Il collegamento tra il Corpus Domini e la vita contemporanea, la partecipazione dei cittadini alla costruzione della cultura, mi sembra estremamente interessante. Il Papa non ha chiesto semplicemente di portare avanti delle tradizioni, ma di continuare a esprimere apertamente ciò che si è, contribuendo

0: questo è anche tradizionale perché, come ha ricordato ieri il Papa, il Corpus Domini in Spagna è sempre stato negli ultimi anni unito alla giornata della carità. È una presenza fin dall'inizio, da come ci testimoniano i Vangeli, quella di Gesù che modifica gli equilibri di potere, i rapporti sociali, li mette in discussione e quindi una presenza trasformativa che continua in cristiani che non guardano la realtà semplicemente così com'è, ma appunto vedono già un mondo nuovo che vuole entrare e portano il Signore nella realtà esattamente per favorire la crescita di tutto ciò che di buono già esiste.
1: Interessante anche l'incontro di ieri sera con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia, l'offerta soprattutto di un dialogo. È uno degli aspetti più interessanti che abbiamo sentito, che è un dialogo che parte da domande comuni. Cosa stiamo seminando?
2: Un dialogo, appunto, non una sottoposizione di qualcuno all'altro. Questo già credo sia il primo elemento. Il dialogo con la cultura non vuol dire che la cultura sopraffa la Chiesa, il messaggio della Chiesa è proprio, l'insegnamento della Chiesa è proprio, né che la Chiesa cerca di limitare la cultura, ma quella che potremmo chiamare una fertilizzazione tra i due settori. E allo stesso tempo la Chiesa che è portatrice di un messaggio che non può essere ridotto ad un messaggio culturale, perché la tendenza è molto spesso di ridurre l'elemento religioso ad un elemento culturale. Qui c'è tutta la questione, anche se vogliamo, nel caso specifico, del riferimento alle tradizioni, in cui molto spesso l'elemento religioso è accompagnato dall'elemento culturale, ma non può essere in alcun modo confuso. E quindi l'idea di una disponibilità che parte proprio dalla visione della Chiesa, in cui l'elemento culturale non è soltanto legato alla nozione o alla formazione dal punto di vista tecnico, e qui ieri sera nel discorso è venuto fuori più volte, legato a singoli settori, ma un discorso che parte, una formazione che parte dalla formazione delle coscienze, e cioè essere in grado di poter individuare quali sono le questioni aperte dal punto di vista culturale, quindi presenti in una società, e poterle interpretare alla luce del messaggio cristiano. Io credo che questo sia in continuità, diciamo, dal punto di vista proprio del magistero, la portata del magistero, della Chiesa, e come dire, applicata anche al momento attuale. Il Papa ci ha fatto respirare questo tipo di impostazione nella sua enciclica, in cui non c'è un demonizzare, ma c'è la ricerca di un dialogo che però non deve in alcun modo sconfessare i presupposti che sono diversi. Credo che anche ieri sera sia andato in questo senso l'incontro con la cultura, quindi nessuna preclusione. E ancora di più, il dialogo che non è soltanto un parlarsi, ma un poter costruire. E il poter costruire oggi proprio l'aspetto, la dimensione culturale nelle nostre società. Oggi ha bisogno di essere costruita perché molto spesso la stiamo perdendo. Parlo della dimensione culturale, la stiamo perdendo. E nel perdere la dimensione culturale probabilmente perdiamo quel riferimento alla ragione che diventa invece essenziale. Ragione che va anche lì riportata proprio come confronto, ma direi soprattutto raffronto con la dimensione della
1: E
2: fede.
1: forse è un tempo buono per questo, dove c'è uno spazio nuovo per un dialogo. L'abbiamo anche sentito un po' nelle parole del divo spagnolo e di Hollywood, Antonio Banderas, che diceva di essere stato toccato dall'incantesimo di Dio, e sono temi, quelle necessità di porci insieme, credenti e non credenti, delle domande di senso che ritornano anche in maniera molto forte nell'enciclica da poco pubblicata Magnifica Humanitas.
0: Assolutamente, e credo che ci siamo lasciati per certi versi davvero alle spalle le grandi ideologie del Novecento e questa cosa consente di capire ancora meglio il Concilio Vaticano II, non andando in qualche modo a, come dire, contrapporre anche solo mentalmente la Chiesa da una parte e il mondo e la cultura dall'altra. La Chiesa è fatta di persone che sono intessute dalla cultura a cui appartengono, è
1: Sono
0: un
1: nel
0: popolo che
1: mondo.
0: sono, sì, ne fanno parte.

0: respirano, pensano, parlano la lingua di tutti e allo stesso tempo è un popolo fatto di più culture e questo aiuta a non confondere il Vangelo, la sua forza, con le singole culture che hanno fatto o fanno questa comunità. Esattamente questo rende possibile intercettare quella sete di significato che è nel cuore di ogni essere umano e che gli artisti in particolare, quelli che chiamiamo gli uomini e le donne di cultura, cioè oggi si direbbero nell'ambito digitale influencer, cioè coloro che influenzano le tendenze culturali a partire dalle loro competenze, dai loro ruoli sociali, possono diventare davvero interlocutori precisamente perché in qualche modo manifestano quello che è nelle menti, nel cuore, a volte anche nella pancia di un popolo. E in questo senso la Chiesa può rileggere il Vangelo e annunciarlo solo se è capace di intercettare quello che dentro i vari contesti in cui si trova, possiamo dire, bolle in pentola, ecco, nell'anima delle persone.
1: Facciamo una piccolissima pausa, torniamo tra poco con le immagini in diretta da Madrid per assistere insieme all'incontro del Papa con i parlamentari spagnoli. A tra poco.

0: notizie, padre!
1: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più!
0: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia!
2: Andiamo tutti a bere!
3: Tu ordini?
4: Sì!
3: A chi ordini? A me?
4: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria!
1: Arrivano martedì pomeriggio, un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
5: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
6: Il segreto di Santa Vittoria, domani in prima serata.
7: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
12: Basta scuse, prova Danacol.
11: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico dal 1980 sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
14: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamido è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
15: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
16: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva.

0: Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.
1: Prova Prondi Amico Super TV.
2: Un telefono?
1: Per sentire la televisione.
3: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
1: Prondi, chi parla?

0: Eccoci di nuovo in diretta. Tra pochissimo Papa Leone incontrerà i parlamentari spagnoli. Ci facciamo raccontare tutto in diretta da Madrid, da Paolo Fucili. Paolo.
1: Buongiorno a tutti voi, ai nostri ospiti, ai nostri telespettatori. Vedete alle mie spalle la scena siamo in una sorta di cortile dove Papa Leone sta per arrivare. Arrivo previsto alle 10.30, ha avuto una mattinata con un altro impegno, ha incontrato il premier spagnolo Pedro Sanchez. Erano previsti circa tre quarti d'ora di colloquio. C'è un tragitto di 7 chilometri da fare dalla Nunziatura Apostolica, dove il Papa ha alloggiato, qui al Palazzo del Parlamento. Il Papa riceverà ancora il saluto di tanta gente, soprattutto tanta gente si è riunita qui fuori dell'edificio del Parlamento spagnolo. Ecco, questa è la scena di questa, in cui si svolgerà questa piccola, chiamiamola, cerimonia. All'arrivo del Papa sentiremo anche gli inni nazionali. Il Papa entrerà successivamente, questo entrerà proprio su questo, alla mia destra, su questo, da questa porta, si recherà in una sala per la foto ufficiale, la firma del libro d'onore e una consegna di una riproduzione del libro delle ore. Poi il saluto sarà dato dal Presidente del Congresso dei Deputati, Francina Armengol. Ci sarà anche il Presidente del Senato, l'altro ramo del Parlamento, Pedro Royán Olleda. E insomma, poi si andrà nella sala, insomma, l'aula del Parlamento, dove ascolteremo le parole di Papa Leone. Un discorso naturalmente molto atteso, forse è uno di quelli più attesi dell'intero viaggio. Sono 6 giorni di viaggio in Spagna, non sono pochi e non sono comuni. Non è comune il fatto che il Papa, viaggiando, visiti il Parlamento del paese che lo ospita. Quindi sono occasioni veramente, veramente speciali, occasioni che hanno fatto la storia anche dei pontificati precedenti. Insomma, forse ricorderete, forse lo avete menzionato, quando Wojtyła andò al Parlamento italiano, oppure Benedetto XVI al Parlamento tedesco nel 2011. Occasioni rare e quindi che si caricano di significati. Sarà interessante ascoltare la parola del Papa, naturalmente grande attesa, anche grande curiosità. Siamo qui, abbiamo alla mia sinistra una tribuna piena davvero di giornalisti, telecamere, obiettivi, dei fotografi, tante persone anche attorno a me. Sono entrati prima i parlamentari da una sorta di corridoio poi che conduce a questo ingresso. Tutto si svolge in un'atmosfera anche molto solenne, massima attenzione anche alla sicurezza, naturalmente, soprattutto in sedi istituzionali come questa. Allora, ricordiamo, il Papa ha avuto questo colloquio con il Premier e l'Annunziatura sta per arrivare qui, dove poi avrete anche le immagini della diretta televisiva a mostrarvi tutto quello che succederà. Una piccola nota di colore: il Papa in questi viaggi riceve naturalmente tanti regali. C'è anche il regalo del Presidente Pedro Sanchez, che è un bonsai di ulivo spagnolo che ha 13 anni di età, simbolo di pace, ma anche di, è stato riferito in una nota di sintesi fra tradizione e innovazione. Allora vi lascio ancora ai vostri commenti, aspettando il Papa, quando volete sono qui.
0: Grazie Paolo. Rettore, aiutaci un po' a fotografare il Parlamento spagnolo, un Parlamento credo piuttosto diviso. La stessa figura di Sanchez in questo momento è fatta di luci ed ombre: da un lato buoni risultati economici, ma anche una mostrato un certo piglio e autonomia rispetto agli Stati Uniti di Trump, dall'altro ha una maggioranza

0: molto debole, vengono chieste le sue dimissioni in ragione di inchieste che coinvolgono per traffico di influenze la sua stessa consorte e, peggio ancora, il suo padre politico e predecessore Zapatero.
1: Allora, sistema bicamerale, cioè sono due camere, appunto la Congresso, poi c'è il Senato, Camera Alta, Camera Bassa, un sistema che viene fuori dopo la Costituzione del 1978, che ha però tutta una progressione...
0: 3 anni dopo la fine della dittatura franchista.
1: Cioè fino alla morte di Franco e il passaggio alla transizione, a cui, ecco lì va detto, a cui collaborano degli intellettuali che erano espressione proprio della... come dire, dell'associazionismo cristiano presente in Spagna e che danno alla Costituzione spagnola un'impronta che è particolare proprio dal punto di vista, se vogliamo, di coniugare l'elemento religioso con quella che è la laicità dello Stato. Questo contributo dato quando si dice cosa possono fare i cristiani nel contesto politico, non come dire appropriarsi degli spazi, ma contagiare gli spazi attraverso la propria visione. Questo credo che la Spagna nella Costituzione del 78 l'abbia come dire, evidenziato, proprio anche nel riferimento alle Cortes. Perché? Perché nella composizione delle Cortes, soprattutto nella Camera Alta, noi abbiamo una presenza che è ispirata al principio di sussidiarietà, con la presenza di alcuni deputati, di alcuni membri che sono eletti direttamente dalle comunità locali. E questo nella divisione della Spagna, se vogliamo, tra regioni e province autonome dà sostanzialmente un'idea che tante volte noi prendiamo soltanto in negativo. Non so, sto pensando ai conflitti che nascono tra la Catalogna e il governo centrale, ma invece bisogna pensare anche ad aspetti in cui questo tipo di coesistenza è in qualche modo rientrato, se pensiamo a tutta la questione basca, che poi è invece rientrata nell'idea di uno Stato nazionale. La monarchia funge da collante, su questo dobbiamo dirlo, anche se oggi potremmo discutere sull'autorevolezza piena della monarchia dell'oggi rispetto a quella immediatamente il periodo post-franchista. Comunque, questo come dato dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della realtà politica spagnola, noi abbiamo delle forti polarizzazioni che, se inizialmente erano polarizzazioni un po' tra destra e sinistra, che in fondo portavano hanno portato a quella che è stata poi la rivoluzione spagnola, la controrivoluzione, tutto ciò che è stata la guerra civile in Spagna, con tutti gli effetti poi che ci sono stati. Ecco, questa ha mantenuto, se vogliamo, una forte divisione nel paese, che si esprime anche nell'atto, se vogliamo, non solo del voto ma della rappresentanza politica. Io qui distinguerei leggermente, perché non è soltanto la questione del voto, perché molto spesso il voto a livello locale non corrisponde al voto a livello nazionale e viceversa. E certamente la Spagna, che però ha utilizzato questo, i diversi governi, non soltanto un solo governo, se il socialista o i governi popolari, hanno utilizzato molto la loro presenza nel contesto europeo, cioè dell'Unione Europea, utilizzando per esempio le risorse dei fondi europei per poter rivoluzionare il tessuto economico spagnolo, e ripeto, l'hanno fatto governi di ambedue le aree.
0: Sanchez, lo ricordiamo, un governo socialista.
1: Sì, l'hanno fatto, e allo stesso tempo, come dire, hanno cercato di, nel rivoluzionare il tessuto economico, di poter anche inserire ciò che di nuovo c'è. E lì la questione è poterlo continuare a governare, questa novità, anche dal punto di vista economico, tenuto conto che oggi nessun paese può dirsi in qualche modo esente da ciò che avviene fuori dai suoi confini.
0: A livello economico particolarmente interessante è stata la politica sull'energia.
1: Sull'energia,
0: che ha reso un po' la Spagna autonoma e verde, diciamo, autonoma. Così, rispetto,
1: anche
0: rispetto
1: la produzione,
0: a
1: la produzione agricola. Ci pensavo... il regalo fatto al Santo Padre del bonsai dell'ulivo, ciò che significa la produzione di olio, la produzione soprattutto agricola nella realtà centrale della Spagna, che vediamo riversata, se vogliamo, quotidianamente anche nei nostri,
0: anche
1: supermercati.
0: Nei nostri mercati.
1: Ecco, quindi questo.
0: Paolo Fucili sottolineava l'importanza e il significato di una visita del Papa in un Parlamento. Perché è così importante? Qual è il significato di un appuntamento del genere?
2: perché non è scontata,

0: non è scontata rispetto all'idea che si ha di laicità. E quindi, per esempio, in Spagna mi pare ci siano dei parlamentari che abbiano, manifestato la decisione di non volere partecipare perché non accettano quella che a loro giudizio è una interferenza. D'altra parte, c'è anche questo aspetto, per quanto, simbolico, del Papa come capo di Stato e quindi di tutto ciò che a livello di diplomazia internazionale il contributo della Santa Sede rappresenta e che rende possibile più facilmente questo tipo di incontro. Credo che la cosa realmente significativa e che può orientarci sia nel rileggere momenti simili già avvenuti, sia nell'aspettare l'incontro di oggi, sia il rapporto tra le grandi tradizioni spirituali e il dovere abitare e prendere decisioni anche di carattere politico all'interno di un mondo come questo. E oggi credo che proprio per questo scenario completamente cambiato nel nuovo millennio, dove spesso le religioni, fin dal 2001, se ci pensiamo, sono diventate parte del discorso fondamentalista, la presenza e la possibilità di attingere alla spiritualità per costruire la pace è tutta da ritrovare, ma credo ci sia una maggiore apertura e sensibilità anche da parte di chi ha ruoli legislativi e di governo nel recuperare un alfabeto che è necessario sia per interpretare che cosa muove le persone, che cosa le ispira, che cosa le orienta, sia per costruire delle risposte che nascano da delle visioni di futuro, perché altrimenti siamo davvero schiacciati sul presente e le soluzioni tecniche ci accorgiamo sempre di più che da sole non bastano.
1: Don Alvaro, qual è oggi il rapporto tra la Chiesa cattolica spagnola e la politica?
2: Visto che è complicata il momento politico che sta vivendo la Spagna, comunque i due partiti maggioritari, che sono quello socialista e quello popolare, anche due hanno parlato con il Papa, loro vogliono che vengano alla Spagna. Allora, questi rappresentativi o parlamentari che non saranno, che no, saranno nel Parlamento, sono una minoranza veramente, solo di un gruppo politico, ma la ampia maggioria di tutte le forze politiche che sono così divisa saranno nel Parlamento, capito? Voglio rimarcare questa cosa perché tutto vogliono che il Papa va al Parlamento, solo un gruppo che ha deciso di non andare a ultima ora. Ma prima anche loro erano per andare al Parlamento. Penso che fosse una strategia politica, no? Non so, perché veramente questa cosa non so che cosa è successo. Adesso parlano di che non c'è una rappresentazione o che loro non vogliono, ma questa cosa non è vera, perché prima tutto erano pronti per andare il Papa di là. Comunque il rapporto Chiesa-Stato non malo, diciamo che non malo, ma con qualcuna specificazione che alcune politiche sono propriamente cattive, questa dell'eutanasia, questa dell'aborto, sono in confronto totale con la Chiesa, ma comunque loro hanno un rapporto con la Conferenza Episcopale, una comunicazione, sempre c'è qualcuna riunione, c'è dialogo, almeno c'è dialogo, capito?
1: Intanto il Papa Leone è arrivato al Palazzo del Parlamento, ecco qua le immagini in diretta. Ad accoglierlo sono i presidenti dei due rami.
2: Sì, certo, le due camere.
1: Sì. E quindi sono la Presidente del Congresso Francina Armengol e il Presidente del Senato Pedro Roland Ojeda.
2: Anche uno di ogni segno politico.
1: Ecco anche vediamo il Presidente Presidente del Governo.

0: fermo Sanchez. E quindi l'ingresso, foto ufficiale, la firma del libro d'onore, come ci diceva Paolo Fucili, il dono di una riproduzione del libro delle ore, e poi ci sarà il discorso della Presidente del Congresso dei Deputati e poi quello di Papa Leone. Ecco il momento della fotografia. Anche il cardinale segretario di Stato Parolin è dentro questa foto che testimonia l'incontro di questa mattina.
1: Quella persona è la stessa che in Italia è il carabinieri, è la Guardia Civile, un corpo di sicurezza spagnolo.

0: Ecco dunque l'ingresso di Papa Leone, accompagnato appunto dai presidenti dei due rami del Parlamento spagnolo, oltre che dal capo del governo Sanchez. Ci sono dei temi aperti ed è questa la sede eventualmente tra Spagna e Santa Sede?
1: Ma temi aperti ci sono sicuramente, che abbiamo già sentito prima, il confronto che c'è in questo momento anche tra la Chiesa spagnola e lo Stato rispetto ad alcuni provvedimenti legislativi che riguardano il fine vita o l'inizio vita, quindi credo che questo sia già un aspetto fondamentale, tenuto conto che la Spagna sta percorrendo la stessa strada che ha percorso già la Francia inserendo in Costituzione il diritto all'interruzione della gravidanza. Quindi questo è un elemento che certamente va in qualche modo visto. E c'è poi tutto l'aspetto relativo proprio al tema dell'eutanasia e del fine vita che andrebbe o verrebbe liberalizzato in tutte le sue forme. Questo ancora di più è una questione aperta. Da ultimo c'è anche tutto l'aspetto riguardante il tema del sigillo della confessione, del segreto della confessione, che anche la Spagna, in Spagna si è aperto una

0: dibattito anche dal punto di vista di un eventuale provvedimento legislativo dopo ciò che è avvenuto in Australia prima e poi anche in altri contesti in cui si mette in discussione questo elemento fondamentale per una visione, se vogliamo, per la Chiesa, per una visione proprio di sua struttura interna e di auto-organizzazione, e si mette in discussione proprio in ragione di quelle che possono essere le necessità di un processo o di un'indagine. Quindi questo credo che siano, cioè, le situazioni aperte. L'incontro oggi pomeriggio, già previsto da parte del Santo Padre con le vittime degli abusi, dimostra ulteriormente come da parte della Chiesa ci sia questa apertura e soprattutto questa vo volontà di operare, ormai cercando di cancellare comportamenti di questo tipo e di prevenirli soprattutto, e questo è già un lavoro che è iniziato già con Papa Francesco, ma ancora prima con Benedetto XVI, e che oggi trova anche in Papa Leone uno strenuo sostenitore. E quindi questo, come dire, è un elemento in cui la Chiesa non si scusa, ma la Chiesa, come dire, è consapevole di quanto è avvenuto.
1: Don Alvaro, chi sta salutando Papa Leone in questo momento?
2: Questa è una politica di Catalogna, di una nuova formazione politica catalana,
1: Sì, ma più in
2: che
1: generale
2: anche
1: sono
2: sta.
1: i capigruppo dei
2: Ah,
1: partiti, i membri del governo, chi
2: certo.
1: sono?
2: Certo, sono tutti il governo, la rappresentazione del popolo spagnolo in ogni partito e sono informazione secondo il numero dei deputati che sono rappresentati sul congresso, capito?
1: Senti, e invece questo signore tutto vestito con abito persino piumato, chi è? Sono gli equivalenti di quelli che sono in Italia i commessi della Camera e del
2: Certo,
1: Senato?
2: sono come, certo, come i curatori del Senato o guardia del Senato, così, non so come dirlo in italiano, ma sono lavoratori di là con la massima
0: Rappresentativi
2: distinzione,
0: della Max
2: con i
0: del Re.
2: vestiti massimo di distinzione per la massima. Questi vestiti solo viene messo quando c'è un nuovo presidente, cosa così, o qualcuna visita
1: Quindi non nelle
2: di
1: sedute
2: importanza.
1: ordinarie di Camera e Senato sono vestiti così,
2: No.
1: però hanno dei
2: No,
1: simboli,
2: no, no.
1: professore, che ricordano la monarchia, no? Sono
0: Sì,
1: segni.
0: il mazziere sostanzialmente, secondo la storia, è di qualunque monarchia, il mazziere che era colui che precedeva il sovrano quando il sovrano visitava il Parlamento, lì dove, ecco, la tradizione inglese è riportata anche in Spagna, cioè nella prima Costituzione del 1814 in cui c'era già questo tipo di riferimento.
1: Ed è il
2: Allora,
1: momento.
2: devo.
1: Prego, Don Alvaro.
2: Sì, mi scusate tanti perché devo andare a lavorare, devo stare anche là
1: E
2: perché
1: allora
2: sono
1: ti
2: nel bingo
1: ringraziamo per essere
2: educativo.
1: stato
2: Grazie
1: con
2: mille
1: noi.
2: per
1: Probabilmente
2: tutto.
1: andrai all'incontro che poi il Papa farà tra poco con i vescovi al termine dell'incontro con i membri del Parlamento. Buon
2: Certo.
1: lavoro.
2: Grazie mille, dobbiamo preparare il bingo. Ciao, ciao, grazie mille per il collegamento con la Spagna. Ci vediamo.
1: E questo è il momento della firma del libro d'onore. Non so se Papa Leone ha già preparato un messaggio. Sì, lo sta,
0: Sì.
1: eccolo, vediamo, lo sta, non sta
0: Grazie.
1: improvvisando, diciamo, sta ricopiando quanto scritto precedentemente. Poi più tardi avremo anche modo di sapere qual è il messaggio che lascia al Parlamento spagnolo. Tra pochissimo però sentiremo il discorso. Credo che ci possa essere anche qui, poi lo scopriremo, una continuità rispetto a quello che abbiamo ascoltato ieri, vale a dire un'offerta. Ieri mi riferisco all'incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport, una offerta di dialogo.
3: Sì, e credo ancora di più in continuità con il discorso alle autorità civili e al corpo diplomatico che ha aperto il viaggio. E, è stato un discorso dove la storia, in particolare la storia spirituale, ha citato Giovanni della Croce, Teresa d'Avila, Ignazio di Loyola, è stata riletta non in termini di rivendicazione di radici, ma di messa a disposizione di servizio da parte della Chiesa a tutta intera una comunità.

0: a cui è stato chiesto di superare le proprie polarizzazioni, di riconoscere che in un tempo di vorticoso cambiamento sono legittime le diversità e anche il dibattito e il conflitto. Ha ricordato in questo anche quando i tre monoteismi hanno dovuto convivere all'interno della Spagna per una lunga epoca, ma ecco, tutto questo è a disposizione per pensare insieme. Questo Papa ama molto l'espressione pensiero critico, che contrappone alla semplificazione. Ha chiesto di apprezzare la complessità. Ecco, questo credo sia una chiave con cui renderci conto, e anche per i cattolici spagnoli è una bella provocazione, che la Chiesa non vuole essere una delle parti in conflitto all'interno di una società. Non è la sua vocazione quella di rappresentare un piccolo gruppo che cerca la propria parte di una torta da dividersi, ma ha l'obiettivo di essere al servizio del meglio che è in ciascuno, di fare in modo che emerga e trovi all'interno delle sedi istituzionali, quelle del Parlamento in particolare, la forma che può dare. Su questo anche i temi caldi che sono stati ricordati prima sono temi su cui la Chiesa ha una visione che offre. Sappiamo che anche i cattolici molto spesso faticano a capire e a seguire in tutto nella propria vita questo magistero, che però viene offerto come criterio di riflessione, di maturazione di una coscienza personale e poi anche civile che può essere arricchita da delle visioni del mondo che hanno radici tanto antiche e profonde.
1: Intanto continua un po' il dialogo prima dell'incontro ufficiale. Nel discorso che citava prima Don Sergio, questo invito a superare le polarizzazioni che sono frutto poi di letture spesso, come si diceva, semplificate, che portano a visioni polarizzate, cioè anche di estremismi contrapposti, di logica del nemico, c'era un messaggio per la stessa Unione Europea, come segno profetico, benedizione, proprio nel tema di cercare di condividere questa diversità e questa complessità in uno spirito unitario e non di contrapposizione, in ultima analisi di guerra.
2: È interessante perché c'è la provocazione che il Papa lancia, chiamiamola così, provocazione, nel senso di dire come sarebbe stata l'Europa senza un riferimento a quella che è stata la componente cristiana nella sua storia, nella sua cultura, nel suo essere Europa. Io credo che questo sia interessante perché pone la questione di fondo, e cioè non le religioni o la religione in questo caso, che sia un elemento di contrapposizione, un elemento di divisione, ma un elemento che concorre a costruire la società. E questo, in questo caso, concorre a costruire una identità, che è l'identità europea di oggi. E qui
1: Perché
2: dobbiamo.
1: l'identità europea di ieri è stata anche segnata da conflitti nati all'interno dello stesso cristianesimo. Questo lo dobbiamo dire, insomma.
2: Ma nella Spagna che si avviava alla cosiddetta scoperta, e che poi significa l'inizio della colonizzazione, noi abbiamo tutto il riferimento critico che viene svolto nelle università spagnole, né che, come dire, limita il peso, se vogliamo, di una visione, di una fede che si impone attraverso la conquista di popoli e di territori. Cominciarono con i territori africani, della zona del Golfo di Guinea, salendo su per la costa atlantica, poi da Colombo in poi, appunto, la questione delle terre cosiddette scoperte nelle Americhe, e addirittura giungendo a dei paradossi, il paradosso di dire ma e se dalle Americhe fosse venuto in Spagna cosa sarebbe successo? Uno dei grandi paradossi che una delle università, l'Università di Salamanca, pone come critica, se vogliamo, alla visione anche teologica, allora Sepulveda, questo teologo spagnolo che sosteneva l'idea di una colonizzazione in nome del battezzare, poi quello sarà legato alla figura di Cortés, no? Che dice battezziamo, conquistiamo. E invece c'è una visione critica che viene posta proprio in Spagna.
1: E allora è il momento dell'incontro con i parlamentari della Spagna. Sentiamo le parole di benvenuto della Presidente del Congresso dei Deputati.

0: Santidad, Presidente del Gobierno,
1: Presidente del Senato, Presidente del Senato,
0: Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del General del Poder Judicial, miembros del Congreso y del Senado,
1: del Congreso y del Senato, autorità, signore e signori. Per me è un grande onore, a nome del Congresso dei Deputati del Senato, dare il benvenuto a Sua Santità Papa Leone XIV in questa sessione riunita delle Corti Generali. L'accogliamo con rispetto istituzionale, con affetto sincero e con la coscienza del significato profondo che ha la sua presenza oggi in questa Camera, sede della rappresentanza democratica del popolo spagnolo. La sua visita costituisce un momento di speciale importanza per il nostro Paese e per le nostre istituzioni, perché è un tempo di incertezze globali e di polarizzazione che minacciano di debilitare la democrazia. Abbiamo bisogno più che mai di spazi di incontro capaci di convocarci intorno a ciò che condividiamo, la lotta per la giustizia e per la speranza. Le sue parole, le prime di un pontefice in questa Camera, saranno ricordate come un simbolo di fronte alle avversità, perché la nostra forza è nell'unione e nella concordia. In questa casa del Parlamento, che oggi le apre le porte, si alimenta una democrazia ampia e aperta, costruita sul rispetto della libertà di coscienza e il valore del dialogo, un dialogo, rispetto e anche ascolto reciproco, tre pilastri fondamentali per la libertà della nostra società. La fiducia in un'istituzione pubblica, solida, vicina e trasparente, che è cruciale per la stabilità della democrazia. Da questa convinzione le diamo il benvenuto, con la volontà di ascoltarle, con la convinzione che tutto questo è imprescindibile per affrontare le grandi sfide del nostro tempo. Il filosofo mistico e poeta Ramon ha scritto: la giustizia darà pace e anche lavoro. E queste parole, che hanno visto la luce nel secolo XIII, potrebbero farci capire la necessità di lavorare uniti per i diritti umani. In quest'epoca che viviamo, attraversata da cambiamenti molto profondi e attraversata da inquietudini, dove c'è un massacro di persone nella totale impunità e molto spesso ci si allontana dalle norme che hanno voluto stabilire la convivenza tra Stato e Nazione, non ci rimane altro rimedio che riunirci intorno all'essenziale, riformulare l'impegno per un mondo più giusto. Quindi è urgente posizionarsi perché la pace sia di nuovo al centro dell'azione politica internazionale, la pace di cui parlava Ramon Hu, la pace che impone la giustizia, pace dialogata, e un compito difficile che richiede coraggio, diplomazia e cooperazione, una pace che esige difendere e rispettare pienamente il diritto internazionale umanitario, rafforzare le istituzioni multilaterali e preservare gli spazi comuni da cui le nazioni possono rispondere insieme alle sfide che nessuna può risolvere da sola. Quindi il nostro impegno è di smettere che si moltiplichino i conflitti e cercare il modo di trovare una soluzione. Il multilateralismo è una condizione per la possibilità della convivenza internazionale, è una garanzia davanti

alla frammentazione, all'isolamento e all'imposizione della forza. Occorre restaurare l'ordine internazionale e quindi la legge, non la forza, deve vincere. L'umanesimo e la solidarietà devono vincere. E questo avverrà se concentriamo il nostro impegno sui compiti democratici che la società che rappresentiamo ci raccomanda. Sappiamo bene quali sono questi compiti: la lotta contro la povertà, contro la precarietà e contro la violenza, ogni forma di violenza, la violenza di genere, la violenza razzista, la violenza che premia il privilegio, contro la vulnerabilità, e quindi uguaglianza di beni e un progresso comune, una uguaglianza reale tra uomini e donne, e affrontare i cambiamenti climatici con politiche responsabili, la difesa della salute come diritto universale, costruire società empatiche, ospitali, costruite su politiche di coesione che pongano la persona al centro e tutelano la dignità di tutti, anche dei migranti, delle persone migranti e delle persone più svantaggiate. Uno dei compiti concreti a cui faceva riferimento Sua Santità, come la piaga degli abusi nella Chiesa e la riparazione e il risarcimento alle vittime, di cui tanto si è parlato nelle corti generali, soprattutto sulla base dei rapporti presentati dal difensore del popolo. Quindi abbiamo il compito fondamentale di far terminare le disuguaglianze sulla base della convinzione che la differenza e la molteplicità sono segni di ricchezza, e il futuro, così come il passato, sono basati sull'abbraccio tra le culture, perché la società a cui dobbiamo aspirare è quella che riconosce, come ha scritto Sua Santità nell'enciclica Magnifica Humanitas, che la pluralità di voci e quello che talvolta ricorda la dispersione delle lingue è una possibilità luminosa, è quella di verificare insieme, trasformando le diversità in una risorsa e facendo in modo che l'ascolto e il dialogo siano il terreno comune sul quale far crescere la giustizia e la fraternità. Identificandosi con le parole di Sua Santità è un obbligo etico di qualunque Stato democratico, come lo è indubbiamente essere d'accordo con le profonde riflessioni che danno motivo a questa prima enciclica, che la tecnologia deve essere al servizio dell'umanità e quindi i progressi scientifici hanno causato progressi a tempi immemorabili, ma le sfide che dobbiamo affrontare adesso davanti alle imprevedibili rivoluzioni dell'intelligenza artificiale dà vita a uno scenario molto complesso, quindi è necessario costruire forme di cooperazione, delimitare le barriere su basi di responsabilità e di cooperazione per garantire un accesso dell'uguaglianza, in modo che questi strumenti siano basati sulla dignità di ogni persona e il bene dei popoli, non la crescita e il arricchimento di pochi e neanche la lotta di potere a cui assistiamo, perché altrimenti il progresso sarà di fatto piegato alle logiche del potere. Permettetemi di segnalare che la Spagna svolge un ruolo importante in questa direzione. Qui hanno avuto luogo nel Congresso dei Deputati recentemente il primo incontro del panel scientifico internazionale sull'intelligenza artificiale dell'ONU, un organismo creato per incoraggiare una base etica, un uso etico dell'intelligenza intelligenza artificiale su scala mondiale. Questo è il nostro impegno, è nelle nostre mani. Dobbiamo orientare l'economia verso la dignità, la tecnologia verso l'uguaglianza, la stabilità e l'inclusione. Quindi imponiamo ancora una volta di più la politica dei responsabili basata sull'uguaglianza, perché nessun progresso sarà valido se non società, come società saremo liberi e democratici. Quindi il nostro compito istituzionale consiste nel rispondere alle sfide e tutelare i valori che sostengono la nostra convivenza.
Oggi questa Camera riafferma il suo impegno per la pace, per la cooperazione internazionale, per l'uguaglianza, per la difesa dei diritti umani e la dignità inviolabile di tutte le persone. Oggi, accogliendo Sua Santità con rispetto e con gratitudine, vogliamo sottolineare

fare una responsabilità condivisa verso il cammino basato sulla speranza. Oggi basiamo la nostra speranza sul domani, la possibilità di un mondo migliore e ovviamente sull'essere umano. Noi crediamo, come ha scritto la poetessa anche la Figueira, crediamo nell'essere umano perché questo ama e genera sull'orlo della, sulla soglia della morte e innalza i suoi figli e ogni notte aspetta l'alba. Santità, grazie mille per accompagnarci in questa sede della sovranità popolare. Sia benvenuto nelle corti popolari della Spagna e le diamo la parola.

Presidente del Governo, Presidente del Congresso dei Deputati, Presidente del Senato, Presidente del Tribunale Costituzionale, Presidente del Tribunale Supremo e del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, membri del Congresso dei Deputati e del Senato, signore e signori. Ringrazio la signora Presidente per le sue gentili parole, nonché per l'invito che la sede apostolica ha ricevuto in occasione del mio viaggio in questo Paese e per la cortesia con cui mi avete accolto in questo storico Palazzo del Congresso dei Deputati, sede eminente della vita istituzionale, giuridica e democratica del Regno di Spagna. Mi presento davanti a voi come Vescovo di Roma e Pastore della Chiesa Cattolica, consapevole che la missione affidata al successore dell'Apostolo Pietro, come principio e fondamento dell'unità dei Vescovi e dei fedeli, pone la Santa Sede in modo particolare in dialogo con i popoli e con gli Stati. La mia presenza tra voi vuole essere un gesto di vicinanza verso la Spagna nel quadro della cooperazione reciproca e una parola offerta al servizio della persona umana. La Chiesa cammina con l'umanità, ne condivide le speranze e le ferite, ascolta le domande di ogni epoca e si lascia interpellare da tutto ciò che riguarda l'esistenza degli uomini e delle donne di oggi. Per questo, quando si rivolge alla vita pubblica, lo fa nel rispetto della missione propria delle istituzioni e della legittima responsabilità di coloro che hanno ricevuto il mandato di legiferare. Riconosce l'autonomia delle realtà terrene e la distinzione tra comunità ecclesiale e comunità politica. E proprio a partire da questa consapevolezza offre una riflessione che nasce dal desiderio di servire il bene comune e di ricordare ciò che rende veramente umana la convivenza. In questo emiciclo si dà forma giuridica alla convivenza sociale. Qui le differenze vengono ascoltate, vengono ordinate, quando è possibile si trasformano in decisioni condivise. Per questo, al di là della legittima diversità di posizioni, ogni attività legislativa finisce per confrontarsi con una domanda decisiva. Quale concezione della persona umana ispira le leggi e quale tipo di società queste leggi costruiscono? Di fronte a tale domanda, la Spagna possiede una memoria particolarmente ricca. La sua identità geografica e politica si è intrecciata con una storia in cui fede e ragione, arte e diritto, tradizione e pensiero hanno saputo incontrarsi in modo fecondo. Nelle sue cattedrali e nelle sue università, nella sua letteratura immortale, nelle sue istituzioni giuridiche e nell'animo stesso del suo popolo, rimane viva un'eredità che ha dato forma a un peculiare modo di vivere la libertà, di praticare la giustizia e di ordinare la vita comune. Dalle pagine universali del Don Chisciotte, dove Cervantes proclamò che la libertà è uno dei doni più preziosi che il cielo abbia concesso agli uomini, fino alla profondità spirituale di Santa Teresa d'Avila e dalla grande tradizione giuridica spagnola all'inquietudine metafisica di Unamuno, che ricordava che l'uomo non si rassegna a morire del tutto, la Spagna ha saputo guardare all'essere umano come a qualcosa di più di un semplice tassello dell'ordine sociale, economico o politico. Lo ha riconosciuto come creatura aperta alla verità, dotata di libertà e mossa da una sete di eternità che nessuna realtà temporale riesce a spegnere. In una parola, come qualcuno la cui dignità precede ogni utilità e al cui servizio è soggetta l'azione legislativa.
Perciò, quando oggi si parla della persona umana, la memoria conduce naturalmente a Salamanca e al pensiero che lì è maturato. La presenza simbolica in questa sala dei re Isabella e Ferdinando rimanda a quel momento in cui la Spagna si trovò di fronte a responsabilità storiche di portata universale. Pochi anni dopo, Salamanca avrebbe dovuto assumere con singolare lucidità la riflessione morale e giuridica che quella situazione richiedeva. In quella sede universitaria, 500 anni fa, quando si aprivano nuovi mondi e immense possibilità nelle relazioni tra i popoli, alcuni maestri compresero che la ragione non poteva essere invocata per rivestire di legittimità ciò che la forza o l'interesse presentavano come conveniente. Introdussero così nel discernimento storico la domanda sul valore irriducibile di ogni essere umano e sui limiti morali del potere. Bisogna riconoscere che la società e la Chiesa stessa non sono state sempre all'altezza delle intuizioni che trovavano eco nella loro stessa tradizione cristiana. Tuttavia, quell'interrogativo aprì un orizzonte intellettuale e morale che andò ben oltre il contesto storico. L'intuizione del totus orbis, di una comunità umana più ampia di qualsiasi potere particolare, consentiva di affermare l'esistenza di legami giuridici e morali tra i popoli. Dalla Spagna, la riflessione della scuola di Salamanca e in particolare di frate Francisco de Vitoria, insieme ad altri domenicani e gesuiti, ha contribuito a formare una coscienza giuridica e morale capace di ricordare che l'autorità comporta sempre una responsabilità e che ogni essere umano deve essere riconosciuto come soggetto di diritti e di doveri. Quell'anelito continua a risuonare anche oggi. Che la dignità, la giustizia e il bene comune siano la misura delle relazioni sociali a livello sia nazionale sia internazionale. Questa è una delle grandi eredità della Spagna, aver unito l'azione storica alla lucidità della ragione morale. Tale contributo, nato sulle rive del Tormes, ha superato le aule e le biblioteche ed è entrato a far parte di una coscienza più ampia, condivisa dalla comunità internazionale, che continua a chiedersi come costruire la pace sul riconoscimento della persona anziché sull'imposizione della forza. Quell'eredità vive anche in queste cortes, ogni volta che il legislatore si chiede come far sì che il possibile sia giusto, che il legale sia veramente umano e che la volontà della maggioranza custodisca quei beni che appartengono a tutti e rispetti ciò che nessuna maggioranza può legittimamente violare. La domanda di Salamanca continua ad accompagnare l'impegno di chi opera nella vita pubblica. Oggi i nuovi mondi che si aprono davanti a noi non sono più tracciati sulle mappe, si dispiegano nella tecnica, nell'economia, nella biomedicina e nell'universo digitale, dove il potere umano raggiunge ambiti sempre più delicati della vita personale e sociale.

e delle nuove tecnologie. Come ho ricordato nella mia recente enciclica, la tecnologia in se stessa non è neutra, perché assume il volto di chi la concepisce, la finanza, la regola e la utilizza. Per questo, di fronte alle trasformazioni del nostro tempo, il nostro discernimento deve concentrarsi sul posto che occupa la persona umana nelle nostre decisioni e su come si prospettano oggi in modo nuovo la dignità del lavoro, la solidarietà, la politica sociale e il bene comune. Questo discernimento parte da un'affermazione fondamentale. Ogni società veramente giusta si fonda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. Tale dignità precede ogni concessione dello Stato e non può essere subordinata a consensi sociali mutevoli o alle fluttuazioni delle maggioranze del momento. Essa appartiene ad ogni essere umano per il fatto stesso di esistere e per questo deve orientare ogni ordinamento giuridico positivo. La fede cristiana la proclama a partire dalla rivelazione. La ragione umana può riconoscerla come esigenza inscritta nella verità dell'uomo. Quando questa convinzione rimane viva, il diritto diventa tutela di tutti e garanzia contro l'imposizione di interessi e programmi particolari. Su questa base mi è dato oggi di rivolgere una parola serena e decisa a coloro che hanno la grave responsabilità di ordinare giuridicamente la convivenza sociale. Tale convivenza può vedersi minacciata dalla cultura dello scarto, come ha più volte osservato Papa Francesco. In questo senso, se la vita stessa cessa di essere riconosciuta come un valore fondamentale, quale futuro possono avere le nostre società? Può dirsi pienamente giusta una comunità che lascia nell'ombra il bambino non ancora nato, l'anziano, il malato, chi soffre in silenzio o chi dipende interamente dalla cura degli altri? La difesa della vita umana non è una questione di interesse particolare né confessionale, è una meta di civiltà. Ogni vita umana deve essere riconosciuta e custodita dal concepimento fino al suo naturale tramonto, in ogni circostanza della sua esistenza. Quando questa certezza si offusca, i più vulnerabili sono le prime vittime e la legge perde il suo significato più profondo: servire e proteggere ogni persona. Per questo la grandezza morale di una nazione si manifesta soprattutto nella sua capacità di accompagnare, proteggere e amare quelle vite segnate da maggiore fragilità. Il bene comune è in un certo senso la forma sociale della dignità umana. Non consiste nella mera somma di interessi particolari, ma nell'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. Quando il bene comune cessa di essere un orizzonte condiviso, l'azione pubblica rischia di frammentarsi in interessi parziali, incapaci di custodire ciò che appartiene a tutti. In questo contesto riveste particolare importanza la famiglia, prima realtà umana e fondamento naturale della comunità. Nell'ambito familiare si intrecciano le generazioni, si trasmette una memoria viva che dà continuità interiore alla società. Laddove la famiglia è sostenuta, si rafforza anche la stabilità spirituale e sociale delle nazioni. La famiglia sarà sempre la prima scuola di umanità dove si impara, prima che in qualsiasi altro luogo, la grammatica elementare della convivenza: accogliere la vita, prendersi cura dell'altro, perdonare, servire e appartenere.
Anche le istituzioni educative rivestono un ruolo decisivo in questo compito.

Esse le nuove generazioni possono imparare a cercare ed amare la verità, a interrogarsi sul senso della vita e sulla dignità di ogni persona. Perciò molti genitori, desiderosi che i propri figli imparino a relazionarsi con gli altri, a pensare con spirito critico e ad acquisire valori solidi, ripongono in essi grandi speranze come preziose alleate della loro educazione. Questa collaborazione deve sempre rispettare il diritto primario e inalienabile dei genitori di scegliere il tipo di istruzione e di formazione da impartire ai figli coerentemente alle proprie convinzioni morali, culturali e religiose. L'affermazione della dignità umana non può rimanere astratta, quando tante persone sono costrette a lasciare tutto per cercare pace, sicurezza e futuro. Anche il tragico dramma della migrazione interpella oggi la coscienza delle nazioni e il fondamento etico dell'ordine internazionale. Numerosi uomini, donne e bambini si trovano forzati a causa di circostanze spesso drammatiche a partire dalle loro comunità e lasciarsi alle spalle persone care, storie e legami. Questa realtà va oltre qualsiasi lettura puramente demografica o economica. Costituisce una questione eminentemente morale e giuridica. Laddove una persona è discriminata per la sua origine nazionale, etnica, religiosa o linguistica, o per la sua condizione economica o sociale, viene gravemente violato il principio universale dell'uguale dignità di tutti gli esseri umani. La situazione dei migranti e dei rifugiati richiede una risposta che metta al centro le persone, affronti le cause che le costringono a partire e vada oltre la semplice gestione dei flussi. Da qui nasce una duplice esigenza di giustizia sociale: offrire vie sicure e legali, un'accoglienza rispettosa e reali possibilità di integrazione e promuovere al tempo stesso il diritto di rimanere nella propria terra, operando affinché nessuno debba abbandonare la propria casa per mancanza di pace, di sicurezza o di condizioni di vita dignitose, per le disuguaglianze economiche e gli effetti della crisi climatica. Negli ultimi anni le rotte sempre più pericolose hanno evidenziato il costo altissimo di questa realtà, spesso nascosta o ignorata. Molte persone continuano ad essere vittime di trafficanti e contrabbandieri che approfittano della loro disperazione. È necessario rafforzare la prevenzione, il salvataggio e l'assistenza alle vittime, specialmente nel quadro di una cooperazione regionale e multilaterale. Nessuna nazione può affrontare da sola una sfida di questa portata. Per questo è indispensabile una risposta coordinata, solidale ed efficace, in grado di garantire protezione, accoglienza e reali opportunità di integrazione a chi emigra. Quando la risposta istituzionale si fa vicina, equa e coordinata, le frontiere cessano di essere luoghi di abbandono e possono diventare spazi di tutela responsabile della dignità umana. Onorevoli, il mondo sta attraversando una profonda crisi spirituale e culturale che si manifesta in molteplici forme di violenza, polarizzazione e diffidenza reciproca. In questo contesto, la pace si presenta come un'aspirazione politica e ancor più come una vera e propria esigenza morale. Richiede un discorso pubblico che rispetti chi la pensa diversamente, istituzioni al servizio dell'incontro, una memoria storica che cerchi la verità e la riconciliazione, e una vita sociale capace di sostenere l'amicizia civile
e il rispetto reciproco pur in mezzo alle divergenze. A livello internazionale la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica e una visione del futuro.

0: futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo e sull'obbligo degli Stati di risolvere le loro controversie attraverso le vie pacifiche offerte dal diritto internazionale. Ogni guerra costituisce in ultima analisi una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare e anche di quella coscienza comune dell'umanità che riconosce legami di giustizia tra le nazioni. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta a quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza invece nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale e da una politica capace di anteporre la vita dei popoli agli interessi che traggono profitto dalla guerra. Anche lo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale in ambito militare richiede una rigorosa vigilanza etica, affinché le decisioni sulla vita e sulla morte non siano mai scaricate su automatismi né sottratte alla responsabilità morale della persona umana. La comunità internazionale è chiamata a riscoprire il valore indispensabile del dialogo come percorso paziente verso accordi giusti e duraturi, fondati sul rispetto dei trattati, sulla trasparenza dell'azione diplomatica e sulla sincera volontà di anteporre la pace al ricorso alla forza. Da ciò nascono la fiducia e la speranza. Come ricorda il motto dell'Unione Europea, in varietate concordia, la vera unità non uniforma, ma rende coesi nella diversità, facendo delle culture, delle sensibilità e delle tradizioni un'occasione di arricchimento reciproco.
1: Dentro delle proprie società,
0: e allo stesso modo all'interno delle società stesse è urgente promuovere una cultura della reciprocità. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. In una convivenza matura anche il conflitto può diventare un passaggio verso la pace, quando le differenze si lasciano mitigare dall'ascolto e si orientano al riconoscimento dei bisogni, delle aspirazioni e delle capacità di tutti. Ma la pace non è solamente una realtà politica o istituzionale, nasce anche nella coscienza, là dove il rancore, l'indifferenza e l'odio lasciano spazio alla riconciliazione. Perciò si instaura e si tutela anche attraverso il linguaggio. Le parole possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio. La fermezza non esige disprezzo, il dissenso non comporta umiliazione. Da questo rispetto per l'altro nasce anche il dovere di custodire lo spazio in cui maturano le sue convinzioni, la sua coscienza e il suo rapporto con Dio. L'attenzione a tale ambito interiore permette di comprendere meglio una questione decisiva per ogni società veramente democratica: la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, diritto fondamentale che tutela la sfera più intima delle persone. La libertà su cui si fonda lo Stato contemporaneo, se è autentica, riconosce la dimensione religiosa dell'essere umano, la rispetta e la tutela giuridicamente ed evita che qualcuno debba rinunciare a contribuire alla società in cui vive a causa della sua fede. Senza confondere il piano giuridico e quello morale,

Bene ricordare anche che la libertà richiede una piena comprensione di se stessa. Essere liberi non significa solo vivere senza costrizioni o disporre di molte possibilità di scelta. Significa poter riconoscere il bene e aderirvi in modo responsabile. Per questo ogni società effettivamente libera richiede anche una giusta delimitazione del potere pubblico, affinché la libertà delle persone, delle comunità e delle associazioni non sia indebitamente limitata. In questa prospettiva, la legittima autonomia dell'ordine temporale non va mai interpretata come ostilità verso il fenomeno religioso. La fede non pretende di imporsi con privilegi o coercizioni, tuttavia non può nemmeno essere relegata al silenzio come se fosse irrilevante per la vita pubblica. In questo contesto, il sigillo sacramentale della confessione riveste un'importanza speciale per la Chiesa Cattolica. Esso si inserisce nel contesto più ampio della libertà religiosa che garantisce alle comunità credenti uno spazio proprio di vita, di organizzazione e di disciplina interna. Tutelarlo giuridicamente, come avviene in modo analogo in alcune professioni, significa preservare uno spazio sacro di libertà interiore, dove il credente può aprire la propria anima a Dio senza timore di pressioni esterne, come riconoscono anche le norme internazionali. Signore e signori, permettetemi di soffermarmi un momento su alcune immagini che adornano questa camera. In quest'aula delle sessioni la luce naturale entra attraverso il lucernario che corona la sala. La luce che viene dall'alto può ricordare che anche la politica ha bisogno di riconoscere una misura che la precede e la supera. Anche i dipinti che nella parte superiore della parete principale evocano l'accoglienza del Vangelo e del Decalogo ricordano qualcosa di essenziale. Senza confondere l'ordine politico con quello religioso, questi segni ci invitano a riconoscere che la libertà moderna è stata preparata anche da una lunga educazione della coscienza, profondamente segnata dalla tradizione cristiana. In questa scuola interiore i popoli hanno imparato che il diritto deve servire il bene, che la giustizia pone limiti alla forza, che il potere ha bisogno di legittimità, che i poveri appartengono pienamente alla comunità, che lo straniero deve essere accolto secondo la sua dignità e che mai la vita umana può essere trattata come una merce. Una legge non raggiunge la sua vera grandezza per il semplice fatto di essere stata formalmente approvata. La raggiunge quando, oltre ad essere valida nella forma, può presentarsi davanti alla dignità della persona e superare tale esame senza vergognarsi. Vi invito quindi ad alzare lo sguardo, non per allontanarvi dalla realtà, ma per ricordare che ogni decisione delle autorità pubbliche riguarda persone in carne ed ossa, specialmente coloro che hanno meno forza per farsi sentire, perché l'altezza di vedute consiste proprio nel guardare con maggiore profondità a ciò che è in gioco in ogni decisione pubblica. Per questo, accanto alle risposte tecniche e alle riforme legislative, è necessario anche un rinnovamento morale. La Spagna può offrire molto in questo percorso. Ha una lingua che unisce i continenti, una tradizione culturale, giuridica e spirituale che ha saputo mettere in dialogo fede e ragione, diritto e coscienza, unità e pluralità. Questa esperienza storica ricorda anche il valore della concordia e dello sforzo paziente per costruire una convivenza pacifica e giusta. Possa questa nobile nazione non perdere mai la memoria delle proprie radici né il coraggio di guardare il futuro. Che la Spagna continui ad essere terra di incontro, di cultura, di solidarietà
e di speranza, e che la sua vita pubblica sappia sempre

Unire la fermezza delle convinzioni alla nobiltà del dialogo e alla grandezza del servizio. Dio conceda pace a tutte le nazioni della terra, concordia alle famiglie e serenità alle coscienze. E sul regno di Spagna, segnato dall'impronta apostolica di San Giacomo e dalla presenza materna della Vergine del Pilar, scendano giorni di prosperità, giustizia e pace duratura. Grazie.

0: Eu não sei nem barulho.
1: Prima ancora che commentare le parole di Papa Leone, va segnalata la lunghezza di questo applauso caldo, trasversale, che interminabile mi viene da dire, tributato al Papa e al suo discorso, accompagnato anche dalla commozione dello stesso Papa.
0: E mi sembra che siamo davvero oltre la formalità. E che quindi la presenza, lo stile, le parole che sono state pronunciate, parole non tiepide, ma allo stesso tempo evidentemente capaci di unificare. Quindi esiste qualcosa che oggi, non secoli fa o decenni fa, è in grado di ricreare quello che sembra mancare anche nelle aule parlamentari così spesso, cioè la capacità di ascoltare, di ascoltarsi e di trovare un terreno comune che non sia qualunque, ma sia di per sé stesso rivoluzionario rispetto a come il mondo già è, a come si presenta. Ecco, chiaramente qui c'è una questione di responsabilità, di coerenza nel sapere trarre da questo stile disarmato a questi contenuti che mettono così fortemente al centro la dignità di ogni persona umana e particolarmente dei più fragili, delle linee di azione e una capacità di ascoltare la voce altrui più di quanto di solito avvenga.
1: Questa vocazione all'unità che è stata riconosciuta dallo stesso Papa nel suo discorso, quando ha parlato di missione della Chiesa come anche dialogo tra i popoli, è significativa perché sicuramente ha radice nel messaggio di fraternità universale che è nei Vangeli, però credo abbia anche una connotazione storica di oggi, vale a dire quello che la Chiesa forse è l'unico soggetto in questo momento che ha una dimensione transnazionale e non ha interessi di parte, ha dentro davvero le diversità di tutti i popoli e quindi ha la possibilità di parlare un linguaggio diverso da quello oggi divisivo dei linguaggi nazionali.
2: Ma pensiamo proprio alla crisi che c'è in questo momento di una dimensione etica sul piano internazionale, cioè di quali sono i valori che vogliamo condividere. E di fronte alla crisi delle grandi istituzioni internazionali, perché non riescono più ad essere in qualche modo stringenti su questi aspetti, perché la volontà degli stati è tale, ecco, la Chiesa diventa un riferimento essenziale. Cioè in questo caso, cioè, la lunghezza dell'applauso non sta semplicemente nel dare così una manifestazione di apprezzamento, ma c'è piuttosto un aver colto in un discorso che è stato abbastanza complesso e allo stesso tempo su certi aspetti molto fermo. Il Papa l'ha detto: permettetemi di essere, con tutto il rispetto, ma di essere fermo nelle cose che dico, perché ha toccato aspetti che sono parte della vita pubblica di un paese e aspetti che sono parte della vita internazionale, ma lo ha fatto senza limitarsi a enunciare, ma dando quella che è la visione, che è una visione che è anzitutto fondata sulla ragione. Il Papa per ben tre volte c'è questo riferimento, fondata sulla ragione e pertanto poi garantita e assicurata dai valori cristiani. Perché il riferimento alla dignità della persona, questa espressione è passata tantissime volte, non è qualcosa di astratto, la dignità della persona è qualcosa che concretamente, dice il Papa, si lega alle aspirazioni di ogni persona, alla possibilità di essere, come dire, protagonista e allo stesso tempo di ricevere una tutela in quanto persona. E l'ha declinata questa tutela nei diversi aspetti, parlando della famiglia, parlando dall'inizio della vita al fine vita, parlando del ruolo dell'associazionismo, parlando di concetto della pace, è stato declinato in rapporto agli obiettivi che il diritto internazionale in questo momento sembra aver smarrito, cioè rispetto

0: dei trattati, fiducia reciproca e diplomazia trasparente. Quindi sono, io credo, elementi importanti per la costruzione, cioè non sono elementi con cui il Papa non ha rimproverato nessuno, il Papa ha sostanzialmente offerto quella che è la possibilità non solo di un apporto della Chiesa, ma di uno stesso Parlamento di poter riflettere.
1: E ha proposto appunto la cultura del dialogo contro la cultura della potenza, la chiama così,
0: sì,
1: in Magnifica Humanitas. Quello a cui stiamo assistendo è invece un fuori programma. Avete visto, Papa Leone stava per prendere posto nell'auto che lo porterà tra pochissimo nella sede della conferenza episcopale spagnola, ma poi è stato richiamato dall'affetto della gente che lo ha voluto salutare, si è assiepata all'esterno del palazzo del Parlamento. E, insomma, un affetto e una stima che abbiamo visto tanto nelle aule istituzionali quanto nelle strade di Madrid. Pochi chilometri separano il Parlamento, una decina, dalla sede della Conferenza Episcopale Spagnola. Qui tra poco Papa Leone terrà un discorso ai vescovi che incontrerà proprio nella sede della Conferenza Episcopale. Noi naturalmente lo seguiremo in diretta, adesso però facciamo una piccolissima pausa.

0: Vanno tirati.
1: No, ma tira giù le mani.
2: Arriva questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
5: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
6: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
8: Prova Prondi Amico Super TV.
9: Un telefono?
8: Per sentire la televisione.
10: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
8: Prondi, chi parla?
11: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia... ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
12: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
13: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
14: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
13: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglia con Costa.
14: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
15: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
16: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
8: Prova Prondi Amico Super TV.
9: Un telefono?
8: Per sentire la televisione.
10: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
8: Prondi, chi parla?

Di nuovo in diretta, mentre siamo in attesa dell'inizio dell'incontro tra il Papa e i vescovi spagnoli, il Papa si sta dirigendo proprio verso

0: la sede della Conferenza Episcopale Spagnola, dove si terrà l'appuntamento che naturalmente seguiremo. Però siamo reduci da un discorso bello, lungo, importante, applauditissimo, tenuto nella sede del Parlamento spagnolo, un discorso al cui centro c'era il valore, la dignità della persona umana. Però togliamoci prima di tutto una curiosità, perché tutto questo il Papa l'ha fatto anche partire da una esperienza storica, quella della scuola di Salamanca. Che cos'è questa scuola di Salamanca? Siamo nel 1500 e che cosa c'entra con un discorso tenuto oggi sulla dignità e il valore della persona?
1: Allora, scuola di Salamanca significa la prima riflessione che venne fatta dal punto di vista teologico e poi giuridico su ciò che stava avvenendo dopo il 1492 con la scoperta delle Americhe, tanto per essere, come dire, dare l'immagine. E cioè cosa si poteva, come si dovevano comportare i colonizzatori rispetto ai popoli che venivano conquistati. E la scuola di Salamanca critica quella che è la visione del colonialismo, il momento in cui nasce il colonialismo. Lo critica perché? Perché ritiene che i popoli conquistati delle Americhe siano popoli con la loro dignità. E il fatto che non
0: anche perché, ricordiamolo, perché a quell'epoca ci si poneva addirittura il tema se fossero, come dire, esseri umani, come noi o esseri subumani, se fossero degni per esempio dello stesso battesimo, lì c'è un pronunciamento del Papa dell'epoca, no?
1: La questione venne legata ad una famosa espressione, cioè chi è fuori dalla Chiesa non ha salvezza, di conseguenza se non è battezzato la persona non esiste. E questo, come dire, spinse alla, diciamo, la colonizzazione, e la scuola di Salamanca diventa una coscienza critica, nella Spagna che invece si stava espandendo, che poi l'espansione coloniale significa anzitutto aspetto economico e non soltanto di conquista territoriale, è una critica che viene fatta proprio sulla, partendo dall'idea di una dignità della persona. In più, e cioè la persona a tutte le latitudini, in ogni contesto, va rispettata, che creda in qualcosa di diverso rispetto a quello che credono altri. Ecco, anche qui c'è il discorso, c'è il tema della diversità. Ancora, c'è tutto il problema riguardante la possibilità di considerare le terre scoperte come qualcosa che non apparteneva a nessuno. La scuola di Salamanca dice no, attenzione, lì i popoli esistenti avevano il diritto di poter possedere e governare, e di fatto lo erano. Se pensiamo alle grandi civiltà, la Azteca, le grandi civiltà della Mesoamerica, sostanzialmente America centrale, America del Sud, cioè queste civiltà che si sono poi in qualche modo generate anche in, come dire, successivamente tra loro, ma che mostravano l'esistenza di qualcosa di concreto dal punto di vista proprio dell'idea di civiltà e dell'idea di persona. Quindi la scuola di Salamanca diventa critica. In più, la scuola di Salamanca diventa critica perché? Perché comincia ad affrontare il tema di quella che doveva essere la nuova realtà internazionale, cioè di una comunità internazionale, diremmo oggi, che non era più quella che vedeva a capo l'imperatore e il Papa, cioè una comunità internazionale che parlava europeo, ma è una comunità internazionale che si allargava all'Africa, si allargava, ma attraverso la conquista. E lì viene fuori quell'espressione che il Papa ha utilizzato, cioè c'è presente nel discorso, quando lui parla del totus orbis, cioè la comunità internazionale in quanto tale è un insieme di popoli che non può essere frammentato. Anzi, questa unità tra i popoli è l'unità che ha come radice l'unità della famiglia umana. Così come la persona è immagine di Dio, così la comunità, la famiglia dei popoli diventa il passaggio successivo di questa immagine della persona come persona che è immagine di Dio, ma che si realizza nella relazione con altri. L'idea del tutti insieme, quindi l'idea dell'unità. Ancora, la scuola di Salamanca affronta la questione della guerra giusta. E cioè, è giusta la guerra o non è giusta? Riprende da un lato il pensiero di San Tommaso d'Aquino, che aveva sviluppato la teoria dopo Agostino e l'aveva sistematizzata. Giusta. Riprende il commento alla Summa Teologica, cioè l'opera essenziale di Tommaso d'Aquino, fatto dal Cardinal Caetano, e quindi da un domenicano che aveva fatto una riflessione profonda su quella che era l'impostazione di Tommaso d'Aquino.

0: prende in che modo? Dicendo che la guerra diventa giusta soltanto lì dove può essere una opposizione ad un tiranno. Ecco, riprende questo tipo di... Ma in altri casi la guerra va evitata, perché anche lì dove ci sono scontri possibili è necessario proseguire attraverso lo strumento diplomatico. In più, e qui, come dire, lo si leggeva quando il Papa ha parlato del tema delle migrazioni, partendo sempre da Salamanca. Salamanca viene elaborato quello che è chiamato il diritto ad uscire dal proprio paese. Siamo, ripeto, nel 1537, quando Francisco da Vittorio, un frate domenicano, scrive le sue opere, le sue lezioni universitarie.
1: E quando erano gli europei a uscire dai loro paesi.
0: E lui dice, chiunque può venire... Nel rispetto delle leggi del luogo e finché non compie atti criminali non può essere cacciato.
1: È interessante sul versante migranti che il Papa abbia affermato due diritti, il diritto a partire e il diritto a restare, che non è un qualcosa che comunque ci è estraneo, significa evidentemente superare tutte quelle forme di neocolonialismo denunciate peraltro ancora una volta anche in Magnifica Humanitas.
2: Sì, assolutamente, ed è un discorso che onora la complessità. Purtroppo di migrazioni si parla regolarmente in modo semplificato, anche la violenza del linguaggio e a volte delle decisioni politiche sono legate a una costruzione immediata del consenso, al vivere anche il governo in qualche modo ostaggi dei sondaggi di opinione. Qui invece viene toccato qualche cosa che in realtà tutti possiamo comprendere, cioè le migrazioni fanno parte di una profonda destabilizzazione del mondo. Allo stesso tempo, e credo sia il tema della scuola, non solo di Salamanca, ma di quella scuola che il Papa ha chiesto insieme all'università, alla ricerca, alla società civile, che i governi sostengano, finanzino, ha parlato di libertà educativa, c'è un grande bisogno in questo momento, come nel Cinquecento, di luoghi in cui si pensa e si ripensa tutto quanto a partire da una realtà che Papa Francesco ci ha detto è sempre superiore alle idee, sposta le idee, le rimodella. La Chiesa non ha semplicemente una cassetta degli attrezzi con idee pronte per qualsiasi secolo, ma all'interno della società sviluppa, matura, e a Salamanca questo è stato fatto di fronte alle grandi sfide che avvenivano. Ora, le migrazioni, come altre sfide di cui si è parlato, ha parlato di quella dell'intelligenza artificiale, quindi della tecnologia, l'impatto ambientale di queste trasformazioni, oggi chiedono un pensiero che sia critico, che sia maturo, che sia nuovo, e la Chiesa è a servizio di questo grande lavoro di ripensamento che vuole fare i conti con la realtà popolata di persone la cui dignità molto spesso è proprio il denaro, i grandi affari. Nell'epoca del colonialismo, ma anche di quella del neocolonialismo, a inquinare la riflessione, cioè gli affari tendono a mettere in secondo piano, a scartare, a non lasciar vedere le sofferenze, i dolori, le gioie e le speranze dei popoli. E questo credo che oggi il Papa lo abbia rimesso al centro in maniera fortissima.
0: Peraltro, se posso, il riferimento a Salamanca lo ritroviamo, per dire la continuità del Magistero. Discorso di Giovanni Paolo II alle Nazioni Unite del 5 ottobre 1995, quando nel rivedere l'ordine internazionale fa riferimento alla scuola di Salamanca e a Francisco da Vittorio. E il discorso di Benedetto XVI, sempre all'ONU nel 2008, che era il 14 di aprile, il 16 di aprile, in quel contesto anche lì riprende la scuola di Salamanca il rapporto alla responsabilità di proteggere, cioè che tutti hanno responsabilità verso gli altri. Quindi c'è una continuità, se vogliamo, dal punto di vista del Magistero, questo riferimento a quell'opera e a quella fucina di pensiero.
1: Senti, a proposito di riferimenti ce n'è un altro più recente, siamo nel 1975, lo spirito di Helsinki, invocato anche da Papa Francesco.
0: Ci sono due riferimenti. Primo, lo spirito di Helsinki meglio, l'atto finale di Helsinki in particolare.
1: Cioè, che cos'è? Ricordacelo.
0: L'atto finale di Helsinki è il punto di arrivo.

0: di un negoziato iniziato a partire dal 1969, che ha coinvolto tutti i paesi europei e il Nord America, per poter rileggere i confini dopo la Seconda Guerra Mondiale. Siamo arrivati, soltanto allora, e rileggerli con un mondo che era sostanzialmente cambiato. La divisione dei due blocchi aveva bloccato, scusate il gioco di parole, aveva bloccato qualunque tipo di dialogo. Il tentativo di dialogare e di mettersi intorno ad un tavolo,
1: Superando un po' la
0: superando le
1: contrapposizione
0: barriere,
1: della guerra fredda.
0: superando soprattutto il problema della deterrenza nucleare, che ognuno faceva, come dire, paura all'altro con la deterrenza. E nei principi di Helsinki, il Papa fa riferimento al principio settimo dell'atto finale di Helsinki, dove si parla della libertà di religione, e dice che ogni religione ha, dice il principio settimo, ha un potere di auto-organizzarsi, e cioè di organizzare le proprie strutture in rapporto alla propria dottrina.
1: E tra l'altro il tema della libertà è stato anche molto sviluppato da Papa Leone in questo discorso, non solo come un elemento essenziale della stessa dignità umana, non solo rispetto alla religione, ma anche rispetto alla coscienza, rispetto al pensiero, rispetto all'ingerenza dello Stato persino, no?
2: Sì, assolutamente, è una parola d'ordine della modernità, possiamo dire, e di una modernità che è tutt'altro che superata. Non c'è nessuno oggi a livello politico, da qualunque parte, che in qualche modo nel suo discorso non voglia allargare gli spazi della libertà. Ora, la libertà allo stesso tempo è strutturata, è intessuta di vincoli, di responsabilità reciproche, che questo discorso, questo contributo che viene dalla tradizione cristiana sicuramente in qualche modo vuole richiamare non solo il legame tra diritti e doveri, ma i legami fra le persone che fanno una comunità e che è insufficiente pensare semplicemente come isole separate le une dalle altre. In questo senso, la maggiore libertà si ha in una situazione in cui sono rafforzati i vincoli reciproci, il senso di appartenenza, oggi si direbbe anche la capacità di immedesimarsi, l'empatia che sente il dolore altrui come una questione che tocca il proprio cuore e la propria mente.
1: Altro passaggio significativo, parole rivolte anche all'Unione Europea, l'unità nelle diversità, ma anche un chiaro no alla politica del riarmo.
0: Sì, l'unità nella diversità, cioè lì ha fatto riferimento al motto dell'Unione Europea, dove diversità è proprio la particolarità dei diversi popoli europei, non soltanto, cioè, non soltanto la differenza, ma le identità che sono diverse. Ma queste identità trovano un punto di congiunzione in quella che è l'idea dell'Unione Europea, e cioè di mettersi insieme per affrontare questioni comuni con soluzioni comuni. Rimaste molto spesso la critica che viene fatta soltanto al profilo più direttamente tecnico ed economico, piuttosto che a profili istituzionali o che riguardino per esempio la politica estera o la stessa politica per la pace. Ma poi Papa Leone sottolinea questo aspetto: di fronte alle difficoltà che ci sono su un piano mondiale, la risposta dell'Europa è quella di riarmarsi. E in fondo il programma europeo non è un programma di difesa, è di riarmo. E qui andiamo sulla questione proprio delle radici dell'Unione Europea. Quando nel 1954 i padri fondatori, De Gasperi, Adenauer e Schumann, si riproposero la questione dell'Unione Europea, dell'allora Comunità Europea, perché avevano fondato già qualche anno prima la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, ripresero il tema della politica estera e l'aspetto militare, ma messi insieme con una espressione, Comunità Europea di Difesa, che però poi non arrivò mai ad essere realizzata. Oggi, di fronte al rilancio, noi abbiamo il rilancio del riarmo, non l'elemento della difesa. Qualcuno dice, ma perché siamo condizionati da chi ha modificato il nome, da Ministero della Difesa a Ministero della Guerra?
1: Stai parlando ovviamente degli Stati
0: Ecco,
1: Uniti.
0: quindi può darsi che sia questo, ma se noi dobbiamo oggi farci, come dire, un esame di coscienza e capire la differenza tra riarmo e difesa, credo che non c'è soltanto il profilo tecnico-militare, ma c'è il profilo di un'etica dei rapporti internazionali che va necessariamente contemplato.
1: Un altro passaggio importante è stato quello della proclamazione del valore della vita, in particolare della difesa della vita fragile, quella nascente, quella appunto invece

0: del percorso finale dell'esistenza e più in generale tutte le condizioni di fragilità che attraversano lo spazio intero della vita.
1: Anche qui si osserva una continuità, ma contemporaneamente una maturazione, mi sembra di poter dire, del Magistero della Chiesa, soprattutto nella sua capacità di proporsi, di lasciarsi ascoltare, perché, come dire, sono state in qualche modo da una parte evitate quelle affermazioni che risuonano più divisive nei contesti europei dove le opinioni non convergono su questi temi. Eppure c'è stata chiarezza, soprattutto nel collegare tra di loro i diversi modi di essere fragili che la ragione umana, ma anche il cuore capace di capirlo, sono tra loro interconnessi. Si tratta della stessa sfida.
0: Contro la cultura dello scarto, parola citata da Papa Leone e parola, come dire, che ha il copyright di Papa Francesco. Intanto Papa Leone è arrivato nella sede della Conferenza Episcopale Spagnola, tra pochissimo il discorso è accolto dal presidente della Conferenza Episcopale Spagnola, l'arcivescovo Luis Argüello García, e dal cardinale arcivescovo di Madrid, José Cobo Cano. Don Sergio, in una frazione di secondo, un ritratto velocissimo della Chiesa spagnola.
1: È una chiesa che fa i conti con un passato pesante perché è stata vicina, troppo vicina alla dittatura di Franco. Questo passato pesa nel dibattito nazionale in maniera molto forte e allo stesso tempo è un passato che è passato, nel senso che è una chiesa che ha fatto i conti con questo passato, con la tragedia degli abusi e oggi sta facendo i conti con il modo di essere chiesa alla luce di Evangelii Gaudium e quindi di evangelizzare uscendo da se stessa e mettendosi a servizio della realtà
0: Lasciamo la linea
1: contemporanea.
0: all'incontro.
2: La pace sia con vosotros.
3: Santità, benvenuto alla sede della
4: Santità, benvenuto nella sede della Conferenza Episcopale Spagnola. Accoglierla tra noi, nel luogo in cui celebriamo le assemblee plenarie, ci colma di gioia. La sua presenza risveglia in noi la consapevolezza di essere membri del Collegio dei Dodici, presieduto dal successore di Pietro. Accresce la nostra speranza nello sperimentare il dono della comunione cum Petro et sub Petro. E stimola il nostro zelo apostolico nell'ascoltare l'attuale Vescovo di Roma proclamare un anno fa il suo primo desiderio. Una Chiesa unita, segno di unità e comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. La Conferenza Episcopale Spagnola è stata creata nel 1966. Celebriamo quindi il nostro 60° anniversario. Quale modo migliore per festeggiarlo se non accogliendolo in questo viaggio apostolico in Spagna? La sua presenza ci aiuta a rendere visibile il dialogo tra ogni vescovo, il Papa e questa istituzione, frutto del Concilio Vaticano II, che coltiva l'affetto collegiale, i servizi di preghiera e dialogo condiviso, insieme a proposte di coordinamento pastorale e l'elaborazione di documenti, libri liturgici e norme di applicazione. Nelle nostre chiese. Siamo vescovi di 69 diocesi, riunite in 14 province ecclesiastiche, e fanno parte di questa conferenza episcopale anche l'arcivescovo castrense e l'ordinario per i cattolici orientali. Attualmente sono in servizio attivo 15 arcivescovi, 49 vescovi diocesani, due dei quali responsabili di due diocesi limitrofe, e 11 vescovi ausiliari, uno dei quali è amministratore apostolico di un'altra diocesi. Tre presbiteri sono amministratori diocesani. In questo momento i vescovi emeriti sono 48. 5 cardinali, 11 arcivescovi, 31 vescovi diocesani e un vescovo ausiliare. La storia di questi 60 anni coincide con un'epoca di grandi cambiamenti sociali, culturali, economici e politici e di profonda trasformazione ecclesiale, figlia da una parte del Concilio e dall'altra delle novità della presenza e del dialogo in una società segnata da rapidi cambiamenti e da una forte secolarizzazione. San Giovanni Paolo II benedisse e inaugurò questa sede nel 1982 in occasione del suo primo viaggio apostolico in Spagna. Tornò in questa casa nel 1993. La prima visita fu un vigoroso appello alla nuova evangelizzazione. Per la conferenza rappresentò l'inizio dell'elaborazione di orientamenti comuni e linee pastorali con il documento La visita del Papa e il servizio della fede del nostro popolo. Da allora la nostra conferenza ha avviato altri 9 piani. Abbiamo appena approvato nuove linee pastorali per il periodo 2026-2030 con il titolo Mettiamoci in cammino. La preoccupazione evangelizzatrice prosegue oggi con particolare attenzione al primo annuncio e all'iniziazione cristiana, alla celebrazione domenicale, alla presenza pubblica e con una forte enfasi sulla promozione della vita come vocazione e sull'esercizio della comunione missionaria in corresponsabilità differenziata con tutto il popolo di Dio, come richiesto dal Sinodo sulla sinodalità, il cui documento finale stiamo accogliendo e mettendo in pratica. Nel testo approvato, Mettiamoci in cammino, si legge: si tratta di un documento inconcluso, in quanto è aperto ad accogliere con speranza le parole di Papa Leone XIV e gli orientamenti che ci lascerà nel suo imminente viaggio apostolico in Spagna. Siamo convinti che ci aiuterà ad alzare lo sguardo verso Gesù Cristo e a rinnovare in noi la gioia di essere discepoli amati e ferventi missionari della misericordia del Padre. Santità, con questo desiderio ci apprestiamo ad ascoltare la sua parola.

0: Queridos hermanos en el Episcopado,
1: cari fratelli nell'Episcopato,
0: è con gran gozo che mi presento,
1: e che grande gioia che mi presento davanti a voi in questo terzo giorno del mio viaggio apostolico in Spagna. Dopo aver salutato i rappresentanti politici che mi hanno accolto in Parlamento, vorrei ora approfittare di questi momenti insieme per ravvivare la comunione, così come Gesù consigliava ai suoi apostoli. Ringrazio Monsignor Arguello per come Presidente della Conferenza a nome di tutti e spero che le mie parole possano confluire in quel dialogo nello spirito che implica di accogliere tutto il bene che il Signore ci dice attraverso il fratello. Il cammino sinodale intrapreso dalla Chiesa è un processo di ascolto profondo, essere capaci di riconoscere la voce di Dio che parla attraverso la comunità ecclesiale è uno dei suoi valori fondamentali. È un dialogo fecondo che come Chiesa state definendo in diversi modi, uno concreto che possiamo evocare è quello dei congressi che state realizzando. Mi soffermo su quelli celebrati nel 2020 e nel 2025, che hanno avuto speciale eco, Popolo di Dio in uscita, e per chi sono un'assemblea di chiamati per la missione. I loro temi si concentrano su queste domande essenziali: come si possono affrontare le sfide attuali e chi è chiamato ad accettare queste sfide? Nel mio contributo a questa riflessione ho pensato di proporvi l'immagine di un viaggio in cui la destinazione è Dio, verso il quale alziamo lo sguardo. È un viaggio sui generis, poiché non ci muoviamo materialmente, ma vogliamo far volare il nostro cuore. Una tentazione nel viaggio è diventare ossessionati da ciò che

Lasciamo luoghi, cose, forme, senza aprirci nella docilità allo spirito, alle novità di ciò che troviamo. A questa tentazione si aggiunge quella dei bagagli, che per motivi

0: grande difficoltà riesce a stabilire legami solidi nel luogo in cui arriva. In questo modo, in questa prima fase del nostro viaggio, la nostra risposta alle domande su come possiamo affrontare questa sfida che ci siamo proposti deve coniugare prudentemente libertà e coraggio per abbandonare strutture che non ci aiutano, non rispondono o addirittura ci allontanano dal nostro fine, con la forza di conservare come un tesoro ciò che lo facilita. Come non ricordare qui l'immenso patrimonio cristiano della vostra terra, l'enorme capacità di convocazione che quella ricchezza ci fornisce, con la sua bellezza che raggiunge anche i non credenti o con i legami di appartenenza che state capaci di intessere nell'identità spirituale di ogni angolo di questo amato popolo, che rimane presente anche nei momenti in cui la sua fede vacilla. Una sfida enorme, certamente, a cui siamo chiamati a rispondere con coraggio affinché questo patrimonio produca i frutti di cui è capace. Un altro tesoro che non possiamo dimenticare nel nostro bagaglio è il viatico del pellegrino. Il pane della parola e dell'Eucaristia c'è ancora più necessario del cibo materiale perché ci apre la strada della salvezza. Non si tratta di come rendere la celebrazione più o meno attraente, ma di sentire che se siamo partecipi di quel pane, la sua assenza ci provoca un disagio che possiamo paragonare alla fame materiale. La vita sacramentale accompagna il ritmo della nostra esistenza come quella di un bambino che riceve il cibo dalla madre, come quella di uno sportivo che va misurando le forze necessarie per raggiungere il traguardo. D'altra parte, qualcosa che spesso ci costa molto durante il viaggio è comunicare con l'altro, sia la causa a causa della lingua e della cultura diverse, o per la sfiducia verso l'ignoto, o per le liti e le incomprensioni che possono verificarsi anche tra persone vicine. Ci sentiamo limitati nell'esprimerci o nel comprendere i nostri interlocutori. È un'esperienza che possiamo calare nell'annuncio del Vangelo, nell'accoglienza dell'altro, nella capacità di rispondere ai quesiti del mondo che ci circonda o nella necessità di attivare la corresponsabilità dei membri della comunità nelle nostre azioni pastorali. Se prima abbiamo detto che dobbiamo abbandonare tutto ciò che ci frena e ci allontana, ora il compito deve essere che il nostro patrimonio sia sempre uno strumento e un'opportunità di dialogo con coloro che incontriamo sul nostro cammino. Come accade ai pellegrini del cammino di Santiago, nel nostro viaggio possiamo incontrare quelle immense pianure castigliane vuote ai nostri occhi.
1: Possono essere una metafora di molte situazioni sociali che purtroppo si percepiscono in alcune delle vostre realtà ecclesiali.
0: Non è la prima volta che la Spagna affronta una situazione analoga. In passato, per esempio, quando la Chiesa dovette ricostruire la sua presenza nelle zone di terra devastata, emersero modelli di evangelizzazione che poi furono esportati in America e che possono aiutarci qui nella nostra missione. Come allora siamo chiamati a costruire una realtà nuova attraverso il dialogo rispettoso e l'uso di nuovi linguaggi, proprio come fece il famoso santo Al-Faqih di Granada, fra Hernando de Talavera, e più avanti ripeté in America San
1: tu ribio de Mongrovejo, del quale stiamo celebrando il terzo centenario di canonizzazione, presentandolo proprio come un modello di vescovo in uscita, in un tempo di missione e riorganizzazione ecclesiale. Anche i linguaggi in questa era digitale sono diversi e le culture che ora compongono il mosaico

ebraico delle nostre realtà con migranti da tutte le parti del mondo sono cambiate, ma lo spirito deve rimanere. Quali sono i punti essenziali di quello spirito? Il primo riguarda la capacità di comunicare, di parlare con ogni realtà presente nel nostro territorio, di abbassarsi non solo per capire, ma per condividere. Solo sulla base della condivisione di tutto ciò che di buono c'è nel proprio patrimonio, apportando ciascuno il proprio contributo, potremo costruire una realtà nuova in cui la fede possa radicarsi profondamente. Per questo, logicamente, bisogna cominciare a imparare il linguaggio dell'altro, avviare processi e tessere legami dove poter seminare il seme del regno. Il secondo è la chiamata a creare realtà capaci esse stesse di comunicare la propria esperienza di fede, capaci di portare, come fece Turibio, l'esperienza di Granada in America, cioè di portare nel nostro bagaglio le risorse che ci permettano di affrontare con franchezza le sfide sempre nuove dell'evangelizzazione in ogni circostanza. Dopo le pianure deserte troveremo anche grandi città. In esse il silenzio e la lontananza non sono fisici, ma spirituali. Non sono spaziali, ma intime. Per questo le risposte saranno diverse, ma analoghi i processi per arrivarci. Ascolto, comprensione, rispetto, generosità e franchezza. I pellegrini solitamente partono di notte e molte volte quell'oscurità iniziale del cammino può spaventarli. Potremmo evocare l'inno dei Vespri, la notte è tempo di salvezza, per dire che se andiamo in buona compagnia le difficoltà del camminare, il pericolo di smarrirsi si riducono. È il Signore che ci conduce, Egli è il padrone della storia e di ciascuna delle nostre storie. Egli determina i tempi. Noi camminiamo dietro di Lui, anzi, camminiamo con Lui come membri di un solo corpo. Questo legame profondo chiede alla Chiesa, in questo tempo di polarizzazioni e contrapposizioni sempre più aspre, una testimonianza di unità nella pluralità, una comunione capace di accogliere la ricchezza dei doni, dei carismi, delle sensibilità che lo Spirito Santo suscita nel popolo di Dio. Il volto di Cristo si lascia riconoscere nel mosaico vivente della Chiesa, dove molte tessere senza confondersi convergono per manifestare la bellezza dell'unico Signore. In questo compito il ministero del Vescovo assume una responsabilità peculiare. Siamo chiamati a essere principio visibile di comunione, innanzitutto della comunione con Cristo, custodendo con amore la fede ricevuta, in docilità alla parola di Dio e alla viva tradizione della Chiesa. Poi, in comunione con il successore di Pietro e con la Chiesa universale, con il presbiterio e con la propria comunità diocesana, con la vita consacrata, con i movimenti, con le associazioni e con ogni carisma autentico che lo Spirito dona per l'edificazione comune. La vostra missione chiede di custodire l'unità, favorire il dialogo, sanare le fratture e accompagnare il cammino del popolo affidato alle vostre cure. La comunione vissuta in questo modo possiede anche una forza missionaria. Una Chiesa riconciliata interiormente può parlare con maggiore libertà ai fratelli di altre confessioni cristiane e di altre religioni, a coloro che non credono, alle autorità civili e a tutti gli uomini di buona volontà che lavorano per il bene comune. Questa chiamata a essere segno di comunione in Cristo, camminando nell'unità e tendendo la mano al fratello che incontriamo, ci pone davanti a un'altra sfida che oggi tocca il cuore di molti.

punti. La difficoltà di assumere impegni definitivi e di prendere decisioni vitali. In tanti giovani, e non solo in loro, la domanda «per chi sono io?» risuona come una ricerca sincera di senso, di appartenenza e di dono. Il cuore umano non si colma accumulando esperienze, possibilità o garanzie provvisorie. Si colma quando scopre una chiamata, quando comprende che la vita raggiunge la pienezza solo se è donata. Per questo, la pastorale vocazionale non può ridursi a una semplice ricerca di numeri. Essa nasce da comunità vive, da sacerdoti gioiosi, da famiglie capaci di testimoniare la bellezza della fedeltà, da una Chiesa che sa mostrare con semplicità che seguire Cristo non impoverisce l'esistenza, ma la espande, dove il Vangelo è vissuto con gioia, servizio e comunione. Anche la chiamata del Signore può essere nuovamente ascoltata come promessa di vita. Prima abbiamo parlato di bagagli. I pellegrini del Cammino di Santiago sanno bene che nello zaino deve essere caricato solo l'essenziale. Come ha ripetutamente proposto Papa Francesco, nel contesto vocazionale attuale, va detto che la conservazione delle strutture non può prevalere sul bene della vocazione. I seminaristi hanno diritto alla migliore formazione possibile e la Chiesa, dal canto suo, ha diritto a sacerdoti ben formati. Il criterio affinché i seminari siano autentiche case di formazione è che garantiscano un'adeguata esperienza di vita comunitaria, che abbiano formatori totalmente dedicati allo studio e all'insegnamento, con esperienze nell'accompagnamento spirituale, e che dispongano di centri superiori di teologia dotati dei mezzi necessari per svolgere la propria funzione. A tal fine è essenziale, oltre a unire le forze, imparare a lavorare insieme nella gestione di queste sfide. In questo campo le difficoltà possono essere affrontate come opportunità. A volte ci risulta difficile presentare la vocazione dei laici e la loro integrazione in questo cammino di vita che come Chiesa stiamo compiendo. D'altra parte, vediamo come in molte opere, tradizionalmente gestite da religiosi, si ricorra a collaboratori laici per poter continuare a svolgere il lavoro. È una difficoltà che possiamo trasformare in opportunità di incontro, di dialogo e di comunicazione. Dipende da noi che questi laici arrivino a percepire la loro partecipazione a questo servizio ecclesiale come una chiamata che Dio rivolge ad assumere responsabilità come cristiani, interiorizzando nello spirito, sentendosi parte della missione che il Signore ha affidato ai religiosi che l'hanno realizzata. Come vedete, il nostro cammino è fatto di incontri. I nostri non mancheranno coloro che vivono momenti di oscurità e ci chiedono di diventare per loro samaritani. Uno dei più dolorosi è con coloro che sono stati feriti proprio da chi doveva prendersi cura di loro, anche da membri del clero. Di fronte a questa piaga, la comunità ecclesiale è chiamata a rispondere con l'ascolto, la verità, la giustizia, la riparazione e un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura. Ogni persona ferita deve poter trovare ascolto sincero, accoglienza, protezione e percorsi reali di guarigione. Questa stessa logica vale anche per le sfide di un mondo secolarizzato. Molti uomini e donne del nostro tempo non rifiutano semplicemente Dio, spesso portano nel cuore una profonda sete di senso, di verità, di appartenenza e di speranza, anche quando non sanno darle un nome. La Chiesa è chiamata

Chiamata a riconoscere questi desideri, ad ascoltarli con rispetto e a offrire, come Pietro e Giovanni al paralitico accanto alla porta del Tempio, il tesoro che le è stato affidato, Gesù Cristo, nel cui nome l'uomo può alzarsi e camminare. Anche quando collabora con altre istituzioni religiose o civili e persino quando offre aiuto materiale, istruzione, assistenza o promozione umana, la Chiesa non smette mai di offrire ciò che le è proprio, l'amore di Dio rivelato in Cristo. Quel messaggio penetra nella società che non esita a manifestarne la propria stima per molte di queste opere. Così ogni gesto di carità cristiana che nasce dal Vangelo porta in sé una promessa più grande: restituire alla persona la convinzione di essere amata. Nel nostro cammino percorriamo quella che San Giovanni Paolo II ha chiamato Terra di Maria. Nella Santissima Vergine avete la vostra prima compagna di viaggio e il vostro principale tesoro, poiché ella ci mostra con la sua vita come accogliere la parola e custodirla nel cuore, come accompagnare in questo itinerario i discepoli e rimanere presente nel cammino della Chiesa come madre di comunione e di speranza. A lei affido il vostro ministero affinché vi aiuti a essere, in mezzo al popolo che vi è affidato, quel lievito nascosto di cui parla il Vangelo. Piccola agli occhi del mondo, ma capace, quando rimane unita a Cristo, di far fermentare la massa. La forza della Chiesa non nasce dalla grandezza dei mezzi, ma dalla santità dei suoi figli, dalla comunione dei suoi pastori, dalla fedeltà umile e perseverante di chi si lascia guidare dallo Spirito. In questo cammino vi accompagna San Giovanni d'Avila, patrono del clero spagnolo, in quest'anno nel quale ricordiamo il quinto centenario della sua ordinazione presbiteriale. San Paolo VI lo definì un maestro di vita spirituale, provvido e sapiente, un rinnovatore esemplare della vita ecclesiastica e del costume cristiano, e allo stesso tempo un semplice sacerdote. In questo santo dottore la Chiesa riconosce la vita sacerdotale che ogni vescovo è chiamato a custodire e a far crescere del proprio presbiterio. Guardando lui, penso a coloro che sono i più vicini compagni dei vescovi in questo viaggio, a quei semplici sacerdoti nel senso più alto e più esigente del termine. Il nostro camminare con loro dovrebbe trasmettere il valore di quell'essenza, essere presbiteri innamorati di Cristo, radicati nella preghiera, fedeli alla Chiesa, vicini al popolo e capaci di unire dottrina solida, zelo apostolico e carità pastorale. Presbiteri che trovino nel vescovo non solo un'autorità riconosciuta, ma un padre che li accompagna e negli altri sacerdoti dei fratelli con cui condividere le fatiche e le gioie di questa peregrinazione piena di incontri in cui tutti cerchiamo Cristo. Concludiamo questo viaggio spirituale con una preghiera del Santo Dottore che ci ricorda che ogni rinnovamento ecclesiale nasce da un cuore configurato con Cristo. Se mi mandate, Signore, a fare ciò che voi avete fatto, datemi il vostro cuore. Sia anche questa la nostra preghiera. Signore, dacci il tuo cuore, un cuore capace di alzare lo sguardo verso di te, di metterci in cammino, di ascoltare, di discernere, di servire, di correggere con carità, di attendere con pazienza e di annunciare con gioia. Perché la Chiesa che riceve il cuore di Cristo porta con sé la colonna di fuoco che la guida, la sostiene, la difende e la conforta, il patrimonio necessario per affrontare qualsiasi sfida. Che Dio vi benedica. Grazie.

0: Mi pare che quello che il Papa abbia proposto alla Chiesa spagnola parlando ai suoi vescovi, intanto vediamo il dono dei vescovi al Papa, sia sostanzialmente un cammino. La metafora del pellegrinaggio è quella che ha animato un po' tutto l'intero discorso, sapendo scegliere l'essenziale, l'importanza di cui il pellegrino ha bisogno, lasciando invece indietro quei residui del passato che possono appesantire il passo.
1: Ciò di cui c'è bisogno, lo dice, no? Ciò di cui c'è bisogno è di avere, come dire, un messaggio in grado di essere proposto all'interno e quindi avere una vita ecclesiale all'interno che sia fatta da...
0: Sentiamo un attimo che cosa sta dicendo il... No.
2: Ecco l'immagine del Santo Toribio di Mogrovejo che lei ha citato, Santo Padre, e questo ritratto è fatto a partire da una statua che c'è nella cattedrale di Lima, da cui è stata tratta questa immagine. Molte grazie.
0: Cattedrale di Lima ci rimanda al Perù, caro, per ragioni che sappiamo, a Papa Leone, dove, che in Perù è stato missionario e vescovo.
2: Ecco, questo è quello che noi, il regalo che presentiamo alla vostra conferenza.
0: Non so se c'è una preghiera finale che concluderà l'incontro.
3: Ora il Santo Padre va a firmare nel libro.
2: Adesso il Santo Padre metterà la sua firma sul libro.
0: Mentre il Papa firma, riprendiamo insomma il discorso del cammino, che è uno sguardo,
1: sì,
0: rivolto al futuro.
1: Un cammino, una Chiesa che deve essere credibile, quindi in questo senso l'abbandono di quelli che possono essere anche dei ritorni al passato che possono in qualche modo frenare questo tipo di cammino. Credo che questo sia un elemento importante proprio per la visione della Chiesa spagnola. Ancora, ha toccato in questo profilo il tema della formazione. Il tema della formazione che riguarda certamente i presbiteri, ma che riguarda la Chiesa tutta. Ma per i presbiteri ha indicato come le realtà di formazione debbono essere sempre più rispondenti alle sfide di oggi, per poter dare delle risposte o contribuire a dare delle risposte alle sfide di oggi. Credo che anche questo sia un altro elemento che si coglie. La stessa dimensione ecclesiale che oggi vede sempre più una partecipazione dell'intero popolo di Dio anche a quelle che sono le scelte, o meglio, gli aspetti di funzionamento delle strutture ecclesiali. Anche lì il Papa dice che è un momento che bisogna, di cui bisogna tenere conto, ma che bisogna anche qui favorire una formazione che consenta di poter veramente poi sviluppare quale può essere l'apporto che i laici possono dare alla dimensione ecclesiale. Quindi c'è un, come dire, una tematica. E l'altro aspetto che penso che possa essere sottolineato è il fatto di avere attenzione e cura verso coloro che, pur non essendo credenti, manifestano aspirazioni verso il credo.
0: La preghiera finale.
4: Come il Signore nos insegnò, Padre nostro che stai nel
2: cielo, Padre nostro,
4: santificato sia il tuo nome, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, esté con vosotros.
2: Señor, sea con vos.
4: Bendito sea el nombre del Señor.
2: Benedetto il nome del Signore.
4: Nuestra ayuda es en el
2: nostro aiuto è nel nome del Signore.
4: La bendición de Dios todopoderoso.

0: Presente.
1: Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
0: Descienda su di voi.
1: Gracias.
0: Molte grazie.
2: A proposito di cammino, prima il rettore sottolineava come questo sia possibile soltanto in presenza di una Chiesa credibile, e il Papa ha fatto un passaggio anche sulla ferita ignobile degli abusi commessi da ecclesiastici. Oggi pomeriggio Papa Leone, sappiamo, incontrerà in forma privata e riservata alcune vittime. Che cosa è stato questo fenomeno per la Chiesa spagnola?
3: È stato un fenomeno come in altre chiese europee, non solo, che ha rivelato l'aspetto oscuro del potere. Se c'è qualcosa che mi sembra unisca il discorso al Parlamento e quello ai vescovi, è la credibilità che la Chiesa ha guadagnato da una perdita di potere e di influenza che per tanto tempo è sembrata quasi una sconfitta, quasi una violenza che le veniva inflitta dall'esterno, ma che lasciano oggi la Chiesa proprio perché è più libera, più credibile. Ed è un cammino, appunto, un movimento, un pellegrinaggio in cui diventare più leggeri permette di diventare consapevoli di ciò che il Vangelo da sempre alla Chiesa ripeteva. In questo senso, il fare i conti con gli abusi non è semplicemente una questione di carattere morale, cioè il rendersi conto che alcune situazioni, appunto, di potere e così via, hanno lasciato spazio a dei peccati umani, ma che c'è una forma del potere che arriva al dominio delle coscienze e poi si manifesta anche con un abuso della fiducia, dei corpi, delle persone, che chiede di ripensare il passato non solo in modo da evitare che questo succeda ancora, ma chiedendosi che cosa vuol dire essere Chiesa, cosa vuol dire accompagnare e come fare in modo che nessuno diventi padrone di un altro in ciò che è di più sacro la persona ha, cioè il suo desiderio di infinito. Questo chiede una collaborazione tra le diverse vocazioni, in modo che i presbiteri in particolare non siano più soli nel loro esercitare il ministero e nel loro avere influenza sulle comunità, ma sia uno scambio reciproco di vocazioni, questo prendersi cura, dove l'uno si prende cura dell'altro.
2: È lo stesso ruolo dei laici che tu sottolineavi un attimo fa e che è uno dei frutti più promettenti del cammino sinodale, però è un frutto, come dire, non ancora completamente maturo, che ha bisogno di scelte precise e condivise all'interno della Chiesa.
4: Scelte precise e condivise, e soprattutto ha bisogno anche che ci sia da parte del laicato una disponibilità a non essere, a non ad un presenzialismo, a non essere soltanto voler essere presenti, ma al voler collaborare, e quindi un clima, se vogliamo, ecclesiale, che rispecchia anche una sinodalità, ma che sia un clima ecclesiale e di unità ecclesiale anzitutto, e non di una contrapposizione. Penso che questo sia un aspetto fondamentale che il Papa nel passaggio che fa nel discorso ai Vescovi ha richiamato, e lo richiama anche nella parte finale, lì dove indica qual è il compito del pastore, e quindi un compito che significa anche non soltanto quello di guidare, ma quello di ascoltare. E nell'ascolto credo che ci sia anche un elemento importante per poter favorire quella comunione ecclesiale che poi è alla base di tutto.
2: E alla base di tutto di questo ascolto c'è l'ascolto alla sete di infinito, che è presente nelle donne e negli uomini del nostro tempo, e rispetto al quale il Papa, lo dico a parole mie, chiede un po' di sintonizzarci per essere in grado di coglierlo e di cercare nel Vangelo proposto oggi, inculturato nella storia di ciascuno di noi, una strada per cercare una risposta a questa sete.
3: Sì, credo sia così. Sete di infinito è un'espressione molto antica, si può dire in molti modi, e può essere anche percepita in molti modi. Può essere che una persona non la chiami così nella propria biografia. Si tratta però di una capacità di mettersi nei panni dell'altro e di capire...
2: Senti, qua, scusami, c'è un passaggio che mi è piaciuto molto quando il Papa dice imparare il linguaggio dell'altro, no? Quindi non rispondere con le nostre parole semplicemente.
3: Esattamente, perché sennò il grande rischio è che questo stesso atteggiamento della Chiesa risuoni, arrivi come piuttosto paternalistico, cioè noi abbiamo ciò che voi non sapete di cercare. Ora, evidentemente noi crediamo, stimiamo il Vangelo capace di rispondere alla sete del cuore umano e d'altra parte se non c'è capacità di ascoltare i diversi linguaggi, oggi in una città cosmopolita come quella in cui il Papa si trova, questo è ancora più vero, diventiamo incapaci di trasmettere questo stesso Vangelo, perché non veniamo evangelizzati da quello che la realtà ci mette di fronte. Questo credo che sia un tema fondamentale che il Concilio Vaticano II ha riattivato, ma che chiede coraggio. In particolare, mi viene da dire, anche in direzione, nella direzione in cui ci stavamo muovendo prima, con una scoperta e un ascolto più profondo di tutto l'universo femminile, della sua partecipazione alla costruzione della vita pubblica, della vita sociale, lavorativa, politica, a cui eravamo meno abituati in passato e che nella Chiesa lentamente sta entrando come consapevolezza. Il contributo delle donne alla vita della Chiesa, delle religiose alla storia della Chiesa, delle donne nella politica, nell'attività parlamentare, nella cultura, nell'arte, credo che sia uno di quegli aspetti che la Chiesa ha più urgenza di conoscere, di riconoscere come decisivo proprio per entrare in sintonia con questa sete di infinito che ha in loro una metà significativa dell'umanità, sia in termini di ricerca, sia di trasmissione del senso e della vita stessa.
2: Un altro aspetto interessante del discorso del Papa è che anche in ambito ecclesiale ha detto un no alle polarizzazioni, tema che aveva già affrontato sullo scenario politico spagnolo e internazionale, ma le divisioni e le polarizzazioni evidentemente riguardano anche la Chiesa spagnola e la Chiesa tutta.
4: Certo, venendo proprio da un'esperienza di Chiesa, come dire, in cui ha vissuto il dramma della guerra civile, che ancora non è del tutto sanata, quel tipo di ferita, e allo stesso tempo una Chiesa che si apre oggi. Qui c'è tutto il riferimento al pellegrino, il Papa lo fa partendo proprio da chi arriva in Spagna e che ha bisogno non soltanto di accoglienza ma di essere parte del popolo di Dio che è presente in Spagna, e ricorda un po' quello che è stata, se vogliamo, una tradizione sotto questo punto di vista. Ma allo stesso tempo le polarizzazioni nascono proprio da una contrapposizione intorno non all'idea di Chiesa, ma molto spesso intorno all'idea che ciascuno si fa di Chiesa. E questo credo che sia il grande problema che tocca la Chiesa in Spagna, che va necessariamente visto in unità con i pastori. Perché poi se manca l'unità con i pastori è inutile, perché la dimensione ecclesiale la fondamentazione è lì nella Lumen Gentium, il Concilio Vaticano II. Cioè, se c'è l'unità con i pastori, evidentemente tutto ciò che deriva va sicuramente verso una linea. Qualcuno diceva sempre, l'unità passa attraverso, come passare attraverso un'autostrada, per cui sappiamo dove si entra e sappiamo dove si esce.
2: Unità che però non è uniformità, e qui Papa Leone resta nella metafora del pellegrinaggio e promuove la cultura dell'incontro, quindi l'incontro con l'altro, con il diverso, ci aiuta a cercare la direzione giusta. Per restare nella metafora dell'autostrada.
3: Perché la parola cristiana è comunione, dove questo tema dell'unità è soltanto un aspetto. Se perde il tema della diversità e quindi del dialogo, dove il dialogo può includere anche l'esperienza del confronto e persino del conflitto, rischia di diventare un'unità totalitaria. E quindi credo sia molto importante rendersi conto che il modo in cui il Papa parla di unità è fedele a una tradizione che, pensiamo, il Nuovo Testamento è fin dall'inizio polifonica. Ci sono delle lettere dell'Apostolo Giacomo che sembrano scritte apposta per contraddire l'Apostolo Paolo, eppure stavano in comunione, come Paolo e Pietro si confrontano a viso aperto.

0: dice Paolo stesso, eppure sempre ricostruendo una unità che è legata al rapporto fondamentale e, come dicevo prima, trasformativo con la persona di Gesù, che quando ha dovuto scegliere qualcuno che lo seguisse ha scelto qualcuno che altrimenti non avrebbe mai potuto stare insieme con gli altri chiamati nello stesso gruppo.
1: Tutto questo dentro una visione di Chiesa non statica, chiusa, ma in uscita, ha detto.
2: Di Chiesa che è in uscita, di Chiesa che necessariamente è parte di una società, di un corpo sociale. Non è una Chiesa, come dire, che è un po' l'idea, se vogliamo, anche agostiniana del rapporto tra la città di Dio e la città degli uomini. È lì dove l'elemento cristiano diventa l'elemento, o la visione cristiana diventa l'elemento che unisce quelli che apparentemente sono due realtà contrapposte. E soprattutto tiene conto, una Chiesa che tiene conto di quali sono le situazioni di oggi, dal punto di vista anche di una partecipazione, di una presenza. E perché no? Veniva in mente, Don Sergio diceva, tenere conto della metà, no? Parlando delle donne. Se guardiamo la statistica mondiale, le donne sono più degli uomini. Quindi bisogna tenere conto soprattutto
1: della maggioranza, della verità.
2: E quindi dobbiamo a un certo punto sempre di più tenere conto delle sfide. Qui la cosa interessante è il partire da quali sono le sfide e come possiamo rispondere alle sfide.
1: Sfide a partire da quella, per esempio, vocazionale, da non leggere con la mera logica dei numeri, dice Papa Leone.
0: Assolutamente, e neanche presupponendo di sapere già cosa sia vocazione. Cosa significhi essere prete, cosa significhi essere sposi, cosa significhi servire la Chiesa. Noi ci appoggiamo a una grande storia, ma viviamo in condizioni sia demografiche sia culturali che chiedono di ripensare dall'interno, ascoltando chi vive queste stesse vocazioni, il modo di servire la Chiesa e l'umanità. E su questo il Papa è stato molto sfidante oggi, chiedendo di offrire il meglio a coloro che sono in formazione.
1: Siamo arrivati alla fine del racconto di questa mattina, ma la visita, il viaggio del Papa continuerà fino a venerdì prossimo, ma oggi pomeriggio ha due importanti appuntamenti che seguiremo insieme a partire dalle 17:30, prima la preghiera e l'omaggio alla Vergine dell'Almudena e poi a seguire l'incontro con la comunità diocesana nello stadio di Madrid, il Santiago Bernabeu. Appuntamento allora alle 17:30, grazie ai nostri ospiti, noi ci rivediamo più tardi.

0: Terzo giorno del viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna. Nel primo discorso di un Papa al Parlamento spagnolo, l'esortazione a costruire la pace sul riconoscimento della persona e non sull'imposizione della forza. Iran e Israele ignora l'appello di Trump e risponde ai raid di Teheran con nuovi attacchi, interrotta la già fragile tregua dell'8 aprile. Gli oceani coprono tre quarti della superficie terrestre e contengono il 97% dell'acqua del pianeta. Ricorre oggi la Giornata Mondiale degli Oceani, sistemi che rendono la Terra più abitabile per l'umanità, ricorda l'ONU. Buongiorno dalla redazione della TG2000. Dunque, come avete ascoltato dai titoli, si rialza la tensione in Medio Oriente. Su questo vi aggiorneremo tra poco, ma apriamo questa edizione con il viaggio di Papa Leone in Spagna e con il primo discorso di un pontefice al Parlamento spagnolo. Ci colleghiamo in diretta da Madrid con Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
1: Quale concezione di persona ispira le leggi e quale società costruiscono le leggi? Questa è la domanda molto complessa, esigente, attorno a cui Papa Leone ha costruito il suo discorso ai parlamentari spagnoli. Ha visitato il congresso dei deputati alle 10.30 di oggi. Un discorso incentrato ancora sul tema della dignità umana come fondamento di ogni società giusta e pienamente giusta. Non è una società che lascia nell'ombra i bambini non nati, gli anziani, i malati. Il Papa ha citato il tragico dramma migratorio di oggi che interpella la coscienza delle nazioni e anche il fondamento etico dell'ordine internazionale. Una delle sue preoccupazioni espresse anche oggi è il riarmo.

0: Abbiamo presentato come risposta inevitabile alla situazione di tensione di oggi. Quanto alla dialettica politica spagnola, chiede che il pluralismo politico non degeneri in discredito permanente dell'avversario. E sul tema del rapporto tra fede e politica, il Papa dice che la fede non pretende di imporsi con coercizioni e privilegi, ma neanche può essere relegata al silenzio come fosse irrilevante per la vita pubblica. In mattinata aveva ricevuto il Papa in nunziatura il premier spagnolo Pedro Sanchez e poi a seguire dopo il Parlamento la visita alla conferenza episcopale spagnola e il discorso, anche qui c'è stato un discorso del pontefice, ha parlato di ossessione da respingere per quello che si lascia anziché aprirsi alle novità dello spirito. E poi un tema, il tema degli abusi sollevato dal Papa nella Chiesa. Ha parlato di chi è stato ferito e da chi doveva prendersi cura di lui. La piaga degli abusi esige una risposta fatta di ascolto, verità, giustizia e riparazione e anche impegno sempre più deciso per la prevenzione e per la cultura della cura. Da Madrid è tutto.
1: Grazie, e ora andiamo in Iran. Israele ignora l'appello della Casa Bianca e risponde ai raid di Teheran con nuovi attacchi. Marco Borini.
2: Guerra, sempre e solo guerra in Medio Oriente. Dopo più di 100 giorni la crisi non trova sbocchi e gli attacchi incrociati riprendono furiosi. Iran contro Israele, Israele contro Iran e Libano e Gaza. Gli Stati Uniti tagliati fuori. Trump chiede di calmarsi ma nessuno se lo fida. Teheran e Tel Aviv continuano a scambiarsi missili e minacce. Stamattina sirene d'allarme al centro e nel nord di Israele, mentre Tzal dice che lo scambio di colpi con i Pasdaran durerà giorni, annunciando una mobilitazione su vasta scala dei riservisti. In queste ore a Teheran e in altre città sentite forti esplosioni. Dallo Yemen intervengono gli Houthi, fedeli alleati dell'Iran, lanciano missili su Jaffa e minacciano di colpire le navi israeliane nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti sono responsabili per le aggressioni del regime sionista, accusa il Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi agli attacchi di ieri su Beirut, cui è seguito il lancio di missili iraniani su Israele. Ritorsioni militari e contorsioni diplomatiche alimentano il conflitto. Trump non tiene a freno Netanyahu, mentre il governo di Beirut chiede all'Iran di non intromettersi, ma non riesce a fermare Hezbollah, il movimento sciita che dal Libano continua a lanciare droni e razzi su Israele, che reagisce feroce, radendo al suolo interi villaggi. La scorsa notte 7 morti in diversi raid. Ovviamente con queste notizie si impenna il prezzo dell'energia, petrolio e gas.
1: A proposito di energia, Ucraina, centrali sotto attacco, allerta dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, mentre la NATO abbatte un drone nei cieli lettoni. Elena Seno.
3: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia. È accaduto stamattina, secondo quanto riferito dalle forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 i droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime segnalate. 2 civili sono morti nella regione di Kursk e una donna anziana è rimasta uccisa nella regione di Sumy. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Per l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Anche a Zaporizhia ieri si è verificato un blackout parziale dopo un attacco russo. Per il presidente ucraino Zelensky, il raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza di Mosca. E ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace, il primo un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Viene confermata la forza multinazionale tra le garanzie di sicurezza.
1: Rientriamo in Italia, secondo giorno di voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani sopra i 15.000 abitanti. Tra questi ci sono anche 6 capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Le urne saranno aperte fino alle ore 15. Alle ore 23 di ieri è stato del 39,79% il dato in calo dell'affluenza. E il caro energia e le misure per la riduzione del costo energetico e a sostegno della crescita restano al centro del dibattito politico, come ci racconta Leonardo Bossati.

0: Il caro energia torna al centro del confronto politico a causa dell'elevata dipendenza dell'Italia dal gas e dall'aumento dei costi delle bollette, ma non solo a preoccupare gli italiani, soprattutto il caro benzina. Il gasolio questa mattina è tornato sopra i 2 euro al litro dopo la riduzione dello sconto sulle accise. Secondo l'osservatorio sui prezzi, il costo medio in modalità self-service lungo la rete autostradale è di 2,014 euro per la benzina e 2,090 euro al litro per il gasolio. In vista delle vacanze è una pessima notizia per i consumatori. Questo in attesa che il governo intervenga in maniera significativa sia sui carburanti che sul prezzo dell'elettricità, che rimane tra i più alti d'Europa, ma è tutto il comparto energia a impegnare l'esecutivo Meloni, dopo che la Commissione europea ha concesso all'Italia una flessibilità di bilancio stimabile tra i 13 e i 14 miliardi di euro per fare fronte allo shock energetico ed evitare tagli indiscriminati alle accise. Il centrodestra spinge per utilizzare queste risorse a sostegno del tessuto economico, in particolare per la competitività delle aziende e per tutelare le fasce più deboli, e manca una strategia a lungo termine. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare, riaprendo il dibattito dopo decenni per un nucleare pulito che garantisca maggiore autonomia e stabilità. Un primo appuntamento è per giovedì, quando in commissione a Montecitorio si affronterà la mozione in materia di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Montepaschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. È un'opportunità unica per creare una banca del wealth management da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato il CEO Carlo Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. In parallelo, Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà a BPER una combinazione con la rete acquisita. Un impianto da 9.000 metri quadri per la produzione clandestina di sigarette, uno dei più grandi mai allestiti in Italia. A scoprirlo e a sequestrarlo nel comune di Spilimbergo sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Udine in collaborazione con i colleghi di Pordenone. All'interno 78 tonnellate di tabacco trinciato e 25 milioni di pacchetti di sigarette con marchi contraffatti. 7 le persone arrestate, 6 ucraini e un Moldavo. E ora il caldo anomalo che sta provocando cambiamenti anche alle malattie. Oggi l'Italia è chiamata a una sorveglianza continua anche sulla dengue, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto.
2: Il caldo anomalo non sta solo stravolgendo le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dagli insetti e gli esperti lanciano l'allarme. Tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezione da dengue e chikungunya. Non parliamo più di virus esotici, non sono casi sporadici, sono un tema di salute pubblica e l'Italia è ormai una sorvegliata speciale. Da gennaio, prima ancora dell'inizio della stagione, registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya. Tutti legati a viaggi all'estero, numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il motivo è semplice: il clima sta accelerando il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più velocemente, gli inverni miti non eliminano più le larve e la stagione attiva si allunga. Così aumenta anche la capacità dei virus, dengue, chikungunya, West Nile, di replicarsi e circolare. Gli esperti parlano di un effetto combinato: più insetti più a lungo, più efficienti nel trasmettere malattie e avvertono: senza una sorveglianza continua, il rischio è vedere comparire focolai autoctoni, cioè trasmissioni locali in aree sempre più ampie del paese. La risposta passa da una prevenzione strutturata, diagnosi rapide, monitoraggio costante, interventi tempestivi, ma anche gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, soprattutto eliminare l'acqua stagnante da sottovasi, secchie e grondaie. La parola chiave, insistono gli esperti, è fare rete, sanità pubblica, laboratori, territori e cittadini, perché il rischio non è lontano, sta crescendo adesso insieme alle temperature.
1: Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire quanto avvenuto. Un'auto contro pedoni nel Varesotto, una ragazza di 17 anni è morta e 4 feriti gravi. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto a Maccagno, Compino e Veddasca, in provincia di Varese. Secondo una prima ricostruzione, un'auto ha travolto alcune persone

0: lungo la strada statale 394 del Verbano. Edifici crollati e allerta tsunami nelle Filippine. Sale a 15 morti il bilancio del sisma di magnitudo 7.8 che nella notte ha colpito il paese asiatico. Marco Bergamaschi.
1: È salito a 15 il bilancio ufficiale provvisorio delle vittime del potente terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, a riportarlo l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile della regione di Sokkargen, dell'isola di Mindanao, ha denunciato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidentale. Il sisma, che ha colpito quando nelle Filippine era mattino, ha provocato il crollo di diversi edifici. Le autorità hanno esortato i residenti delle zone costiere a mettersi in salvo in aree più elevate per timore di tsunami innescati dal terremoto, il cui epicentro si trovava a 24 km a ovest dell'isola meridionale di Mindanao. Una serie di forti scosse di assestamento ha interessato la zona circa 2 ore dopo la scossa principale, la più forte delle quali ha raggiunto una magnitudo di 6,5.
0: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale il Capo di Stato Maggiore ed una rappresentanza della Marina Militare in occasione della giornata della Marina che si celebrerà a Palermo. In una fase caratterizzata dallo stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, ha sottolineato il Presidente Mattarella, il dominio marittimo appare come sempre centrale negli equilibri internazionali. Gli oceani coprono 3/4 della superficie terrestre e contengono il 97% dell'acqua del pianeta. Ricorre oggi la giornata mondiale degli oceani, sistemi che rendono la Terra abitabile per l'umanità, ricorda l'ONU. Antonella Mitola.
2: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre e contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi e della biodiversità, con ricadute sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. Questo è uno degli aspetti che mette in evidenza l'odierna giornata degli oceani, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia e la giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile.
0: Ci fermiamo qui, prossima edizione alle 14.55 con il TG Flash. Grazie del vostro tempo e buon proseguimento in compagnia di TV 2000. Arrivederci.

0: una puntata molto particolare. Allora, vi raccontiamo storie di tessuti pregiati, storie di tessuti donati da nobildonne, da famiglie nobiliari, donati anche per amore, per devozione, da persone che forse erano meno ricche. Questi tessuti andavano a vestire le statue sacre e noi abbiamo la persona che ci può raccontare meglio di chiunque altra e altro tutto questo. La faccio entrare, Barbara Sisti. Grazie, grazie innanzitutto di essere con noi. Grazie dottoressa, prego si accomodi. Storica dell'arte, fa mille cose, lei sappiamo che... mamma mia! Però dal 1996, sì. Mi corregga, collaboratrice dell'Ufficio Beni Culturali, sì, della Diocesi di Massa Carrara Pontremoli, cura il catalogo informatizzato dei beni della Diocesi e partecipa all'allestimento dei musei diocesani di Massa Pontremoli. E abbiamo questa immagine sacra, meravigliosa, una statua della Madonna, vestita con un abito vero.
1: Ecco. Un abito vero.
0: Un abito vero. Cosa c'è dietro questa lunga, lunghissima storia che prosegue anche ai giorni nostri?
1: Un mondo.
0: Un mondo. Eccoci qua per raccontare.
1: Un mondo intero, un mondo di devozione, di affetto, di sentimenti forti, di speranze a volte, nel senso che, certo, a volte questi doni venivano fatti proprio per esprimere un ringraziamento, per una grazia ricevuta,
0: una speranza.
1: O una speranza, certo, ancor più. Altre volte erano invece, diciamo, dei segni che volevano essere lasciati sull'immagine più importante, l'immagine sacra di se stessi. In particolare è un mondo che riguarda il mondo femminile.
0: Riguarda il mondo
1: gli
0: femminile,
1: abiti, sì, la maggior parte erano abiti femminili che venivano regalati alle statue femminili, cioè la Madonna o statue che riguardavano sante, per esempio Santa Zita.
0: Santa Zita,
1: che nella diocesi di Massa è particolare la presenza.
0: Infatti a questo volevo arrivare, alla diocesi di Massa, dove, certo, voi studiate, sì, questo, non voglio chiamarlo fenomeno, questa pagina però.
1: Sì.
0: Noi a volte arriviamo e vediamo appunto, in questo caso, la figura di questa santa, che è santa della sua diocesi, sì, già vestita, sistemata, e dietro quell'abito c'è una storia tanto lunga e noi siamo qua per raccontarvelo. Vestire le statue è un rito che coinvolgeva, sì, e coinvolge ancora oggi l'intera comunità. Perché?
1: Perché? Perché le statue rappresentano quella comunità in un giorno di festa,
0: certo,
1: ma la vestizione spesso e volentieri era riservata assolutamente alle donne, proprio perché la vestizione di una statua femminile, in genere appunto la Madonna, ma non solo,
0: certo,
1: ed era riservata alle donne che partecipavano a volte alla vita della parrocchia attraverso una confraternita, perché tra l'altro queste statue sono legate specificatamente alla vita delle confraternite, anche perché nascono soprattutto queste, cioè i manichini vestiti, perché poi le statue vestite sono una tradizione antichissima. Molti, quando io parlo di questo argomento, dicono: ma perché vestite, le altre sono nude? Certo che no. Sono vestite con gli abiti veri, e erano vestite con abiti veri anche le statue di marmo in antico. Per esempio a Lucca, la famosa statua di San Martino, veniva vestita col mantello e anche il cavallo veniva palato insieme al santo.
0: Certo.
1: Quindi era una tradizione antichissima, dalle statue di marmo alle statue di legno,
0: che chiaramente si prestano,
1: certo,
0: meglio,
1: e soprattutto quelle che si, chiaro, possono disarticolare, che hanno, quindi sono dei manichini che si muovono perché permettono anche meglio la vestizione.
0: Ed è ovviamente, dottoressa, una naturale tendenza dei fedeli ad arricchire figure che sono sante, perché mai gli è passato neanche per l'anticamera del cervello di girare con abiti,
1: certo,
0: ricchissimi o con qualcosa che corrispondesse alla,
1: a quell'abito in realtà che indossano,
0: esatto, rispetto all'abito che si indossava. Però questa è un'immagine meravigliosa. Quest'abito indica devozione e ringraziamento, come, sì, lei diceva, è una preghiera in fondo anche,
1: sì,
0: l'abito.
1: Assolutamente.
0: No?
1: E c'erano anche delle preghiere, ci sono tuttora delle preghiere che vengono recitate nel momento della vestizione.
0: Nel momento della vestizione.
1: Sì, sì.
0: Tanto, lei come si è... lei è una storica dell'arte, ma come si è poi appassionata?
1: Io ho avuto la grandissima fortuna di partecipare all'attività di catalogazione dei beni delle parrocchie della diocesi avendo iniziato già con la soprintendenza all'epoca che si occupava del territorio, e ho avuto veramente una fortuna straordinaria, perché poi io mi sono sempre occupata di quella parte dell'arte che riguarda più gli oggetti d'uso, quindi le suppellettili liturgiche, i paramenti sacri, i tessuti appunto che servivano per realizzare i paramenti, e in ogni chiesa dove si andava che c'era un'immagine particolare mi veniva raccontata la stessa cosa, dicendo che è quella che è bella, dicevo, ma quell'abito è quell'abito, è l'abito della marchesa, cioè ogni volta c'era una marchesa che entrava in gioco,
2: certo,
1: che magari non è nemmeno vero che era quello l'abito, ma era rimasta la memoria di un dono importante, certo, prezioso, anche perché la parte a cui mi riferisco geografica è la Lunigiana, dove c'era la famiglia Malaspina, quindi veramente c'erano le marchese della famiglia Malaspina,
2: non è, non
1: che
2: è
1: donavano,
2: inventato.
1: Però rimane una memoria che investe qualcosa che magari si è già trasformato nel tempo, magari è un abito realizzato all'inizio del Novecento, non è più quello del Seicento, del Settecento,
2: però
1: in
2: anche
1: certi
2: perché,
1: casi no. Ma
2: ecco,
1: insomma,
2: anche perché, ma questo sarà argomento tra poco dopo la nostra piccola interruzione, anche perché la domanda è come si conservano questi tessuti così pregiati, tessuti pregiati e tessuti che hanno una lunga storia, quindi se conserviamo noi, tentiamo di conservare nel modo migliore gli abiti, che ne so, un abito di che è appartenuto a nostra mamma o a nostra nonna, figuriamoci in questo caso. Noi ci possiamo già fermare? Proviamo a fare una cosa.

0: ci fermiamo un po' in anticipo oggi, perché abbiamo tanto da raccontare e tanto da farvi vedere. È un tema singolare, bellissimo, che riguarda anche ovviamente le statue che a maggior ragione poi escono in processione. E se piove, dottoressa?
1: A volte si rimandano le processioni,
0: Sì,
1: altre
0: avete
1: volte.
0: notato?

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
2: Prova Prondi Amico Super TV.
3: Un telefono?
2: Per sentire la televisione.
4: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
2: Brondi, chi parla?
5: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
2: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
4: E perché non sento bene?
2: Prova Prondi Amico Super TV.
3: Un telefono? Per guardare la televisione?
2: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
4: Incredibile! Sento proprio bene.
2: Inizia il tuo programma preferito.
4: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
2: Brondi, chi parla?
8: Storica dell'arte, Barbara Sisti, e sintetizzo un lunghissimo biglietto da visita. Grazie di essere con noi. Grazie. Doppio applauso, perché parliamo delle statue vestite con abiti, con stoffe, anche perché a volte, dottoressa, sono stoffe, perché chiaramente magari l'abito poteva essere molto più grande,
9: sì,
8: ma le stoffe piccolo, vengono, certo. Vengono
9: adattate.
8: Guardate che bella... Che meraviglia
9: questa
8: immagine.
9: Fa parte
8: immagine.
9: Del nostro lavoro di ricerca, che è durato moltissimi anni, e questa è una Madonna, questa è una storia particolarissima. Tra l'altro, quando siamo andati a vederla da vicino, ci siamo accorti che dietro c'era il bambinello, che non era più stato esposto negli ultimi anni, quindi l'abbiamo ritrovato.
8: Questa è una stoffa di eccezionale bellezza. Quanti anni ha questa stoffa?
9: Allora, questo probabilmente è un abito settecentesco, perlomeno il ricamo del Settecento, perché i ricami venivano salvati quando la stoffa sulla quale erano realizzati magari cominciava a cedere. Spesso le suore facevano questa attività di ritaglio, lo riportavano su un'altra stoffa.
8: Su un'altra stoffa, questa, però salvavano,
9: salvavano il ricamo, che era
8: la bellezza del ricamo. Guardate, sì. Ecco, questo è stato ed è il vostro lavoro.
9: Sì, questo lavoro è stato un lavoro, sì.
8: Cura. Quante statue avete?
9: Allora, nella diocesi circa la diocesi conta moltissime parrocchie, oltre 240, e le statue sono oltre 100. Però bisogna considerare che hanno avuto un periodo di grande, abbandono, dovuto a un atteggiamento che le alte gerarchie ecclesiastiche all'epoca non amavano molto, questo rapporto diretto che si era ingenerato nel tempo tra i fedeli e quella statua, proprio quella statua,
8: ecco, perché...
9: un po' troppo antropomorfizzata, un po' troppo realistica, perché poi oltre agli abiti meravigliosi che spesso erano ricavati da altri abiti o adattati loro stessi, avevano i capelli veri che venivano donati, e quindi c'era proprio un'identificazione.

0: diretta. A noi è capitato di avere messo in mostra un Gesù bambino al Museo Diocesano di Massa e una signora anziana è arrivata e ha detto: quelli lì sono i miei capelli, che da bambina gli erano stati tagliati per fare la parrucca al Gesù
1: Per
0: bambino,
1: fare i riccioli
0: 60-70 anni prima.
1: del bambinello. Allora, immagini splendide, immagini che riguardano, lo diceva la dottoressa Sisti, prevalentemente figure
0: Sì.
1: femminili, e torniamo a Santa Zita e
0: Certo.
1: torniamo ovviamente anche alle figure dei santi. Certo, si veste una santa che è stata una suora e forse non c'è bisogno di vestirla diversamente, però.
0: Però in realtà Santa Zita nella sua vita, essendo stata, poi è stata una santa, divenuta santa per una breve vita terrena, dopo una breve vita terrena, ed era una giovane fanciulla che era andata a servizio presso una famiglia di signori, e il legame è tra Lucca e Pontremoli, perché secondo la tradizione il padre di Santa Zita era di una frazione di Pontremoli, della parte dell'Appennino, dietro la città di Pontremoli, insomma. E lei quindi avrebbe dovuto avere, ed ha, perché ha un guardaroba, una
1: Hanno un
0: specifica Santa
1: guardaroba.
0: Zita di Pontremoli in particolare, che oggi è conservata presso la chiesa di Santa Cristina, ma era stata realizzata nella seconda metà del Settecento per l'oratorio chiamato di Nostra Donna. Aveva il suo guardaroba perché doveva essere vestita come una popolana, nel senso che tale era la sua estrazione
1: Sì.
0: sociale, quindi aveva gli zoccoloni, però aveva la gonna di jeans. Perché la diocesi di Massa confina con la parte più estrema del Levante Ligure, dove è nato in pratica il
1: Dove è
0: jeans,
1: nata quella stoffa?
0: la stoffa,
1: Certo.
0: le blue de jean, il blue jeans, eccola qua. Questa invece è proprio lei con l'abito da tutti i giorni, diciamo così,
1: Da
0: e la
1: lavoro.
0: sottogonna, che non si vede, forse c'è un'altra foto in cui si vede, è di jeans. Però ha anche un altro abito. Lei tra l'altro è alta. Tutta così sarà 1,72,
1: Questa era la domanda che stavo
0: 1,73.
1: per farle, perché
0: Questa è
1: alla
0: alta, è
1: fine è
0: proprio
1: una
0: quasi. Sì,
1: persona,
0: eccola qua.
1: guardate, è
0: Questa
1: clamoroso.
0: è la gonna di jeans con
1: Anche
0: sotto le
1: questo abbiamo
0: scarpe.
1: inventato noi nel
0: Sì,
1: nostro paese, il
0: assolutamente.
1: sottogonna era di questo tessuto
0: Sì,
1: robustissimo
0: robustissimo, che
1: di
0: proprio veniva
1: cotone.
0: realizzato con i telai, quelli da casa, diciamo, quindi con delle pezze
1: Certo,
0: piccole, tinto.
1: però a tutti gli effetti
0: Lei è
1: altezza.
0: alta, perché poi è una struttura, tra l'altro è una struttura, il viso. E le mani sicuramente sono state fatte da uno scultore molto bravo ed è di legno. Altre sono diciamo, realizzate con la cartapesta, per esempio.
1: Certo, però
0: Però
1: abbiamo
0: lei ha anche
1: sentito.
0: l'abito più elegante.
1: Ah, bellissimo quello che dice la dottoressa Sisti.
0: Sì, perché è
1: Oramai lei
0: proprio un
1: ne parla
0: guardaroba.
1: come se
0: Sì.
1: fosse giustamente persona, lo è,
0: Sì, sono tanti anni che
1: da
0: ci
1: vestire.
0: frequentiamo. Sì.
1: Sono tanti anni che ci frequentiamo. Come si conservano questi abiti, dottoressa?
0: Allora, questi in realtà bisogna stare molto attenti alla conservazione, perché devo
1: Ma
0: dire che i
1: anche alla.
0: tessuti temono soprattutto noi, cioè le nostre mosse sbagliate, perché se loro sono tenuti bene, come si sa e come si vede, campano secoli e secoli. Il problema è esporli troppo alla luce solare, che li
1: Certo,
0: sbiadisce come i nostri,
1: come i nostri
0: ovviamente,
1: abiti.
0: e poi un pochino le tarme, bisogna fare attenzione, e anche all'umido, perché l'umido, troppa umidità tende a far scolorire il colore di
1: Il
0: cui sono
1: colore.
0: fatti, e quindi chiaramente bisogna fare attenzione. Ora, lei è stata già un pochino, in parte ha avuto una straordinaria manutenzione ed è stata musealizzata per un po', poi è tornata in chiesa, ora vediamo se riusciamo a continuare l'opera di straordinaria manutenzione di nuovo.
1: Allora, seguiteci in questo viaggio che fa la nostra Luciana Celeste per noi. La Madonna del Carmine, amatissima dai romani, detta anche Madonna dei Noantri, di noi altri, insomma, il senso è questa, la devozione è questa, andiamo a vedere.
2: Ci troviamo all'interno della chiesa di Sant'Agata a Trastevere, Roma, la chiesa che dal 1800 circa custodisce la statua della Madonna del Carmine di Trastevere, detta anche Madonna dei Noantri perché anticamente c'era il modo di interpretare le persone, di vedere le persone come Noantri, quindi i Trasteverini e gli altri, Boantri, ma comunque la Madonna di tutti i romani, di tutti quanti i fedeli della Madonna. È una delle Madonne cosiddette vestite perché ogni anno, sì, alla processione viene cambiato vestito, perché ogni anno ne viene donato almeno uno, da stilisti o da semplici fedeli per grazia ricevuta o per chiedere una grazia. Qui ce ne sono rappresentati alcuni che sono tra gli ultimi che sono stati realizzati e tra i più vecchi di quelli che abbiamo. I più vecchi in assoluto sono due mantelli della Regina José, che sono stati donati i mantelli e trasformati in abiti, che non possiamo più mettere perché si rovinerebbero troppo nell'uso. Qui ci troviamo davanti a un abito molto molto bello e che è stato realizzato nel 2025, quindi l'ultima processione è stata fatta con questo abito, che è stato fatto da Alfonso Parete. E il verde è la speranza e poi è molto ricco di Swarovski e di merletti francesi. Questo è il vestito che è stato fatto da Guglielmo Mariotto, l'atelier Gattinoni, ed è stato realizzato, diciamo, contro la violenza sulle donne. Infatti qui c'è la scritta Homines dolent violentia adversus mulieres, e il mantello rosso richiama chiaramente la violenza che viene fatta sulle donne con i femminicidi, eccetera, eccetera. Per ultimo, di questi esposti, abbiamo un abito che è stato realizzato da Miguel Fontana, sempre intorno al 1960, e anche questo molto molto bello e ricco di pietre e di intarsi dorati. Quest'anno il vestito della Madonna è già in preparazione, però chiaramente sarà una sorpresa che verrà fatta vedere il 18 luglio, il giorno che ci sarà la processione per le vie di Trastevere, su quella macchina processionale che è del 1900 e viene portata a spalla dai nostri portatori, da 16 portatori, 16 più 2 di rinforzo. E quindi diciamo è uno sforzo notevole perché è una processione che dura circa 2 ore e mezza. Per noi è il top, è il massimo, specie per noi che siamo nati e cresciuti a Trastevere, quindi siamo già da piccoli, noi cresciamo con la voglia di poter fare i portatori della Madonna.
1: Allora, bellissimo, grazie a Luciana Celeste. Vicino Sorrento il costumista Giuseppe Tramontano ha fatto un meraviglioso abito per una statua della Madonna, sono stata lì, l'ho visto in prima persona come fosse la vestizione ed è qualcosa che rimane nel cuore, attenzione, dei pochi fortunati che sono ammessi a vedere e ancor più nel cuore di chi invece sa di dover avere cura, certo, di queste statue. Queste statue addirittura abbiamo visto l'abito di una regina,
0: questo è veramente l'abito della Marchesa, questo è veramente l'abito della Marchesa, addirittura questa è una storia molto particolare perché attraverso lo studio dell'abito siamo riusciti a ricondurre alla stessa donazione, fate presente che all'interno di una diocesi trovare un tessuto identico a un altro tra quelli antichi è quasi impossibile. In questo caso invece negli anni avevamo schedato 2 abiti identici, nel senso non la foggia ma il tessuto, e piano piano attraverso i documenti abbiamo scoperto, dico sempre abbiamo perché c'è stato un team di ricerca naturalmente, certo, le colleghe Elena Scaravella, Sonia Lazzari e con la partecipazione dell'Università di Pisa, abbiamo fatto una grande ricerca, messo insieme i documenti, abbiamo scoperto che una marchesa ultima di un ramo che si chiudeva con lei della famiglia Malaspina aveva donato il suo abito diviso in 2 per vestire 2 statue della Madonna diverse. In 2 frazioni abbastanza lontane tra loro, quindi se non ci fosse stato l'abito che le univa, non ci sarebbe mai venuto in mente che la donatrice era la stessa.
1: Che meraviglia!
0: Ed è una donatrice che è nata alla fine del 600 ed è morta alla fine del 700, ha vissuto oltre 90 anni e attraverso sempre, questo è l'abito che indossa la statua che abbiamo già visto, e attraverso appunto quest'abito abbiamo anche un po' ricostruito la storia di questa donna che altrimenti, nonostante Marchesa, Malaspina, certo, non avremmo potuto ricostruire, perché che non bello, avevamo un fil rouge che teneva insieme la data delle nozze, quando i suoi figlioli sono nati, insomma abbiamo fatto tutta una ricostruzione e abbiamo ricostruito la vita, per sommi capi, di questa Marchesa e la morte, perché quando lei è morta le è stato praticamente dedicato un carme funebre che è una cosa molto rara per una donna alla fine del
1: Settecento. Si vede che era stata molto brava,
0: sì,
1: molto buona.
0: Molto

0: Cuora è molto devota, per cui aveva fatto tantissime donazioni, lei e il marito, e che avevano veramente arricchito più di una chiesa. Sì.
1: Più di una chiesa, la chiesa della Madonna del Monte di Mulazzo, è balzata agli onori della cronaca per un caso di furto,
0: Di
1: posso
0: furto,
1: definirlo
0: sì.
1: così?
0: Purtroppo sì, non è più lei, non è più quella che si vede. Purtroppo queste effigi sono particolari perché possono essere anche molto antiche, quello era il caso della
1: Sì.
0: Madonna di Mulazzo, ed è stata rubata. Quindi ora c'è un'altra statua che ricopre il suo ruolo, ma non è più quella antica, ahimè, purtroppo. Per esempio, la Madonna del Popolo di Pontremoli in realtà è una statua scolpita della fine del 200, 1200, inizio del 300, vestita come una Virgo lauretana, che però è una rarità anche come oggetto di scultura. Quindi sono
1: Ovviamente.
0: storie veramente che si intrecciano lungo
1: Storie,
0: secoli.
1: quando noi diciamo leggende, non è per mancare di
0: No,
1: rispetto alle
0: no,
1: storie, però chiaramente, come giustamente la dottoressa diceva all'inizio, erano tutte marchese quelle che
0: Sì,
1: donavano, poi dopo
0: poi
1: si
0: alla
1: trova
0: fine
1: veramente
0: è vero.
1: quella che aveva donato sul serio. In alcune parrocchie, l'abbiamo detto, si continuano a realizzare questi abiti, si aggiornano i gioielli, no?
0: Assolutamente.
1: Perché è tutta una forma di devozione, alla fine il
0: Certo,
1: senso
0: sì.
1: è questo. Riflettere, l'abbiamo visto anche nel servizio della nostra Luciana Celeste, i gusti e le mode del tempo. Questo vale sicuramente per stoffe che arrivano da 600, 700, ma per quelle più attuali, che tipo di scelta viene fatta?
0: Un po' è una scelta tradizionale, si è visto anche prima nel servizio, no?
1: Sì.
0: Questo bellissimo guardaroba. Questa statua
1: È bello
0: fortunata
1: perché la
0: perché
1: dottoressa
0: è
1: diceva che guardaroba
0: griffatissima,
1: che
0: infatti,
1: ha questa
0: è
1: statua.
0: griffatissimo tra l'altro.
1: Certo.
0: Si cerca di rimanere un pochino per la necessità anche di fare una vestizione adeguata, visto che immagino che saranno manichini la maggior parte, quindi magari non completamente snodabili, e quindi è bene dividere la gonna dal
1: Vedevamo
0: corpetto,
1: il
0: per esempio.
1: corpetto, certo.
0: Si cerca di rimanere un po' nella tradizione, ovviamente, quindi il ricamo applicato magari attraverso merletti, non so, grandi merletti e ricami applicati, sono un po' tenere fede alla tradizione,
1: Sì,
0: diciamo.
1: diciamo, non ci
0: Anche
1: si
0: perché si
1: distacca
0: sono
1: mai.
0: un po' stereotipati. Devo dire che nel Settecento ci sono la Madonna della Steccata a Parma, anche lei ha un bellissimo guardaroba, e hanno degli abiti con dei tessuti molto decorati. Piano piano il tessuto diventa però più, ecco, con un unico colore e si iniziano a fare i ricami, anche perché si perde forse piano piano la tradizione del dono, ma
1: Si
0: si
1: conserva quella della
0: mantiene
1: bellezza,
0: la
1: insomma.
0: tradizione e soprattutto della partecipazione magari alla realizzazione attraverso le suore, ma non solo, anche le devote che
1: Anche,
0: ricamano.
1: certo, anche la devozione popolare,
0: Certo,
1: personale,
0: assolutamente,
1: se
0: spesso si
1: una
0: trovano anche i
1: persona è
0: nomi e
1: ricamatrice, quindi
0: lascia i
1: gli
0: nomi.
1: uomini non sono ammessi a tutto ciò.
0: In genere non sono ammessi, poi purtroppo sappiamo che dove magari la popolazione esigua nei paesini, io mi riferisco alle diocesi che
1: Certo.
0: conosco, collinari, magari non ci sono più tante persone, allora anche gli uomini possono partecipare, ma la tradizione era riferita esclusivamente alle donne.
1: Meraviglia. Allora, vi portiamo a Castelvetere sul Calore. 28 aprile si celebra la festa della Madonna delle Grazie. Tutte queste feste sono, per fortuna, fortemente sentite dalle comunità e quindi sono feste importantissime. La statua della Madonna indossa un corpetto tutto d'oro che viene riprodotto anche per i vestiti delle bambine che sfilano per le strade, distribuendo taralli e pane benedetto alle famiglie. Ecco qua. È veramente
2: il 28 aprile è un momento importantissimo per la comunità di Castelvetere, è un momento in cui tutti si sentono partecipi a questa festa, non solo chi la organizza, ma anche le persone di tutta la comunità. È una festa che inizia nel mese di marzo con la raccolta della legna, delle fascine, che poi serviranno per la cottura dei tortani, per poi arrivare al giorno del 28 aprile, il culmine di una serie di momenti importanti per tutta la comunità.
3: Anni poi si è evoluta quella che è anche la cucitura dell'oro, quindi la dispensa con questi abiti che emulano

0: la statua della Madonna delle Grazie, sempre legata a quelle che sono le grazie ricevute dalla Madonna. Quindi ogni famiglia presta dei monili d'oro alle bambine che vengono mandate a dispensare per ringraziare per il dono ricevuto dalla Madonna.
1: La scelta della stoffa per l'abito, perché sono abiti cuciti da una sarta, da sarte del posto, quindi non sono abiti che si possono comprare preconfezionati, perché hanno dei difetti, così li definiscono le nostre sarte, quindi devono essere cuciti in un certo modo, tagliati in un certo modo, con dei difetti che rendono l'abito perfetto nel momento in cui l'oro viene cucito.
2: Dopo la nascita è uno dei momenti più belli della vita, almeno per un castelveterese.
3: In questi giorni Castelvetri sul calore diventa una piccola Lourdes. A Lourdes tutto ruota intorno alla grotta, a Castelvetri sul calore, nei giorni della novena e della festa, tutto ruota intorno al santuario della Madonna. E allora, ecco, ogni anno è un'emozione nuova nel rivedere la fede non solo degli anziani, che vivono anche di tanti ricordi, ma anche delle giovani generazioni legate in maniera stupenda a questa festa mariana.
4: Vedevamo la tenerezza, la bellezza, poi per queste bambine chiaramente per le loro famiglie è un ricordo indelebile, no?
5: Sì,
4: perché
5: sì,
4: è un ricordo straordinario, insomma, ho fatto. Anche certo. Questo, e poi il dono del pane diventa una cosa che rende il tutto ancora più bello. È capitato nel tempo che un abito che era nato per una statua venisse poi indossato da un'altra statua?
5: Sì. Allora, sicuramente sì, perché purtroppo nel tempo anche le disponibilità delle confraternite andavano diminuendo, e anzi a volte lo stesso manichino faceva funzioni diverse. Perché poteva essere la Madonna Addolorata, ma anche la Madonna del Rosario, per esempio, o la Madonna del Carmelo, perché chiaramente basta cambiare l'abito, cambiando il colore, già ci si riferisce a un altro momento del calendario.
4: Certo.
5: Quindi, e quindi sicuramente anche la ecco, quello che è successo è proprio questo, cioè che abbiamo trovato i vestiti antichi, meglio conservati, sono quelli che sono rimasti stratificati sotto, perché non si buttavano ovviamente, ma si sostituivano aggiungendo. E questo certo. È quello che sicuramente si è, tra virgolette, salvato ed è perfetto praticamente. Sì. È stato sì restaurato, ma veramente non aveva un filo che si era lasciato andare, il colore teneva tantissimo, perché era stato coperto da altre due vesti, perché veniva vestita sia di nero che di rosso la Madonna a seconda della festa.
4: A seconda
5: ovviamente,
4: del momento dell'anno.
5: E questo rimaneva sotto, quindi si è salvato.
4: Quindi più forse, tutelato.
5: Sì, se fosse rimasto in un cassetto forse avrebbe avuto magari qualche infortunio, oppure qualche topolino che si insinuava. Questi sono luoghi di campagna, è facile
4: ovviamente. Anna Stallina, come stiamo messi, dottoressa?
5: Bisogna sempre mettere.
4: Questo, quello che avete presente, quando tarme. Ci capitava di riandare a scuola con i maglioni e entravamo e c'era un unico profumo in tutta la classe.
5: Esattamente.
4: Naftalina, perché le mamme...
5: Ora ci sono anche le cose un po' più profumate, però...
4: Adesso è un po' cambiato, però il concetto era evitare il danno, voglio dire.
5: Certo.
4: Noi le ringraziamo moltissimo.
5: Grazie a voi.
4: È stato un viaggio bello, interessante, poetico, intrigante anche, perché
5: sì, gli aspetti sono tanti.
4: Gli aspetti sono veramente tanti, dottoressa Sisti. Io la ringrazio tanto.
5: Grazie
4: e,
5: a voi.
4: Quando vedremo una di queste, adesso soprattutto inizia il periodo estivo, quindi nei paesi soprattutto ci sono tante di queste feste, di queste processioni, butteremo l'occhio in maniera completamente diversa.
5: Grazie
4: a lei. Davvero, grazie. Ci fermiamo soltanto per un attimo, mese di giugno dedicato al Sacro Cuore, e quindi di questo parliamo tra poco all'Ora Solare. Grazie.

0: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potreste aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
1: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
2: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
0: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
3: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
0: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
4: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
5: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
6: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Dio ha detto, non mangiate questo frutto e non osate toccarlo.
9: Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Abramo, esci dalla tua città e vieni nella terra che io ti mostrerò.
5: La Bibbia, questa sera in prima serata.

0: Eccoci qua, bentornati in Ora Solare. Oggi vogliamo fare memoria importantissima di un suggerimento, il migliore che potesse arrivarci, perché è arrivato da Papa Francesco, dal nostro Papa Francesco. Una via per vivere al meglio questo mese di giugno. Il 12 giugno si celebra il Sacro Cuore di Gesù e allora noi non potevamo farci sfuggire questa occasione. Questa è l'immagine che abbiamo imparato a vedere fin da piccoli, che abbiamo visto nelle camere da letto dei nostri nonni, che continuiamo a vedere. Fra Jacopo Iadarola, grazie di essere con noi, è teologo presso la Pontificia Facoltà Teologica Theresianum, frate dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. Grazie di essere in nostra compagnia.
1: Grazie a voi.
0: Allora, ultima enciclica di Papa Francesco, di Lexit Nos, tutto parte dall'amore che è anche consapevolezza, dell'amore che Dio ha per noi, a volte nella stragrande maggioranza dei casi non ce ne sentiamo degni, ed è esattamente quello il momento in cui non dobbiamo invece abbandonare quella presa, no? Perché è così importante celebrare questa festa per noi?
1: È fondamentale perché nella nostra spiritualità possiamo vivere questo dramma di immaginare Dio perfettissimo, altissimo, è anche un grandissimo amore cosmico che regge l'universo, e dimenticarci che questo è tutto vero, Dio è così, ha questo amore onnipotente che muove il sole e le altre stelle, come diceva Dante, ma anche un cuore umano, un cuore umano. E è tanto importante questa cosa che Dio ha voluto non ricordarcela, ha incarnato suo figlio per mostrarci che nella realtà questo cuore esiste. E nella storia della spiritualità, grazie ai mistici, alle mistiche soprattutto, bisogna dire soprattutto le sante donne,
0: arriviamo,
1: hanno visibilizzato questo cuore di Gesù in visioni, esperienze che hanno avuto, in cui Gesù proprio ha mostrato questo cuore, per ricordarci che Lui ci ama infinitamente, ma ci ama anche molto.

0: umanamente, quindi con una tenerezza tutta umana, appassionata, dolce, e anche con una vulnerabilità. Ecco, spesso dimentichiamo questo aspetto di Dio, che è un amore onnipotente ma anche vulnerabile. Vedere il cuore ferito di Gesù, come lui ce l'ha mostrato, ci ricorda che Dio può essere ferito. E non tanto dai nostri peccati, magari anche da quello, ma soprattutto ciò che ferisce Dio, che non è indifferente a noi, è la nostra mancanza d'amore, la nostra lontananza, se ci allontaniamo da Lui, se ci buttiamo via. E Dio ne soffre, non gli è indifferente.
1: Papa Francesco, attraverso questa sua ultima enciclica, ha parlato della consapevolezza dell'amore di Dio per noi, perché solo chi si sente amato ama. E allora guardiamo insieme queste immagini, a maggior ragione in una giornata come quella di oggi, che ci avvicina al 12 giugno. Guardate.
2: Nella solennità del Sacro Cuore di Gesù siamo chiamati a puntare al cuore, ovvero all'interiorità, alle radici più robuste della vita, al nucleo degli affetti, in una parola al centro della persona. Lì risplende l'amore del Padre. Lì mi sento sicuro di essere accolto e compreso come sono. Lì, con tutti i miei limiti e i miei peccati, gusto la certezza di essere scelto e amato. Guardando a quel cuore, rinnovo il primo amore, la memoria di quando il Signore mi ha toccato nell'animo e mi ha chiamato a seguirlo.
1: Papa Francesco, Fra Jacopo, lei ci ha ricordato che, secondo voi teologi, questa enciclica è forse la chiave di lettura di tutto l'eccezionale, indimenticabile, per sempre indimenticabile pontificato di Papa Francesco. Perché?
0: Sì, questo non l'ha detto Monsignor Bruno Forte quando ha presentato l'enciclica. La chiave teologica per leggere il pontificato di Francesco. Perché lo stesso Francesco, nella Dilexit Nos, alla fine dice: la fratellanza universale, la custodia del creato, sono temi importantissimi che lui, a cui ha dedicato
1: Come
0: delle encicliche
1: no? Certo.
0: dedicate. Ma tutto questo può ridursi a degli slogan, a delle idee, a dei progetti, a delle direttive che non ci appassionano. C'è bisogno di una mistica che ci animi per prenderci cura del creato, per prenderci cura degli altri. C'è bisogno di una mistica che ci animi. C'è bisogno di un cuore che pulsi per queste idee. E quindi è venuto con la Dilexit Nos proprio a dare questo tassello mancante per tutto quello che aveva detto prima, tutto quello a cui io vi ho ispirato, appunto la cura del creato, la fratellanza universale, l'amore per i poveri. Tutto questo però se non parte da un cuore a cuore con Dio, diventa un moralismo. Dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro, dobbiamo
1: Certo.
0: prenderci cura di loro, dobbiamo. Tutto questo diventa moralismo se non parte da una storia d'amore, da un cuore a cuore, col nostro cuore, col cuore di Cristo. E che si vede con queste immagini, mi vengono in mente i fidanzatini quando si innamorano, disegnano sui diari i cuoricini con la freccia che trafigge il
1: Certo, cuore
0: cuore.
1: trafitto, colpito
0: È
1: dall'amore.
0: bellissimo. E Dio fa lo stesso con noi. Si ricorda che la nostra fede è una storia d'amore fra l'anima e Dio. E ce lo fa disegnandoci un bel cuore trafitto. Questa è la devozione al Sacro Cuore.
1: E, Fra Jacopo, poi da umile peccatore, guardi a quel Sacro Cuore e pensi a tutto il male che gli abbiamo fatto, no? Che a volte pesa così tanto sulla coscienza di ognuno da lasciarci senza parole nel tentativo di fare qualcosa per ripagare tanto dolore e non sappiamo da dove partire. Perché certo è un rapporto d'amore, è il figlio mandato sulla terra, però noi siamo così piccoli e quando ci sentiamo troppo piccoli, che cosa dobbiamo fare?
0: Rispondo con Teresina, Teresa di Lisieux,
1: Sì.
0: che
1: Certo.
0: Ci dà tantissimo, uno dei grandi amori di Papa
1: Papa
0: Francesco,
1: Francesco
0: un'altra
1: la pietà.
0: chiave teologica, infatti sulla sua tomba c'è una rosa bianca proprio a
1: Certo.
0: ricordare la sua devozione, la cita tantissimo nell'Exit Nos e la cita proprio a questo riguardo, perché Teresina ci insegna che dobbiamo prendere Dio per il cuore e ci dà questo aneddoto raccontato da Teresina, dice quando un bambino compie una marachella, fa uno sbaglio, fa qualcosa che non doveva fare, se poi va dal papà o dalla mamma a dirgli mamma mi dispiace non lo faccio più, la mamma si squaglia, no, di tenerezza, lo prende, figura si sta a pensare alla marachella che ha fatto, si squaglia e Dio così è con noi, noi invece pensiamo che è arrabbiato, che non siamo degni, ma Dio con noi è più tenero dei padri e delle madri e questo cuore ce lo ricorda.
1: Noi è che a volte il peso delle marachelle è molto alto, o lo sentiamo noi troppo...
0: Ma comunque, Teresina diceva, è una goccia in un oceano di misericordia. Questo, qualsiasi cosa possiamo aver fatto, niente rispetto...
1: Allora, Fra Jacopo, grazie. Papa Francesco, Una luce per l'umanità. È una mostra meravigliosa che si trova a Vicenza e noi ve la mostriamo così, molto felici di farlo.
3: Dal 2006 sono il fotografo vaticanista dell'Agenzia Contrasto. Ho iniziato a seguire il Vaticano, i Papi, da quell'anno con Benedetto, poi ho iniziato il progetto con Papa Francesco. Forse il progetto più importante che io abbia mai fatto a lungo termine. In questa mostra voglio raccontare, ho raccontato l'anima di Papa Francesco. Ho cercato di far uscire un po' la sua vera identità, quella che magari in superficie, in maniera istituzionale non si nota, ma ho cercato di entrare nel suo modo di pensare con l'uomo, per l'umanità. Io da Papa Francesco ho ricevuto un insegnamento, che bisogna avere il coraggio di essere felici. Questa è la cosa più importante. Lui ha sempre dato attenzione agli ultimi, alle persone con problemi fisici, ai malati, ma sempre con un approccio molto positivo e caritatevole. Io spero di condividere la bellezza, prima di tutto, che c'è dietro questi scatti, la bellezza delle foto, sì, certo, perché le ho fatte io e ne sono orgogliosissimo ovviamente, ma anche proprio la bellezza di un uomo, prima che di un papa, che ha regalato tanto per tutto il mondo. Mi rimane un'eredità collegata a molte foto, ma soprattutto all'immagine di lui che è sceso dopo l'Urbi et Orbi il giorno prima di morire per un ultimo saluto. Mi rimane proprio questa eredità di apertura alle persone, di voglia di stare, di salutare, di essere con le persone fino all'ultimo. Ed è quello che cerco di fare io anche nella mia vita, di dare attenzione all'uomo, alle persone, con la gentilezza, con l'umiltà. Io spero che le persone che visitano questa mostra possono tornare a casa con il senso del bello, della bellezza che ogni persona ha e che dobbiamo cercare di rincorrere sempre, come ha fatto Papa Francesco in tutto il suo pontificato. Bellezza è quando Papa Francesco parla con i bambini, quando accarezza un disabile, quando parla a una persona cieca guardandola negli occhi. Questa è bellezza. È l'umiltà di arrivare a tutte le persone.
1: Molti, molti, molti complimenti a Stefano, grandissimo fotografo che ha saputo fermare in quegli scatti e ha fatto bene a citare l'ultima volta che abbiamo visto Papa Francesco in quella Pasqua. Se non è stato un cuore sacro, non stiamo parlando del Sacro Cuore, ma se non è stato un cuore sacro quello, non sappiamo dove andarlo a cercare. No, il Papa che ci...
0: Sì, bellissimi questi scatti, perché veramente vediamo il vicario di Cristo, è il vicario di Cristo, perché ha colto la bellezza di questi gesti di tenerezza. Nella Dilexit Nos, Papa Francesco parla di una scienza delle carezze. Questo ci insegna il Sacro Cuore. Chi è, come si è comportato Gesù? Gesù non è che ha fatto chissà quali teorie sul Sacro Cuore. Nei Vangeli non è che parla del Sacro Cuore. C'è solo un versetto dove dice venite a me, voi che siete stanchi, oppressi, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Questo è l'unico momento in cui Gesù parla del Sacro Cuore. Ma la scienza del Sacro Cuore ce l'ha insegnata con i suoi gesti, toccando le persone che guariva. Quando faceva i miracoli, Gesù toccava, come Papa Francesco accarezzava.
1: Come ha fatto Papa Francesco?
0: Papa Francesco, vi ricordate, diceva sempre, quando andiamo dai poveri, non buttiamogli una monedina per aiutarli, stringiamogli la mano, cerchiamo il contatto fisico, perché quella è la carne di Cristo. E c'è una rivoluzione della tenerezza da vivere, e che è quella di Gesù e che è quella che lui ha reincarnato, veramente.
1: Ci ha insegnato, e noi parliamo di Papa Francesco, e trascurando quasi tutto ciò che lui è stato prima, prima di arrivare a quel conclave, prima di arrivare a diventare appunto il vicario di Cristo. Impegno comunitario, e quando io parlo di impegno missionario intendo anche la piccola missione quotidiana. No, ci sono i missionari che fanno cose alte come montagne, ma noi in fondo possiamo fare qualcosa ogni giorno quando usciamo da casa e anche quando stiamo dentro casa, ma possiamo farlo.
0: Ma sì, assolutamente. Qui sempre Papa Francesco, quando fa questi discorsi, come ci insegna Teresina, come dice Teresina, esemplifica con la nostra Santa Teresa di Lisieux, la sua frase famosa, no? Un solo spillo raccolto per amore può convertire un'anima. Qualsiasi piccolo gesto, se noi lo facciamo per amore, offrendolo al Sacro Cuore di Gesù, si unisce al suo mistero pasquale di salvezza e acquisisce un valore infinito. La devozione al Sacro Cuore, che è legata alla riparazione, alla consolazione, ci insegna che il modo migliore per curare questa ferita del Sacro Cuore di Gesù, se lo vogliamo consolare, il modo migliore per farlo è fare tanti piccoli gesti di amore verso tutti quegli ultimi con cui Gesù si immedesima, i poveri, gli ammalati, i sofferenti, i carcerati, i lontani. Questi sono quelli con cui Gesù si immedesima, Matteo 25. E ogni piccolo gesto fatto per loro, anche un bicchiere d'acqua, come dice... è fatto per Cristo e quindi acquisisce un valore infinito.
1: E tutto questo in questa enciclica, le piccole opere, che poi sono immense, di misericordia, però ovviamente, fra Jacopo, viviamo in un mondo dove in realtà tutte queste opere, piccole e grandissime, vengono fatte quotidianamente, ma dove... dall'altra parte il male, il brutto, la cattiveria, il disprezzo, la violenza verso chi è ultimo, avvelena, insomma, quel gesto avvelena tutto. Allora tu sei lì e cerchi di risalire la corrente, cerchi di aiutare anche gli altri a cambiare idea, gli altri non vogliono cambiare idea, tu ti senti, torniamo al piccolo, ancora più piccolo, ecco come... come dobbiamo arrivare a questa festa, a questo 12 giugno?
0: Sì, Papa Francesco ha voluto scrivere questa enciclica sul Sacro Cuore proprio perché, lo diceva nel giugno 2024, qualche mese prima che uscisse il documento, cioè questo mondo ha perso il cuore. Siamo in un momento in cui il mondo ha perso il cuore. E lui, chi più di lui, ha denunciato le violazioni del diritto internazionale, certo, la vendita di armi, la demonizzazione dell'avversario, la mostrificazione, tutti armati gli uni contro gli altri. Questo mondo sembra aver perso il cuore. Per questo dobbiamo tornare al Sacro Cuore di Gesù. Solo lui può darci un cuore per tornare ad amare divinamente. Perché la cosa bellissima del Sacro Cuore non è, appunto, dicevo, soltanto consolarlo, essere buoni con Gesù. Se noi ci offriamo a lui, dice Francesco, succede questa cosa meravigliosa, che tutto quell'amore infinito compresso nel Sacro Cuore irrompe, dilaga nel mondo attraverso le piccole anime che si offrono a lui. Diventiamo tutti canali del suo amore infinito. Se ci offriamo a lui diventiamo canali del suo amore nel mondo. E questa è la migliore consolazione che possiamo dare a Cristo e la salvezza per il mondo. Perché se sta cadendo in un abisso il mondo... c'è un abisso più grande che quello della misericordia di Dio.
1: Diciamo che l'abisso della misericordia è luminoso e bello. ed è grande, enorme,
0: è infinitamente più grande dell'abisso del nostro male,
1: nel quale ci sembra in questo momento, e non solo in questo momento, ma di rotolare giù come una palla

0: dalle scale ha il colore peggiore che possiamo immaginare, però bisogna essere testardi. Un'ultima, ce la faccio? Sì, un'ultima cosa. La devozione al Sacro Cuore, e qui dovremmo avere 2 ore per chiacchierare, però per parlare, soprattutto ascoltarla, ha un grande impulso nel 600, no? Diciamo che viene rilanciata e da allora non si ferma più.
1: Sì, beh, Carrà, il grande teologo gesuita come Francesco, diceva che è coestensiva alla storia della Chiesa la devozione al Sacro Cuore. Parte dai Vangeli, dove comincia la devozione al Sacro Cuore. Gesù sulla croce, il fianco squarciato da cui scaturiscono sangue e acqua, è lì il primo luogo dove vediamo il Sacro Cuore di Gesù da cui scaturisce la salvezza. Poi c'è la tradizione patristica, le grandi mistiche del Medioevo, Santa Geltrude, Santa Lutgarda, in Italia Sant'Angela da Foligno, Maria
0: Certo.
1: Maddalena de Pazzi. Tutte queste donne innamorate, tu dicevi che siete testardi, ma soprattutto innamorate.
0: Innamorati, sì.
1: Poi si arriva a Santa Margherita Maria la Cocca nel 1600, che dà un grande impulso perché ha proprio queste visioni del Sacro Cuore di Gesù che fa queste promesse. E siamo ora al 350° anniversario, e infatti è stato commemorato proprio con questo film che è uscito da poco, Sacro Cuore, un film di produzione francese. Che ha avuto un successo spettacolare. In Francia ha superato tutti i Colossal e anche in Italia, proprio a giugno lo stanno proiettando a Roma. Sta avendo un successo enorme perché tutti abbiamo il bisogno di una storia d'amore, di un cuore a cuore. Quindi è una corda sempre presente nella Chiesa e lo sarà sempre sicuramente. Ci sono tanti esempi attuali che potrei dirti.
0: Uno.
1: Chiara Corbella. Chiara Corbella, una storia stupenda che ha molto a che vedere col
0: Nome e
1: Sacro
0: cognome,
1: Cuore.
0: Chiara Corbella, può bastare. È tutto quello che possiamo immaginare attualizzandolo. Fra
1: Il suo corpo è
0: Jacopo
1: nella cappella del Sacro Cuore, al
0: ed è
1: Verano,
0: sepolta nella
1: e è
0: cappella del
1: morta
0: Sacro
1: nel mese
0: Cuore.
1: di giugno, nel
0: Certo.
1: mese del Sacro Cuore.
0: Fra Jacopo Iadarola, che incredibilmente sostiene di aver superato i 40 anni, noi non gli crediamo, ma gli crediamo da un punto di vista di cultura, di passione e di capacità splendida di saper narrare tutto questo, perché anche di questo noi abbiamo strettamente bisogno.
1: Grazie. Grazie mille.
0: Grazie davvero a tutti. Abbiamo parlato di questa festività. Noi non andremo in onda come ora solare per qualche giorno, perché ovviamente come TV 2000 seguiamo il viaggio di Papa Leone in Spagna. Grazie Fra Jacopo, grazie di cuore, davvero di cuore, come vedo. Grazie.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: Padre.
5: Forse non avete capito. Mussolini non c'è più.
4: È il giorno più grande di tutta la storia d'Italia. Andiamo tutti a bere.
6: Tu ordini?
5: Sì.
6: A chi ordini? A me?
5: Sì, come sindaco della città libera di Santa Vittoria.
7: Arrivano martedì pomeriggio. Un reparto dell'esercito tedesco. Vengono qui a prendersi il vino.
8: Fino a quando i tedeschi rimangono qui, la nostra politica deve essere di prenderli per il naso.
9: Il segreto di Santa

0: Santa Vittoria, domani in prima serata.
1: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
2: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
3: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
4: Prova Prondi Amico Super TV.
5: Un telefono?
4: Per sentire la televisione.
6: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
4: Prondi, chi parla?
7: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
8: Eh sì, ma questa è speciale.
9: È la granita siciliana a senso freddo.
7: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
8: Con tanto succo di frutta e così cremoso.
7: Creata secondo la tradizione.
8: Freddo, eh?
7: Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi.

subito i rispettivi attacchi. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, aveva richiamato le parti alla calma affermando: non abbiamo bisogno di un'escalation. Anche la Turchia e la Cina avevano espresso viva preoccupazione. Alta tensione sui cieli della Lettonia, un caccia della NATO ha abbattuto un drone senza pilota entrato nello spazio aereo a seguito della guerra elettromagnetica russa. Intanto in Ucraina 155 droni lanciati da Mosca nella notte. Ieri Zelensky aveva incontrato a Londra Starmer, Merz e Macron con il nuovo appoggio a Kiev e il piano in 5 punti per la pace. Sale a 15 il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine. 100 persone risultano ferite, scattato e poi rientrato l'allarme tsunami. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Alla Marina Militare, che è presidio di indipendenza, di sicurezza e di prestigio del nostro paese, l'augurio più sentito di buon vento. Così stamane al Quirinale Mattarella, in occasione della giornata della Marina Militare del 10 giugno, il capo dello Stato, con un messaggio, ha anche ricordato il 50° anniversario dell'assassinio del giudice Coco e della sua scorta per mano delle Brigate Rosse. Si chiuderanno tra breve alle 15 le urne del ballottaggio per le amministrative, subito dopo lo spoglio delle schede, coinvolte 12 regioni e 41 comuni, di cui 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ieri affluenza al 39.8, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente. Controlli medici programmati per Yannick Sinner, arrivato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per l'atleta azzurro, una serie di accertamenti dopo il malore che lo ha colpito durante il Roland Garros lo scorso 28 maggio. Il tennista numero uno al mondo si trova nella struttura che dovrebbe lasciare già questa sera. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18:25.

Lunedì, pressione non così salda. Dopo una mattinata soleggiata e asciutta dappertutto, al pomeriggio potranno scoppiare dei rovesci sull'arco alpino. Sole invece altrove. Martedì, pressione non così salda. Temporali e piogge su Trentino Alto Adige e settori montuosi del Veneto, rovesci sulle Alpi occidentali. Sole prevalente sul resto dei settori. Lunedì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Temperature in ulteriore lieve aumento dappertutto. Martedì, pressione che si mantiene stabile. Giornata asciutta e soleggiata su tutti i settori, con cielo al più poco nuvoloso ovunque. Temperature in ulteriore aumento. Lunedì, ulteriore rinforzo della pressione. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni, annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne siciliane. Martedì, anticiclone africano in ulteriore rinforzo. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento dal mattino e fino a sera. Venti forti dai quadranti settentrionali.

0: mette su un vero influencer. Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
1: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
2: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
3: Dal 4 al 14 giugno, tonno all'olio d'oliva 12 lattine a 7,99 euro.
4: Che favola!
2: Basta un penny.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.

0: troppo forte.
1: E perché non sento bene?
0: Prova Brondi Amico Super TV.
1: Un telefono? Per guardare la televisione?
0: Metti le cuffie.
2: Premi il tasto blu sul telefono.
1: Incredibile, sento proprio bene.
0: Inizia il tuo programma preferito.
1: Con Brondi finalmente sento anche la TV.
2: Brondi, chi parla?
3: Per regalare un sorriso,

Gesù, Salvatore del mondo, ecco giunta l'ora della tua agonia. Ci fermiamo accanto a te, come tu ci chiedi, ed entriamo nel mistero della tua passione, nel tuo amore, che ha riconciliato l'uomo con Dio. Gesù misericordioso, tu conosci la nostra debolezza e la nostra miseria. Per questo veniamo a te con fiducia,

0: e vogliamo rimanere accanto a te in quest'ora. Accresci in noi la tua misericordia, perché possiamo compiere la tua volontà e non allontanarci da te nel tempo della prova. Custodiscici con la potenza della tua misericordia. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo le grazie per la Chiesa, per il Santo Padre e per il mondo intero. In modo particolare, affidiamo alla tua misericordia i peccatori e i morenti, perché accolgano con fiducia il tuo amore. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. Fa che ogni uomo possa sperimentare la tua misericordia. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto

0: Siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati, in gloria del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Ogni giorno attraverso i notiziari, i giornali, le piattaforme social.

0: social veniamo immessi praticamente in presa diretta nel racconto della realtà della guerra, che ormai è uno stato diffuso, permanente di guerra tutto intorno a noi. Secondo il Global Peace Index, autorevole istituto di ricerca australiano, al momento i conflitti nel mondo, i conflitti quelli convenzionali tra stati, sarebbero 59 ed è probabilmente il dato più negativo dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. E questo surplus anche di informazione genera in noi uno stato psicologico che è conosciuto con un termine che è war fatigue, letteralmente fatica di guerra, cioè è un meccanismo di autodifesa per cui sviluppiamo un senso di impotenza, di disagio, la necessità di un distacco emotivo. E questo è, diciamo, quanto si evince anche da un rapporto che è stato commissionato dall'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, UNHCR, all'Istituto Astra. Vogliamo parlarne, così come vogliamo parlare di quello che accade intorno a noi, e sono quindi felice di ritrovare la responsabile delle campagne di UNHCR Italia, Laura Iucci. Ciao Laura, bentornata, è sempre un piacere averti qui con noi.
1: Il mio.
0: Così come sono felice di avere in questa puntata la collega Antonella Rampino, che è collegata con noi e che, come ben sapete, ha uno sguardo particolarmente lucido sugli scenari internazionali. Di questo abbiamo bisogno perché, insomma, gli scenari sono ingarbugliati e difficilmente decifrabili, soprattutto quanto esiti sono gli avvenimenti anche di queste ultime ore in Medio Oriente. Ciao Antonella, bentornata anche a te.
1: Grazie, ben trovati a tutti.
0: Allora Antonella, mi fermo un istante da Laura perché è molto interessante quanto si evince dalla ricerca che avete commissionato ad Astra, cioè un eccesso di informazione che genera nelle persone una sorta di surplus emotivo, dunque produce la voglia di fuga da quelle notizie, un distacco emotivo. Vorrei chiederti in termini molto generali, sulla base della tua esperienza, 30 anni e passa di esperienza, come si può, diciamo, perché è importante sapere, sviluppare una comunicazione, un'informazione che appunto non ci spinga a distaccarci, a voltare altrove lo sguardo, ma che in qualche modo stimoli il nostro desiderio di contare attraverso la pressione politica, attraverso le nostre azioni e scelte quotidiane?
2: Guarda Gabriella, questa è una domanda che noi ci poniamo quotidianamente. Come Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, noi per anni abbiamo sempre cercato un approccio alla comunicazione il più possibile positiva, raccontando che fosse sempre possibile trovare delle soluzioni, no? Quindi raccontando le storie di successo di persone costrette a fuggire dalle proprie case a causa di guerra e violenza, ma che poi trovavano un'occasione nella vita di iniziare una nuova vita. Ci siamo molto impegnati. Purtroppo in questi ultimi anni anche noi ci troviamo costretti a raccontare la realtà di alcuni di questi 59 conflitti di cui parlavi. Noi siamo presenti in tutti questi contesti perché siamo i primi ad intervenire in situazioni di guerre, calamità naturali, abbiamo sviluppato una grande capacità di risposta alle emergenze. Vorremmo ogni tanto raccontare cose positive, ma lo facciamo meno di quanto purtroppo dobbiamo parlare delle moltissime guerre di cui ci occupiamo, quindi non ci possiamo stupire se il 73% degli italiani dice che quotidianamente è esposto a notizie di guerre, calamità ed emergenze.
0: Però tu ce l'hai fatto intravedere questo spiraglio, la necessità di far capire che possiamo incidere. La famosa goccia nell'oceano poi si è moltiplicata per milioni e milioni e diventa un pezzo di mare e una differenza la fa. Antonella, guardiamo al Medio Oriente e a quel fragile, discusso, discutibile armistizio che dura dopo 60 giorni e a quanto è accaduto proprio nelle ultime ore con Teheran, con la Repubblica Islamica, che ha lanciato per la prima volta dopo l'8 aprile 10 missili contro una base militare a nord di Haifa in risposta degli attacchi ripetuti israeliani contro il Libano, in particolare quelli anche qui delle ultime ore, 4 missili contro i quartieri meridionali di Beirut. Parto da qui perché l'impressione generale è quella, Trump fatto una seconda telefonata, ne ha già fatta una, sembra, con toni molto accesi a Netanyahu, che la presa del presidente americano su Netanyahu in qualche modo sia la sua capacità di esercitare pressione diminuita.

0: senso che Netanyahu risponde sì e poi persegue i suoi obiettivi tattici.
1: Sì, naturalmente noi è molto difficile valutare la chiedo per questo, le finestre sono aperte per forza perché è molto caldo e c'è un'ambulanza che cerca un portone.
0: Non ti preoccupare, ti sentiamo.
1: È molto difficile valutare l'effettiva incidenza di Trump in tutti questi scenari geopolitici complessi, Teheran, Hormuz, il rapporto con Netanyahu. Molte di questa telefonata di insulti che Trump avrebbe fatto a Netanyahu è stata fatta uscire dalla Casa Bianca, quindi
0: Certo,
1: può essere
0: da
1: anche
0: prendere con
1: una
0: le
1: manipolazione da prendere con le pinze. Il problema qual è? È che siamo in un momento di colpi e contraccolpi. Il cessate il fuoco, come sappiamo, viene costantemente violato. L'Iran si sta invece comportando come una grande potenza, cioè l'Iran sta cercando, ritiene di essere un grande paese, in effetti lo è, sono 90 milioni di persone, cerca di instaurare una nuova deterrenza. Ha detto che non attaccherà e mantiene fede alle cose dette. L'Iran fin qui è stato così. Se Israele lascerà stare, diciamo, in questo modo il Libano e Beirut, potrebbe l'Iran accettare che e non solo i bombardamenti sulla zona sud di Beirut, che è una zona in mano ad Hezbollah, però in questa nuova deterrenza che sta cercando di definire l'Iran c'è la difesa dei proxy, c'è la difesa dei suoi alleati sciiti
0: Certo.
1: e quindi del Libano, in quanto Hezbollah non è solo una parte militare, ma anche una parte politica
0: Sì.
1: del Libano nella complessa geometria politica che tiene quel
0: Gli
1: paese.
0: Houthi.
1: Certamente, e continua a difendere i suoi alleati e
0: Senti
1: questo potrebbe
0: Antonella,
1: mantenere.
0: lo so che è una domanda da 1.000 punti, ma il tempo, come sai, è sempre tiranno, ma io vorrei chiederti tu, ma quale scenario vedi di fronte? Perché qui viene annunciato sempre il raggiungimento di un accordo, un'intesa vicinissima, poi più ci avviciniamo, più sembra di allontanarci. Ci viene anche da pensare, rispetto a quando la guerra è iniziata, prima che la guerra iniziasse, che oltre al danno umanitario immenso, alle tante vite perdute, è stato consegnato nelle mani dell'Iran uno strumento formidabile di ricatto, perché prima d'allora dallo stretto di Hormuz si passava liberamente.
1: Ma prima di bombardare Teheran forse bisognava ricordarsi, magari non tu e io, ma magari il Pentagono, la Casa Bianca, Tel Aviv, ricordarsi che esisteva il problema dello stretto di Hormuz, cioè anche volendo bombardare, prevenire il problema di Hormuz, non trovarselo squadernato così davanti, ingestibile, perché è evidente che quella è una leva e come sappiamo, l'Iran potrebbe usare altre leve analoghe, peggiorando la situazione. Tutto questo comunque è totalmente, come dire, insensato perché noi non possiamo fidarci di Trump che annuncia un giorno sì, un giorno no la pace come prossima. Trump ha bisogno di annunciare questo perché il suo elettorato non regge la condizione della guerra,
0: Siamo
1: perché
0: vicinissimi alle famose elezioni di midterm, lo diciamo
1: ma
0: costantemente,
1: non
0: il suo
1: solo,
0: consenso non è altissimo.
1: le elezioni di midterm, a parte George W. Bush dopo la guerra in Iraq, sono state perse da
0: Sì,
1: tutti i presidenti in
0: in
1: carica. Il problema
0: carica,
1: non è
0: sì.
1: solo quello, il problema è che rischia di perdere un bel pezzo del Partito Repubblicano elettorato e di impantanarsi in Iran,
0: Sì.
1: come fece Nixon con il
0: Antonella,
1: Vietnam.
0: tu chiarissima come sempre, pochi giorni fa ci sono stati dei senatori repubblicani, se non sbaglio, che hanno votato contro le decisioni dello stesso
1: Quattro.
0: presidente. Quattro senatori, che insomma non è tanto, ma non è neppure
1: Ma non è
0: pochissimo, è un
1: poco.
0: segnale esatto. Laura, ovviamente un UNHCR è presente in Medio Oriente, ci puoi ricordare in quali zone siete, state operando e dove state riscontrando le situazioni meno tollerabili, più difficili? Il mio pensiero corre subito a Gaza, che sembra sparita da tutti i radar.
2: Noi siamo presenti in Libano, siamo presenti in Siria, siamo presenti in Iran. Gaza non è un paese dove noi operiamo direttamente perché lì c'è l'UNRWA
0: Certo,
2: che ha
0: certo, certo.
2: l'incarico specifico di occuparsi della situazione in Palestina, ma le conseguenze di tutto quello che noi sentiamo parlare appunto dei problemi geopolitici, di l'Iran, l'Hezbollah, E ci dimentichiamo la popolazione civile, che è la vera vittima di tutto ciò. Quindi noi assistiamo quotidianamente, abbiamo i nostri colleghi che ci raccontano di migliaia di famiglie che sono costrette a lasciare Beirut, a fuggire la Valle di Beka, e cioè ci sono migliaia di persone che in tutto questo pagano le conseguenze del mancato cessate il fuoco e soprattutto il fatto che non si trovi una pace duratura. Ma lo stretto di Hormuz ha un impatto anche su tutta la logistica di tutti gli aiuti umanitari, inclusi in Africa. È aumentato il costo dei trasporti. In un momento di taglio degli aiuti umanitari c'è un aumento del costo del carburante e quindi una necessità di rivedere la logistica anche per noi organizzazioni umanitarie. Certo. C'è un effetto
3: a catena, di cui spesso parliamo qui.
2: Purtroppo assieme
3: a noi. Grazie Laura. Allora Laura resta con noi. Io ringrazio in particolare Antonella Rampino che cerca sempre insomma di farci comprendere quello che a volte è veramente risulta quasi incomprensibile e sicuramente ci ritroveremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane perché insomma la situazione è in evoluzione. Noi continuiamo a tenere lo sguardo sui conflitti dimenticati e non solo perché come ci faceva comprendere Laura oggi anche questo si evince dal Global Peace Index, questo indice che guarda la situazione globale, non solo abbiamo un numero impressionante di guerre nel mondo ma una manifesta incapacità di risolverle e anche questa purtroppo è una novità non positiva, così come secondo il SIPRI, l'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, le vittime sono state solo nel 2024 239.000. A tra pochissimo.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
2: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
4: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
3: Eh sì,
4: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
3: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
4: Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione.
3: Freddo, eh?
4: Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
7: Torniamo a parlare di questo scenario, uno stato di guerra permanente, ci sono conflitti di cui sentiamo sempre parlare e un po' abbiamo sviluppato un senso di fatica, conflitti di cui nessuno parla e non perché non si lasciano alle spalle migliaia di vittime, di morti, di sfollati, di profughi, ma perché non incrociano gli interessi del mercato. In Mozambico, ad esempio, nelle ultime, in queste ultime ore, nella notte precisamente

0: tra il venerdì e sabato scorso è stato ucciso il vescovo Osorio Citora Afonso, titolare della diocesi di Chelimane, ma anche amministratore apostolico di Beira. È stato ucciso con un colpo al cuore nella notte da un gruppo armato che è entrato nella sua residenza. Il corpo è stato trovato la mattina. Papa Leone XIV, dal suo quarto viaggio apostolico dalla Spagna attraverso il canale Telegraph, ha espresso al mondo il suo profondo sgomento, si è unito in preghiera alla popolazione della diocesi di Chelimane, non solo alla popolazione tutta della nazione, e tuttavia va detto con una certa tristezza che sui media internazionali questa notizia non ha avuto la rilevanza che merita, e noi vogliamo capire anche il perché di tutto questo, quindi ringrazio della sua presenza, avete visto Laura Iucci, responsabile campagna dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati Italia, qui rimasta con noi, ringrazio Fabrizio Cavalletti, responsabile del servizio Africa di Caritas Italiana, che si è aggiunto. Allora, Fabrizio, partiamo proprio dal Mozambico. La necessità è far capire, perché poi, come diceva Papa Francesco, tutto è connesso, ci sono anche connessioni tra conflitti distanti da una parte all'altra del mondo. Ma che cosa sta accadendo lì? Perché dal 2017 c'è una situazione di instabilità, soprattutto a nord.
1: Sì, il Mozambico è uno dei conflitti dimenticati, o potremmo dire forse invisibili, perché sono conflitti che non hanno mai avuto veramente onore delle cronache, no? E il conflitto, appunto, soprattutto nella parte nord, dal 2017 c'è una situazione di instabilità, di violenze diffuse da parte di gruppi cosiddetti non statali, terroristici, che diciamo si rappresentano e si presentano con sigle che si rifanno all'islamismo radicale, legati agli Al-Shabaab, che sono l'altro gruppo che invece opera in Somalia.
0: Sono fatti conoscere.
1: E dal 2017 c'è una situazione di tensione molto, molto elevata, si contano più di 6.000 morti dal 2017 ad oggi, e 1 milione di sfollati che questa crisi ha provocato. L'omicidio del vescovo non è certo che sia riconducibile a questa situazione, perché
0: si sta indagando.
1: Si sta indagando e comunque lui era in una zona diversa, più a sud, non di per sé colpita direttamente.
0: Però aveva fatto sentire la sua voce.
1: Però aveva fatto sentire la sua voce, perché lui era anche il segretario generale della Conferenza Episcopale Mozambicana.
0: Grazie Fabrizio. Sempre per comprendere meglio e per aiutare chi ci segue quotidianamente a capire. Ma visto che di questi conflitti, 59 nel mondo, 21 soltanto nell'Africa subsahariana, che è veramente un numero impressionante, e alcuni non sono definiti conflitti convenzionali a bassa intensità perché sono guerra civile, ma bassa intensità non significa poche vittime, io vorrei chiederti, ma le ragioni le dobbiamo cercare in questione di confini contesi, accaparramento di risorse, rivalità etniche, o è tutto questo insieme, è tutto fortemente intrecciato, in termini generali?
1: Sì, allora, è tutto questo, la risposta è certamente l'ultima, cioè è tutto questo insieme, ma quando si parla di conflitti in Africa, in genere si fa un po' l'errore di, come dire, considerarli molto lontani da noi, cose che appunto hanno a che fare con lotte tribali, rivalità etniche, e quindi non, in qualche modo non ci riguardano. In realtà invece se li si va a vedere e a focalizzare, invece ci riguardano, perché hanno a che fare spesso con interessi, questioni, interessi economici, geopolitici, ma anche fenomeni che comunque riguardano la globalizzazione di cui tutti facciamo parte. Anche le stesse cosiddette guerre o conflitti violenti identitari, in realtà oggi hanno anche un risvolto comunque legato alla globalizzazione, perché non ci dimentichiamo che anche all'interno delle società africane ci sono tensioni e conflitti, ad esempio intergenerazionali, tra giovani che mettono in qualche modo in discussione anche alcune caratteristiche delle società tradizionali africane, che fino a un certo punto erano state quasi, diciamo, un baluardo che preservavano, no? Alcuni meccanismi anche di risoluzione dei conflitti, cosa che invece si sta mettendo in discussione. Però certamente c'è un legame forte da un punto di vista di interessi economici e geopolitici che sta dietro a molti di questi conflitti.
0: Ecco, e tutto questo si tocca con mano ai confini della Repubblica

0: Repubblica Democratica del Congo. Tu sei tornata da pochissimo da un viaggio in Burundi, Laura, e hai detto una cosa molto forte. Da Busuma, poi ci dirai di che cosa si tratta. Hai detto in 30 anni, più di 30 anni di lavoro, non mi è mai capitato di vedere quello che ho visto. Allora, intanto che cosa hai visto e come tutto questo si collega a quanto accade da troppo tempo nella zona est della Repubblica Democratica del Congo? Per paradosso sarebbe uno dei paesi più ricchi al mondo quanto a risorse, qui torna. Le motivazioni di questi conflitti.
1: Sì, dunque Gabriella, il Burundi è un paese molto povero, partiamo da qui, e si trova in questo momento ad ospitare circa 187.000 rifugiati congolesi. Quindi in un paese in cui le condizioni economiche sono già molto precarie, trovarsi questo flusso enorme di persone che disperate fuggono dal Congo e cercano sicurezza in Burundi, capite che è una situazione molto
0: Per
1: difficile da
0: cosa si
1: gestire.
0: sta
1: Noi
0: combattendo in
1: siamo,
0: Congo?
1: per ragioni molto simili a quelle che raccontava Fabrizio, materie prime,
0: Quelle che poi portano avanti
1: coltan,
0: le nostre
1: metalli,
0: tecnologie.
1: moltissimi gruppi armati che hanno nomi diversi e che poi la cui composizione cambia di continuo e che comunque combattono per la conquista di terre rare, pietre preziose, metalli che
0: È
1: servono ai
0: quello che
1: nostri
0: dicevo quando dicevo che è
1: telefonini,
0: ricchissimo il
1: per
0: Congo.
1: parlare di quanto siamo tutti
0: Sì.
1: interconnessi, no? Tanti dei
0: Sì,
1: device elettronici che
0: certo.
1: usiamo oggi non funzionerebbero se non ci fossero quei metalli. Quindi capite bene che è una situazione protratta di violenza, che va a ondate. Ultimamente, nell'ultimo anno, più o meno dall'agosto 2025, ce n'è stata un'altra enorme che ha costretto alla fuga migliaia di persone. Arrivano in Burundi, paese povero, noi interveniamo, noi come molte altre organizzazioni internazionali, ma perché sono rimasta scioccata?
0: Busuma,
1: Nigrite Novit
0: cos'è
1: è
0: Busuma?
1: l'inferno. Busuma è l'inferno, perché lì l'effetto del taglio agli aiuti umanitari, mentre
0: Torniamo a
1: sono
0: Trump.
1: 59 guerre in
0: Certo,
1: corso, esattamente, non solo a lui, perché poi è
0: certo.
1: stato un taglio diffuso,
0: Però
1: per fortuna non il nostro governo, che invece ha aumentato il contributo, ma per il resto molti governi hanno
0: seguito
1: seguito quelle
0: quella
1: orme.
0: scia.
1: Ora, qual è il problema? Che ora sentiamo dire taglio agli aiuti umanitari, milioni di persone, poi vai a Busuma e questi tagli hanno un volto delle donne che ti chiedono disperate medicine per i loro bambini perché i loro bambini hanno male allo stomaco, ma non è mal di stomaco, è il dolore della fame, è il dolore della malnutrizione, colleghi che ti dicono non c'è abbastanza acqua, non ci sono abbastanza latrine, hanno dovuto contenere un'epidemia di colera e adesso sappiamo che c'è l'ebola alle porte. E quindi condizioni igienico-sanitarie insostenibili con un sito che ospita 66.000 persone, era stato costruito per ospitarne 10.000. Non vi voglio descrivere cosa ho visto. L'inferno. Avete presente l'inferno? Io lo immagino così. E torni a casa e dici cosa possiamo fare? Venire qui e parlarne. È quello che
0: Questo
1: ho
0: è
1: promesso di
0: senz'altro
1: fare a tutte le persone che.
0: il primo passo. Aggiungiamo poi l'emergenza sanitaria. Ricordiamo che in Congo in questo momento c'è anche l'epidemia d'Ebola e quindi insomma la situazione è davvero catastrofica. Fabrizio, ci spostiamo più a sud, andiamo in Sudan. 37 mesi di una guerra civile terribile che sta provocando una crisi umanitaria che impegna veramente tutte le Caritas praticamente che cercano di trovare risposte all'emergenza alimentare.
2: Sì, in Sudan è un'altra guerra dimenticata che viene definita civile, no? Perché è una guerra interna, quelle guerre dove non sono due stati che si contendono. In realtà ha poco di civile, perché è tra le guerre più incivili, potremmo dire, in termini di violazione del diritto internazionale, violazione delle più banali regole anche nel modo di fare la guerra. La guerra, il diritto internazionale la vieta, la vieta. Ci si era dati almeno una regola con la Convenzione di Ginevra
0: Certo.
2: per quantomeno se prima del diritto internazionale, diciamo che ha vietato la guerra, quantomeno per limitare i danni nei confronti dei civili. Ecco, la guerra in Sudan, così come anche altre in Medio Oriente, abbiamo visto la situazione di
0: Abbiamo
2: Gaza,
0: visto
2: eccetera,
0: saltare quei
2: è
0: principi.
2: saltato completamente. In Sudan si sono consumati crimini e si stanno consumando ancora crimini di guerra molto efferati, soprattutto nei confronti delle donne, contro la popolazione civile. Chi sta combattendo sono due gruppi militari, non è la popolazione civile che si è sollevata e combatte tra loro. Sono due generali che hanno fatto un colpo di Stato nel 2021 per riappropriarsi del potere che avevano in qualche modo avevano avuto limitato con le rivolte civili che avevano destituito al-Bashir, il dittatore al-Bashir, e questi due generali poi dopo 2 anni di alleanza hanno iniziato a farsi la guerra tra loro a scapito della popolazione civile.
0: Ecco, questo è quello che sta accadendo praticamente sotto i nostri occhi, perché poi quando vediamo la gente partire, arrivare nell'Africa settentrionale, provare a imbarcarsi per una speranza, diciamo le cause le dobbiamo portare a migliaia di chilometri un po' più indietro e comprendere. Noi adesso andiamo in pubblicità perché parlavamo dell'incapacità di trovare soluzione alle guerre, pensate alla guerra in Ucraina, questa volta alle porte dell'Europa che dura da più di 4 anni, sembra non finire. Vito Dettore ha incontrato una suora che intanto prova a restituire speranza ai bambini, ai ragazzi che vivono e hanno vissuto la guerra quotidianamente, intanto portandoli con sé, dando loro qualche spiraglio, qualche giorno di vacanza nel nostro paese. A tra poco.

0: trova Prondi Amico Super TV.
1: Un telefono?
0: Per sentire la televisione.
2: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
0: Prondi, chi parla?
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol.
7: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
6: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
9: Felix, è arrivato Robby!
10: Ho portato la cena!
9: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
0: Prova Prondi Amico Super TV.
1: Un telefono?
0: Per sentire la televisione.
2: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
0: Prondi, chi parla?
13: Eccoci, a fronte di questo stato di guerra permanente, pensiamo all'Ucraina, 4 anni e passa di conflitto, c'è chi, come suor Olexia, ritiene che con le parole, con i gesti, si possa costruire la pace. Anche portando dei bambini, accompagnando dei ragazzi in Italia, sono come vedete ospitati dalla comunità della parrocchia di San Giuseppe da Cupertino e possono godersi qualche giorno, oggi, ora, di spensieratezza.

desiderio di poter dare a queste ragazze che sono come i nostri figli, che non hanno nessuna colpa di nessun tipo se non essere nati forse nel posto sbagliato in questo periodo, la possibilità di avere delle giornate serene, avere la possibilità di capire che esiste.

0: un modo diverso di vivere.
1: Lui stava da Costo, da Massimo.
2: Sì, nuovi genitori.
1: E adesso da chi sta?
3: Da Massimo.
1: Sempre da Massimo.
2: Prodigi Massimo.
4: Voglio ringraziare tutte quelle belle persone, famiglie, la parrocchia di San Giuseppe di Cupertino che ci ha accolto così, anche queste famiglie che si sono aperte alle nostre bambini e ci hanno, cioè, loro si sentono come a casa sua. Oggi siamo venuti qui al mare, cioè il sogno dei bambini che purtroppo già da 4 anni di guerra che non possono andare, siccome ci sono tante città che Russia hanno distrutto, cioè loro case che vivevano, diciamo, tante ragazze che hanno abitato in Vovchansk, ora una città sterrata, cioè fatta come terra bruciata, diciamo così, che Russia distruggono fino ad oggi, lo bombardano tutto. E poi noi che, diciamo, la giornata passi più o meno così perché è giornata, ma le notte sono molto tremende e triste perché possono girare droni, possono girare razzi e possono arrivare bombe telecomandate, quelli che arrivano fra un minuto. Per questo si vive sempre nella tensione. Qui vediamo, oggi hanno girato già 2 o 3 aerei, noi li guardiamo. I bambini dicono, a volte pensano, questo aereo buono o non buono? Speriamo tanto che un giorno la guerra finirà e noi vivremo tranquilli nella pace, come tutti noi che viviamo, che anche prima della guerra che abbiamo vissuto normale, si andava in vacanze, si andava in scuola, si andava in tutto. Per questo preghiamo e speriamo tanto di vivere nella pace.
5: Ecco, qui c'è molto dell'impegno della Chiesa, Fabrizio, nei confronti delle vittime della guerra, che non sono solo i feriti, che non solo sono morti, anche questi ragazzi sono vittime. Cioè ricordare loro che c'è un altro mondo possibile, questo alimenta la speranza.
6: Sì, questo certamente alimenta la speranza. Purtroppo, diciamo, per molte persone è molto difficile ricordare che c'è un altro mondo, perché nascono, crescono e vivono in contesti di guerra. Questo vale per molte comunità sfollate, rifugiate.
5: Purtroppo la maggioranza.
6: Di quelle guerre, appunto, che si prolungano, che durano nel tempo, che sono, magari non sono sotto i riflettori, come quella del Sudan, che è arrivata nel terzo anno, ma ricordiamoci, in Sudan c'era stata già prima del 2000 una guerra che è durata decenni, così come in altre situazioni. E quindi questa in Sud Sudan c'è stata una guerra, sì, che è durata 5 anni, adesso è un altro paese che sta ricadendo di nuovo in una situazione di conflitto molto diffuso. Quindi, però, il tema della speranza è un tema che comunque va ricercato anche lì, perché ci sono storie di speranza anche in quei contesti così drammatici e così disagiati. Cioè, è proprio in quella sofferenza che a volte nei cuori delle persone c'è un qualcosa che va oltre la violenza. Questo lo vediamo, l'abbiamo visto tante volte.
5: È quello che poi ci diceva anche Laura, perché tutti cerchiamo di proteggerci dal tanto dolore, da tutto quello che ascoltiamo, sì, vediamo, in qualche modo sviluppando una sorta di distacco. Poi però quelle storie rompono la nostra vita e ci ricordano prepotentemente che la soluzione non è il fatalismo. È accaduto anche a Papa Leone XIV, proprio il 23 aprile scorso, nel volo di ritorno dal viaggio apostolico in Africa, lui ha voluto condividere un episodio sconvolgente. Sentiamo.
7: È molto importante che gli innocenti siano protetti, che non è stato il caso in diversi luoghi. Io porto con me una foto di un bambino musulmano che nella visita in Libano stava lì aspettando con un cartello dicendo benvenuto Papa Leone, e poi in quest'ultima parte, diciamo, della guerra è stato ucciso lui, no? Sono tante le situazioni umane e penso che dobbiamo avere la capacità di pensare in questa forma. E come Chiesa dico di nuovo, se come pastore non posso essere a favore della guerra e vorrei incoraggiare tutti a fare gli sforzi per cercare risposte che vengono da una cultura di pace e non di odio, divisione.
5: Laura, anche tu dal Burundi ti sei portata una storia tra le tante in questi 30 anni e passa, la storia di Justin.
3: La storia di Justin è una storia che non puoi non portarti dietro. Justin è questa ragazza di 28 anni, io la incontro in un centro di transito non lontano dalla frontiera con il Congo, e ha questa meravigliosa bambina, molto piccola, quindi le chiedo: ma tu quando sei arrivata qui? Mi dice: a dicembre. Io guardo la bambina e dico: ma quindi la bambina è nata qui? Lei dice: no, siamo fuggiti nel corso della notte, io ero incinta a 9 mesi, ho perso mio marito che andava via con l'altro bambino più grande, non aveva più traccia ovviamente, e ad un certo punto lei con gli altri due bambini in mano arriva da sola nella foresta e partorisce da sola con gli altri due bambini. Eppure Justin guarda questa bambina, io le chiedo come si chiama e mi dice: si chiama Laite. Laite vuol dire luce, perché nel buio della foresta lei ha portato la luce. E allora dici: allora la speranza c'è sempre, c'è, che una nuova vita porti luce? E che ora viveva in queste condizioni ovviamente terribili, ma comunque guardava luce e sorrideva. E questo mondo ha bisogno di luce, quindi io, Justin, e la sua luce me le porterò sempre nel cuore.
5: Grazie Laura, salutandovi io questa luce, la luce dell'immagine, Giustina, la voglio alimentare, della luce delle parole di Papa Leone, parole pronunciate in mezzo a tantissime persone, rivolto ai giovani proprio in Spagna, davanti al vuoto dell'indifferenza e del qualunquismo, davanti alla violenza della guerra e della menzogna, siate voi scintilla di umanità nuova. La missione che vi affido è proprio questa: essere umani, e questa deve essere anche la nostra missione. Grazie, grazie a tutti voi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Tira
2: giù le mani.
3: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
4: Dai ragazzi, forza!
5: Quello lì è nato per creare problemi.
3: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
5: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
6: Sarei felice di darti una mano.
3: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
5: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
3: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
8: Ami l'estate? Ma il crespo spegne la tua luce? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
9: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
10: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
7: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile.

0: di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
3: Nino, l'ecografia!
4: Complimenti, tutto il papà!
3: Beh, veramente sono due!
4: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta,

0: neogotico, neobizantino, c'è di tutto lì, no? E quindi la sua caratteristica è l'ecletticismo. Questo, diciamo, è la sua debolezza, ma d'altra parte è fatta molto bene, bisogna dire che...
1: Poi richiama l'unità nella diversità, di cui ha parlato sì, anche sì, in questi giorni,
0: ma
1: no?
0: È anche vero.
1: Papa Leone.
0: Ha dei gioielli preziosi, la stessa statua della Madonna dell'Almudena del secolo XVI, e il retablo che sta dietro, anche del secolo XVI, il crocifisso è un'espressione splendida del barocco spagnolo, ma poi appunto una mescolanza incredibile di stili. La cripta, mi sembra che sono 500 colonne, sì, è tutta romanica, neo-romanica. E io non so come sono riusciti a fare una cosa del genere, per cui io che vivevo lì, ho vissuto a mezzo chilometro della cattedrale, e quando io vivevo a Madrid, perché dopo sono stato sempre fuori, non sono mai entrato, però vedevo questa cosa come di fronte alle grandi cattedrali di Burgos, León, Sevilla, Salamanca, io dicevo ma che cos'è questo, no? Però ultimamente sono entrato diverse volte e devo dire che è riuscita nel suo modo, e comunque Madrid aveva bisogno di una cattedrale.
1: E tra poco, almeno con le immagini, ci entreremo anche noi insieme a Papa Leone. Adesso invece andiamo all'esterno della cattedrale da Paolo Fucili. Paolo.
2: Buonasera a tutti da Madrid. Forse riconoscerete il luogo dove ci troviamo, perché di fronte a noi c'è il Palazzo Reale, che nella giornata di sabato ha ospitato la cerimonia di benvenuto di Papa Leone. Quindi siamo tornati in un posto dove già abbiamo vissuto un momento bello e importante. Invece la cattedrale dell'Almudena si trova alla mia sinistra, noi siamo un po' sotto la facciata. La cattedrale è piena di persone che stanno aspettando il Papa, nel frattempo si recita un rosario e c'è anche tanta gente, lo vedete, qui riunita qui fuori, contenuta da alcune transenne, c'è uno spazio molto ampio, un tappeto rosso, il Papa arriverà in auto e entrerà dalla navata centrale. Tanta gente ad accoglierlo, anche lungo la strada, anche per un bel tratto di strada, non sono tanto qui nei dintorni della cattedrale, la gente lo aspetta, è bella questa manifestazione di affetto. Ricordiamo anche, ci spiegavano che oggi lunedì comunque è un giorno lavorativo, la gente, insomma, c'è chi può avere naturalmente impegni di lavoro vari, ma tanta gente non rinuncia a mettersi per strada, aspettare il Papa, mostrargli il suo affetto, la sua gioia per questi giorni davvero molto belli che stiamo vivendo in Spagna insieme a Papa Leone. E diciamo che Papa Leone viene in sostanza a rendere un omaggio, una preghiera alla Vergine dell'Almudena. La storia sentivo che la stavate raccontando prima del mio collegamento, forse anche ne sapete molto più di me, sentivo. E diciamo piuttosto invece cosa ha fatto il Papa. Il Papa ha avuto un pranzo, torniamo un po' indietro, ha avuto un pranzo con i vescovi della conferenza episcopale dopo averli incontrati. Sono circolate voci, ma per adesso è solo una circolazione di voci, che attendono conferma, che il Papa potrebbe aver incontrato in questo pomeriggio alcune vittime di casi di abuso sessuale nella Chiesa. Questa è una pagina un po' dolorosa, ma il Papa stesso l'ha affrontata nel suo discorso ai vescovi. Ripeto, però, attendiamo la conferma che questo sia avvenuto e poi eventualmente vi diremo quello che poi è successo. C'è stato un episodio invece simpatico, torniamo al pranzo del Papa con i vescovi, che è stato riferito da giornalisti che sono in contatto con i vescovi spagnoli, ve lo posso riferire, un episodio molto simpatico, insomma fa pensare al fatto che Papa Leone ha scritto un'enciclica dedicata, uscita solo pochi giorni fa, dedicata al tema dell'intelligenza artificiale. In qualche modo si è forse tra virgolette divertito a chiedere all'intelligenza artificiale cosa avrebbe dovuto dire il Papa ai vescovi spagnoli. C'è stata la risposta dell'intelligenza artificiale dicendo: Papa Francesco direbbe al che Papa Leone ha inserito nel sistema l'obiezione, insomma, ma adesso c'è un altro Papa, e la risposta è stata, ah sì, adesso sì, c'è un altro Papa, insomma, l'intelligenza artificiale gli ha dato ragione, e Papa Leone citava questo episodio evidentemente come segno, come esempio del fatto che l'intelligenza artificiale

0: artificiale arriva fino a un certo punto e ha esortato i vescovi ad avere noi un altro algoritmo che ci porta ad accompagnare la gente, a farci servitori della parola, e ha impartito la benedizione. Se avete qualcosa da chiedere sono qui, se no ci troviamo magari dopo.
1: Grazie Paolo, allora ci sentiamo più tardi, adesso facciamo una piccolissima pausa.

0: Van tirati,
1: no, ma tira giù le mani.
2: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
5: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
6: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
8: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
9: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
10: Ce l'ho sulla punta della lingua.
11: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IPSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IPSA. Oggi si prende così. Scopri tutti gli integratori IPSA FilmTech. Dalla ricerca IPSA. Prodotto in Italia.
12: Irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
13: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
14: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
15: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
16: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
15: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
16: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.

0: Dio ha detto: non mangiate questo frutto e non osate toccarlo.
1: Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Abramo, esci dalla tua città e vieni nella terra che io ti mostrerò.
2: La Bibbia, questa sera in prima serata.

0: Eccoci di nuovo in diretta, in attesa dell'arrivo di Papa Leone alla cattedrale dedicata alla Virgen de Almudena, dove ci sarà un momento di preghiera e un omaggio alla Vergine. A tale proposito, volevo capire che cosa rappresenta per il popolo madrileno questa devozione alla Virgen de Almudena e più in generale quanto conta nella fede, nella Chiesa spagnola, tutto quell'aspetto che si chiama, diciamo, di pietà popolare.
1: La Chiesa spagnola, la pietà popolare conta moltissimo e sicuramente l'esempio più grande sono tutte le processioni che ci sono, certamente la Settimana Santa, perché è probabilmente quando più processioni ci sono, ma che ci sono anche in altre occasioni. Dunque, per esempio, a Madrid la processione del Corpus Domini non è una cosa grandissima, ma in una città come Toledo è la grande festa della città, a Granada è anche una festa molto importante e in tante altre città certamente la processione del Corpus Domini mobilizza tutta la città. Dunque la religiosità popolare in Spagna direi che è molto forte e certamente grandemente legata alla devozione alla Madonna. E ci sono advocazioni della Madonna dappertutto. Anzi, in Spagna è facile capire da dove può essere originaria una donna dal suo nome, perché sono molto locali. Dunque, se una si chiama Almudena o Paloma, che anche c'è una grande devozione alla Virgen della Paloma in Spagna...
0: È di Madrid.
1: Mia madre Paloma, voglio dire che...
0: Tua madre Almudena, no?
2: No, Maria de Los Angeles.
1: Soprattutto, cioè, alcune sono più comuni perché la Virgen del Pilar di Zaragoza, ma diciamo è diventata molto di molti luoghi della Spagna, ma altri più locali, chiaramente se ti chiami non so come, è perché sei tu o sono i tuoi genitori o i tuoi nonni, perché altrimenti nessuno pensa a dare questi nomi se non è perché sei legata a quella città o a quel piccolo paese.
0: Padre Diego ha usato adesso 2 o 3 volte la parola festa. Lui l'ha riferita a festività liturgiche precise, però è una parola che secondo me ha un significato speciale nella Chiesa spagnola, perché abbiamo visto questi primi giorni di visita del Papa proprio all'insegna della festa e della gioia. C'è stata un'accoglienza straordinaria anche questa mattina in Parlamento, 7 minuti di applausi, ma poi per le strade un'allegria, una gioia.
2: Sì, io penso che questa caratteristica della festa è molto, molto spagnola. Lo spagnolo vive nelle strade, gli piace condividere con gli altri la sua gioia, tutto. Succede per esempio che viene un amico a trovarti a casa e subito vai fuori con lui, non è che resti a casa, vai nel bar, stai con loro. Alla gente gli piace guardare la gente, sentirsi in tanti, e questo carattere festivo è molto bello. Certamente c'è una dimensione religiosa, ma anche una dimensione civile. Cioè, penso che sia una delle cose che attira anche quelli che vengono da fuori, cioè che si sentono accolti da queste strade sempre piene. No?
0: Stai parlando dei turisti o dei migranti?
2: Perché... Turisti e migranti, certo, il migrante, io sono stato migrante quasi tutta la mia vita, perché ho lasciato la Spagna con 21 anni e ho una certa simpatia per i

0: migranti, per i migranti un po' diverso. Quando tu vedi un migrante a Madrid la domenica pomeriggio, non vedi quel carattere forse festivo, senti un po' nel suo volto l'ignoranza, la nostalgia della patria, questo è tipico, no? Dopo tanti si sono integrati, perché oggi ormai in Spagna, nei bar, se voi avete visto le famose terrazas, no? Tutti stanno lì, tu vedi tantissimi migranti, no? Però è diverso il turista del migrante, il turismo va per godersi tutto, il migrante a volte viene scappando da una situazione difficile, lavora, sta pensando a farsi una vita, quindi bisogna stare attenti. Comunque il carattere festivo è di tutta la Spagna, forse più forte nel sud, anche per questioni climatiche. Se quando tu vai a Sevilla e un giorno d'estate devi uscire alle 8 di sera, prima devi stare a casa perché sennò muori dal caldo.
1: Oggi è una giornata aperta da un incontro che ha avuto un impatto su tutta evidentemente la società civile, mi riferisco evidentemente all'incontro con i parlamentari, al discorso che ha tenuto, ma poi è una giornata tutta all'insegna della Chiesa spagnola. Stamattina il Papa ha incontrato i vescovi della Spagna e ha proposto loro un cammino, sostanzialmente. Questa è stata la metafora che ha utilizzato nel suo discorso. Un cammino che guarda al futuro, che coglie l'aspetto vivo della tradizione, ma lascia invece ciò che appesantisce il percorso. Secondo te oggi che cosa deve lasciare la Chiesa spagnola e verso quali strade nuove deve andare?
2: Ma io direi che deve lasciare una certa nostalgia di un passato glorioso, che è sempre un pericolo. È vero che la storia della Chiesa in Spagna ha tante grandi momenti, ma cioè dobbiamo essere fieri e contenti, ma non dovremmo attaccarci a quello. E anche perché molte volte questo vuol dire una Chiesa potente, una Chiesa che occupa e domina lo spazio pubblico, e quello ha avuto belle manifestazioni, ma anche manifestazioni più problematiche. In questo senso...
1: Ti riferisci alla stagione del regime franchista, immagino?
2: Ma non solo.
1: C'è un'eccessiva vicinanza?
2: Cioè, indubbiamente nel regime franchista c'è stata un'alleanza fra la Chiesa e lo Stato grandissima, ma veniva da prima, dunque non possiamo soltanto... Cioè, indubbiamente la traumatica esperienza della guerra civile, perché la Chiesa ha avuto all'incirca 10.000 martiri nella guerra civile, indubbiamente la Chiesa ha molto accolto, era contenta di avere la protezione del regime franchista. Ma anche già prima quello esisteva, perché per esempio era fondamentalmente lo Stato a nominare i vescovi al tempo di Franco, ma perché era prima, non era una cosa di Franco, era una cosa che ha continuato, una cosa che era iniziata con Isabel e Fernando, dunque con i re cattolici, non era una cosa diciamo recentissima. Come tutto, sicuramente al tempo di Isabel e Fernando fare quello era molto ragionevole, nel 1970 un po' meno, perché erano passati più di 400 anni e di fatto dopo il Vaticano II Paolo VI ha chiesto allo Stato spagnolo di rinunciare a questo diritto della nomina dei vescovi, mentre Franco ha vissuto non è stata la rinuncia. E quando è diventato re di Spagna Juan Carlos I, lui ha rinunciato a quasi tutti i privilegi che aveva lo Stato in generale e il capo dello Stato in particolare, perché il capo dello Stato entrava nelle cattedrali sotto un baldacchino, come quello che abbiamo visto ieri sotto il quale era il Papa, ma il baldacchino non era per il Papa, il baldacchino era per il Santissimo Sacramento, e quando arrivava il capo dello Stato alle cattedrali entrava sotto un baldacchino di seta. Indubbiamente, secondo me, la rinuncia a tutti questi privilegi è stata una cosa buona. I vescovi, nel essere nominati vescovi, ricevevano una Mercedes, cioè un'auto blu che era una Mercedes, e si diceva in spagnolo: che bella Mercedes che ti hanno fatto nel farti vescovo, perché oltre a diventare vescovo ti davano un'auto blu abbastanza buona. Indubbiamente, secondo me, tutte quelle cose

0: Le dobbiamo lasciare nel passato, senza giudicare il passato, ma non sono del presente, secondo me. Dunque, quello. D'altra parte, dovremmo capire come continuare a essere in piazza senza dominare la piazza.
1: Esatto.
0: Perché non si tratta di rinchiuderci in sacrestia e rinunciare a parlare in piazza. Secondo me la Chiesa deve continuare a parlare in piazza, ma è che fino a poco tempo fa, per quello della storia della Spagna, la Chiesa dominava la piazza. E oggi dobbiamo essere un interlocutore che sicuramente sarà importante perché rappresenta una bella fetta della popolazione, ma non può monopolizzare il discorso che si fa in piazza.
1: C'è poi una parola che è ritornata in questi giorni ai discorsi del Papa, un no alla polarizzazione. È un no alla polarizzazione che evidentemente ha un respiro mondiale, non
0: Mondiale.
1: soltanto spagnolo, però è interessante che questo no alla polarizzazione l'abbia detto anche parlando direttamente alla Chiesa spagnola e ai suoi vescovi questa mattina.
2: Sì, c'è una parola spagnola, non so se come la traduzione italiana, che esprime bene il grado di polarizzazione che si è vissuta in Spagna in modo particolare, che è la parola crispación, cioè quando la polarizzazione si porta all'estremo, no? E quello che tu vedi leggendo le notizie tra i politici, ma anche tra diversi attori sociali, intellettuali, artisti, cioè portare la polarizzazione allo stremo, no? Questa famosa guerra culturale. E, seguendo i discorsi del Papa, sembrerebbe che il Papa è venuto in Spagna proprio per dire una parola al riguardo. Sembra come che il suo obiettivo, cioè dire voi Spagna è un paese ricco di diversità, cioè Spagna è inconcepibile senza della diversità. Quello che dice un famoso filosofo spagnolo, Julián Marías, l'Espagna intelligibile è proprio quella che sa convivere con la diversità. Ed è questo che abbiamo portato anche nel mondo, nel fondo. E quindi il messaggio del Papa è superate la polarizzazione, mantenendo la polarità. Perché la polarizzazione non si supera eliminando le differenze,
1: Certo.
2: ma mantenendo le polarità che arricchiscono, no? E questo è fondamentale. Si manifesta, ma si manifesta nello sport, si manifesta nella vita di tutti i giorni, si manifesta in modo particolare nella politica. E io vedo che ha parlato oggi, stamattina, ha parlato l'altro giorno nel Movistar Arena con il mondo della cultura, ha parlato ai vescovi in un modo forte, cioè la Chiesa dovrebbe essere proprio un fermento di riconciliazione in una società che comunque ha fatto dei passi, perché noi abbiamo avuto una guerra civile terribile un secolo fa, ancora no. E dopo c'è
1: Dal
2: stata,
1: 36 al
2: dal
1: 39.
2: 36 al 39, dopo c'è stata una transizione democratica esemplare. Io ho vissuto ancora lì, quel momento, quello che abbiamo vissuto, i momenti della transizione, il passaggio dalla dittatura alla monarchia parlamentare, non possiamo non ricordare quella gioia che c'era sentendoci riconciliati, avendo superato quel guerracivilismo che permeava tutti i rapporti, no? Allora, dopo, negli ultimi tempi, un po' perché il mondo è andato così,
1: Andato
2: dappertutto, è andato
1: polarizzandosi.
2: polarizzandosi, anche perché i mezzi di comunicazione non hanno aiutato con la desinformazione, siamo come tornati indietro. Invece, una delle prime cose che Papa Leone ha detto, credo che nella sua prima omelia, io voglio una Chiesa una e in comunione per un mondo riconciliato.
1: Sì, ha parlato di una Chiesa unita per essere
2: Unita
1: lievito di unità
2: per
1: nel
2: essere
1: mondo,
2: lievito di unità nel
1: parlando
2: mondo.
1: con i cardinali nella prima messa del
2: Allora, io
1: Papa.
2: penso che il Papa ha appellato alla storia della Spagna, che è una storia ricca di diversità, per dire avete un ruolo, svegliatevi, vivete quello che siete. Quindi una penisola con lingue, perché sono lingue, catalano è una lingua, il basco è una lingua, il gallego è una lingua, dopo ci sono dei dialetti, però vere lingue, regioni ricchissime che sono stati questa Spagna delle autonomie, vivete la diversità e mettetevi al servizio di un mondo riconciliato.
1: E a proposito di lingue, il Papa oggi parlando ai vescovi ha chiesto di imparare la lingua dell'altro, mi sembra molto coerente con quello che dicevi tu rispetto al modo di stare in piazza, sulla scena pubblica, non con la presunzione di chi sa tutto, ma anche con la curiosità, l'accoglienza e l'apertura. Intanto ci arrivano le immagini proprio dalla cattedrale dove sta per arrivare Papa Leone. Prego.

0: interessante nel significato che può avere l'imparare la lingua dell'altro, come ha detto Papa Leone.
1: Cioè, io credo che è la sfida perenne della Chiesa, è la sfida perenne della Chiesa. Non possiamo dimenticare che il Signore Gesù ha parlato in aramaico, i Vangeli ce li abbiamo in greco, la liturgia per secoli è stata in latino. Dobbiamo sempre, cioè dopo, vabbè, io sono gesuita e certamente nella storia delle missioni dei gesuiti imparare le lingue locali, tradurre, raccogliere le storie è stato importantissimo. La Chiesa è un perenne dialogo che annuncia il Vangelo, ma per annunciare il Vangelo lo deve fare in una lingua che possano capire. Cioè, secondo me una delle sfide della Chiesa in Spagna oggi è accompagnare bene questa rinascita nella fede dei giovani. Perché non basta dirle tornate ad cioè la fede sarà la stessa fede dei suoi nonni o dei suoi bisnonni, ma dovrà essere espressa, cioè di fatto è così, espressa in un nuovo linguaggio, perché non puoi soltanto usare il linguaggio, cioè impariamo il linguaggio dei nostri genitori, dei nostri nonni, ed è così che deve essere, ma dopo non parliamo come parlano i nostri nonni o come parlavano i nostri nonni.
0: E che cos'è questa rinascita della fede nei giovani, secondo te?
1: Cioè, certamente,
0: che è un dato di fatto, insomma, di,
1: è un dato
0: di
1: fatto,
0: ritorno, di avvicinamento.
1: È una sorpresa che sicuramente 10 anni fa nessuno di noi, se ce l'avessero detto, avremmo detto magari, ma piuttosto un po' cinicamente, un po' dicendo non l'avete.
0: Scetticismo.
1: Sì, un po' scettici. E certamente, io l'ho visto anche, diciamo, nella mia famiglia, giovani che sono stati, vabbè, alcuni nemmeno battezzati, alcuni battezzati perché non vogliamo il dispiacere della nonna, ma...
0: E poi dello zio gesuita, insomma,
1: dello
0: no?
1: Zio gesuita. Ma voglio dire che non è che sono stati veramente cresciuti nella fede, a 15 anni, a 14 anni, a 22 anni, dicono voglio fare la cresima, o mi voglio battezzare, vanno a messa regolarmente senza che la mamma o il papà debba stare là a dire guarda che oggi è domenica. Dunque c'è certamente una rinascita dei giovani. È vero che è un modo di vivere la fede molto diverso, per esempio, soltanto della mia generazione, che voglio dire che sarebbero i miei figli se io avessi dei figli. Perché nella mia generazione andare a messa era... vabbè, essere uno piuttosto buono, uno piuttosto che fa le cose che ti dicono i genitori, i professori, i maestri. Oggi è vero che andare a messa in Spagna a 15 anni è essere un ribelle e ribellarsi contro quello che fa la società e dire sì, mi ribello andando a messa, mi ribello pregando, mi ribello... E dunque è vero che socialmente è molto diverso, pure facendo le stesse cose.
0: E questo desiderio, no, anche di interiorità, di cui il Papa parla peraltro anche in Magnifico,

0: Humanitas, e che è tornato anche nel primo discorso che il Papa ha fatto in Spagna, quello alle autorità e alla società civile.
1: Io penso che questo sintonizza moltissimo con la generazione attuale, perché, come diceva Diego, se io penso alla mia, che sono un pochino più grande di lui, tutto era, il dibattito era ideologico. E adesso c'è molta emotività, ma non nel senso negativo, Cioè si cercano sentimenti, quello che dice José Antonio Marina, una sentimentalità intelligente, qualcosa di profondo, e questo tocca ai giovani. E si vede per esempio in questo fenomeno del Catholic Pop, la quantità di gruppi che oggi hanno 800.000, 1 milione di followers in Spotify, la musica di Hakuna, la musica di Luce nel deserto, alcuni gruppi che sintonizzano, ma i giovani pregano, pregano davvero, no? Allora io credo che questo sia qualche cosa di importante.
0: Raccontaci che cos'è Hakuna.
1: Hakuna è un'associazione che è nata, di giovani, che è nata per la giornata mondiale della gioventù di Rio de Janeiro. E lì hanno fatto un'esperienza profonda e hanno iniziato un cammino di evangelizzazione attraverso la musica, l'adorazione eucaristica e l'azione sociale. E l'ultima festa della resurrezione nella piazza di Cibeles hanno radunato 100.000 ragazzi. Hanno delle canzoni che sono profonde, no? È uno dei gruppi che hanno composto l'inno di questa visita del Santo Padre, no? Allora, penso che questo sia qualche cosa con il quale bisogna sintonizzare. Bisogna pensare che Papa Leone è agostiniano, e quindi l'interiorità è uno dei tocchi tipici della sua spiritualità. Mi ha sorpreso una cosa, forse ti ricordi dei famosi 7 punti del patto educativo globale che dopo la pandemia
0: lanciati da Papa Francesco,
1: che dopo la pandemia ha frenato. Lui ha ripreso i 7 punti e ha aggiunto
0: Papa Leone
1: ha ripreso i 7 punti del patto educativo globale e ha aggiunto altri 3. L'8 qual è? Interiorità. Io penso che questo Papa è cosciente, è convintissimo che oggi il mondo ha bisogno di interiorità. Per questo ha parlato di preghiera, ha parlato di silenzio, in un mondo effettivamente dove tutto è rumore, con l'intelligenza artificiale, tutto sono risposte. Questa chiamata all'interiorità, e io devo dire, forse anche tu Diego, che questo è stata una sorpresa, che i giovani abbiano risposto così tanto a questa chiamata.
0: Ecco, intanto Papa Leone è arrivato alla cattedrale ad accoglierlo, dunque c'è la stessa Regina Madre?
2: Sì, la Regina Sofia, la madre del re.
0: La madre di Re Felipe. La festa è la solita che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni. A me pare che questo discorso sulla interiorità Papa Leone, oltre che a parole, lo stia comunicando attraverso il suo stile,
1: sì.
0: Cioè lo stile della mitezza, che proprio, come dire, contrasta, è ribelle, come hai detto tu prima, rispetto a un mondo pieno di rumore, dove quella che il Papa chiama la cultura della potenza in Magnifica Humanitas è incarnata da personaggi che hanno responsabilità politiche, che alzano a sproposito la voce e i toni, e invece è questo tono, prima di tutto appunto lo stile, che indica un'altra strada.
2: Sì, io sono convinto, cioè sono molto d'accordo con Jesus, che Il fatto che il Papa sia agostiniano ha una particolarità, perché Agostino dice non andare fuori, la verità abita in te. E questo l'ha vissuto indubbiamente sin dal primo momento della sua vocazione. E in più, in questo momento storico di polarizzazione, cioè da una parte la polarizzazione, d'altra parte i social media secondo me aiutano molto alla polarizzazione e aiutano poco anche all'interiorità. Dunque il Papa parla di interiorità come sicuramente maggior rimedio alla superficialità da una parte, che troviamo molte volte nei social media, e d'altra parte alla polarizzazione che troviamo un po' dappertutto, in tutti i paesi, in ogni paese un po' con caratteristiche particolari e diverse, ma sempre così. E perché, cioè, secondo me è geniale, non si può abbassare i toni, chiedere di abbassare i toni alzando i toni, non si tratta di gridare di più per dire stati tutti zitti, ma l'invito a abbassare i toni lo fa
0: abbassando
2: il tono.
1: È come dire, troppa discussione. Come i giovani rispondono a questi momenti di adorazione eucaristica è sorprendente. In tutta la giornata mondiale della gioventù anche, e anche in questo c'è una continuità con Francesco, perché
2: sì.
1: Francesco è il Papa del discernimento, cioè che anche discernimento vuol dire interiorità, no? Quindi c'è una cosa molto molto bella.
0: Allora, assistiamo all'ingresso di Papa Leone, che è accompagnato come sempre in questi giorni dall'arcivescovo di Madrid, il cardinale José Cobo Cano. Il canto di benvenuto che tra poco sentiremo sta accompagnando l'ingresso di Papa Leone. Il primo saluto di benvenuto sarà dell'arcivescovo di Madrid, un momento di preghiera, la lettura del Vangelo, l'omeria del Papa, poi come di consueto quando c'è una visita a una chiesa dedicata a Maria, il dono della rosa d'oro, e poi ancora la preghiera, la benedizione e il canto finale. Ma respiriamo l'aria e anche la musica che si sente in questo momento in cattedrale, gli applausi naturalmente.

0: Nel nome del Padre, dell'Hijo e dello Spirito Santo.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.

0: Santidad.
1: Santità.
0: Junto a los seminaristas,
1: insieme ai seminaristi delle nostre diocesi di Madrid, Alcalà e Getafe, insieme ai rappresentanti della vita consacrata, soprattutto della vita contemplativa, che oggi sono usciti dai loro conventi per accompagnarci in questa preghiera, insieme a Sua Maestà la Regina Sofia, alle autorità che ci accompagnano e a nome di tutti al capitolo di questa cattedrale, desideriamo metterci nelle mani di Maria, la Vergine dell'Almudena, e porre questa sera anche il suo ministero Petrino nel grembo della Madre, patrona di questa diocesi e di tutta la provincia ecclesiastica. La Vergine dell'Almudena parla di questa terra, dell'incontro tra culture e persone venite da tanti posti diversi. Parla come la fede sia stata tante volte espressa.

Spazio di ricerca, di guarigione, di consolazione, di speranza, di come questa città ha conosciuto la paura, ma abbia sentito anche la protezione della madre. Il nome Almudena deriva dall'arabo Al-Mudayn, cittadella o fortezza. Forse qui troviamo una delle immagini più profonde di Maria per i cristiani di Madrid, rifugio della fede, custode della speranza e sostegno del nostro slancio missionario.

proteggerla dall'invasione, Maria apparve tra le mura con due candele accese, abbattendo il muro. Da allora accompagna maternamente il cammino di questa chiesa. Non possiamo comprendere Maria, Madrid senza l'Almudena, senza la madre che appare quando cadono le mura che credevamo solide. Lei rimase nascosta nella muraglia che proteggeva la città in tempi di guerra e di persecuzione e apparve proprio quando fu cercata, quando le mura crollarono, proprio a accanto al luogo dove oggi sorge questa cattedrale. Anche oggi esistono mura che non si vedono, distanze, paure, solitudini, indifferenze. E molti continuano ad anelare, pur senza saperlo, alla luce che la fede può offrire. Guardare alla Vergine dell'Almudena ci invita a essere cercatori e costruttori di incontro, a scoprire che Maria appare quando le mura cadono, quando la pace si fa strada e l'incontro trionfa sulla violenza. Lei continua a incoraggiare questa Chiesa a costruire comunità capaci di abbattere le barriere e aprire cammini di fraternità. Santità, 32 anni fa, un altro Papa, San Giovanni Paolo II, venne in questa cattedrale per consacrarla. Fu sognata per secoli e terminata solo pochi decenni fa come casa dei cristiani e tempio di Dio sotto lo sguardo della Vergine dell'Almudena. Quindi oggi, Santità, l'accogliamo come un dono del Signore per questa Chiesa. Grazie per confermarci nella fede e aiutarci a guardare più in alto, verso gli occhi di nostra Madre, per imparare anche a guardarci meglio tra noi. Oggi tra i nostri seminaristi e le comunità di vita consacrata. Che Maria, Nostra Signora dell'Almudena, ci aiuti a rispondere con generosità alle vocazioni ricevute e a dire ogni giorno sì al Signore, che ci insegni a convergere verso il Vangelo dai diversi cammini che fanno parte della nostra storia, che continui a essere per noi Madre della Pace e della Speranza. Santa Maria dell'Almudena, Madre buona, prega per il Papa e prega per noi.

0: Oremus.
1: Preghiamo. Signore Dio nostro, che ho tenuto per il tuo popolo la protezione materna della sempre Vergine Maria, Madre, il tuo Figlio, concedici per sua intercessione di donarci, dedicarci al tuo servizio e di proclamare la gloria del tuo nome con testimonianza di parole di vita per Gesù Cristo nostro Signore.

anni. Il brano che dice che in quel tempo vicino alla croce di Gesù c'erano sua madre, la sorella di sua madre, Maria, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù, vedendo sua madre e insieme a lei il discepolo che gli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese con sé.

0: Escuchad ahora, hermanos.
1: Ascolteremo ora, fratelli e sorelle, le parole, alcune parole del Vangelo secondo San Giovanni.

Ringrazio Sua Eminenza, l'Arcivescovo di Madrid, per le parole che mi ha rivolto. Saluto con affetto tutti voi, fratelli e sorelle, che con gioia e fervore vi unite oggi nell'omaggio alla Nostra Signora dell'Almudena, madre e protettrice di questa arcidiocesi, durante il quale poserò ai suoi piedi la rosa d'oro, simbolo dell'amore filiale del Papa per la Vergine Maria. Sono numerose le generazioni di madrileni che nel corso dei secoli hanno venerato questa immagine di Maria Santissima che porta in braccio il suo Figlio divino e ce lo porge. La tradizione narra che in tempi difficili per la comunità cristiana, per proteggere in tempi difficili la statua della Vergine, la si nascose in un anfratto delle mura, dove rimase nascosta per molto tempo. Questa millenaria devozione, così sentita da tutti voi, è un segno delle radici cristiane che vi caratterizzano e vi danno vita, ma anche della grande speranza che continua ad animarvi per proseguire nel cammino. Fu grazie a una muraglia distrutta che accadde il nuovo incontro della madre con il suo popolo. Questo fatto è provvidenziale perché indica il percorso che Gesù, attraverso sua madre santa, ci invita a percorrere. In un primo momento un muro che cade provoca un boato, caos, disordine, ma apre anche spazi, ristabilisce possibilità e sprona a restaurare. Nelle nostre società attuali esistono ancora molti muri che non proteggono, ma dividono, allontanano e isolano. A volte pensando che abbatterli significhi dover affrontare ciò che non ci piace, preferiamo la comodità di puntellarli e più spesso di ignorarli. Tuttavia, la Nostra Signora dell'Almudena, con la sua presenza e la sua sicura protezione, ci dice un'altra cosa. Per edificare qualcosa di nuovo, bello e duraturo, bisogna essere disposti ad abbattere muri, perché per ricominciare il cammino sono necessari spazi che ci permettano di intravedere l'orizzonte. Siccome siamo convinti che il Signore cammina con il suo popolo santo, ascolta le sue paure e accoglie con premura tutti i suoi sforzi di bene, vi esorto a non venire meno nella vostra testimonianza di fede per contemplare il disegno d'amore del Padre, di carità per unirvi come un'unica famiglia di fratelli e sorelle e a non perdere la speranza per sostenervi l'un l'altro nella vostra azione nel mondo. Prego che con l'esempio e l'intercessione di Santa Maria Reale dell'Almudena, la Vergine del Magnificat, che continua a proclamare la grandezza del Signore ed esultare in Dio suo Salvatore, egli stesso custodisca e rafforzi il vostro amore per Gesù e per la Chiesa, affinché possiate essere costruttori di legami che restaurino il linguaggio universale della comunione, dell'amore fraterno e della concordia. E facendo mie alcune parole dell'inno a lei dedicato, vi raccomando al potente aiuto del suo amore materno. Santa Maria dell'Almudena, Vergine e Madre del Redentore, Regina del Cielo, Madre d'amore, sotto il tuo manto, Vergine umile, cercano protezione i tuoi figli. Madre amorevole, Tempio di Dio, proteggici, Signora, e aiutaci a essere costruttori di pace e di riconciliazione. Amen.

0: Virgen de la Almudena.
1: Vergine della Almudena, Madre e Signora nostra, veniamo alla tua immagine santa per venerarti con filiale devozione. In tuo onore è stata costruita questa cattedrale perché fosse una degna dimora tua e un luogo di incontro per tutti i tuoi figli. Tu che sei rimasta nascosta nelle muraglie di Madrid e ti manifesti oggi come madre di me. Tenerezza, il nome di Almudena fa riferimento alla fortezza. Dacci costanza forte per vivere sempre sicuri nella fede della Chiesa. Mantieni vivo e forte il nostro amore perché nessun ostacolo possa sviarci dal cammino della salvezza e insegnaci ad averti sempre come madre.
0: Regazzo di perdono,
1: simbolo di misericordia, abbraccio della speranza, porta della gloria, colma della tua presenza materna, in solidarietà con chi soffre, accogli con amore i desideri dei tuoi figli, apri i nostri cuori alla gioia dello Spirito, come eccelsa patrona di Madrid, benedici e proteggi coloro che pronunciano ogni giorno con devoto amore il tuo nome santo e quello del tuo figlio che vive e regna per i secoli dei secoli. Amen.
0: Dio Padre misericordioso, protettore instancabile della Chiesa,
1: la tua sposa che vivifica con i doni della tua grazia attraverso la tua gloriosa Vergine Madre, per la sua amorosa intercessione ti chiediamo di concederci di osservare i tuoi comandamenti e che con cuore puro, come ci hai comandato, possiamo cantare insieme.

0: Il Signore sia con vosotros.
1: Il Signore sia con voi.
0: Bendito sia il nome
1: Benedetto sia il nome del Signore.
0: Nostro auxilio
1: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
0: La benedizione di Dio,
1: la benedizione di Dio onnipotente,
0: Padre, Hijo y Espíritu Santo, descende sobre vosotros y os
1: discende su di voi e vi accompagni sempre.

E dunque si è concluso il momento di preghiera nella cattedrale dedicata alla Vergine di Almudena. Adesso Papa Leone raggiungerà lo stadio Santiago Bernabéu per incontrare l'intera comunità diocesana. Noi ci saremo naturalmente, ma adesso lasciamo la linea al telegiornale. Ci vediamo tra poco per continuare a raccontarvi il viaggio di Papa Leone in Spagna e in particolare l'incontro con la comunità diocesana di Madrid. A più tardi.

0: In difesa di ogni vita, il Papa in Spagna visita il Congresso dei Deputati a Madrid, invoca la tutela della famiglia e della libertà religiosa, sollecita risposte concrete per il dramma migranti e sulle armi non potranno mai costruire la pace. Poi ai vescovi testimoniamo l'unità. Nel pomeriggio incontra le vittime di abusi e venera l'icona mariana. Fra poco l'abbraccio con la diocesi di Madrid. Medio Oriente, in fiamme, raid incrociati fra Israele e l'Iran, brucia il sud del Libano colpito ripetutamente dalle forze israeliane, sirene d'allarme, anche a nord di Israele. Teheran promette lo stop delle operazioni militari e anche Netanyahu pronto a fermare gli attacchi dopo la telefonata di stamani con Trump. Carissimi campi estivi, stangata in arrivo per chi decide di iscrivervi i figli ora che chiudono le scuole. Secondo una ricerca ad hoc, 8 settimane di frequenza sfiorano i 1.500 euro a figlio, i prezzi più alti al nord, dove scarseggiano le alternative. Milano, la città più cara. E buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000 in apertura. Dunque, il viaggio del Papa in Spagna, una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà. Così Papa Leone, primo pontefice stamattina a visitare il Congresso dei Deputati in Spagna, dopo l'incontro con i politici, quello con l'Episcopato spagnolo, in un tempo di polarizzazione, esorta Leone e la Chiesa, testimoni l'unità. Da Madrid il servizio di Paolo Fucili, vediamo.
1: Una parola serena e decisa Leone presenta così il discorso che ha pensato e scritto per il Parlamento spagnolo, visitato oggi a Madrid, con scroscianti applausi finali non scontati, dopo aver parlato di difesa della vita umana e dunque no ad aborto ed eutanasia come meta di civiltà o di migrazioni come tragedia che interpella la coscienza delle nazioni. Il primo Papa della storia accolto qui parla di fede che non pretende di essere imposta con coercizioni e privilegi, però nemmeno può essere relegata al silenzio. Al mondo politico spagnolo rammenta che il pluralismo non deve degenerare in discredito permanente. Lo sguardo si allarga poi al mondo intero. Oggi, dice, in profonda crisi spirituale e culturale, Leone non accetta che si presenti il riarmo come risposta inevitabile. Prima c'è l'obbligo per gli Stati di risolvere le controversie con le vie pacifiche del diritto internazionale, poi trasferimento alla sede della conferenza episcopale per l'incontro in agenda coi vescovi spagnoli. Leone descrive la vita e la missione della Chiesa come viaggio che richiede docilità alle novità dello spirito anziché ossessione per quel che si lascia, ma le parole più forti che la Spagna aspettava son per la piaga, la chiama, degli abusi nella Chiesa, a cui rispondere con ascolto, verità, giustizia, riparazione e impegno sempre più deciso su prevenzione e cultura della cura.
0: Proprio sul tema abusi, un aggiornamento: durante il pomeriggio di oggi, nell'Annunziatura Apostolica a Madrid, Papa Leone ha incontrato 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della Chiesa in Spagna. Nel corso della conversazione, durata quasi un'ora, a partire dalle proprie dolorose vicende personali, ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici, fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Il Papa ha ascoltato con affetto e attenzione, ha assicurato la sua vicinanza e quella di tutta la comunità ecclesiale e il suo impegno perché le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi e la Chiesa possa realmente essere luogo sicuro, spiritualmente sano, dove le ferite trovino conforto e guarigione. E lo abbiamo visto, si è conclusa da poco la preghiera nella cattedrale intitolata a Santa Maria dell'Almudena, cuore mariano della capitale spagnola. Il significato del nome e dell'omaggio compiuto dal Papa davanti all'immagine della Vergine patrona di Madrid nel servizio di Cristiana Caricato.
2: Papa Leone offre la rosa d'oro alla Vergine dell'Almudena, madre protettrice della Chiesa madrilena. Un atto d'amore essenziale dal grande significato, un

0: Testo che entra nel cuore della città cattolica, certamente, ma soprattutto mariana. Nella basilica imponente, costruita in oltre 100 anni a cavallo di due secoli, a cui proprio Papa Pecci, il pontefice da cui Leone ha preso il nome, conferì lo status di cattedrale, per la neoeretta diocesi di Madrid e Alcalá de Henares, il Papa ha venerato l'immagine di Maria che porge il figlio all'umanità, ricordandone la storia complicata e difficile, soprattutto riprendendo la tradizione impressa sui portali bronzei che lega l'icona di Nostra Signora dell'Almudena all'invasione araba dell'VIII secolo e alla necessità di nascondere le immagini sacre per evitarne la profanazione. Secondo le cronache, l'immagine di Santa Maria della Vega venne nascosta nelle mura della città con accanto due ceri accesi. Tre secoli dopo, alla Riconquista cristiana, una donna, Miriam, unica depositaria del segreto, lo rivelò al re Alfonso VI senza altre indicazioni sul luogo esatto. Durante una processione lungo la cinta muraria, un crollo improvviso aprì la nicchia in cui era stata protetta la statua della Vergine, con ancora i due ceri accesi. Da qui il nome di Almudaina, definizione araba delle mura. In un altro portale bronzeo anche il ricordo della consacrazione nel 1993 da parte di Giovanni Paolo II durante il suo quarto viaggio in Spagna. È l'aggancio per una lezione alla Chiesa di oggi, rappresentata anche dagli affreschi di Chico Arguello, fondatore del movimento neocatecumenale. Papa Leone ha parlato dei muri che ancora oggi dividono, allontanano e isolano, chiedendo di abbatterli per edificare qualcosa di bello e lasciare intravedere l'orizzonte.
1: Ora la guerra in Medio Oriente con attacchi incrociati fra Israele e Iran. La rappresaglia colpisce pesantemente in Libano. Non si fermano i raid delle forze israeliane sull'area meridionale di Beirut. Allora ci aggiorna Massimiliano Cocchi.
2: Le immagini diffuse dall'esercito israeliano mostrano l'attacco contro un impianto petrolchimico nei pressi di Mashahar nel sud dell'Iran, uno degli obiettivi colpiti in queste ore dall'aviazione di Israele in quella che il portavoce dell'esercito definisce una risposta all'attacco missilistico di domenica notte da parte dell'Iran, un attacco che viene definito una violazione della tregua. La stessa accusa che Teheran rivolge ad Israele dopo i ripetuti raid dei giorni scorsi contro il Libano, preoccupato dall'intensità degli scontri tra Israele da una parte e Iran e Hezbollah dall'altra, Donald Trump ha avuto oggi un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. I toni questa volta sarebbero stati meno duri, ma il presidente americano avrebbe comunque ottenuto la sospensione dei nuovi raid già decisi contro l'Iran. Netanyahu ha ceduto dunque al pressing della Casa Bianca, ma, fanno sapere fonti vicine al governo, continua a tenere il dito sul grilletto e per questa sera ha convocato il gabinetto di sicurezza. L'escalation militare sta complicando il lavoro della diplomazia. Il governo pakistano, che sta mediando il negoziato, ha chiesto di dare un'altra possibilità alla pace, mentre il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha definito difesa e diplomazia i due pilastri del suo paese, affermando: siamo pronti a trattare, ma non ci tireremo indietro di fronte a qualsiasi minaccia.
1: E poi la guerra in Ucraina. Prosegue l'avanzata russa nella regione del Donetsk, dove Mosca continua a guadagnare terreno. Gelo del Cremlino dopo il vertice europeo a tre di Zelensky. Difficile immaginare un accordo con Kiev, dice Putin. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Alle 9.20 abbiamo ricevuto informazioni su una minaccia rappresentata da un drone proveniente dalla Russia. Alle 10.05 la minaccia è stata neutralizzata grazie ai nostri partner NATO. A parlare il ministro della difesa della Lettonia, Melnis, che racconta dell'ennesima provocazione di Putin a un paese dell'Alleanza Atlantica. Il drone è stato abbattuto da un caccia francese. Tre civili ucraini assassinati dagli invasori oggi, una donna nella regione di Sumy e due persone della zona residenziale di Zaporizhia, mentre la polizia afferma che l'Ucraina ha sventato un complotto del Cremlino per assassinare un alto funzionario dell'intelligence militare. Cresce il numero delle vittime anche dall'altra parte del fronte, un morto e un ferito su un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, centrato da droni di Kiev che continua ad attaccare anche i depositi petroliferi in territorio russo. Infine, fronte diplomatico. Il Cremlino chiude la porta al primo tentativo negoziale europeo di Francia, Germania e Gran Bretagna dopo oltre 4 anni di conflitto. Mosca sostiene che sarà il campo di battaglia a decidere la guerra, mentre Bruxelles comunica che arriverà entro giugno.

0: giugno il primo esborso del prestito da 90 miliardi di euro a Kiev.
1: In questo scenario le parole del Capo dello Stato per l'anniversario della Marina. Il Presidente Mattarella è tornato a difendere il diritto internazionale. Raffaella Frullone.
2: Un richiamo alla difesa dell'ordine internazionale nato nel secondo dopoguerra in una fase segnata da tensioni e profonda incertezza strategica è quello lanciato dal Presidente della Repubblica in vista della giornata della Marina Militare, al Quirinale una rappresentanza dell'Arma Navale e il Capo dello Stato Maggiore. Secondo Mattarella, i mutamenti degli equilibri geopolitici stanno mettendo alla prova la NATO, l'Europa e la credibilità delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. Per il Capo dello Stato è essenziale preservare le regole della cooperazione tra i Paesi.
3: La Marina Militare continua a svolgere un ruolo fondamentale, assicurando presenza, deterrenza e capacità di intervento in cooperazione con gli alleati. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. Per impedire, questo fu e rimane la ragione fondamentale e irrinunziabile per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
2: Il Capo dello Stato ha poi ricordato il sacrificio, il coraggio e la dedizione con cui i marinai italiani hanno operato e giorno per giorno operano per garantire sicurezza, stabilità e tutela degli interessi strategici dell'Italia.
1: Chiuse le urne per i ballottaggi, in corso lo spoglio, affluenza in calo. I numeri con Augusto Cantelmi.
4: Turno di ballottaggi che si conclude con un 3-3 nei 6 capoluoghi di provincia in cui si è votato. Pareggio dunque tra i 2 schieramenti. Ad Agrigento il centro-sinistra con Michele Sodano strappa il comune al centro-destra, mentre ad Arezzo la conferma del centrodestra ma con un nuovo sindaco, Marcello Comanducci. A Chieti successo del centro-sinistra con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini. Centrodestra che invece si prende Lecco con Filippo Boscagli. Anche a Macerata vittoria del sindaco uscente Sandro Parcaroli. A Trani, dopo un testa a testa, alla fine la spunta Marco Galiano del centro-sinistra. Complessivamente si è votato in 42 comuni, in 12 regioni, al voto anche 148 comuni della Sardegna chiamati al primo turno. L'affluenza definitiva dei ballottaggi è stata del 52%, 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il primo commento sul voto arriva dalla Presidente del Consiglio Meloni che esulta per il risultato. Avanti così da Meloni anche i complimenti a tutti i sindaci eletti, mentre per il centro-sinistra il risultato conferma che lo schieramento può vincere anche a livello nazionale.
1: Maxi incendio stamattina in un'azienda di lavorazione plastiche nel Pisano. Le immagini con Beatrice Bossi.
5: Sono le 9.30 del mattino quando nelle campagne pisane le fiamme avvolgono il capannone di un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica. Il fuoco stritola le lamiere, l'incendio mangia tutto, in pochi minuti l'aria diventa irrespirabile.
6: Parliamo di un capannone di 5.000 metri quadrati con all'interno circa 2.000 tonnellate di rifiuti plastici di varia natura.
5: Il fumo nerissimo è visibile da decine di chilometri, siamo nella zona industriale di Vico Pisano, a 20 chilometri da Pisa. L'odore acre, dicono, sia arrivato fino a Piazza dei Miracoli.
6: Sono al lavoro 46 uomini che vengono dal comando di Pisa, dal comando di Lucca, di Livorno, di Pistoia e di Massa Carrara e stanno tutti operando.
5: Evacuate tutte le strutture limitrofe, aziende, scuole, non si contano feriti, ma la qualità dell'aria deve essere tenuta sotto controllo. 5 comuni hanno emesso ordinanze per raccomandare alla popolazione di tenere le finestre chiuse ed evitare di stare all'aria aperta. Nei prossimi giorni si conoscerà l'entità del danno ambientale.
1: Andiamo nelle Filippine, colpite da un violento terremoto magnitudo 7.8, si aggrava il bilancio. Alessandra Camarca.
7: Almeno 32 persone sono morte, 134 sono rimaste ferite, una decina risultano disperse dopo il violento

0: Terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito questa mattina il sud delle Filippine, provocando il crollo di numerosi edifici e attività commerciali nel giorno della riapertura delle scuole.
1: Bantay mo, Ana! Bantay mo di ate!
0: La scossa si è verificata alle 7:37 locali al largo dell'isola di Mindanao, a una profondità di 55 chilometri. Al sisma principale sono seguite altre 10 scosse, tra cui una di magnitudo 6,5. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, le autorità temono che il bilancio delle vittime possa aggravarsi. Nella sola municipalità di Glan, nella provincia di Sarangani, sono morte 14 persone. Secondo le autorità locali, molte vittime sarebbero state causate da una frana. Presidente Ferdinand Marcos Jr. ha chiesto alla popolazione di evacuare verso zone più elevate per il rischio tsunami. Le prime notizie parlano di feriti lievi tra alcuni studenti, oltre che di danni agli edifici scolastici. Da parte sua l'UNICEF ha espresso solidarietà ed è pronta a sostenere i bambini e le famiglie colpite dal sisma. La sicurezza degli studenti e degli insegnanti deve rimanere la priorità assoluta, ha detto l'Organizzazione internazionale in difesa dei minori.
2: Al suono dell'ultima campanella chiudono le scuole ed è tempo di relax e centri estivi, sempre più cari. Giuseppe Caporaso.
3: Finisce l'anno scolastico ed arriva il rischio stangata per coloro che frequentano i centri estivi. Per la prolungata sospensione delle attività scolastiche, per molti nuclei familiari che non possono contare su una rete parentale di supporto e che devono lavorare, si apre lo scenario dei centri estivi. Secondo una ricerca Eures Adoc, la tariffa media nazionale a tempo pieno è salita ben 179 € a settimana per bambino. In pratica, 8 settimane di frequenza costano 1.432 € per un solo figlio. Per chi ha due figli, la spesa si fa ancora più pesante e sfonda i 2.700 € anche perché la metà dei centri censiti non applica alcuna riduzione tariffaria per i fratelli iscritti. Laddove lo sconto è presente, evidenzia lo studio dell'Associazione dei Consumatori Adoc, raramente supera il 10%, fermandosi ad una media del 7%. Neppure il ricorso al tempo ridotto, che esclude il pranzo e si limita alla fascia mattutina, alleggerisce in modo sostanziale dal peso economico le famiglie. La ricerca sottolinea che i prezzi più significativi si registrano nelle aree del nord Italia. È la città più cara in assoluto, con una media di 233 € a settimana, è Milano.
2: Ed è tutto, stasera vi lasciamo all'ultimo appuntamento di giornata della visita di Papa Leone a Madrid, in diretta dallo stadio Santiago Bernabéu. Le immagini arrivano proprio da lì, si sta trasferendo appunto nel Tempio dello Sport, l'incontro con la comunità diocesana, mentre vediamo appunto il Papa tra due ali di folla, accolto davvero in grande dagli spagnoli. Prossima edizione alle 20:45, allora grazie per l'attenzione e arrivederci.

0: Dio ha detto: non mangiate questo frutto e non osate toccarlo.
1: Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Abramo, esci dalla tua città e vieni nella terra che io ti mostrerò.
2: La Bibbia, questa sera in prima serata.
3: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
4: E perché non sento bene?
3: Prova Prondi Amico Super TV.
4: Un telefono? Per guardare la televisione?
3: Metti le cuffie. Premi il tasto blu sul telefono.
4: Incredibile, sento proprio bene.
3: Inizia il tuo programma preferito.
4: Con Prondi finalmente sento anche la TV.
3: Prondi, chi parla?
5: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis metodo ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis metodo ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
9: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
8: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
9: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
10: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
11: Ehi Felix, è arrivato Robby.
12: Ho portato la cena.
11: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
13: Questi sono i nostri ampli mini.
14: Non si vedono.
15: Mi devo toccare, non ci credo.
16: Microscopico proprio.
13: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
17: Mamma mia.
13: È un'altra cosa.
16: Questa è una magia.
2: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: Eccoci di nuovo insieme, insieme a Don Jesus Morán e padre Diego Alonso Las Heras, per raccontarvi l'incontro tra Papa Leone e la comunità della Chiesa di Madrid, ma a vedere le immagini che ci arrivano in diretta, io direi con la città di Madrid e forse l'intera Spagna che sembra essersi riversata per le strade, tant'è che il viaggio, sono appena 6 chilometri quelli che separano la cattedrale dell'Almudena dal Santiago Bernabéu, dove tra poco arriverà Papa Leone, insomma è un viaggio lentissimo come state vedendo, ma andiamo credo già davanti allo stadio all'esterno da Paolo Fucili. Paolo,
1: sono qua per voi, buonasera. Alle mie spalle la mole del Santiago Bernabéu, una certa emozione nell'essere qui, pensando a quando ero bambino l'Italia ha vinto il mondiale in questo stadio, ricorderete l'82, ma insomma veniamo ad altro perché siamo qui per altro, siamo qui aspettando Papa Leone che dovrebbe arrivare fra poco e io vi confesso una certa emozione davvero, perché noi abbiamo anticipato Papa Leone, siamo qui, c'è un tragitto di 6 chilometri da fare e forse lo state vedendo anche voi, davvero la quantità di gente impressionante lungo la strada, Madrid è per strada ad aspettare Leone, per vedere Leone, davvero una testimonianza di affetto che non credo fosse scontata, ma veramente è una... Abbiamo visto immagini molto belle, sì, tante famiglie, bambini che aspettano vedere passare il Papa, venire qui dove incontrerà poi la comunità diocesana, questo è un incontro di preghiera, ascolteremo testimonianze, ascolteremo il penultimo discorso di Papa Leone in questa città perché domani c'è un'altra bella realtà, ci sarà un'altra bella esperienza da raccontare, i tanti volontari che hanno collaborato a rendere, io penso, poter dire indimenticabili queste giornate che la Spagna, la capitale spagnola, ha vissuto con Papa Leone. Il Papa li incontrerà e poi prenderà l'aereo per Barcellona. Volevo solamente raccontarvi questo, l'emozione che si prova dal vivo, io l'ho provata, nel vedere questa gente lungo la strada lì per aspettare Leone, per testimoniare la simpatia, l'affetto, la devozione al successore di Pietro. Davvero sono immagini che penso... Io penso ripaghino anche gli organizzatori del viaggio, di tutti gli sforzi che si fanno per portare il Papa a viaggiare per il mondo, in questo caso in Spagna, in questo paese che forse sta riscoprendo in questa occasione la sua identità cattolica, si sta riscoprendo insomma qualcosa del passato che tante notizie, tante statistiche, tante riflessioni ci davano un po' per, come dire, offuscato e forse non è del tutto così. Vi lascio alle immagini ancora da seguire, alle vostre riflessioni, poi sono qui ancora per voi.
0: Grazie davvero Paolo, com'è davvero non restare anche noi emozionati dalle immagini che stiamo vedendo. Io però vorrei ritornare un attimo al discorso che abbiamo sentito, breve ma fortemente evocativo, simbolico, di Papa Leone nella cattedrale dell'Almudena. Quando, ripercorrendo un po' la storia, secondo la tradizione, di questa statua mariana che era stata nascosta, murata per non essere trovata da quelli che venivano chiamati i Mori, poi dopodiché è stata restituita alla devozione popolare dal crollo di un muro. E questa è stata un po' anche la metafora del discorso di Papa Leone, che ha parlato della necessità di abbattere quei muri che non proteggono ma dividono, per aprire nuove strade all'incontro. E allora vorrei chiedere a entrambi, comincio da te Don Jesus, quali sono i muri oggi che la Chiesa spagnola deve abbattere per aprire nuove strade di speranza e fraternità?
2: È molto interessante, mi sorprende però gradevolmente che il Papa sottolinei in ogni discorso questa idea dell'abbattere muri, della riconciliazione, dell'unità. E sempre di più capisco anche che questo alzare la mirada è proprio per superare
0: alzare lo sguardo
2: per superare i muri. Io penso che i muri sono tanti, sicuramente, no? Ci sono alcuni muri interni, e alcuni muri esterni. Sempre si è parlato delle due Spagne, no? Che ha avuto il momento più forte di contrasto durante la guerra civile. Questo è sempre una tentazione dello spirito spagnolo, no? Una Spagna molto cattolica, confessionale, ma nazional-cattolica, che cerca di imporre questo modello antico di cristianità, così, no? Dove tutto deve essere cattolico in senso esplicito, occupare lo spazio pubblico. E la Spagna...
0: Cioè, occupare spazi e non avviare processi.
2: Esatto, esatto. Invece l'altra Spagna molto laica, anche in alcuni casi purtroppo ferocemente laica, come si è dimostrato durante la guerra civile, ma anche amante della cultura, amante dell'uomo, amante dell'arte. Quindi questo ancora c'è, probabilmente sarà una cosa, sarà una sfida per la Spagna sempre, riuscire a conciliare queste due anime, l'anima profondamente religiosa, trascendente, con l'anima più immanentista, amante della cultura, amante dell'uomo, è una cosa molto interessante, quindi questo c'è. Poi io penso che c'è un altro muro, qui si parlava anche prima, c'è stato un po', dato che il processo di secolarizzazione è stato un pochino forte, un pochino tanto forte, c'era un po' anche un muro interno di un certo senso di vergogna dell'essere cattolico, dell'essere cristiano, no?
0: Allora, a vedere queste immagini non si direbbe non ci si sia direbbe, più però,
2: Non si direbbe. Allora, questo far cadere questo muro dell'autocensura per poter testimoniare serenamente la propria fede e le proprie convinzioni, sapendo che l'altro, anche se non crede, comunque è una persona. E quindi la ricerca di senso ce l'abbiamo tutti, tutti, perché neanche i cristiani o i cattolici hanno delle certezze assolute, siamo tutti in cammino. E quindi anche rompere questo muro come tra credenti e non credenti, e dentro della propria Chiesa Cattolica questi muri che ci siamo creati dell'autocensura, cioè la tentazione dell'autodifesa, la tentazione di tenere la Madonna dentro le mura. Invece no, la Madonna, basta vedere che volto bello che ha questa Madonna, sembra una bambina, è serena, mostra Gesù. Quindi anche questo. Poi io penso che un altro muro effettivamente, e il Papa sicuramente nei prossimi giorni verrà fuori, è questo dell'accoglienza dello straniero, l'accoglienza del migrante. Cioè Spagna ha avuto sempre questa vocazione, perché Spagna è un paese di migranti. Noi l'abbiamo popolata l'America di noi, anche in tempi difficili, ma anche durante il franchismo siamo andati a trovare lavoro in Svizzera, in Germania, quindi siamo un popolo di migranti, no? E io penso che nello spirito spagnolo c'è questa capacità di accogliere il diverso. Anche noi, la famosa colonizzazione, usando questo termine che è discusso, ha portato al meticciato. Quindi è nell'identità spagnola la capacità di incontrare l'altro, di mescolarsi con l'altro. Quindi bisogna abbattere il muro della paura dello straniero. La paura dello straniero che magari ci toglierà la fede. Mia sorella è professoressa, ha più bambini marocchini che spagnoli. Va bene. Però questo non vuol dire che ci toglieranno il nostro humus culturale. Non vuol dire che... Quindi anche questo è un muro, e sicuramente loro sono una ricchezza per noi, perché anche stanno riempiendo le chiese, bisogna anche dirlo, Le chiese sono piene di venezuelani, piene di equatoriani, quanti sacerdoti latinoamericani oggi sono parrici in Spagna, no? Allora anche questo, penso che questo sia anche un altro muro.
0: Ma intanto vediamo un muro umano, non so, che è quello che sta circondando d'affetto Papa Leone. Non so se c'è stato, forse non so se c'è un cambio d'auto o che cosa, faccio fatica a interpretare queste immagini, ma di qui a poco insomma lo capiremo. Padre Diego, resto sulla stessa domanda anche con te.
3: Cioè, io sono d'accordo che ci sono diversi muri da battere. Certamente il muro della paura dello straniero. Sono d'accordo che anche nel dire questo il Papa appella alla tradizione storica, cioè che già prima dell'arrivo degli spagnoli in America si manifesta nella convivenza tesa, complicata, ma anche ricca, fra musulmani, ebrei e cristiani nella Spagna medievale. Dunque, non è che era una soluzione ideale come alla volte ci si presenta, ma certamente gli spagnoli viviamo con ammirazione per i monumenti che ancora esistono, i monumenti letterari che abbiamo, dunque accettare la pluralità che è presente nella nostra storia medievale, che fa parte della presenza di Spagna in America, nelle Filippine e in altri luoghi. Certamente è stata una colonizzazione e una conquista, ma certamente è stata una colonizzazione e una conquista che ha rispettato molti elementi culturali che non ha avuto, rispetto ad altre colonizzazioni, paura di mescolarsi con le popolazioni indigene. E credo che questo fa parte dell'anima spagnola. E di fatto, nel caso dei migranti, la grande maggioranza in Spagna procedono dell'America Latina per motivi
0: linguistici
3: che aiuta, perché se tu devi lasciare il Venezuela, il Perù e la Colombia è sempre più facile arrivare in Spagna ed integrarti là che non nella Germania, come logico. E dunque quello è là, che mi sembra che fa parte di una, che lo dobbiamo anche vedere quello che sta succedendo come parte di una storia lunga, cioè certo. Noi siamo andati là e adesso loro che sono noi o un certo noi stanno tornando a casa, dovremmo leggerlo un po' così. E secondo me un altro muro, concordo con il muro dell'autocensura, e io parlavo di trovare nuovi linguaggi, cioè secondo me la sfida del nuovo linguaggio è essere

0: e quello è sempre pericoloso, anche perché non si può mai tornare al passato tranne nel film di Michael J. Fox. E dopo, cioè, secondo
1: che
0: me...
1: Che però poi si chiamava Ritorno al futuro.
0: Ritorno al futuro. Ma quello che lui faceva era
1: andare
0: al passato.
1: Secondo
0: me ci sono anche, cioè, la Spagna, e questo l'ha detto Jesus antes, e coincido prima, e coincido, cioè la Spagna è un paese molto plurale, almeno per quello che è l'Europa, cioè... Non è che manca la pluralità nei paesi europei, ma certamente la Spagna ha 4 lingue ufficiali, regioni molto diverse già soltanto climaticamente, di nuovo alle volte ci sono muri regionali fra le regioni e quello non aiuta e dunque se dovremo tentare di abbattere quei muri che invece di...
1: Ma quelli proprio, diciamo, legati... a identità come quella catalana, basca, che hanno anche insanguinato la Spagna in anni relativamente recenti, insomma, come sono ancora in piedi?
0: Cioè, in alcuni luoghi sì, cioè, citando l'insanguinamento, che soprattutto il terrorismo di ETA, ci sono in alcuni luoghi del Paese Vasco delle persone che ancora fanno esaltazione di quello che l'ETA ha fatta. La Chiesa Cattolica del Paese Vasco, cioè i Vescovi del Paese Vasco, hanno chiesto perdono qualche anno fa perché hanno detto non siamo stati non abbiamo alzato la voce, e là sì che ci voleva alzare la voce contro il terrorismo. Dunque, cioè, nel Paese Vasco penso che stiamo meglio rispetto a 20 anni fa, perché non c'è più il terrorismo, ma ancora c'è cammino da fare. E dunque ricordare che le peculiarità di ogni luogo della Spagna non deve essere usato come arma contro l'altro, ma deve essere usato, direi, come ponte per incontrare l'altro. È una ricchezza da condividere, non è una ricchezza la peculiarità regionale, non è una ricchezza da tenere solo per me, anche perché sia la Catalogna che il Paese Vasco sono state anche terre di migrazioni in tutti i sensi, prima perché i vaschi e i catalani sono stati migrati tanto. Tanto. E dopo, quando certamente c'è stato lo sviluppo economico della Spagna, quelle due regioni sono state le regioni di maggiore sviluppo industriale e hanno ricevuto tanti, soprattutto spagnoli, piuttosto del sud della Spagna, vabbè, anche perché tutte e due le regioni sono nel nord, e hanno ricevuto tanti che oggi sono figli di quella terra.
1: Sì. Senti, giochiamo...
2: Comunque, una cosa che sarei d'accordo con me, no? Che in Spagna... Oltre al terrorismo di ETA, il derramamento di sangue, come si dice?
0: Del sangue.
2: Il versamento del sangue dagli spagnoli è stato per motivi soprattutto ideologici, non tanto etnici. Non è come in Africa, o, nonostante questa differenza enorme tra baschi e catalani, questo non è stato in realtà il problema. È stata una questione più ideologica.
1: Quindi sembra in qualche modo legata alla stagione della guerra civile, sostanzialmente.
2: La guerra civile proprio ha espresso quel dramma interno che c'era, perché lì si mescolavano tutti.
1: Di sensibilità ideologica
2: tu trovi... Esatto.
1: E invece adesso alleggeriamo decisamente il discorso, ma restando su muri, come dire, molto più effimeri e motivati. Vale a dire, il Papa sta andando nello stadio del Real Madrid, ma ci saranno anche tifosi dell'Atletico Madrid, immagino.
2: Ah, sicuramente.
1: Non è, come dire, non è esclusivo, insomma, questo spazio.
2: No. Qui sia Diego che io siamo del Real Madrid come Papa, cioè, no come Papa, come Robert Prevost, come lui ha detto. Però io, per esempio, tutta la mia famiglia è dell'Atletico e io...
1: Vi volete bene lo stesso, insomma.
2: Sì, ma anzi, io quando solo quando gioca contro il Real Madrid sono un po' contro l'Atletico, ma quando l'Atletico gioca sempre voglio che vinca. Non ho un problema di questo tipo. Però penso che sarà pieno di gente di...
0: Cioè, il sindaco di Madrid è appunto dichiaratissimamente dell'Atletico di Madrid. E l'attuale re di Spagna non si manifesta, ma per quello che riusciamo a capire è piuttosto dell'Atletico di Madrid che del Real Madrid, soltanto che

0: dice Felipe de Borbón dell'Atletico, il re è neutrale, come ha detto Robert Preosma. Dunque, certamente, cioè, il re penso che non ci sarà oggi,
1: è tutto pieno,
0: ma
1: sì.
0: Il sindaco l'ha incontrato ieri, certamente ci saranno di tutti i colori.
2: Poi c'è una terza squadra a Madrid. Anche.
0: Il Rayo Vallecano,
1: e anche
0: che
1: altri.
0: Sarebbe un po' come la Trasteverina a Roma, dunque una squadra minore di un quartiere un po' periferico.
1: Molto popolare. Ma poi c'è anche il Getafe. Adesso sono cresciute alcune città dell'Estraradio, okay. E sono cresciute bene.
2: E insomma, poi è un buon momento, mi pare, per il calcio spagnolo, tutto sommato, ma al di là di questo torniamo invece a un discorso ecclesiale. Abbiamo parlato della Chiesa spagnola, quella di Madrid in particolare, perché l'incontro, almeno sulla carta, poi immagino che dentro lo stadio ci siano persone provenienti da diverse città, però quello di a cui siamo per assistere è l'incontro tra il Papa e la Chiesa madrilena. Ha caratteristiche particolari questa Chiesa?
0: Sì, cioè, uno è una Chiesa che per essere in Spagna ed essere una grande città ha saputo contenere assai bene la secolarizzazione. La Chiesa di Madrid è una Chiesa molto viva, sì. In parte perché negli anni 60, che Madrid è una città che è stata più o meno piccola fino alla fine dei 50 e in pochi anni è cresciuta molto. E dunque è una chiesa in cui quasi nessuno può dire io sono di 35 generazione di Madrid da tutti i rami, da parte della mia famiglia, quasi tutti prima o poi, cioè io dalla parte di mia mamma sono assai madrilegno, ma già dalla parte di mio papà è di Valladolid e penso che come me ci sono tantissime persone, dunque è una chiesa molto aperta, certamente ai migranti, perché tutti abbiamo un nonno o un bisnonno che non era di Madrid. E dopo l'arcivescovo di Madrid al tempo, negli anni 60, ha costruito nuove parrocchie in luoghi che sembravano assurdi perché erano quartieri in cui quasi quasi ancora non c'era niente, ma quello ha permesso alla Chiesa di Madrid di essere molto a contatto con nei quartieri nuovi e questo secondo me è stata una grande grazia e in questo senso la Chiesa di Madrid è una Chiesa assai viva, assai in contatto con la popolazione e nei quartieri giovani, non soltanto una Chiesa che ha grandi belle chiese nei quartieri storici.
1: E poi sono nati a Madrid alcuni dei movimenti ecclesiali recenti, anche se non si definiscono come movimenti, però menzioniamo due. L'Opus Dei ha avuto il suo centro a Madrid dagli anni 30 in avanti, è lì che si è sviluppato, il Camino Neocatecumenale, Chico Argüello è proprio di Madrid, e quindi altre espressioni di questo tipo, per cui effettivamente, come dice Diego,
0: Acuna, che abbiamo parlato, Acuna, che è un movimento molto più recente, ma Acuna nasce se vogliamo a Rio de Janeiro,
1: sì,
0: nelle giornate mondiali della gioventù, quando il Papa Francesco dice fate quilombo, ma dopo, diciamo, dopo quel seme di Rio dove cresce e si sviluppa è a Madrid.
2: Intanto le immagini che stanno arrivando adesso vengono proprio dall'interno del Santiago Bernabéu, il Papa credo sia appena arrivato e tra poco vedremo l'ingresso, ma sentiamo che stanno dicendo i presentatori.
3: Su santità già sta qui. In muy poquitos minutos vamos a conocerle.
4: È già qui, tra pochi minuti lo vedremo e vediamo chi c'è qui. E dobbiamo esprimere il sentimento che tutti abbiamo qui, perché da molti anni il Papa non viene qui a Madrid ed è arrivato il momento, quindi tra pochi minuti lo avremo qui su questo palco con noi e quindi dobbiamo già metterci in posizione per accoglierlo e facciamo un po' di musica. Allora, aspettiamo che Sua Santità Papa Leone venga qui dentro, lo facciamo con una canzone perché abbiamo un po' di invidia. Sì, ci siamo accorti che C'è un lemma, un motto.
3: Tiene que salir un nuevo lema para el Papa León XIV.

0: nuovo motto per Papa Leone. Allora, cosa ne pensate se...
1: Un solo corazón.
0: Con te, Leone, un solo cuore. Cantiamo tutti insieme. Con te, Leone, un solo cuore.
2: Quindi contigo Leon un solo,
3: solo
2: corazon. Insomma, questo è il saluto con cui evidentemente tra poco sarà accolto Papa Leone in un clima di festa. Persone che sono arrivate lì da molte ore, tua sorella è lì
3: dalle tre.
2: Dalle tre del pomeriggio.
3: Così mi ha detto.
2: Insomma, e tra poco ci sarà questa, questa festa.
4: Alla de dos y alla de tres.
1: A ver, Madrid, que nos escuchen hasta en Roma. ¿Cómo se canta? A
0: Madrid, que ci sentano fino a Roma. Cantate insieme.
2: Insomma, qui a Roma abbiamo sentito, diciamo.
1: No, perché además es su santidad León XIV es el fichaje estrella de este campo.
0: Sua santità Papa Leone è lo star di questo campo da gioco.
1: Al conclave, che tu lo cubriste.
4: A esos minutos.
0: Ah, tu hai parlato e commentato il conclave.
4: Y de comunidad que se vivió ese día. Hace más de un año en Roma, estuvimos
0: sí, proprio
4: muy
0: un anno fa
4: siamo
0: stati testimoni di questa liturgia che è stata così
4: hipnotica.
0: Impressionante.
4: Sus eminencias, adelante.
0: Salutiamo Sua Eminenza, benvenuto.
4: Es un honor.
0: È un onore per noi.
4: Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Buonasera.
4: Buenas tardes.
1: Madrid, vamos a alzar la mirada.
0: Madrid,
4: en el Estadio Santiago Bernabéu, su santidad,
0: Santiago
4: el Papa
0: Bernabéu,
4: León XIV.
0: Papa Leone XIV.

E allora Papa Leone sta facendo il suo ingresso, l'incontro con la comunità diocesana prevede naturalmente un canto di benvenuto, il saluto dell'Arcivescovo di Madrid, un video che presenterà al Papa la realtà di Madrid e poi delle testimonianze, quella di una rappresentante del Consiglio diocesano dei laici, Susanna Arregui. Ancora la testimonianza di un membro dei consigli pastorale, Jesus Mure, e quella di un sacerdote del Convivium, Fausto Calvo, l'inno ufficiale del Convivium. Ecco Papa Leone intanto. E poi una testimonianza di una famiglia di migranti e quella di un giovane neobattezzato. Un canto, il discorso del Papa, il Padre Nostro e poi gli atti conclusivi di questa festa. Ancora una volta sembra di leggere la commozione sul viso di Papa Leone. Lui stesso ha raccontato una volta parlando con i giornalisti, ha ammesso di avere un viso molto espressivo, però ha detto anche di divertirsi di come viene interpretato dai giornalisti, che dice spesso si sbagliano. La commozione però mi sembra abbastanza evidente. E adesso è ancora il momento del giro all'interno dello stadio per salutare un po' più da vicino almeno 80.000 perché tutti gli spalti sono gremiti, poi ci sono altri e il Santiago Bernabéu può ospitare fino a 80.000 persone e poi ci sono però persone anche sul prato.

0: Sarebbe stato interessante.
1: Si Prego.
0: Sente? No, la traduzione esatta di quello che ha detto il moderatore, che ha fatto un simil calcistico.
1: Perché?
0: Perché siamo in uno stadio di calcio e dice, non è che ha detto che Prevost, che il Papa è la star, ma è il fichaje, cioè vuol dire la contrattazione stellare di quest'anno.
1: Il campione, diciamo.
0: Il campione che ha entrato nello stadio.
1: Allora sentiamo il canto di accoglienza per Papa Leone che intanto gira all'interno dello stadio.

pueblo, San Pedro, siguiendo pasos.

0: Ma intanto che cosa diceva questo canto?
1: Ho capito.
2: L'unica parola che ho sentito è unidad, unidad, unidad. Cioè, non l'ho sentito bene,
1: anch'io,
2: ma certamente ripeteva la parola unità, unità, unità, molto.
0: Vabbè, quindi è coerente con uno dei messaggi di fondo di questa visita, no? Il no alle polarizzazioni, sì all'incontro e all'unità nella diversità.
1: È molto emozionante perché è un stadio che ha accolto altri papi, no? Allora.
2: Io sono stato al Bernabeu all'inizio di novembre del 1982 col Papa Giovanni Paolo II.
0: Come direbbe Paolo Fucile, all'indomani della vittoria mondiale dell'Italia.
2: All'indomani della vittoria dell'Italia.
0: Ricordiamo, insomma, in tempi tristi per i

E questo era l'inno della visita di Papa Leone. Adesso tocca all'Arcivescovo di Madrid dare il benvenuto, il Cardinal José Cobo Cano.

0: Allora lasciamo la linea alla diretta dallo stadio. Lasciamo la linea alla diretta dallo stadio Bernabéu. Ringrazio gli ospiti. Il racconto poi continuerà anche domani alle 12:20 quando il Papa arriverà a Barcellona.
1: Santidad.

0: Santidad, esta es
1: Santita.
0: La iglesia en Madrid, la que está aquí,
1: qui,
0: la que está en las calles,
1: la chiesa di Madrid,
0: ha recibido estos días.
1: Quella che per le strade l'ha accolta in questi giorni.
0: Hace tiempo San Agustín nos dejó
1: tempo fa Sant'Agostino ci ha lasciato un'intuizione luminosa che oggi può aiutarci a comprendere chi siamo come Chiesa. Lui diceva: cantate al Signore un cantico nuovo, cantate tutti insieme con un solo cuore e una sola voce, e aggiunge andando oltre la musica. Canta con la voce, canta con il cuore, canta con la vita. Siamo comunità, popolo di Dio, che quando vive unito diventa un canto che lo rende presente, tanto più bello quanto più sa armonizzare la diversità delle sue voci. Sappiamo, come ci ha ricordato il cammino sinodale, che la Chiesa non esiste per se stessa, ma per evangelizzare, che è un popolo convocato e inviato in missione, dove tutti, mediante il battesimo, partecipiamo della stessa dignità e di una responsabilità condivisa. Parlare del battesimo ci rimanda all'acqua. E a Madrid, nelle sue viscere più profonde, si trova una grande falda acquifera con un enorme volume di acqua. Quindi la Chiesa a Madrid vuole vivere dal battesimo una comunione che in questo momento storico ci invita a camminare in sinodalità. Così saremo una Chiesa che cammina unita, che ascolta, discerne e si lascia guidare dallo Spirito per essere segno e strumento di comunione e di

0: speranza in mezzo al mondo. La Chiesa di Madrid vuole essere una Chiesa in uscita, una casa dove ogni vocazione conta, dove la corresponsabilità non sia una teoria, ma uno stile di vita, dove l'autorità si vive come servizio e dove la missione si tesse camminando insieme, una comunità che non teme di avviare processi, che si lascia interpellare dalle realtà e che cerca con umiltà come annunciare oggi il Vangelo. Santo Padre, da queste prospettive vogliamo alzare lo sguardo dinanzi alle grandi sfide che affrontiamo come Chiesa a Madrid. Perciò più che alzare la voce dobbiamo imparare ad accordarla, non tanto moltiplicare i discorsi, quanto lasciare che le nostre vite risuonino al Vangelo. Il canto nasce dalla vita reale, dalla mescolanza di luci e ombre, dalla speranza che si fa strada anche quando non tutto è risolto. Dice il salmista: il mio cuore e la mia carne cantano al Dio vivente. E i discepoli di Emmaus sentirono che il loro cuore ardeva mentre camminavano senza comprenderlo appieno. Così il nostro canto non nega la notte, ma non si rassegna neppure a rimanervi. Nella nostra diocesi ci sono molti canti. Tutti i canti necessari. Cantano le parrocchie, cantano i consigli pastorali, cantano i catechisti e gli agenti di pastorale, cantano i sacerdoti, canta la vita consacrata, canta il mondo dell'educazione, cantano quanti si prendono cura della liturgia e mantengono gli spazi di preghiera. Canta la carità, i suoi operatori, cantano gli anziani, cantano le famiglie e cantano i laici e le laiche in mezzo al mondo. Riuniti in questo grande scenario riceviamo una sfida. Non basta che ci siano molte voci. È necessario che impariamo a cantare insieme, che ci siano armonia e comunione e che la sinodalità, il camminare insieme, sia reale e visibile. Il canto del buono spirito lascia udire il silenzio di Dio. Solo Lui è il vero silenzio. Silenzio che tutto accoglie, che integra, che è amore. Essere capaci di fare insieme silenzio ci permette di ascoltare il creato e di scoprire il sussurro dello Spirito. Ma quando impariamo ad ascoltarci, quando lasciamo che lo Spirito affini le nostre differenze, quando nessuno vuole imporsi, allora nasce qualcosa di nuovo, qualcosa che non si fabbrica, ma si riceve l'armonia. La Chiesa evangelizza veramente, Santo Padre, quando suona come un insieme, non come una somma di assoli. Quando la comunione diventa udibile e lascia intravedere nei nostri vicini che è Cristo che sostiene questo canto. Caro Papa Leone, oggi vogliamo abbracciare con tutta la nostra Chiesa il suo ministero e accogliere la sua parola come chi riceve un abbraccio. Uniti alla Chiesa universale, non vogliamo smettere di cantare, ma imparare a cantare insieme, non rinchiuderci nella nostra voce, ma aprirci alla fraternità, affinché lo Spirito componga un canto più grande che ci trascende. Vogliamo essere un coro ecclesiale così umile e attento, in modo che si possano ascoltare persino le voci più fragili e lontane. Più amate, meglio cantate, diceva Sant'Agostino. Qui scopriamo la chiave di tutto. La comunione non è una strategia, ma il frutto dell'amore. Ecco quello che sentiamo in questi giorni. Qui c'è la Chiesa, Santo Padre, con una appassionante missione, una Chiesa che cammina con le Chiese sorelle
1: a las que apenas nos separan
0: y Alcalá de Hernández a Getafe, dalle quali le separano solo alcune strade, ma con cui condividiamo la stessa fede, la stessa speranza e un'identica missione. Con il suo impulso vogliamo essere un cantico nuovo in mezzo alle nostre diocesi, una presenza nuova, e forse nella nostra provincia qualcuno potrà riconoscere, senza bisogno di troppe spiegazioni, che quel canto non nasce solo da noi, ma viene da Dio e che nella vita è una speranza che vale la pena ascoltare. Grazie, Santo Padre, per guidare questo canto e grazie per cantare con questa Chiesa.

0: Santidad, Eminencia,
1: Santo Padre,
0: in primer lugar,
1: Eminenza, prima di tutto volevo ringraziarla per lo sforzo di tante ore che sta passando con noi. Grazie. Qui a Madrid.
0: Aquí en Madrid hay gente que tiene
1: ci sono
0: premios,
1: persone
0: gente que tiene cicatrices,
1: che hanno
0: de
1: premi, cicatrici, ma la Chiesa di Madrid è qui con tutti loro, al 100% coscienti che siamo in una Chiesa in costante evoluzione e trasformazione. E vogliamo recuperare alcune parole che la sua famiglia, gli agostiniani, il 30 novembre ha detto quando lei li ha invitati a vivere come testimoni di cui ha bisogno il mondo, e sono passati 20 anni di santità. E queste parole per noi, per la Chiesa di Madrid, continuano a essere valide e a essere un'ispirazione. E attraverso queste parole le chiediamo che ci illumini e che sia luce in questo cammino di sfide che abbiamo oggi, che dobbiamo affrontare come Chiesa a Madrid.
2: Santo Padre, bienvenido a su casa.
1: Santo Padre, benvenuto a casa sua.
2: La Iglesia de Madrid.
1: La Chiesa di Madrid.
3: Queremos contarle de dónde venimos.
1: Vogliamo raccontarle da dove veniamo.
3: Unos cristianos escondieron en
1: mille anni fa alcuni cristiani hanno nascosto nella muraglia un'immagine di Sua Signora.
3: Y ella permaneció.
1: E lì è rimasta, in silenzio,
3: la oscuridad,
1: nel buio, aspettando. E un giorno verrà trovata. Questa è la nostra storia, una fede che è nelle radici e continua a germogliare nel cuore di questa città. Oggi vogliamo mostrarle la nostra chiesa madrilena, una chiesa che cammina in una comunità di più di 7 milioni di abitanti. Catechisti, sacerdoti, volontari della Caritas, famiglie, vita consacrata, movimenti, tutto in mezzo alla città. Diversi sono i problemi del nostro Madrid di oggi: l'individualismo, la solitudine, la sfida della convivenza, la solitudine non voluta. Per questo l'evangelizzazione di tutte queste realtà sembra la nostra grande sfida. Una Chiesa che impara a vivere la comunione in mezzo a un mondo vario, dove tutti siamo e abbiamo una famiglia. Una Chiesa che cammina in mezzo al popolo, guardando al futuro con speranza, perché si sa preceduta e accompagnata dal Maestro, e dove tutto sta per ricominciare. La vita è uno stesso dono, una sola fede che si trasmette di generazione in generazione. Accompagnati, chiamati, inviati. Nel 2006 qui a Madrid lei ha invitato la sua famiglia a vivere e essere testimone dell'amore di Dio. E con tutti gli uomini di buona volontà vogliamo seguire questo cammino e vivere in un modo che ci trasmette, ci trasforma in testimoni credibili di cui il mondo ha bisogno, testimoni che si lasciano guardare da Dio. Oggi lei è il Papa e noi siamo la sua famiglia. Vogliamo vivere

l'unità, vogliamo guardare Cristo, vogliamo vivere come famiglia nella Chiesa qui a Madrid. Abbiamo bisogno che lei ci guidi. Quale Chiesa sogna il Papa per Madrid?

0: Santo Padre.
1: Santo Padre, sono Susanna Arregui e ho l'immensa gioia di rivolgermi a lei a nome dei laici dell'Arcidiocesi di Madrid. Posso dire senza dubbio che amo profondamente la Chiesa, famiglia di Dio, dove tutti abbiamo un posto. Sono consapevole, insieme a molti fratelli e sorelle, che attraverso il battesimo siamo chiamati a essere apostoli, annunciatori del Vangelo in mezzo al mondo. Sentiamo con forza che questa missione è di tutti, pastori, consacrati e laici, e vogliamo camminare insieme crescendo in corresponsabilità e comunione. Sappiamo bene che i movimenti, le associazioni e le nuove realtà saranno fecondi solo se nella comunione porremo i nostri carismi al servizio della Chiesa e dell'evangelizzazione. Siamo convinti che i consigli pastorali ed economici sono un cammino concreto per rendere possibile questo. Veri spazi di discernimento e partecipazione. Santità, le chiediamo il suo aiuto e il suo incoraggiamento per continuare a costruire una Chiesa dove tutti ci sentiamo chiamati, inviati e protagonisti della missione affidataci da Gesù.

0: Santo Padre.
1: Santo Padre, sono Jesus More, laico, padre di famiglia con due figli con disabilità, e nei momenti di gioia e nelle difficoltà della vita mi sono appoggiato alla famiglia, alla Chiesa, e ho sentito la forza del Signore al mio fianco per vivere la mia fede. Mi è stato chiesto di far parte del Consiglio Pastorale, un organismo che, come dice il nostro Cardinale Don José, ha una missione di comunione, convergenza pastorale e aiuto reciproco tra tutte le realtà della Chiesa, a livello parrocchiale, del vicariato della diocesi, e ho capito che si trattava di un'opera pastorale in uscita, in missione, che cerca di raggiungere tutti, perché tutti facciamo parte di qualcosa di vivo, la Chiesa. Come battezzato e a partire dalla mia vocazione di padre di famiglia, guidato dallo Spirito, ho provato una grande gioia e una grande responsabilità nel diventare un membro più attivo della comunità e nel condividere con il resto dei membri della Chiesa i miei doni, la mia vocazione e la mia fede. Vorrei sottolineare che il nostro Cardinale Don José ha chiesto a noi laici che, oltre a far parte dei consigli pastorali, in ogni parrocchia ci sia un coordinatore laico che collabori con i sacerdoti animando il consiglio pastorale della parrocchia. Preghiamo per lei, Santità, e la ringraziamo per la sua presenza tra noi, così come per le sue parole di incoraggiamento alla nostra missione. Grazie.

0: Santo Padre, los sacerdotes de nuestra
1: arcidiocesi, sacerdoti dell'arcidiocesi, abbiamo avuto la meravigliosa opportunità di riunirci per riflettere su quali sacerdoti, di quali sacerdoti abbia bisogno Madrid in questo momento. Abbiamo chiamato questo incontro Convivium. Il nome è significativo. È stato un momento di profonda convivenza fra noi. Abbiamo potuto sperimentare che, come disse il suo predecessore, San Giovanni Paolo II, il ministero sacerdotale ha una radicale forma comunitaria. In quei giorni abbiamo sperimentato l'unione tra noi, la stessa chiamata e la stessa missione. Sono stati anche giorni in cui si è resa concreta la comunione con il nostro arcivescovo e attraverso la comunione con lui abbiamo sperimentato la comunione con Sua Santità. La ringraziamo profondamente per il suo messaggio. Messaggio che ci ha inviati, dove inizia chiamandoci cari figli, e questo ci ha profondamente commossi. Nel suo messaggio ci ricorda che oggi Madrid e la Chiesa intera hanno bisogno di sacerdoti configurati a Cristo, affinché possiamo donarci con il dono sincero di noi stessi. Per questo, invece di raccontarle ciò che è stato, vogliamo cantarle quello che abbiamo vissuto.

0: Santidad.
1: Santidad.
0: Está siendo verdaderamente emocionante.
1: Es davvero emocionante sentire l'affetto che le sta rivolgendo lo stadio questa sera, l'affetto di tutta Madrid per lei.
0: Estamos en el Santiago Bernabéu.
1: Siamo al Santiago Bernabéu, come parlava di gol il cardinale, è qui in questo stadio, è questo cantare dei gol. Lo dico questo perché ci sono altri gol anche da segnare, magari più silenziosi, meno spettacolari, meno televisivi, ma anche più importanti. Santo Padre, sono gol che non sono sportivi, ma sono gol della Chiesa di Madrid, che coinvolge tanta gente. Da qui, dal Stadio Bernabéu, le possiamo promettere che la Chiesa di Madrid segnerà dei gol, continuerà a segnare gol e non smetterà. Sapete perché? Perché la Chiesa, perché la fede non prevede dei finali di partita negativi.
2: Manolo, porque la iglesia que camina en Madrid está en el césped todos los días.
3: Rueda ya el balón, primer ataque. Estamos en un barrio de nuestra ciudad. Alguien se
1: siamo
3: siente
1: in un quartiere della nostra città.
3: Pero,
1: qualcuno si sente sconfitto.
3: Sì, una parrocchia abierta.
1: Ma trova una parrocchia aperta.
2: Contro la soledad.
1: Gol, ecco, gol, perfetta gol, contro la solitudine. Gol.
2: Manolo, sin focos, pero con mucho corazón.
1: Con tanto cuore. Bene, la mensa è piena, ma sono accolto con un sorriso e mi fanno sentire come a casa mia. Paga l'ultimo, definizione impeccabile. Ecco, un altro gol.
2: I
1: giovani che cercano Dio ma non sanno da dove cominciare, hanno tanti dubbi, tante domande, ma c'è la squadra della parrocchia di catechisti, assistenti, sacerdoti, volontari, operatori pastorali, tutti partecipano al gioco, ma camminano con lui, non è che gli fanno discorsi. Benissimo, qui tutti hanno il loro posto. Benissimo, cambio di orientamento, abbiamo una famiglia senza paura, volontari della Caritas che accolgono altri che sono appena arrivati. Che controllo, che sguardo. Un altro gol. E qui il mondo spinge. È veramente, è qui come deve essere, come si vede che Dio è il capitano di questa squadra. Quindi giustizia per ogni sua decisione, perché non sono di questo mondo queste persone. Perché il gol che abbiamo segnato oggi è la mondanità spirituale. Ecco, così mi piace. Bellissimo gol. E poi ci sono critiche, ma questa squadra non abbassa mai la testa, alza lo sguardo e continua a segnare. Qui a Madrid abbiamo una squadra fenomenale, Santo Padre, la Chiesa che cammina a Madrid fa gol ogni giorno e non smetterà fino al fischio finale. Madrid, alza lo sguardo, continua la partita.

0: Santo Padre.
1: Santo Padre.
0: Liliana Dara.
1: Siamo Liliana e Jorge, siamo una famiglia di migranti, siamo arrivati in Spagna 4 anni fa, da un paese che conosce bene, veniamo dal Perù. Siamo arrivati con un obiettivo chiaro, offrire a nostra figlia un luogo più sicuro in cui vivere e poter compiere studi superiori che le consentano di costruire un futuro migliore. Al nostro arrivo provavamo un certo timore per le storie che avevamo sentito sul razzismo e sulla discriminazione, ma la nostra esperienza è stata completamente diversa. Sin dal primo giorno la Spagna ci ha accolti a braccia aperte. Ci siamo sentiti particolarmente accompagnati dalla comunità. Ci siamo particolarmente accompagnati e protetti dalla comunità cattolica, soprattutto dai fratelli della parrocchia e dei missionari del preziosissimo sangue. Congregazione nella quale facciamo parte del consiglio parrocchiale e anche partecipiamo alla catechesi come genitori dei bambini che si preparano alla prima comunione, e siamo anche volontari della Caritas che ci ha aperto la prima porta e ci ha fatto sentire in famiglia fin dal primo giorno. Nella Caritas abbiamo l'opportunità di fare volontariato e di servire come supervisori di bambini in età preadolescenziale all'interno del programma EASE e con il programma Mama Artesanas, dove sosteniamo le madri in situazioni di vulnerabilità. Per noi e non solo questo per aiutare, ma anche per dare loro tutto l'amore di cui siamo capaci, aiutandoli a raggiungere ognuno la propria meta spirituale.

0: Santo Padre, mi chiamo Alvaro.
1: Santo Padre, sono Alvaro, ho 33 anni. L'anno scorso mi sono battezzato, ho ricevuto la confermazione e ho fatto la mia prima comunione. Grazie. Quindi questo è ancora il mio primo anno come cristiano. Ed è un onore e un piacere essere qui. Per tutta la mia vita, infatti, ho seguito un cammino totalmente estraneo a Dio, non solo estraneo, ma rifiutando consapevolmente il Signore. Ma è arrivato un momento della mia vita in cui ho iniziato a chiedermi quale fosse il senso delle cose, mi sentivo vuoto, perché siamo qui in questo mondo. Mi sono reso conto che non avevo risposte, ho iniziato a nascere qualcosa dentro di me, sapevo che mi mancava qualcosa e cercavo di più. E questa sensazione è nata da un nuovo interesse per le cose di Dio. Ho cominciato a vedere la bellezza e il disegno su tutte le cose di questo mondo che prima non vedevo. Ho sentito una curiosa chiamata, una piccola e antica Bibbia della mia lezione di religione a scuola era conservata a casa di mia madre. Sentivo che quella Bibbia mi chiamava e mi ha chiamato per un po' di tempo, ma un giorno che ero lì ho deciso di prenderla e portarmela a casa. Le prime pagine della Genesi mi hanno affascinato e non ho potuto aspettare a leggere la testimonianza di Gesù nel Nuovo Testamento. Leggere la Bibbia ogni giorno mi ha portato a conoscere Dio, a conoscere Gesù, e questo mi ha portato a pregare, e pregare mi ha fatto stabilire un legame stretto con Lui, qualcosa che non avevo mai provato prima nella vita. E poco a poco, man mano che imparavo di più su Gesù, ho perso la paura, sentivo il suo amore e mi ha cambiato e ho iniziato a considerarmi cristiano. Questo è stato il più grande dono, una benedizione che ho ricevuto nella mia vita. Tra meno di un mese mi sposerò e le chiedo una grande benedizione per questo. Perché non si tratta più solo di me, ma di camminare insieme alla mia famiglia più vicino a Dio. Grazie.

0: Queridos hermanos, queridas hermanas,
1: cari fratelli, care tardi. Sorelle, buonasera.
0: Io suppongo che per un giocatore di football fare un gol in questo stadio è
1: fare un gol in questo stadio in una partita di calcio è qualcosa
0: però
1: che ti cambia la vita, ma
0: la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para
1: posso dire che la Chiesa di Madrid ha fatto un gol che durerà per sempre.

0: Grazie.
1: Questa veglia è un grande inno alla fede. Sono lieto di unire la mia voce alle vostre per lodare Dio e incoraggiare i legami di una così bella famiglia ecclesiale che sta imparando l'arte della polifonia, cioè della unità nella diversità. Ringrazio il vostro arcivescovo, Don José, per aver introdotto la parabola del canto, che suggerisce come i numeri, i dati e i fatti non sono sufficienti a generare comunità. Il nostro cuore ha bisogno di cantare, cioè di interpretare gli avvenimenti e le situazioni celebrando con gli altri il senso che sprigionano. Per la Chiesa questo avviene in modo singolare nella liturgia, il grande memoriale della storia che ci ha salvati. Cantare è un bisogno che attraversa la convivenza e interpella la cultura, la provoca a restare aperta e in costante evoluzione. Voi siete Chiesa diocesana dentro un popolo che ama la musica, la danza, stare insieme, ma conosce anche i conflitti, la rassegnazione e talvolta la disperazione, situazioni che il Vangelo può aprire, in cui può aprire un cammino verso la speranza. Voi testimoniate il Vangelo nella capitale di un grande paese europeo, sede di istituzioni e organizzazioni dove si prendono decisioni importanti per il presente e il futuro, ma anche meta di milioni di visitatori e di fratelli e sorelle alla ricerca di nuove opportunità. La vostra gioia sarà contagiosa se passerà ad essere da emozione passeggera ad un modo di essere stabile, a un sentimento profondo che rinnova le persone, i gruppi e la comunità diocesana. Non è un caso che gli apostoli, nei loro scritti, invitino così spesso la Chiesa alla gioia, raccomandandola quasi come un comandamento. Questo è l'Evangelii Gaudium, una risposta corale all'opera di Dio in Gesù Cristo. La sua vita, morte e risurrezione hanno cambiato per sempre la percezione della storia di chi lo ha incontrato e seguito, anche se in modi e su strade differenti. Anche oggi l'amore di Cristo ci spinge. Il verbo che usa San Paolo significa anche ci avvince, ci tiene uniti, ci possiede, e così ci chiama la responsabilità dell'azione. Sì, cari fratelli e sorelle, come alcuni di voi hanno testimoniato questa sera, il battesimo cambia davvero la vita. Le nostre sensibilità, provenienze e priorità si incontrano in Cristo e dalla sua vita ricevono linfa come i tralci dalla vite. Concretamente questo significa che in noi molto di ciò che già c'era si trasforma perché si volge al servizio, cessa di essere un dono privato e si piega al bene comune. Questo non va temuto perché non produce mai uniformità. Infatti il Nuovo Testamento testimonia nella differenza delle sue voci, della comunione nella diversità, ovvero della comprensione che è scomparsa a Babele, dove secondo il racconto biblico costretti in un progetto totalitario solamente umano, gli uomini finirono col non capire più i propri vicini. Nell'enciclica Magnifica Humanitas io ho proposto come alternativa all'omologazione e alla confusione la figura di Neemia, che coinvolge l'intera comunità nella ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Ricostruire oggi significa riconoscere che nella pluralità di voci e di visioni, che talvolta ricorda la dispersione delle lingue, esiste comunque una possibilità luminosa, quella di edificare insieme, trasformando la diversità in una risorsa e facendo dell'ascolto e del dialogo il terreno comune su cui far crescere giustizia e fraternità. E dentro questa opera condivisa i cristiani trovano la loro forma propria di costruire, orientare l'agire verso Dio, perché alla sua luce il pluralismo non si disperda nel disordine, ma nella pratica della sinodalità diventi lo spazio in cui l'umanità ritrova le sue solide fondamenta e il suo fine ultimo. Vi è allora un rapporto speciale tra la Chiesa e la città, ancora più importante nel cambiamento d'epoca che stiamo vivendo, un rapporto che naturalmente si realizza tra persone in carne e ossa, nelle relazioni di lavoro e di prossimità, ma non di meno nelle diverse comunità, associazioni e realtà di quartiere. Emerge sempre di più una specificità della missione cristiana all'interno di grandi realtà urbane, dove una cultura inedita palpita e si progetta. La lucidità su questo punto è molto maturata nel cammino sinodale e questo ci ha consentito di conoscerci e ascoltarci con più profondità nei contesti in cui la comunità diocesana vive e si configura. La domanda più importante diventa questa: ciò che siamo e operiamo come cristiani arriva là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi, ovvero arriva ai nuclei più profondi dell'anima delle città? Certamente rispondere può essere difficile, ma è possibile se cerchiamo insieme la verità. Ecco perché è tanto importante non disperderci e non chiuderci ciascuno nel gruppo o nella realtà in cui già ci sentiamo sicuri, tra persone che cantano sempre la stessa melodia. Per arrivare al cuore della città, infatti, occorre coltivare la consapevolezza che la verità è sinfonica e sempre ci supera. Occorre coltivare il desiderio di trovare il risorto, che è sempre più avanti di noi, ci precede e forse già presente dove ancora non lo abbiamo cercato. Per questo cercarlo e seguirlo è condizione per indicarlo. Altrimenti non c'è evangelizzazione e oggi possiamo intendere questo meglio che in passato. Nelle grandi città, più che altrove, a volte ci sembra di non avere più le mappe per muoverci con sicurezza. Allora occorre imparare nuovamente l'arte spirituale di essere cordiali, senza la quale persino l'annuncio del Vangelo corre il rischio di diventare una ripetizione impersonale e, perdendo di efficacia, lascia spazio alla frustrazione e alla sfiducia. Carissimi fratelli, Madrid è una grande città dove convivono tradizioni e anime diverse. Dio conosce uno per uno

i cuori dei suoi abitanti. Li conosce come solo lui sa e può fare, cioè nell'amore e dunque nella libertà. Dio è misericordia infinita e vuole che tutti siano salvati. Lo vuole al punto di farsi carne e prendere su di sé tutto il peccato, il male, il negativo del mondo. Ecco Gesù Cristo, ecco la buona notizia, la grazia che abbiamo ricevuto e che siamo mandati a condividere con tutti, perché tutti, nessuno escluso, sono fatti per la vita e per la vita in pienezza. La presenza della Chiesa in una grande città è parabola di questo mistero di salvezza. Viene in mente il libro di Giona, uno dei gioielli della Bibbia, che vi invito a leggere o rileggere personalmente e in comunità. Non è un caso se è proprio nelle città che gli apostoli hanno impiantato la Chiesa nascente, trovando non solo rifiuto, ma anche accoglienza, dove in modo più naturale le persone sono alle prese con la diversità e i cambiamenti. Nulla vi turbi, allora, nulla vi spaventi. Insieme, come Chiesa diocesana, potete offrire la testimonianza evangelica che libera le migliori energie di un'umanità bombardata di immagini e di parole, ma affamata di giustizia e assetata di verità. Abbiate fiducia nel fatto sempre più evidente che si può tornare alla fede o conoscerla per la prima volta in età adulta. Disponetevi ad accogliere i nuovi inizi, non come eccezione, ma come regola della missione. L'investimento sui consigli parrocchiali diocesani non ha un obiettivo minore di questo: modificare la sensibilità di ciascuno grazie a un più profondo ascolto di ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Sarebbe un peccato ridurli ad adempimenti burocratici. Infatti sono luoghi di ascolto reciproco per l'esercizio del discernimento, senza il quale non solo ognuno va per la sua strada, ma rischiamo di non capire dove il Signore ci vuole, che cosa si aspetta da noi, a quale conversione ci chiama. Quando questo avviene con questi spazi, allora il culto diventa vita e fra le persone sorgono legami di fraternità e progetti di solidarietà. Invitero i presbiteri a riconoscere la pratica del discernimento comunitario come una delle maggiori opportunità che la sinodalità offre al loro ministero. Cari fratelli, senza distogliervi dall'essenziale, il regolare fermarvi col vostro popolo a interpretare la vita dei quartieri, i cambiamenti culturali, le tensioni sociali, le pratiche ecclesiali alla luce del Vangelo, arricchirà e consolerà il vostro ministero. Aiuterà anche ognuno e ogni comunità a uscire dall'isolamento e a sperimentare la gioia dello Spirito Santo. Infatti, quando riduciamo la vita ecclesiale a una routine in cui ciascuno resta chiuso nelle sue abitudini e nel suo ruolo, quello che ci manca è lo Spirito. Lo Spirito infatti suscita vocazioni e le compone in unità, provocando talvolta subbuglio, discussioni, ricerca di ulteriori equilibri. Ma non spaventatevi di tutto questo, anzi, gustatelo.

Le storie che abbiamo ascoltato questa sera dicono, anzi cantano, quanta vita c'è in questa Chiesa. Qualcuno ha dato questa testimonianza. Posso dire senza esitazione che amo profondamente la Chiesa, famiglia di Dio, dove tutti abbiamo il nostro posto. E un altro ha detto: ho provato una grande gioia e responsabilità nel diventare un membro più attivo della comunità e nel condividere con il resto dei membri della Chiesa i miei doni. E un altro ha detto: per noi servire non è solo un modo per aiutare, ma anche un modo per restituire tutto l'affetto e il sostegno che abbiamo ricevuto. Ecco la Chiesa, cari fratelli e care sorelle. Ecco la musica del Vangelo, col suo ritmo contagioso. Quando arriva al cuore, fa dire come alla sorella, come le braccia aperte, come alla famiglia che è venuta a Madrid venendo dal Perù. Perché in molti, come lei e sua famiglia, provano un iniziale timore ad avvicinarsi, hanno sentito parlare di pregiudizi e delusioni, ma la bontà, anche se viene da pochi, può vincere la paura di molti. Siate per tutti come una Bibbia aperta. Sui vostri volti e nella vostra vita si possa incontrare la parola di Dio. L'amore, infatti, è la lingua che fa sentire tutti a casa propria. Grazie mille.

0: ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros.
1: El Señor sea con vos.
0: Oh Dios, que en cada una de las iglesias
1: que
0: peregrina por el mundo,
1: ognuna delle chiese peregrina nel mondo manifesti la Chiesa una santa cattolica apostolica, fai che le diocesi di Madrid, Alcalà, Getafe manifestino l'universalità del tuo popolo e siano segni e strumenti della presenza di Cristo nel mondo che vive e regna nei secoli dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente,
0: Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca
1: discenda su di voi e rimanga sempre.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
3: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
4: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Nonna, il volume della televisione è troppo forte.
9: E perché non sento bene?
8: Prova Prondi Amico Super TV.
9: Un telefono? Per guardare la televisione?
8: Metti le cuffie.

0: premi il tasto blu sul telefono.
1: Incredibile, sento proprio bene.
0: Inizia il tuo programma preferito.
1: Con Brondi, finalmente sento anche la TV.
0: Brondi, chi parla?

0: detto, non mangiate questo frutto e non osate toccarlo.
1: Ora farò cadere sulla terra un diluvio di acqua per distruggere tutto ciò che è sulla terra. Abramo, esci dalla tua città e vieni nella terra che io ti mostrerò.
2: La Bibbia, questa sera in prima serata.

0: Bernabéu, per Papa Leone, la diocesi di Madrid riunita in festa nello stadio della capitale spagnola per l'abbraccio con il pontefice. La chiesa di Madrid, dice Leone, ha fatto un gol che durerà per sempre. In mattinata la visita al congresso dei deputati, poi l'incontro con i vescovi e la preghiera mariana in cattedrale. Abbattere i muri che dividono, creare comunione, esorta il Papa. Alto là di Trump, una telefonata fra il presidente americano e il premier israeliano sembra aprire la via a un cessate il fuoco in Medio Oriente. Smettano immediatamente di sparare, l'ordine del tycoon, giornata segnata però da raid incrociati con il Libano che brucia. Ballottaggi, crolla l'affluenza, scende di 8 punti mentre lo spoglio si va concludendo. La vittoria è divisa a metà con il centrodestra che conquista 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco, Macerata, e il centrosinistra gli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Terremoto nelle Filippine, si aggrava il bilancio del sisma di magnitudo 7.8, almeno 35 persone sono morte mentre una decina risultano disperse, palazzi crollati, operazioni di soccorso tuttora in corso, rientrata l'allerta tsunami, resta chiuso l'aeroporto a sud di Mindanao. E buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. Dunque, in apertura la visita di Papa Leone in Spagna con l'incontro allo stadio Bernabéu, gremito e in un clima di festa. Nel pomeriggio la preghiera mariana nella cattedrale dell'Almudena con l'offerta della rosa d'oro alla Vergine patrona della capitale spagnola. Allora da Madrid il racconto è di Paolo Fucili.
1: Una rosa d'oro è l'omaggio del Papa all'Almudena, cara alla devozione dei madrileni, l'ha portata stasera Leone in persona nella cattedrale della città a lei intitolata. La storia racconta che l'Almudena fu murata al tempo dell'invasione dei Mori e poi per miracolo ritrovata secoli dopo. Storia che a Leone ispira un monito contro i muri che anziché proteggere dividono, allontanano e a volte anziché abbatterli preferiamo puntellarli o persino ignorarli. La scena si sposta poi in uno stadio leggenda del calcio, atmosfera di festa nella casa del Real Madrid, il Santiago Bernabéu prestato per l'occasione al Papa per incontrare l'arcidiocesi della capitale spagnola. L'umanità è bombardata di immagini e di parole, ma affamata di giustizia e assetata di verità, dice Leone. È l'amore, la lingua che fa sentire tutti a casa. C'è un fatto evidente che ci dà fiducia. Si può tornare alla fede o anche conoscerla per la prima volta in età adulta. Forse Dio è già presente, dove ancora non l'abbiamo cercato.
0: E durante il pomeriggio di oggi, nell'Annunziatura Apostolica a Madrid, Papa Leone ha incontrato 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della Chiesa in Spagna. Nel corso della conversazione, durata quasi un'ora, a partire dalle proprie dolorose vicende personali, ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Il Papa ha ascoltato

0: trattato con affetto e attenzione, ha assicurato la sua vicinanza e quella di tutta la comunità ecclesiale, il suo impegno perché le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi e la Chiesa possa realmente essere luogo sicuro e spiritualmente sano, dove le ferite trovino conforto e guarigione. In mattinata due gli appuntamenti per il Papa. Prima la visita al Congresso dei Deputati, una società giusta, ha detto Leone, difende ogni vita umana. A seguire l'incontro con i vescovi spagnoli che esorta all'unità. Il servizio.
1: Applausi scroscianti per il Papa dagli scranni del Parlamento spagnolo per la parola serena e decisa di Leone, così oggi ha descritto lui stesso, introducendolo, il discorso scritto e pensato per essere letto al Palazzo delle Corti, sede del Parlamento, mai visitato prima da un Papa venuto da Roma. Applausi non scontati ai richiami del Papa alla difesa della vita umana come meta di civiltà, col no dunque ad aborto ed eutanasia e all'immigrazione come tragedia che interpella la coscienza delle nazioni. La fede, altro punto, non pretende di imporsi con coercizioni e privilegi, ma nemmeno può essere relegata al silenzio. E non manca uno sguardo allargato alla profonda crisi spirituale e culturale del mondo, dove Leone non accetta che si presenti il riarmo come risposta inevitabile. Prima c'è l'obbligo per gli Stati di risolvere le controversie con le vie pacifiche del diritto internazionale. Poi trasferimento alla sede della conferenza episcopale per l'incontro in agenda coi vescovi spagnoli. Qui le parole più forti che la Spagna aspettava son per la piaga, la chiama, degli abusi nella Chiesa, a cui rispondere con ascolto, verità, giustizia, riparazione e impegno sempre più deciso su prevenzione e cultura della cura.
0: Ora la guerra in Medio Oriente con attacchi incrociati fra Israele e Iran e la tregua appesa a un filo. Massimiliano Cochi.
2: Israele ha deciso di sospendere i raid contro l'Iran, ma la guerra con Teheran e con Hezbollah, ha dichiarato Netanyahu in questo video diffuso poco fa, non è finita. Ogni nuovo attacco riceverà una durissima risposta perché abbiamo il pieno diritto all'autodifesa. È un messaggio che più che a Teheran sembra rivolto a Donald Trump. Smettano immediatamente di sparare, aveva scritto sui social il presidente americano, che poco dopo ha chiamato al telefono lo stesso Netanyahu. I toni non sono stati quelli burrascosi dell'ultimo colloquio, ma la richiesta è stata comunque molto decisa: fermare i raid, altrimenti Israele rischia di ritrovarsi da sola contro l'Iran. Nella notte, infatti, i caccia di Israele avevano colpito diversi obiettivi a Teheran e in altre zone del paese, in quella che è stata definita una risposta al lancio di missili iraniani verso lo Stato ebraico. Anche i Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle ostilità, pur continuando a minacciare. Difesa e diplomazia sono i due pilastri del nostro paese, ha detto il presidente Masoud Pezeshkian, aggiungendo: siamo pronti a trattare, ma di fronte a qualsiasi minaccia non ci tireremo indietro.
0: La guerra in Ucraina, prosegue l'avanzata russa e Putin dice: è difficile immaginare un accordo con Kiev. Antonio Soviero.
3: Questo è il momento esatto in cui il caccia francese intercetta il drone russo in volo sui cieli della Lettonia. Il video è stato pubblicato dalle forze armate transalpine, che dichiarano di aver distrutto il velivolo radiocomandato. È la prova dell'ennesima provocazione di Putin a un paese NATO. Lo zar di Mosca respinge la richiesta di negoziato diretto con Zelensky, appoggiata da Francia, Gran Bretagna e Germania. Il suo portavoce Peskov dichiara che sarà il campo di battaglia a decidere la guerra, e la guerra continua a mietere vittime civili su entrambi i fronti. Almeno 3 morti oggi nella regione ucraina di Sumy e a Zaporizhia. Una persona uccisa su un treno che collega Mosca a Simferopoli, in Crimea, centrato da droni di Kiev che continua ad attaccare depositi e raffinerie di petrolio in territorio russo, mentre sull'isola occupata nel 2014 scarseggiano carburante e beni di prima necessità.
0: Le parole del Capo dello Stato per l'anniversario della Marina, dal presidente Mattarella l'appello a difendere le regole di cooperazione. Raffaella Frullone.
4: I mutamenti degli equilibri geopolitici stanno mettendo alla prova la NATO, l'Europa e la credibilità delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. Così il capo dello Stato Mattarella, ricevendo una rappresentanza della Marina e il capo dello Stato Maggiore in vista della giornata dedicata all'arma navale, un'occasione in cui ha richiamato all'urgenza di difendere la cooperazione tra gli Stati.
5: La Marina Militare continua a svolgere un ruolo fondamentale, assicurando presenza, deterrenza e capacità di intervento in cooperazione con gli alleati. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. Per impedire, questo fu e rimane la ragione fondamentale e irrinunziabile, per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscono una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
4: Il Presidente della Repubblica ha poi ricordato il sacrificio, il coraggio e la dedizione che i marinai italiani mettono in campo per garantire sicurezza, stabilità e tutela degli interessi del nostro Paese.
0: Veniamo adesso all'esito dei ballottaggi. Pari la partita sui capoluoghi, la vera sconfitta è l'affluenza. Augusto Cantelmi.
6: Turno di ballottaggi che si conclude con un 3-3 nei 6 capoluoghi di provincia in cui si è votato. Pareggio dunque tra i due schieramenti. Ad Agrigento il centro-sinistra con Michele Sodano strappa il comune al centro-destra, mentre ad Arezzo la conferma del centrodestra ma con un nuovo sindaco, Marcello Comanducci. A Chieti successo del centro-sinistra con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini. Centrodestra che invece si prende Lecco con Filippo Boscagli. Anche a Macerata vittoria del sindaco uscente Sandro Parcaroli. A Trani dopo un testa a testa alla fine la spunta Marco Galiano del centrosinistra. Tra gli altri comuni da segnalare la vittoria del centrodestra di Gevano e a Viareggio con la prima donna sindaca Sara Grilli. Complessivamente si è votato in 42 comuni in 12 regioni, al voto anche 148 comuni della Sardegna chiamati al primo turno. L'affluenza definitiva dei ballottaggi è stata del 52%, 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il primo commento sul voto arriva dalla Presidente del Consiglio Meloni che esulta per il risultato. Avanti così da Meloni anche i complimenti a tutti i sindaci eletti, mentre per il centro-sinistra il risultato conferma che lo schieramento può vincere anche a livello nazionale.
0: La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Montero, pestato a morte nel settembre 2020 a Colleferro, decisione presa nell'ambito del terzo processo di appello per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. L'Alta Corte aveva già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Maxi incendio stamattina in un'azienda di lavorazione plastiche nel Pisano, denso fumo nero. Le immagini con Beatrice Bossi.
7: Non sono ancora state domate le fiamme scoppiate questa mattina in un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per contenere il rogo. Sono arrivati da ogni provincia della Toscana, lavoreranno tutta la notte, probabilmente riusciranno a domare l'incendio solo domattina.
8: Sono iniziate le prime deformazioni, i primi collassi della parte strutturale, quindi è impossibile entrare all'interno e quindi stiamo iniziando la fase di spegnimento all'interno con un robot.
7: Siamo nella zona industriale di Vico Pisano, a 20 km da Pisa. L'odore acre, dicono, sia arrivato fino a Piazza dei Miracoli. In via precauzionale 5 sindaci della zona hanno emesso ordinanze comunali per raccomandare cautela alla popolazione. Secondo le prime stime sarebbero andati in fumo almeno 2.000 tonnellate di rifiuti. I danni ambientali li scopriremo solo tra qualche giorno, dopo le analisi della qualità dell'aria.
0: Le Filippine, colpite da un violento terremoto magnitudo 7.8, si aggrava. Il bilancio, Alessandra Camarca.
9: un forte terremoto di magnitudo 7.8 ha messo in ginocchio il sud delle Filippine. Molti gli edifici crollati, in particolare nella città di General Santos, sull'isola di Mindanao. Almeno 35 persone sono morte, più di 200 sono ferite, ma è possibile che il bilancio aumenti. L'epicentro del terremoto è stato in mare, pochi chilometri a sud dell'isola, la più grande della parte meridionale dell'arcipelago, e l'ipocentro ha una profondità di 55 chilometri. Subito dopo

0: Dopo il terremoto sono state diffuse allerte tsunami sia nelle Filippine sia in Indonesia, Malesia e Giappone. Circa un'ora e mezza dopo il primo episodio c'è stata una seconda forte scossa di magnitudo 6,5. Il terremoto ha anche provocato una frana nella provincia di Sarangani, dove sono morte 14 persone e almeno 12 risultano invece disperse a General Santos, che è una città portuale nota per il commercio di tonno. Le prime notizie parlano di feriti lievi tra alcuni studenti, oltre che di danni agli edifici scolastici e ad altre strutture pubbliche. La sicurezza degli studenti e degli insegnanti deve rimanere la priorità assoluta, ha detto l'UNICEF, pronta a sostenere i bambini e le famiglie colpite dal sisma nell'arcipelago del sud-est asiatico.
1: Ora il punto sull'epidemia di Ebola. Il direttore dell'OMS vola in Uganda per valutare l'avanzata dei contagi. Monica Di Loreto.
2: L'epidemia di Ebola spinge l'Uganda ad alzare ogni barriera, mentre dal Congo continuano ad arrivare nuovi casi del virus. Durante la sua missione nel paese, il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, ha descritto una macchina sanitaria già in piena corsa, controlli ai confini potenziati, squadre di sorveglianza attive giorno e notte, laboratori mobilitati per i test rapidi. I numeri fotografano una situazione ancora gestibile: 19 casi confermati, di cui 14 intercettati tra i viaggiatori provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo e 5 cittadini ugandesi. 2 persone arrivate dal Congo sono decedute. Secondo l'OMS, il sistema di sorveglianza, diagnosi e gestione clinica sta reggendo la pressione. Sul fronte delle proiezioni, i CDC statunitensi delineano scenari molto diversi. Senza un rafforzamento immediato delle misure, il focolaio in Congo potrebbe superare i 20.000 casi in 3 mesi, con un isolamento rapido di almeno il 70% dei sintomatici. La probabilità di un'escalation oltre i 10.000 casi scenderebbe al 5%. La strategia resta chiara: identificazione rapida, tracciamento dei contatti, coinvolgimento delle comunità, sepolture sicure. E dalle valutazioni del direttore generale dell'OMS arriva un segnale di fiducia: con una collaborazione continua, l'epidemia può essere riportata sotto controllo.
1: La salute dell'uomo strettamente connessa con quella degli oceani, di cui oggi si celebra la giornata internazionale. Negli abissi blu con Lucia Ascione.
3: Se imparassimo tutti l'alfabeto degli oceani, leggeremmo la nostra storia. Gli abissi custodiscono i segreti, belli e inconfessabili, dell'ambiente. Fabbricano alimenti essenziali alla vita, sostengono la sicurezza alimentare mondiale, regolano il clima dell'intero

qui c'è la legna e il fuoco e il coltello. Ma dove sta l'agnello per il sacrificio?

padre.

0: Abramo. Abramo.
1: Eccomi.
0: Non alzare la tua mano sul fanciullo. Ora io so che tu hai timore di Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio.

Io ti ho messo alla prova, come il metallo nella fiamma. Attraverso l'angoscia io ti ho scelto. Ora moltiplicherò la tua stirpe come le stelle del cielo e come i granelli della sabbia del mare, innumerevoli.

0: cosa vuol dire oggi questa spada?
1: Pace, trasformare l'arma in pace, trasformare un carro armato in trattore. Ecco, un paragone sciocco, ma per portarne un'idea.

0: se queste navate e queste bifore potessero parlare, cosa racconterebbero?
1: Di storia ne potrebbero raccontare diverse, potrebbero raccontare la storia di un monastero estremamente fiorente che aveva colonizzato un territorio bonificandolo.
2: All'inizio fu conficcata nel terreno, perché lui costruì una capanna, poi quando fu costruita la chiesa, venne la roccia o il pezzo di roccia o il terreno venne messo nel centro della chiesa a continuare la simbologia. Attorno alla spada c'è un quadrato e indicava proprio i quattro punti cardinali, cioè la pace che si espande e sale verso l'alto attraverso 48 cerchi, che dava l'idea proprio della spirale sacra che porta l'uomo verso l'alto, verso la natura, verso l'armonia, verso Dio, se vive in pace. San Galgano lentamente comincia a rinunciare all'uso delle armi e in segno di testimonianza alla popolazione locale prende la sua spada, la pianta nel terreno, come a dire, la mia spada non è più un'arma, ma è una croce.

0: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
5: Ma l'integratore di cui mi parlavi? Ce l'ho sulla punta della lingua.
6: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
7: Prova Prondi Amico Super TV.
8: Un telefono?
7: Per sentire la televisione.
9: Con Prondi finalmente sei...

0: TV.
1: Brondi, chi parla?
2: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Benedetta tu.
6: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
7: Eh sì,
8: ma questa è speciale.
7: È la granita siciliana senso freddo.
6: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
8: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
7: Freddo, eh?
6: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
9: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
10: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
11: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
12: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
13: No, ma tira giù le mani!
14: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
15: Dai ragazzi, forza!
16: Quello lì è nato per creare problemi.
14: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
16: Volevo aprire un'attività tutta mia, però.
17: Sarei felice di darti una mano.
14: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
16: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
14: Buon lavoro!
18: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.

0: cosa vuol dire oggi questa spada?
1: Pace, trasformare l'arma in pace, trasformare un carro armato in trattore. Ecco, un paragone sciocco, ma per portarne un'idea.

0: tutte queste navate e queste bifore potessero parlare, cosa racconterebbero?
1: Di storia ne potrebbero raccontare diverse, potrebbero raccontare la storia di un monastero estremamente fiorente che aveva colonizzato un territorio bonificandolo.
2: All'inizio fu conficcata nel terreno, perché lui costruì una capanna, poi quando fu costruita la chiesa, venne la roccia o quel pezzo di roccia o terreno venne messo nel centro della chiesa a continuare la simbologia. Attorno alla spada c'è un quadrato e indicava proprio i quattro punti cardinali, cioè la pace che si espande e sale verso l'alto attraverso 48 cerchi, che dava l'idea proprio della spirale sacra che porta l'uomo verso l'alto, verso la natura, verso l'armonia, verso Dio, se vive in pace. San Galgano lentamente comincia a rinunciare all'uso delle armi e in segno di testimonianza alla popolazione locale prende la sua spada.

Siamo arrivati in questa abbazia per raccontarvi una storia incredibile. Siamo a Chiusino, siamo in provincia di Siena e da qui parte il nostro viaggio.

0: quella che vi vogliamo raccontare è l'incredibile storia di San Galgano, di questo eremita vissuto nel XII secolo che decide da cavaliere di lasciare tutto dopo un'apparizione di San Michele Arcangelo. Questo è un luogo misterioso e leggendario, sicuramente uno dei posti più suggestivi, nato grazie proprio a San Galgano e ai sapienti monaci cistercensi che decisero di costruire nel 1218 questa incredibile abbazia, rivoluzionando con la loro rete di monasteri la spiritualità medievale e segnando il passaggio dal monachesimo degli eremiti a una religiosità più ancorata alle esigenze anche economiche dei territori.
1: San Galgano è un giovane del 1100, nato grosso modo verso il 1150, che ha il sogno di tutti i giovani di un ceto alto, la cavalleria. E quindi il suo sogno è diventare cavaliere e raggiunge questo suo scopo. Però tra tutte le guerriglie allora scombussolavano questa zona che era abitata da molte famiglie nobili e rissose. Piano piano comprende il valore della pace, dell'armonia, che è molto superiore alla gloria che gli poteva dare le armi. Con buona volontà, con l'aiuto di San Michele Arcangelo, che era il protettore della collina e del paese di Chiusdino, decide che deve trovare una strada nuova e quindi lentamente comincia a rinunciare all'uso delle armi e in segno di testimonianza alla popolazione locale prende la sua spada, la pianta nel terreno, come a dire: la mia spada non è più un'arma ma è una croce.
0: L'abbazia di San Galgano, costruita in tempi rapidissimi per oltre un secolo, fu il centro di rilievo nella ricca economia della zona e nelle stesse istituzioni della città di Siena. Il mantello, la spada, l'apparizione di San Michele, tutta questa storia sembra una storia medievale, cavalleresca, sembra una leggenda, invece è tutto vero. La vita di San Galgano sembra quasi leggendaria, tutti lo ricordano come il cavaliere che conficcò la spada nella roccia. Dagli atti del processo di beatificazione, che riportano la testimonianza della madre del santo, Dionigia, sappiamo che quando Galgano si recò a Roma in visita da Papa Alessandro III, alcuni invidiosi andarono nell'eremo di Montesiepi per cercare in tutti i modi di estrarre la spada dalla roccia. Non riuscendovi, la spezzarono. Poi, però, al ritorno del santo, per miracolo, la spada si rinsaldò.
2: Quanto sappiamo dalle fonti dell'esistenza di San Galgano?
1: Moltissimo.
2: Quindi è realmente esistito?
1: Realmente esistito, e sono documenti, e conserviamo addirittura anche la sua sacra testa con i sigilli che non mettono nessun dubbio.
2: San Galgano può essere considerato come un precursore di Francesco d'Assisi?
1: Sì, teniamo presente che San Galgano muore un anno prima della nascita di San Francesco. San Galgano muore nel 1181, San Francesco nasce nel 1182.

0: E San Francesco ha avuto lo stesso iter, la rinuncia alle armi, non ha fatto il gesto di San Galgano, che la sua storia era diversa, si trova in una città, deve dare testimonianza che rinuncia al benessere, come unico scopo della vita. Quindi è gente che decide di non usare le armi come segno di gloria e di giustizia, ma di usare il Vangelo, di usare la pace.
1: San Galgano è non solo una figura storica, ma anche forse un precursore di quello che sarà poi il grande santo Francesco d'Assisi.
2: Indubbiamente il collegamento viene con una certa spontaneità. Il periodo era quello delle scelte eremitiche, quindi molti giovani, molte persone decidevano di abbandonare la vita di agi, per esempio, come San Galgano, che era un cavaliere, per dedicarsi a una vita diversa, ad un'aspirazione assai diversa. Ecco, in questo senz'altro sembra anticipare San Francesco Assisi, la rinuncia ai beni per una vita così difficile.

0: Galgano e Francesco, due santi, due cavalieri che vivono lo stesso tempo, la stessa inquietudine e decidono di abbandonare tutto per seguire una via ben diversa dalle armi e dal mondo cavalleresco. Francesco sposerà sorella Povertà, Galgano farà della sua spada la propria croce.
1: All'inizio fu conficcata nel terreno, perché lui costruì una capanna. Poi quando fu costruita la chiesa, venne la roccia, o il pezzo di roccia o il terreno, venne messo nel centro della chiesa, a continuare la simbologia. Attorno alla spada c'è un quadrato e indicava proprio indicava i quattro punti cardinali, cioè la pace che si espande e sale verso l'alto attraverso 48 cerchi, che dava l'idea proprio della spirale sacra che porta l'uomo verso l'alto, verso la natura, verso l'armonia, verso Dio, se vive in pace.
0: La storia della grandiosa abbazia si incrocia con il suo lento declino a partire dal 1348, quando i sapienti monaci cistercensi vennero falcidiati dalla peste nera. Persa l'autonomia dopo un lungo contenzioso con Siena, nel 1576 nell'abbazia di San Galgano era rimasto un solo monaco. Oggi, a ricordare quel che resta del magnifico complesso monastico, sono queste maestose mura con le navate e queste splendide sale.
2: L'abbazia nasce quando San Galgano era già morto ed è forse un'iniziativa del vescovo di Volterra che tenta di insediare un ordine potente e solido come i cistercensi in un luogo così remoto, che forse avrebbero in qualche misura potuto rallentare l'avanzata di Siena, che invece mirava ad espandersi in questo territorio. Dopo la costruzione e il momento di fioritura, il rapporto dei cistercensi con Siena andò stringendosi e pian piano i monaci di San Galgano andarono abbandonando questo luogo per trasferirsi a Siena. E quindi poi questo luogo rimase in parte abbandonato, affidato ad altri frati, ma per poco tempo e con poco successo, fino a quando cominciò a deferire, a crollare. I crolli culminarono con quello del campanile che si abbatté su una parte del transetto e poi da lì, insomma, l'edificio era ormai privo di tetto e di volte e rimase come lo vediamo adesso.
0: Se queste mura, queste navate e queste bifore potessero parlare, cosa racconterebbero?
2: Di storia ne potrebbero raccontare diverse, potrebbero raccontare la storia di un monastero estremamente fiorente che aveva colonizzato un territorio bonificandolo, portando tecnologie nuovissime per questi luoghi, ma potrebbero raccontare anche storie derivate da dopo l'abbandono, quando questo luogo divenne una fattoria a tutti gli effetti e così in gran parte è pervenuto, anche una cava di materiale da costruzione, perché l'abbandono portava a smontare.

parlo in favore di luoghi che si andavano costruendo qua vicino. I cistercensi erano monaci colonizzatori e quindi anche un'area come questa, inizialmente impaludata, allora non è in grado di metterla a frutto integralmente. Quindi, intanto recuperandola dalle acque, poi mettendo a sistema tutto ciò che la forza motrice dell'acqua offriva.

0: Indubbiamente i cistercensi arrivarono circa qualche anno dopo la morte di San Galgano. La prima loro opera fu la bonifica della valle, perché a quell'epoca era non facile raggiungere, qui si parla anche di paludi.
1: La notorietà di San Galgano nei secoli e l'istantanea popolarità del suo culto stanno proprio in questa spada conficcata nella roccia. Non parliamo di un mito, ma di un fatto storico che ha fatto riflettere molti autorevoli studiosi, mettendo in dubbio la supremazia di quell'altra spada nella roccia, diventata famosa e ripresa in migliaia di pagine e film, quella di Re Artù e del cico bretone cui si ispira.
2: La spada, la cavalleria, il cavaliere, l'apparizione di San Michele, cosa c'entra in tutta questa storia la leggenda dei Templari?
0: Niente. Tutte cose farraginose, per esempio, ogni tanto leggo, divertendomi per non piangere, che qui sotto conserviamo il Sacro Graal, che ci sono...
2: C'è il Sacro Graal qua sotto?
0: Ma non c'è un bel niente. C'è secondo me una cripta, piccola cripta, che è l'origine del culto su questa collina, la cui roccia significava incontro tra il cielo e la terra.
3: Sicuramente senza i cavalieri carolingi il concetto di cavalleria, che poi anche viene interpretato da San Galgano, non sarebbe neanche nato. Lo stesso gesto di Galgano, quello di inginocchiarsi in preghiera di fronte a una spada trasformata in croce, era il gesto classico del cavaliere che voleva pregare magari prima di una battaglia o alla fine di una battaglia. Come per esempio a Roncisvalle Rolando. Ma i Templari avevano probabilmente una magione nel territorio di Giusdino, che è distante da qui, svariate miglia, come si sarebbe detto all'epoca. Non hanno un rapporto diretto con l'abbazia, non hanno un rapporto diretto con il santo. I Templari erano un ordine cavalleresco estremamente presente anche sul territorio, sia a Siena, a San Gimignano, in altri centri anche dell'area toscana, ampiamente documentati, verso Lucca. Però non è che avessero rapporti documentati con l'abbazia, con figure dell'abbazia e così. Quindi nessun rapporto specifico, ecco.
1: Cavalieri Templari sono stati uno dei primi e più noti ordini religiosi cavallereschi cristiani medievali. La nascita dell'ordine in Terra Santa, al centro delle guerre tra forze cristiane e islamiche, scoppiate dopo la prima crociata indetta nel 1096.
0: È una chiesa solare. Al tramonto il sole unisce il paese dove lui è nato, che è nato accanto al campanile, con la spada e l'altare, poi all'improvviso diventa oscuro tutto, cioè era il famoso, non c'è nessuna novità, perché lo usavano anche gli antichi pagani, questo sistema di utilizzare la luce come simbolo non solo di illuminazione, ma anche come segno di spiritualità. Noi siamo rimbecilliti dalla luce, invece gli antichi sapevano usarla e dargli anche un segno di poesia, di bellezza. La luce qui dà un segno di bellezza.
2: E questa spada è la spada di Re Artù?
0: Ma che c'entra Re Artù qui? Non c'entra proprio un bel cavolo di niente. E secondo alcuni storici moderni, c'è la teoria, non so quanto valida, che le leggende di Artù furono rispolverate dopo questo episodio, e che la leggenda di Artù ha delle radici mediterranee che poi sono state trasportate nel mondo bretone, sassone, trasformate. Ma non c'è

0: C'entra niente Re Artù qui, anzi il contrario, Re Artù prende la spada e va alla guerra, qui invece dalla guerra si va alla pace.
1: Non solo, nel caso di Artù chi la estrae diventa re, nel caso della spada di Galgano, che è sempre stata estraibile, perlomeno fino a un certo periodo della sua storia, chiunque l'avesse estratta non diventava nient'altro di quei due Gera.
2: Lei dice che sono stati fatti degli studi e anche delle analisi. Quanto è conficcata? Cioè, se uno...
0: Circa un... Questo si va in base ai documenti precedenti di quando veniva levata e tolta prima che si ossidasse e fosse cementata, come purtroppo è stato successo diversi decenni anni fa. La spada grossomodo è su 1,05 m.
2: 1,05 m.
0: Sì, quindi un 105 centimetri. La spada è stata analizzata, non dimentichiamoci, è proprio del 1100.
2: È una spada vera
0: del 1100.
2: Però non era una spada fatta per trafiggere, ma per dare i colpi, per battere.
0: Per battere, sì, dal cavallo.
1: La storia di Re Artù era una delle tante storie circolanti nel periodo, notissime, ma insomma niente di specifico. Certo, assonanze, questo sì.
0: E ricordiamoci bene, la spada non era solo un'arma, era considerata nei momenti religiosi, mistici, era considerata una croce tenuta per la lama. Cioè la lama imprigionata non era più arma, era croce.
1: Certo, da qui parte una suggestione grandissima, e lo sappiamo, le suggestioni non si sa dove cominciano e non si sa dove finiscano.
2: La spada che diventa una croce, il cavaliere che diventa un monaco, le gambe che non servono più per strigliare i cavalli, ma per inginocchiarsi, le urla di battaglia che si trasformano in preghiere di pace. Ecco svelato il grande enigma di San Galgano e della sua spada.
1: Questo è un luogo fatto per la lentezza, per il silenzio. Chiunque venga qui apprezza il fatto non solo che qui c'è questo splendido monumento, Monte Siepi, la spada nella roccia, ma che tutto questo è immerso in un ambiente così, insomma, incontaminato, un'altra Toscana. Il comune di Chiusdino, che sta investendo su questo luogo svariate milioni di euro per la sua valorizzazione, sta investendo anche in ricerca e quindi principalmente in storia. San Galgano è una figura estremamente documentata, a partire dal processo di canonizzazione che lascia gli atti, quindi con testimoni che l'hanno frequentato e conosciuto, e fra questi la madre, i seguaci. Poi ognuno può pensare e espandere la propria fantasia dove vuole, però insomma qui stiamo ricostruendo la storia.
2: Cosa vuol dire oggi questa spada?
0: Pace, trasformare l'arma in pace, trasformare un carro armato in trattore. Ecco, un paragone sciocco, ma per portarne un'idea.

questa puntata di Indagine Confini del Sacro finisce qui. Vi ricordo il nostro appuntamento il lunedì in seconda serata, in replica il sabato alle ore 8. Seguiteci sui nostro canale YouTube e scriveteci a confinidelsacro@tv2000.it. Grazie per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento.

un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza, quando nessun altro risponde.

tutto rifatto, anche se non c'è una casa. E accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Fino al 14 giugno partecipa al concorso Paga Penny. Ogni mese un premio diverso. Spendi almeno 35 euro, puoi vincere un premio da 1000 euro da utilizzare per il carburante. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Solo con Penny Card.
2: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, deterge e rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Per Lana. Per Lana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
3: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
4: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
3: Pronta?
4: Lines Specialist, protezione e discrezione.
5: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
6: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
7: Punta lento, molto lento, voltati.
6: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
8: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
10: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
9: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
12: Il TG parte fra 3,

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo a tutte le anime, specialmente le più bisognose. Salus Populi Romani. Terzo mistero.

0: doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani, prega per noi. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci da noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie oggi il nostro pane quotidiano. Permetti a noi i nostri debiti, quanto noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le del Signore, della tua misericordia. Salus populi Romani,
1: prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio. Figlio Redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre di misericordia, Madre della divina grazia, Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore. Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio. Rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina dei confessori della fede, Regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, concedi ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e spegna essa la luce perpetua, il cosmo in pace. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

abbiamo una puntata molto particolare. Allora, vi raccontiamo storie di tessuti pregiati, storie di tessuti donati da nobildonne, da famiglie nobiliari, donati anche per amore, per devozione, da persone che forse erano meno ricche. Questi tessuti andavano a vestire le statue sacre e noi abbiamo la persona che ci può raccontare meglio di chiunque altra e altro tutto questo. La faccio entrare, Barbara Sisti. Grazie innanzitutto.

0: si accomodi. Storica dell'arte, sì, fa mille cose, lei sappiamo che... mamma mia! Però dal 1996, sì, mi corregga, collaboratrice dell'Ufficio Beni Culturali, sì, della Diocesi di Massa Carrara Pontremoli, cura il catalogo informatizzato dei beni della Diocesi e partecipa all'allestimento dei musei diocesani di Massa Pontremoli. E abbiamo questa immagine sacra, meravigliosa, una statua della Madonna, vestita con un abito. Vero.
1: Ecco. Un abito vero.
0: Un abito vero. Cosa c'è dietro questa lunga, lunghissima storia che prosegue anche ai giorni nostri?
1: Un mondo.
0: Un mondo. Eccoci qua per raccontare.
1: Un mondo intero, un mondo di devozione, di affetto, di sentimenti forti, di speranze a volte, nel senso che, certo, a volte questi doni venivano fatti proprio per esprimere un ringraziamento, per una grazia ricevuta,
0: una speranza.
1: O una speranza, certo, ancor più. Altre volte erano invece, diciamo, dei segni che volevano essere lasciati sull'immagine più importante, l'immagine sacra di se stessi. In particolare è un mondo che riguarda il mondo femminile.
0: Riguarda il mondo
1: gli
0: femminile?
1: Abiti, sì. La maggior parte erano abiti femminili che venivano regalati alle statue femminili, cioè la Madonna o statue che riguardavano sante, per esempio Santa Zita.
0: Santa Zita.
1: Senta, che nella diocesi di Massa è particolare la presenza.
0: Cioè, infatti a questo volevo arrivare, alla diocesi di Massa, dove, certo, voi studiate, sì, questo, non voglio chiamarlo fenomeno, questa pagina però.
1: Sì.
0: Noi a volte arriviamo e vediamo appunto, in questo caso, la figura di questa santa che è santa della sua diocesi, sì, già vestita, sistemata, e dietro quell'abito c'è una storia, sì, tanto lunga, e noi siamo qua per raccontarvelo. Vestire le statue è un rito che coinvolgeva, sì, e coinvolge ancora oggi l'intera comunità. Perché?
1: Perché? Perché le statue rappresentano quella comunità in un giorno di festa.
0: Certo.
1: Ma la vestizione spesso e volentieri era riservata assolutamente alle donne, proprio perché la vestizione di una statua femminile, in genere appunto la Madonna, ma non solo,
0: certo,
1: ed era riservata alle donne che partecipavano a volte alla vita della parrocchia attraverso una confraternita, perché, sì, tra l'altro queste statue sono legate specificatamente alla vita delle confraternite, anche perché nascono soprattutto queste, cioè i manichini vestiti, perché, sì, poi le statue vestite sono una tradizione antichissima. Molti, quando io parlo di questo argomento, dicono: ma perché vestite le altre sono nude? Certo che no.
0: No.
1: Sono vestite con gli abiti veri, e erano vestite con abiti veri anche le statue di marmo in antico. Per esempio a Lucca, la famosa statua di San Martino, veniva vestita col mantello e anche il cavallo veniva parato insieme al santo.
0: Certo.
1: Quindi era una tradizione antichissima, dalle statue di marmo alle statue di legno. Poi,
0: che chiaramente si prestano,
1: certo,
0: meglio.
1: E soprattutto quelle che si, chiaro, possono disarticolare, che hanno, quindi sono dei manichini che si muovono perché permettono anche meglio la vestizione.
0: Ed è ovviamente, dottoressa, una naturale tendenza dei fedeli ad arricchire figure che sono sante, perché mai gli è passato neanche per l'anticamera del cervello di girare con abiti,
1: certo,
0: ricchissimi, o con qualcosa che corrispondesse
1: all'abito in realtà che,
0: esatto,
1: indossano, assolutamente,
0: rispetto all'abito che si indossava. Però questa è un'immagine meravigliosa. Quest'abito indica devozione e ringraziamento, come, sì, lei diceva, è una preghiera in fondo anche,
1: sì,
0: l'abito.
1: Assolutamente.
0: No?
1: E c'erano anche delle preghiere, ci sono tuttora delle preghiere che vengono recitate nel momento della vestizione.
0: Nel momento della vestizione. Sì, sì. Tanto, lei come si è... lei è una storica dell'arte, ma come si è poi appassionata?
1: Io ho avuto la grandissima fortuna di partecipare all'attività di catalogazione dei beni delle parrocchie della diocesi, avendo iniziato già con la soprintendenza all'epoca che si occupava, certo, del territorio, e ho avuto veramente una fortuna straordinaria, perché poi io mi sono sempre occupata di quella parte dell'arte che riguarda più gli oggetti d'uso, quindi le suppellettili liturgiche, i paramenti, uh-huh, sacri, i tessuti appunto che servivano per realizzare i paramenti, e in ogni chiesa dove si andava, che c'era un'immagine particolare, mi veniva raccontata la stessa cosa, dicendo che è quella, che bella, dicevo, ma quell'abito è l'abito della marchesa, cioè ogni volta c'era una marchesa che entrava,
0: sì,
1: in gioco,
0: certo,
1: che magari non è nemmeno vero che era quello l'abito, ma era rimasta la memoria di un dono importante, certo, prezioso, anche perché la parte a cui mi riferisco geografica è la Lunigiana, dove c'era la famiglia Malaspina, quindi veramente c'erano le marchese della famiglia Malaspina,
0: non è
1: donavano,
0: inventato.
1: Però rimane una memoria che investe qualcosa che magari si è già trasformato nel tempo, magari è un abito realizzato all'inizio del Novecento, non è più quello del Seicento, del Settecento,
0: però
1: in
0: anche
1: certi casi no.
0: Ma ecco, insomma, anche perché, ma questo sarà argomento tra poco, dopo la nostra piccola interruzione, anche perché la domanda è come si conservano questi tessuti così pregiati, tessuti pregiati e tessuti che hanno una lunga storia, quindi se conserviamo noi, tentiamo di conservare nel modo migliore gli abiti, che ne so, un abito che è appartenuto a nostra mamma o a nostra nonna, figuriamoci in questo caso. Noi ci possiamo già fermare? Proviamo a fare una cosa, ci fermiamo un po' in anticipo oggi, perché abbiamo tanto da raccontare e tanto da farvi vedere. È un tema singolare, bellissimo, che riguarda anche ovviamente le statue che a maggior ragione poi escono in processione. E se piove, dottoressa?
1: A volte si rimandano le processioni, altre volte...
0: Avete notato subito la cura e a volte si rimandano.
1: Altre volte ci sono i tronetti processionali che hanno il baldacchino.
0: Ma sono tutte cose di cui parleremo tra poco, Laura Solare, grazie. Ho molte domande da farle al riguardo.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Con le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
5: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
6: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
7: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
8: Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
9: Effettivamente piace.
7: No. Alla fine non è difficile, no? Con sta pasta, va?
10: La telecamera va bene,
7: ecco,
10: qua.
7: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
0: Storica dell'arte, Barbara Sisti, e sintetizzo un lunghissimo biglietto da visita, grazie di essere con noi, doppio applauso, perché parliamo delle statue vestite con abiti, con stoffe, anche perché a volte, dottoressa, sono stoffe, perché chiaramente magari l'abito poteva essere molto più grande,
1: sì,
0: ma le stoffe vengono
1: adattate.
0: Guardate che bella, che meraviglia
1: questa fa parte
0: immagine
1: del nostro lavoro di ricerca, che è durato moltissimi anni. E questa è una Madonna, questa è una storia particolarissima, tra l'altro quando siamo andati a vederla da vicino ci siamo accorti che dietro c'era il bambinello, che non era più stato esposto negli ultimi anni, quindi l'abbiamo ritrovato.
0: Questa è una stoffa di eccezionale bellezza, quanti anni ha questa stoffa?
1: Allora, questo probabilmente è un abito settecentesco, perlomeno il ricamo è un ricamo del Settecento, perché i ricami venivano salvati quando la stoffa sulla quale erano realizzati magari cominciava a cedere, spesso le suore facevano questa attività di ritaglio e lo riportavano su un'altra stoffa.
0: Su un'altra stoffa, questa, però salvavano,
1: salvavano
0: la bellezza,
1: il ricamo, che era
0: la bellezza del ricamo. Guardate, ecco, questo è stato ed è il vostro lavoro.
1: Sì,
0: un
1: questo
0: lavoro
1: è stato
0: di
1: un lavoro, sì.
0: Cura. Quante statue avete?
1: Allora, nella diocesi circa la diocesi conta moltissime parrocchie, oltre 240. E le statue sono oltre 100. Però bisogna considerare che hanno avuto un periodo di grande, diciamo, abbandono, dovuto a un atteggiamento che le alte gerarchie ecclesiastiche all'epoca non amavano molto, questo rapporto diretto che si era ingenerato nel tempo tra i fedeli e quella statua, proprio quella statua.
0: Ecco, perché
1: un po' troppo antropomorfizzata, un po'
0: certo,
1: troppo realistica,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: poi, oltre agli abiti meravigliosi che spesso erano ricavati da altri abiti o adattati loro stessi, avevano i capelli veri che venivano donati. E quindi c'era proprio un'identificazione diretta. A noi è capitato di avere messo in mostra un Gesù bambino al Museo di Cittadino di Massa, e una signora anziana è arrivata e ha detto: quelli lì sono i miei capelli, che da bambina gli erano stati tagliati per fare la parrucca
0: per
1: al Gesù Bambino.
0: Per fare i riccioli
1: 60-70 anni prima.
0: Del bambinello. Allora, immagini splendide, immagini che riguardano, lo diceva la dottoressa,

0: essere sessisti, prevalentemente figure femminili, sì. E torniamo a Santa Zita, certo. E torniamo ovviamente anche alle figure dei santi. Certo, si veste una santa che è stata una suora . E forse non c'è bisogno di vestirla diversamente, .
1: Però in realtà Santa Zita nella sua vita, essendo stata, poi è stata una santa, divenuta santa per una breve vita terrena, dopo una breve vita terrena, ed era una giovane fanciulla che era andata a servizio presso una famiglia di signori, e il legame è tra Lucca e Pontremoli, perché secondo la tradizione il padre di Santa Zita era di una frazione di Pontremoli, della parte dell'Appennino, dietro la città di Pontremoli, insomma. E lei quindi avrebbe dovuto avere, ed ha, perché ha un guardaroba, una specifica Santa Zita di Pontremoli in particolare, che oggi è conservata presso la chiesa di Santa Cristina, ma era stata realizzata nella seconda metà del Settecento per l'oratorio chiamato di Nostra Donna. Aveva il suo guardaroba, perché doveva essere vestita come una popolana, nel senso che tale era la sua estrazione, sì, sociale, quindi aveva gli zoccoloni, però aveva la gonna di jeans, perché la diocesi di Massa confina, sì, con la parte più estrema del Levante Ligure, dove è nato in pratica il jeans.
0: Dove è nata quella stoffa.
1: La, certo, stoffa, le blue de Gennes, il blue jeans, eccola qua. Questa invece è proprio lei, con l'abito da tutti i giorni, diciamo così.
0: Da lavoro.
1: E la sottogonna, che non si vede, forse c'è un'altra foto in cui si vede, è di jeans. Però ha anche un altro abito. Lei tra l'altro è alta... tutta così, sarà 1,72,
0: 1,73. Questa è la domanda che stavo per farle, perché
1: questa è alta,
0: alla fine è una
1: quasi,
0: persona,
1: sì,
0: eccola, guardate,
1: qua.
0: È clamoroso.
1: Questa è la gonna di jeans con
0: anche
1: sotto
0: questo
1: le scarpe.
0: Abbiamo inventato noi nel nostro,
1: sì,
0: paese,
1: sì, sì,
0: il sottogonna era di questo tessuto,
1: sì,
0: robustissimo,
1: che proprio veniva realizzato con i telai, quelli da casa, diciamo, quindi con,
0: certo,
1: delle pezze piccole, tinto.
0: Però a tutti gli effetti altezza.
1: Lei è alta, perché poi è una struttura, tra l'altro è una struttura, il viso, e le mani sicuramente sono state fatte da uno scultore molto bravo ed è di legno. Altre sono diciamo realizzate con la cartapesta, per esempio.
0: Certo.
1: Però lei ha anche l'abito da più elegante.
0: Bellissimo quello dice la dottoressa Sisti. L'ha anche.
1: Sì,
0: l'ha,
1: sì, perché
0: ormai
1: proprio
0: lei
1: un guardaroba,
0: parla come se,
1: sì,
0: fosse, giustamente, persona, lo è.
1: Sì, sì, sono tanti anni che
0: da
1: ci
0: vestire.
1: Frequentiamo. Sì.
0: Sono tanti anni che ci frequentiamo. Come si conservano questi abiti, dottoressa?
1: Allora, questi in realtà bisogna stare molto attenti alla conservazione, perché, devo dire, i tessuti attemono soprattutto noi, cioè le nostre mosse sbagliate, perché se loro sono tenuti bene, come si sa e come si vede, campano secoli e secoli. Il problema è esporli troppo alla luce solare, che li sbiadisce, come,
0: certo,
1: i nostri,
0: come
1: ovviamente.
0: I nostri abiti.
1: E poi un pochino le tarme, bisogna fare attenzione, e anche all'umido, perché l'umido, troppa umidità tende a far scolorire il colore di cui sono fatti, e quindi chiaramente bisogna fare attenzione. Ora, lei è stata già un pochino, in parte ha avuto una straordinaria manutenzione ed è stata musealizzata per un po', poi è tornata in chiesa, ora vediamo se riusciamo a continuare l'opera di straordinaria manutenzione di nuovo.
0: Allora, seguiteci in questo viaggio che fa la nostra Luciana Celeste per noi. La Madonna del Carmine, amatissima dai romani, detta anche Madonna dei Noantri, di noi altri, insomma, il senso è questa, la devozione è questa, andiamo a vedere.
2: Ci troviamo all'interno della chiesa di Sant'Agata a Trastevere, Roma, la chiesa che dal 1800 circa custodisce la statua della Madonna del Carmine di Trastevere, detta anche Madonna dei Noantri, Madonna dei Noantri perché anticamente c'era il modo di interpretare le persone, di vedere le persone come noantri, quindi i trasteverini, e gli altri, boantri, ma comunque la Madonna di tutti i romani, di tutti quanti i fedeli della Madonna. È una delle Madonne cosiddette vestite, perché ogni anno, sì, alla processione viene cambiato vestito, perché ogni anno ne viene donato almeno uno, da stilisti o da semplici fedeli per grazia ricevuta o per chiedere una grazia. Qui ce ne sono rappresentati alcuni che sono tra gli ultimi che sono stati realizzati e tra i più vecchi di quelli che abbiamo. I più vecchi in assoluto sono due mantelli della Regina Giuseppe. che sono stati donati i mantelli e trasformati in abiti che non possiamo